0: debole, però molto efficiente. Se io l'avessi fatto in Australia, sarebbe stato, io avrei dovuto andare dal GP, aspettare due settimane, poi ti facevano pagare questo, ti facevano pagare quello.
1: E intanto tu per due mesi morivi con queste orecchie tappate.
0: E lì, 5 minuti, è fatto sì, e il costo
2: in
0: metà.
2: In Italia anche...
0: Ho pagato, avrei potuto, perché poi alla fine che ti frega, avrei potuto usare l'assicurazione, perché lei mi ha detto, la dottoressa molto simpatica, ha detto, ma se c'ha l'assicurazione, eccetera, eccetera, possiamo usare l'assicurazione. Lei, senta, con l'assicurazione probabilmente devo spendere un mese a telefonare, a mandare email, eccetera. Pago, e non era tipo 100 e tanti euro, quindi meno di, l'avessi fatto in Australia sicuramente mi sarebbe costato, anche come medico dove non ti fanno pagare, mi sarebbe costato molto di più. Quindi ricordatevi che la medicina in Italia funziona.
2: Lo so.
0: Non dappertutto, però funziona, bisogna sempre conoscere, bisogna avere...
2: Ecco, volevo dire questo, se tu conosci qualcuno in Italia, stai tranquillo. Sì.
1: Però funziona, però non ci lamentiamo.
2: Perché, è meglio di qua, però veramente se hai poi conoscenze, stai tranquillo che vai.
1: Le conoscenze quindi, ancora meglio, ancora però se vai all'ospedale ti curano, ragazzi, dai.
2: Ricordo sempre un caso che ho mandato... degli accidenti al nostro amico che mi ha mandato da fare, perché no, non ti preoccupare, ti mando io da un amico. Se l'avessi saputo,
1: vabbè. Succedere, però
2: non posso raccontare sempre... la storia, ecco. Ma no, veramente
0: comunque la mia esperienza a Roma con questa dottoressa. Molto positiva, perché è simpatica, intelligente, bella. Di bella presenza, è molto efficiente, eccetera eccetera.
1: Allora,
0: un'altra cosa è che mentre l'Italia non è più economica come era un tempo, soprattutto Roma, dove ci sono un sacco di turisti, però se tu c'hai un Airbnb o c'hai una pensione, oppure andare nel supermercato, questi supermercati, per esempio, quando è che siamo stati a Viterbo, vicino a Viterbo, siamo stati a questi supermercati, incredibile, sono di qualità molto superiore agli supermercati australiani e il prezzo molto più basso, molto più basso. Forse Milano è costosa come in Australia, però Viterbo ovviamente è provincia, però certo. Ti devo dire la verità, la qualità del formaggio, dei salumi, della carne,
1: ma noi
0: del pollo,
1: ce lo vieni a dire,
0: e il vino. Ah, l'altra cosa, un aneddoto. Siccome sai, avevo bisogno di vino molto regolarmente.
1: Possiamo immaginarlo.
0: Possiamo immaginare, senza fare troppi, andare nei dettagli. Allora vado lì e devo prendere delle bottiglie di vino. Mi muovo una bottiglia.
1: Cade. No.
0: C'è la catastrofe e la cosa. Lo sai che non solo non mi hanno fatto nessuna storia, ma il commesso è venuto lì pulito, certo. Anzi si preoccupava che mi fossi tagliato. Io pensavo, adesso mi fanno pagare tutta la collezione dei vini.
1: Perché
0: non è che ho rotto 10 bottiglie.
2: Posso garantire che anche qui lo fanno, perché a me è successo con l'olio, che mi è caduta una bottiglia d'olio, sono scivolata.
1: Cavolo.
2: E sono arrivati in 20 del supermarket. Signora, ma insomma ti dico, non mi potevo, ma no, lei non si muove, ma hanno preso...
1: E non ti hanno fatto pagare?
0: Questo, no, non mi hanno fatto pagare. Beh, ovviamente ho comprato del vino, però non mi hanno fatto pagare extra per via di quella. Questa era, credo che sia la Coop, che sono queste che sono dappertutto.
2: È una cosa generale di tutti i supermercati, che se succede qualche cosa, sai perché.
0: E il vino è estremamente economico. Quindi il vino, uno beve dell'ottimo vino in Italia a un prezzo che sarà un quarto di quello che paghi qui per un vino, diciamo, inferiore. Quindi le cose buone in Italia sono la qualità del mangiare, i supermercati, il servizio nella provincia. Quindi la gente che ti serve nei negozi, eccetera, nella provincia, gente simpatica, eccetera. Ovviamente nel mio caso c'è il vantaggio che posso parlare italiano, ma io credo che adesso tutti parlano inglese. I giovani tutti parlano inglese.
1: Sì. Chi lavora soprattutto nell'ospitality lo parla.
0: Sì. E la medicina, i problemi sono, come ricordatevi, sono la temperatura, il tempo, i telefoni e i turisti.
1: Ok, allora facciamo una piccola pausa, a fra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per mercoledì 16 luglio, Military Road, Westlake Shore, Old Port Road, Royal Park, Port Road,

0: Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95. Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
1: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
3: Eccoci qua. Allora, la festa a Bolsena è andata molto bene, anche lì molto caldo, però avevano organizzato gli ombrelloni, il catering eccellente. E mangiare.
4: Quanti ottimo. Eravate il numero?
3: Beh, tra riff e raff e contando i bambini, eccetera, siamo quasi un centinaio.
4: Ah, però!
3: Perché sai, gli
5: matrimonio!
3: Gli osti sono molto prolifici. Perché io ho 6 figli.
4: Lo so che hai
3: 4
4: figli.
3: Tre fratelli e una sorella.
5: Ah, okay. Quindi,
3: tutti sì, che sì, hanno sì, prodotto, eccetera. Poi cugini, poi anzi, l'unica cosa che mi ha un po' dispiaciuto, ma forse era colpa mia, è che erano la rappresentanza era quasi completa da parte della mia, dalla parte di mio padre, quindi degli osti, però i Zanelli, Quarantini, che è la mia madre, quindi il Faentini, uno. Rappresentante. Io penso che prima di tutto perché loro non sono, una volta che me ne sono andato dall'Italia con i cugini eccetera,
4: esatto,
3: no
4: sì,
3: non è che mi considero più, non abbiamo fatto questi sforzi,
4: okay.
3: E quindi ogni volta che andavo in Italia io andavo a Roma dai genitori, quindi c'era il più contatto con la famiglia, la branca del padre più della madre, e io avrei dovuto prima della festa contattarli personalmente, dicendo bravo, viene. Invece è stato fatto attraverso la figlia e con le email, e come al solito se uno vuole qualche cosa nella vita deve darsi un po' da fare, non è che può aspettare la pappetta pronta, però sì, numero notevoli, però no, sono andato tutto bene. Volevo dire un'altra cosa molto importante che adesso mi sono dimenticato dell'Italia. Sì, mangiare ottimo, si mangia bene ed è ristoranti. Come al solito, i ristoranti a Roma bisogna stare attenti perché con i turisti, soprattutto l'estate, sono busy e quindi bisogna organizzarli un po' in anticipo. Ti arrangiano sempre se ti conoscono o se tu hai una conoscenza.
5: Trovano
3: sempre il posto.
4: Yeah.
3: In provincia molto più facile, sì. Per esempio quando siamo stati a Orvieto, l'ho portato la compagna a Orvieto a vedere il Duomo eccetera,
5: che bello,
3: abbiamo trovato un ristorante che non sapevo, perché uno sì può trovare sull'internet, ma devi stare attento perché ovviamente c'è sempre il problema di chi paga per cercare di avere più come dire
5: review.
3: Pubblicità,
5: certo.
3: E review eccetera, e anche lì mangiare ottimo. Pagare relativamente poco, decisamente
5: dici
3: meno.
5: Dici che
3: è
5: ancora
3: qua.
5: Meno che qua?
3: Oh sì.
4: Sei in provincia?
3: Oh,
4: provincia.
3: Decisamente
5: sì, in provincia
3: meno
5: perché
3: di
5: a Milano
3: qua.
5: No, uguale.
3: No, Milano può essere che sia uguale, a Roma se tu
5: uguale,
3: vai nei posti
5: sì, certo.
3: Fancy dove ci sono i turisti, sì, costa 100 euro a
5: certo,
3: persona,
5: sì,
3: $200 a persona. Però se tu vai in provincia e tu con 30 euro a testa
5: sì,
3: mangi
5: bene.
3: Benissimo, non bene,
5: ma senti,
3: benissimo.
5: La tua compagna gli è piaciuto il cibo?
3: Beh, adesso lasciamo perdere,
5: no.
3: Perché sono, il problema, ecco quello che volevo dire, c'era un problema che volevo dire che adesso mi è scappato, per via delle abitudini, ah sì, Ricordatevi che in Italia in alcuni posti si

0: mangia molto più tardi che qua.
1: Sì,
0: e quindi no, uno non può avere lo stesso ritmo, diciamo alle 6:30 eccetera. Sì, se hanno turisti americani o nord europei
1: un po' si stanno adeguando, però non alle 5,
0: però in
1: ecco,
0: provincia molto
1: ancora
0: meno,
1: no,
0: e esatto, quindi praticamente alle 6 è tutto chiuso ancora, alle 6 di sera, per cui dopo uno telefona e fanno la prenotazione, sono le 8 e mezza, le 9 e mezza, a Roma
1: sì, 10,
0: si mangia anche le 10,
1: certo,
0: eccetera.
2: Ma infatti mi ricordo mia madre quando mi veniva a trovare diceva la cosa che mi impressiona di più è che
1: l'orario,
2: mangiano tutte le ore, tu vai fuori e vedi
1: sì,
2: sta gente che
1: abbiamo invece
0: sì,
1: proprio
2: capisci?
1: Pranzo,
2: alle
1: 3 cena
2: del pomeriggio sono lì che mangiano, dice sì, ma cosa mangiano, il lancio proprio, dice sono sempre tutti i ristoranti, in Italia non esiste, se
1: no,
2: tu vai dopo le 3 e mezza
1: no, ma va, chiudono,
0: ci sono
1: poi,
0: se uno vuole mangiare tutto il giorno e la notte deve andare in Cina o in Asia,
1: no,
0: in Asia.
1: Nelle grandi sì, città adesso, per esempio, se tu vai a Milano, adesso ti parlo di Milano perché sono stata a Milano l'anno scorso, e tu vai nei posti diciamo più turistici come può essere sai il Duomo,
2: sì,
1: il centro,
2: diciamo,
1: ci
2: storico,
1: sono quei bar ristoranti che stanno aperti come sì, qui da mattina a sera e puoi mangiare anche alle 4 di pomeriggio
2: sì,
1: ma
2: anche
1: lo
2: noi,
1: vedi che sono solo turisti
2: sì,
1: perché l'italiano non ci va, ci va a bere il caffè, voglio dire, o a farsi
2: neanche,
1: l'aperitivo
2: insomma,
1: no, a farsi l'aperitivo, ma non
2: noi
1: a mangiare in quei posti
2: lì. Noi abbiamo un self-service proprio vicino alla stazione dove è sempre aperto praticamente
1: sì, sì,
2: giorno e notte, puoi mangiare alle 9, alle 10, quello che ti pare perché c'è la pasta, c'è tutto, ma non li vedi bolognesi,
1: no, infatti non sono proprio i turisti.
0: Beh,
1: però
0: Bologna
1: almeno
0: è la stazione enorme, per cui sì, vicino alla stazione ci
1: no,
0: sarà,
1: però almeno danno un servizio anche per i turisti
2: sì,
1: che comunque sono abituati a mangiare in un'altra maniera,
2: vuol mangiare a quell'ora, abituato a mangiare a quell'ora.
0: Parlando di sì, mangiare diverso eccetera, il problema del mangiare italiano è che c'è molto più pane e farinacei, diciamo,
2: e pasta,
0: della de pasta
2: sì,
0: eccetera, per cui se tu hai l'intolleranza al glutine non è cominciamo male. Poi l'altra questione è del latticini, per cui se c'è questo dairy intolerance, lactose intolerance eccetera,
2: stai a casa,
0: allora,
1: stai a casa,
0: stai a casa. Ti fai la flebo crisi.
1: Ragazzi, se mi togli la mozzarella, la pasta, la focaccia, la pizza,
0: e il pane,
1: stai a casa,
0: il pane.
1: Però c'è un sacco di pesce,
0: c'è pesce,
1: dai,
0: c'è carne, c'è la verdura che
1: verdure,
0: è ottima, frutta,
2: ma sì, ma
0: perché si mangia molta più frutta. Si mangia molta più frutta delle cose. E i mercati sono ottimi.
1: Che
0: e come ho detto i supermercati sono ottimi, e per i bambini perché io appunto avevo tutti questi nipotini, allora ho comprato dei vestiti per devo comprare i vestiti per un altro, poi dopo ho detto vabbè portiamo i nipotini perché uno compie gli anni a 25 luglio, adesso lo porto a fare un po' di spese, poi non riuscivamo perché lui tifa per l'Inter, voleva la maglietta dell'Inter, dell'Autaro,
2: giusto,
0: Martinez. E allora poi non sono riuscito a trovare la maglietta dell'Inter, quindi ho comprato la maglietta della nazionale italiana, 100 euro per la maglietta della nazionale italiana.
1: Dovevi comprarla in giro così da qualche...
0: Lo so, no, ero a Viterbo e allora lì questa quella bravissima commessa eccetera mi ha fatto vedere, ha detto ma sa questo è un po' costoso, ha detto, alla fine. Quello però che adesso non mi ricordo dove eravamo, forse era Viterbo. A un certo punto, appunto, la compagna aveva fame ed era un'ora sbagliata era un'ora in between. Però abbiamo trovato sta pizzeria al taglio e c'erano tutti questi, come camionisti o persone
2: che si fermavano
0: a prendere la pizza.
1: E tu sai che dove ci sono i camionisti si mangia bene.
0: Si mangia bene.
2: Se no non si ferma.
0: Ti devo dire l'efficienza, perché questi sono arrivati, siamo arrivati un pochino in ritardo, per cui c'erano tutti questi sbodenfi, grossi camionisti che praticamente avevano finito tutta la pizza. Quindi non c'era, guarda, c'era la pizza e dopo un secondo era tutta, perché finita, avevano mangiato tutto. L'ho detto alla compagna, ho detto ma qui stiamo male perché adesso ci vorrà
2: un'ora.
0: La commessa ha detto no, perché continuavano
1: a sfornare
0: infornare, sfornare
1: mitici
0: sì, e devo dire la verità che non solo era ottima, ma c'era una varietà,
2: una selezione,
0: e c'era quello con la mozzarella, quello con la salsiccia, quella col finocchio,
2: sì, ma in Italia ci
0: e il calzone e le cose, e le cose con la Nutella se volevi, le cose tipo,
2: perché il bello è questo, dove vai vai è tutto così, non è che solo zone, è tutta l'Italia che è così.
0: E
2: ti
0: poi
2: delle
1: poi
2: cose,
1: dei pezzi di pizza con 4-5 euro
0: ma nemmeno. E appunto, perché avevamo i due nipotini, credo che fosse alla fine del nostro shopping a Viterbo, quindi probabilmente era tipo le 3:30 o qualcosa del genere, del pomeriggio. E quindi sì, in Italia si mangia bene, in provincia si paga di meno, il vino è molto più economico di qua ed è molto migliore. Ricordatevi, supermercati, ristoranti di lusso si paga e bisogna prenotarli, i musei bisogna prenotarli perché viaggio è andato benino, la macchina in affitto siamo riusciti a mantenerla, io cerco sempre quando prendo la macchina in affitto di pagare l'assicurazione al massimo, perché quasi sempre ti arriva qualcuno che ti o al parcheggio o le cose, perché non c'è spazio, quindi bisogna avere un po' più di coraggio in Italia per guidare. I treni funzionano benino, però il problema è coi treni. La mia cognata che è venuta alla festa mi ha detto che lei veniva da, adesso non mi ricordo dove veniva, da Milano. Ma però andava da qualche altra parte prima di Milano, dice che a un certo punto per via del caldo i treni si erano fermati e ci ha messo 9 ore andare, fai conto, da Bologna a Roma, sì. Qualcosa incredibile, ok? Invece
1: c'è
0: che avere un'ora
1: problema,
0: e mezzo, 2 ore,
1: esatto.
0: 9 ore, quindi è praticamente bloccati senza aria condizionata con 40 gradi all'ombra. Quindi state attenti in estate con questi treni.
1: Sì, i treni di solito funzionano, ma in estate c'è sempre qualche
0: problema.
1: Poi è il momento anche che si usano di più,
0: infatti,
1: e succede sempre qualcosa.
0: E
1: va
0: quindi,
1: bene, okay. Facciamo una piccola pausa, fra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
8: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè.
7: $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Allora, va bene, ci fai venire voglia di tornare in Italia, beh, per un po', vero?
1: Forse,
0: eh
1: sì. No, forse no, però un'altra cosa che mi è successa a Roma quando la compagna ha detto prendiamoci un gelato, eccetera, faceva caldo, allora ho detto ma andiamo da... C'erano due buoni gelatai al centro, Ciampini,
0: quelli sono dappertutto
1: e Giolitti. E allora ho detto andiamo, e qui sono vicino a Montecitorio, quindi vicino al centro, proprio al centro di Roma, e uscendo dopo aver preso il gelato e passeggiando, guardavo una donna, guardavo una vetrina o qualche altra qualcosa, e praticamente sono caduto, quasi mi sono rotto non solo la gamba ma le costole, perché i San Pietrini,
2: ecco,
1: questo è il ciotolato di Roma, erano completamente sconnessi, veramente non avevano riparato, non avevano messo nessun segnale. Quindi quando camminate nel centro di Roma state attenti, perché la pavimentazione non solo nei marciapiedi ma nelle strade, quando uno attraversa la strada, è estremamente povera, estremamente sconnessa e poco cose. Noi ci lamentiamo a Adelaide della qualità delle strade, ho letto ieri o l'altro ieri sul il rapporto della RAA, no, del Royal Automobile Association, che noi abbiamo le highway, quella per esempio la Sturt Highway che va da Adelaide a Sydney, che la qualità della superficie
2: asfalto
1: è terribile, e quindi abbiamo questi semi-trailer, questi camion enormi, che uno se deve superarli non c'è spazio, oppure la superficie è molto sconnessa. Beh, in Italia è ancora peggio. È ancora peggio, quindi bisogna stare molto attenti.
0: Ti volevo chiedere, come hai trovato l'Italia, insomma, le zone dove hai visitato? Molto degrado secondo te dal passato?
1: No, non molto degrado. Appunto, Roma, che io conosco bene perché non solo ho fatto il convitto, il boarding school, ma anche la scuola di medicina. Roma, il problema di Roma è l'estate, adesso fa sempre più caldo, e i turisti. Il numero di turisti è aumentato enormemente, per cui Roma soffoca di turisti.
0: No, ma dicevo le scritte sui muri,
1: come sporcizia, sì, Roma è sporca, però non è più sporca, è sempre stata, i cassonetti sempre stracolmi di immondizia, eccetera, è sempre stata, anzi con i figli volevano andare a Porta Portese, quindi siamo stati a Porta Portese. Porta Portese è molto più, come dire, gentrified di quello che era un tempo, perché appunto ci sono turisti, per cui è molto più pulita, è più non è così più economica.
0: Vado a Bologna c'è sempre peggio.
1: Perché Bologna,
2: perché tu arrivi anche da qua. Comunque il colpo d'occhio all'inizio vivendo qua, che è pulito,
1: sì e no,
2: è più curato, secondo me le cose pubbliche qua sono più curate.
1: Sì, sicuramente sono più curate, però io credo che il problema è questo, che in Italia le cose sono sempre state un po', come dire, fragili, nel senso che a Roma i giardini pubblici sono sempre stati un po' poca manutenzione, eccetera, eccetera. E il nord sì era più efficiente, adesso il nord si sta adeguando al sud in un certo senso in Italia, quindi sì, è vero che Bologna, per via anche lì degli studenti, dei turisti, eccetera, c'è un degrado nel
0: enorme
1: nord.
0: Guarda,
1: e siamo diventati, in Italia sta diventando un po' tutto uguale, non importa se vai a Torino o a Roma o a Reggio Calabria, è quasi uguale. L'Australia però sta peggiorando. E quindi c'è una specie di livellamento.
0: Sì, della... ma siccome viviamo qui non ce ne rendiamo tanto conto.
2: Ma dici che sta peggiorando?
1: Oh sì. Anche per la qualità delle strade. Se io vedo faccio il confronto 40 anni fa adesso, Adelaide è molto peggio di come era 40 anni fa. La qualità delle strade, la pulizia, eccetera, eccetera. Però se uno dice... nel confronto dell'Italia, in Italia ci sono delle eccezioni, se tu vai in provincia ci sono dei paesi che sono pulitissimi, perfetti, come eccetera eccetera, però l'impressione non è un'impressione di un paese in degrado, l'impressione è che ci sono molti più turisti di quelli che erano una volta, soprattutto nei posti tipo Roma, Firenze, Venezia,
2: le grandi città,
1: quindi
2: lì
1: sono completamente soffocati dai turisti. La temperatura che sta aumentando, per cui è sempre più caldo e uno deve prepararsi. Pochi giovani, perché i giovani se ne vogliono andare dall'Italia, i bambini non è che ce ne siano tanti, quindi una popolazione sempre più anziana.
2: Più anziana, quello sì.
1: Quindi uno vede sempre più anziani.
2: Quello è un dato di fatto proprio.
1: Eh sì, extracomunitari, perché il grande problema dell'Europa, per cui c'è questa... scusate, mi viene la raucedine, viene questo problema dei partiti di destra che hanno più potere, è l'immigrazione, no, l'immigrazione dal paese africani, dai paesi del Medio Oriente,
0: sì,
1: eccetera.
0: Appunto, il degrado lo trovo proprio.
1: Sì. E quindi sì, dal punto di vista della etnico l'Italia è cambiata, ma non è solo l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna.
2: È tutta l'Europa in generale.
0: Io parlo dell'Italia perché
2: se vai a Parigi, cioè,
0: è la stessa cosa, però siccome io vivo a Bologna, vado a Bologna, vedo una schifezza
2: certo.
0: Sotto i portici.
2: Sì, sì.
1: Sì, però è anche vero che anche in Australia il misto etnico è cambiato moltissimo, per cui la Pauline Hanson c'ha questo potere per via del fatto che soprattutto le persone di una certa età, dal mezz'età in poi, ma anche giovani in un certo senso, hanno questa idea nostalgica molto spesso sbagliata del passato, come il passato idillico quando è, e allora uno dice vogliamo smettere con questa immigrazione, eccetera. È molto complicato, quindi per dirla rapidamente la mia impressione d'Italia non è che sia peggio o meglio, è più o meno uguale. Dal punto di vista dell'economia l'Italia ha sempre gli stessi problemi. Il problema dell'Italia non è che non hanno soldi, perché gli italiani sono sempre abbastanza svegli e continuano a produrre manifattura che è sempre molto competitiva, anzi forse più competitiva adesso di quello che era 10-15 anni fa, perché sapete la Cina, il costo di produzione nella Cina sta aumentando, per cui in Italia adesso, anzi alcune delle aziende hanno cominciato a produrre di più in Italia per via del fatto che la manodopera in Italia è quasi più economica che produrre da altri paesi. Il vero problema dell'Italia è la demografia, nel senso che non ci sono giovani.
2: E non ci sono nascite.
1: Le pensioni sono troppo alte. Gli italiani quando vanno in pensione hanno pensioni molto alte, per cui il debito pubblico è enorme. La classe politica è sempre corrotta, è sempre stata, ma non è decisamente meno
0: corrotta.
1: Non è mai cambiata, per cui hanno questi stipendi altissimi, fanno tutti i loro pasticci. Sì. Tra di loro,
0: esatto.
1: E quindi i problemi che sono sempre stati strutturali dell'Italia non sono stati risolti, perché il problema dell'Italia era quello di cercare di, prima di tutto, di equilibrare la cosa demografica, cercando di favorire la popolazione giovane, poi cercare di risolvere o almeno controllare il problema del debito pubblico. E poi cercare di cambiare il sistema delle pensioni, ma non l'hanno fatto, per cui però se uno vede la situazione dell'Italia adesso con la Francia, l'Inghilterra, la Germania, adesso non so la Spagna perché non ha, l'Italia non è che sia peggiorando, forse anzi in relazione agli altri paesi europei forse è migliorata un po', e la Meloni, se uno dice ma che impressione c'hai di questa Meloni? La Meloni è relativamente popolare, io non credo che abbia dei grandi problemi interni al momento, anche questa cosa del Trump, che lei adesso si è litigata col Trump, e credo che lei lo abbia fatto per mantenere la popolarità, perché ovviamente Trump non è popolare in Italia, come non è popolare da nessuna parte, anche
2: ormai
1: in America,
2: da nessuna parte,
1: e quindi avere questa specie di litigata
2: con
1: Trump, secondo me lo fa quasi per migliorare la sua popolarità in Italia, e
0: chi può avere idee come Trump?
1: Quindi non vedo, non credo che lei venga cacciata fuori, quindi la Meloni dà una specie di continuità politica all'Italia, la produzione industriale in Italia credo che vada relativamente bene, il problema come ho detto è che non ci sono giovani, i giovani se ne vogliono andare e sono pochi, i vecchi hanno pensioni molto alte per cui costano, il bilancio pubblico è in deficit enorme. E poi abbiamo il problema del petrolio adesso e della guerra con l'Iran, eccetera, per cui l'Italia è un paese che importa energia e quindi siamo fregati.
2: Va bene, facciamo
0: siamo fregati anche qui, comunque.
2: Riflettiamo a tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10:06. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dal Sud Australia. Il governo statale ha confermato che i lavori per la riqualificazione del campo da golf di North Adelaide proseguiranno nonostante una petizione con oltre 13.000 firme. Il ministro ad interim, Kayan Maher, ha ribadito che il progetto andrà avanti mentre l'inchiesta parlamentare seguirà il suo corso. Il dibattito resta acceso tra il governo e i gruppi della comunità che chiedono di preservare l'area verde. Restiamo in Sud Australia. La fitta nebbia che ha interessato l'area di Adelaide ha causato ritardi e modifiche ai voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto. Le compagnie aeree hanno invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio e la situazione è tornata gradualmente alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteo. Parliamo ora di economia. La produzione australiana di uva da vino è scesa al livello più basso degli ultimi 25 anni. Il settore, particolarmente importante per il Sud Australia, sta affrontando una fase difficile a causa della debole domanda internazionale e dell'eccesso di scorte. Molti produttori sperano ora in una ripresa delle esportazioni e del mercato nei prossimi mesi. Chiudiamo con la politica nazionale. Il primo ministro Anthony Albanese ha presentato la nuova strategia australiana sull'intelligenza artificiale, definendola un passo fondamentale per garantire che questa tecnologia porti benefici al paese in modo sicuro e responsabile. Il piano prevede standard nazionali obbligatori per l'intelligenza artificiale, nuove regole per i grandi centri dati che dovranno sostenere i costi della propria fornitura energetica e ridurre il consumo d'acqua, e l'istituzione di un nuovo ufficio nazionale per coordinare le politiche sull'intelligenza artificiale. Il governo ha anche ribadito che libri, musica, opere d'arte e contenuti giornalistici australiani non potranno essere utilizzati per addestrare sistemi di intelligenza artificiale senza il consenso degli autori e senza un adeguato compenso. E ora il meteo per il Sud Australia. Adelaide è prevista una mattinata con possibili banchi di nebbia e locali gelate, seguita da un pomeriggio soleggiato. Venti deboli, temperatura minima intorno ai 4 gradi e massima di circa 15 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Eccoci qua. Ah, adesso che tu mi hai detto la tua figlia in Thailandia, c'è un posto non tanto lontano, o decisamente molto più vicino all'Australia che all'Europa, dove se uno vuole fare le vacanze a buon mercato è molto più economico.
0: Sì,
1: le Filippine.
0: Ah, sì.
1: Le Filippine, la gente è simpatica.
0: Sì, carina, molto.
1: Si mangia bene, ovviamente asiatico, ma molto variato, non è una cosa. E quindi uno può trovare, ci sono posti belli, sì, ci sono posti...
0: E quante ore di volo?
1: 9 ore, a Manila 9 ore. Quando
2: ci
1: siamo andati
2: meno da qua che da, cioè da là che da qua per andare alle Filippine.
1: Sì,
2: da
1: sì.
2: Dall'Europa ci mettono meno.
0: Sì.
1: Beh, all'Europa ci si mette meno, però dall'Australia o sì, quel viaggio che abbiamo fatto alle Filippine per il mio congresso a Cebu è più a sud di Manila, quindi è un po' un'oretta di meno. E Manila non abbiamo voli diretti da Adelaide, quindi se tu vuoi andare nelle Filippine da Adelaide puoi andare o vai a Singapore, yeah, oppure devi andare o
2: a Kuala Lampur, cioè Adelaide e Kuala Lampur
1: o Kuala Lumpur e poi dopo Kuala Lumpur
2: devi
1: puoi
2: comunque
1: andare.
2: Cambiare
0: no, ma infatti sì, ho fatto Adelaide e Singapore, quattro giorni a Singapore, così se l'hanno
2: sì,
0: e poi dopo da
2: per
0: Singapore
2: andare in Thailandia. Ma anche sai, io l'ho fatto per andare
1: il contrasto, perché noi dopo l'Italia siamo andati in Norvegia. La Norvegia è ancora più costosa, è molto più costosa dell'Italia ed è probabilmente uno dei paesi più costosi
0: al mondo.
1: Quindi andando dalla Norvegia, per quando siamo ritornati siamo stati un giorno a Manila, e Manila siamo stati
0: all'albergo
1: vicino all'aeroporto, perché io a Manila ci sono stato, è un casino che non finisce
0: traffico.
1: Più, quindi non è che mi passavo un giorno nel traffico, quindi ho detto stiamo in un bel albergo vicino all'aeroporto così ci riposiamo, eccetera. Il costo era una frazione di quello che pagavamo in Norvegia.
2: E il servizio più alto.
1: È il servizio migliore. E la qualità del mangiare
0: è molto
1: migliore.
0: E perché è così cara la Norvegia?
2: Beh, tutti i paesi
1: perché,
2: scandinavi sono cari.
1: Sì,
2: eh.
1: Perché c'hanno più soldi. Ed hanno più tasse, quindi pagano molto più tasse.
0: E
1: infatti i ricchi norvegesi non vivono in Norvegia, vivono a Monte Carlo o le Cayman Island eccetera eccetera, o in Svizzera.
0: Io troverò un ricco vecchio,
1: c'è cioè, speranza. Beh, ti dico, la Norvegia dove siamo stati, che è il sud ovest, perché è dove ci sono i fiordi, yeah, per cui da Oslo siamo andati Bergen, siamo andati in questo posto che si chiama Flem. Beh, era estate, ricordatevi che in Norvegia l'estate c'è il sole all'una di notte, alle due di notte c'è la luce.
2: E quindi, no, perché il condono l'inverno perché, non ha luce.
0: Cioè, odio il freddo, quindi non...
2: No, non
1: però
2: mio,
1: è
2: no?
1: Di una bellezza incredibile.
0: Immagino.
1: Se tu, se ti piace la natura, soprattutto l'acqua, i boschi, gli alberi, la cosa è... E la temperatura, sì, c'avevamo giacche, ma non è che ti dovevi mettere la pelliccia.
0: Sì,
1: e le cose. Ovviamente l'inverno è molto più freddo e le cose
0: e
1: sono ghiacciate.
0: Allora,
1: sono fantastici. I norvegesi, no, secondo me, sono, se uno deve fare generalizzazioni su razze, eccetera, io direi che i norvegesi probabilmente sono numero uno.
2: Guarda, perché... io ti dico che mio marito ha vissuto 6 mesi in Svezia e mi ha detto, per me sono dei marziani. Lui
0: in Svezia,
2: sì, vabbè, che vabbè, più o meno insomma,
1: sì, i svedesi sono un pochino più signori, un pochino più altezzosi dei norvegesi.
2: Loro su un altro pianeta vivono, cioè non è proprio, non ha trovato nessun
0: pianeta
2: punto
0: terra.
2: D'accordo, no?
1: No, perché c'hanno, i norvegesi hanno questo misto di essere organizzati, civili, eccetera, ma non sono pignoli, pedantici come i tedeschi o gli svizzeri. Per cui le cose uno le può organizzare in maniera, quando abbiamo fatto per esempio questa cosa delle le rapide, non il canotto,
2: hai fatto
1: eccetera.
2: Sui fiordi, se mi
1: sui
2: intendo.
1: Fiordi. Non è che erano così pedantici come se che non potevi fare questo, non potevi, ti davano la possibilità di avere una certa flessibilità
0: di ammazzarti,
1: flessibilità, però vuoi. Le cose funzionano, il coso alle 8 è alle 8, il mangiare è terribile,
0: se non è come in Italia che alle 8 sono le 10
1: e
2: noi siamo abituati a essere più flessibili
1: e poi
0: diciamo
1: l'altra
0: alle 8, però poi
1: e l'altra
0: essere.
1: Cosa in Norvegia, che nonostante sia ovviamente un paese, soprattutto questi posti dove siamo stati noi, ovviamente turistici, che hanno grande bisogno di turisti e quindi l'economia è basata sul turismo, non c'hai questa sensazione di essere in una bolgia come a Roma o Firenze o Venezia o Parigi o a Londra eccetera, per cui gli spazi, perché la popolazione ovviamente è molto meno densa come popolazione, quindi Filippine estremamente buon mercato. Norvegia bellissima, ma costosa.
2: Il sud-est asiatico adesso va molto di moda come vacanza per gli europei,
1: per forza, perché
2: Filippine, Vietnam, Malesia,
0: sì, sono posti belli e risparmi un sacco di soldi col mangiare, con tutto.
1: Però fa caldo, allora tu vai da un caldo afoso a Roma, un caldo afoso a Manila o nelle Filippine.
2: Vabbè, però l'italiano che va in vacanza d'agosto al caldo vuol stare, non è che normalmente
1: non lo so, a me troppo caldo non fa gran piacere. Allora, abbiamo parlato delle vacanze, abbiamo parlato del dove andare con le cose, gli aerei.
2: Che tratta hai fatto di volo?
1: Io ho preso le cose più economiche che potevo prendere, quindi era Oman Air. Oman è quello che sta proprio vicino all'Iran, quindi Oman Air è una di queste linee aeree del Medio Oriente. Il problema, qualità degli aerei perfetta, tutto a posto. L'unico problema che dico a tutti, quando voi scegliete queste linee aeree un pochino meno frequentate, è che se c'è un problema aspettate di più, perché non avete il rimpiazzo il giorno dopo, come Qantas o Singapore Airlines eccetera. Per cui Singapore e Qantas c'hanno problemi, può darsi che tu sei bloccato o fai conto a Bangkok, però il giorno dopo c'è un altro volo. Con Oman Air può darsi che devi aspettare 2 giorni o 3 giorni o 4 giorni.
0: Dici niente.
1: E quindi, come al solito, tu c'hai quello che paghi. Se paghi meno vuol dire che c'è qualche problema.
2: Oh, vabbè, un servizio meno.
1: Ok, no, il servizio ottimo, gli aerei perfetti. Io non mi posso lamentare. Muscat, che è la capitale dell'Oman, l'aeroporto è un po' più piccolo di Dubai, un po' più piccolo di Doha, ma un aeroporto nuovo.
2: Perché tu sei tornato, no? Però credo che adesso ci stanno creando ancora un po' di problemi.
1: Oh sì, ma non solo con l'Oman. Io l'altra cosa, prima di tutto, se dovevamo morire per via di un missile, dice, perché è il modo migliore per morire, perché non devi andare al nursing home, non devi andare con le medicine, con le iniezioni, le operazioni, non te ne accorgi nemmeno, per cui
2: tutto.
1: Questo grande problema di morire con un missile che ti arriva non mi fa nessuna paura. L'altra cosa è che io pensavo Oman, essendo il più vicino all'Iran, è forse il più sicuro.
0: Invece
1: perché
0: no.
1: Il problema dell'Iran è che loro cercano di colpire le basi americane e non credo che gli americani abbiano una base a Oman. Adesso non è che voglio fare il saputone, che so tutto, però la mia impressione è che Dubai, Kuwait, Qatar sono molto più legati agli americani dell'Oman. Il problema dell'Oman è che con l'Iran sono quelli che cercano di controllare questo stretto di Hormuz. Quindi se gli americani, come al solito, pasticcione questo Trump che dice una cosa poi le cambia un po' in un'altra, vogliono cercare di controllare Oman, ovviamente deve essere parte delle cose, perché è proprio il paese dove passano le navi, e se tu vedi lo stretto di Hormuz è diviso in due, la parte nord nord-est è quella dell'Iran e la parte sud-ovest è quella di Oman, e solo il mare di Oman è quello dove tu arrivi dopo passato il stretto di Hormuz. Le linee aeree più costose sono ovviamente quelle più dirette. Se uno vuole cercare di evitare tutto questo casino, la cosa forse non è più economica ma più efficiente è di andare a Perth, e a Perth tu vai direttamente a Roma. Durante l'estate Qantas ha un volo diretto Perth-Roma, che una delle mie nuore ha fatto con
2: il
1: nipotino. Sì, è lunghissimo, però è molto meno lungo di fare tutte queste tappe come abbiamo fatto noi.
0: Tu cosa praticamente hai fatto? Adelaide?
1: Adelaide, Sydney, Bangkok. Muscat, Muscat, Roma. E sulla via di ritorno.
0: Ma quanti aerei è cambiato? 3, 4?
1: No, 1, 2, 3, 4, 5. E beh, che ti frega? Sei in vacanza. Io ho detto, sai, la vacanza non è un'avventura, perché non è un'avventura.
2: Anche il viaggio è la vacanza.
1: Anche il viaggio è la vacanza. Poi ti danno le cose, siccome vai in business class, ti danno stai dritto, eccetera.
2: In business class è diverso.
1: L'unica cosa è che tu devi avere una certa programmazione, perché il problema è sempre quando vai a dormire, quando vai a mangiare, perché se tu non hai una certa disciplina,
2: no, non capisci più niente.
1: Alla fine arrivi come se fossi stato in una lavatrice. Per cui io dico, partiamo a una certa ora, se partiamo la sera cerchiamo di dormire, prendiamoci un sonnifero eccetera, ma quando ti svegli, se è non vai a dormire e non mangiare sempre, mangiare.
2: Sono i buoni
1: mangiare.
2: Propositi che uno si fa, ma poi non è sempre semplice.
1: Beh,
2: no?
1: Secondo me tutto è semplice se c'hai buona volontà.
0: Ma io cerco di fare i voli diretti perché insomma, nel senso,
2: uno scalo.
0: Ecco, io
1: e poi la cosa...
0: Scali per pagare
2: però
0: meno,
2: in effetti paghi di più, cioè costa...
0: Sì, però dai, sei più...
1: Adesso non voglio fare pubblicità o sbagliato, ma dico la verità perché quello che mi è successo. Io avevo comprato il mio biglietto con la Qantas, Emirates Qantas, poi siccome ho avuto questi cambiamenti di compagnia, eccetera, invece di comprare lo stesso biglietto che mi sarebbe costato ancora di più, perché io l'avevo comprato all'inizio dell'anno, quando erano più economici, poi questi biglietti hanno continuato ad aumentare per via della guerra, eccetera, del carburante, eccetera, eccetera, io con la Oman praticamente ho risparmiato. Se avessi dovuto comprare un altro biglietto, lo stesso biglietto mio, avrei pagato come per due dei biglietti che ho comprato. Quindi è praticamente meno della metà di quello che avrei pagato con la Qantas o con il Singapore, più o meno. Il Singapore forse un po' meno del Qantas, ma non tanto meno.
2: Più o meno sono.
1: E anche Malaysia Airlines, perché ho detto, ma perché non Malaysia? Perché io... nei vecchi tempi con la mia moglie e i figli andavamo da Adelaide a KL, KL Roma, perché c'era volo diretto da Kuala Lumpur a Roma. L'unico problema è che una via del ritorno ti dovevi fermare a Kuala Lumpur per un giorno, tipo 12 ore, sì. 13 o 14 ore, che ai figli gli piaceva moltissimo perché stavi in un bel albergo vicino alla riva, ecco, li mandavano in piscina, eccetera, e mangiavano senza... problemi. Però adesso anche la Malaysia Airlines, siccome c'è più domanda e ovviamente i costi sono aumentati, non è tanto economica. Invece questo Oman Air era molto più economica.
0: Allora hai fatto Oman, aspetta, ridimelo. Oman.
1: Sulla via dell'andata abbiamo fatto Adelaide Sydney, Sydney Bangkok, Bangkok Muscat, che sarebbe Oman, la capitale dell'Oman, e Roma. Okay. Sulla via del ritorno siamo partiti da Amsterdam, perché da Oslo siamo andati a Amsterdam, passato un giorno a Amsterdam, che tra l'altro è ottima sosta, perché sono anche lì civili, organizzati, ci sono migliaia di cose tutto, da fare a Amsterdam, bellissima. Ti puoi fare una bella fumata di marijuana
2: che non fa mai
1: che
2: male.
1: Ti aiuta a rilassarti i nervi, ed è una città internazionale, vai in bicicletta, il tempo adesso è sempre più bello perché il problema dell'Europa del Nord, un tempo è che pioveva sempre, adesso siccome il tempo
2: è cambiato,
1: c'è il sole ed è non è 40 gradi, è tipo 30 gradi, anche faceva molto più caldo di quello che avrebbero si sarebbero aspettati.
0: Allora,
1: quindi Amsterdam Muscat. Manila, Manila Sydney,
2: Paola,
1: Sydney
2: Adelaide.
1: Hai capito?
2: Io...
1: E poi ricordati,
2: ti è venuto il mal di testa, Paola.
1: E poi ricordati, ci sono tante altre cose, uno può parlare di viaggio se uno vuole. Le valigie, che tipo di valigie, dove fare i passaporti. Ricordatevi che nelle Filippine avete bisogno di un
0: visto.
1: Non è un visto, è una cosa elettronica. Allora, se tu non lo fai prima che arrivi, fai la fila perché ti sei dimenticato, poi ti mandano e ci vuole, perché ti prende l'ansia, e questa cosa di questo e ti chiedono tutte queste domande, poi sul telefonino non riesci a spingere
2: ma
1: il bottone.
2: Ma hai visto a proposito che da quest'anno o l'anno prossimo tolgono quello cartaceo per entrare in Australia?
1: Ah, beh,
2: finalmente.
1: Ora, perché è praticamente una perdita di tempo completa. Infatti,
2: credo che sia l'unico paese che devi ancora fare sta roba.
1: Sì. Però ricordatevi che tutti questi paesi adesso hanno tutte queste regole diverse, siccome sono tutte competitive uno con l'altro, e allora se uno non fa questo, gli altri vogliono... Adesso nelle Filippine anche lì bisogna fare questo app sul telefono e io a un certo punto ho cominciato a perdere la bussola perché faceva questo e non riuscivo perché mi diceva questo aeroporto, da dove vieni all'aeroporto e che non ha mai sentito.
2: Ma non è a pagamento?
1: No, non è a pagamento. Quello a pagamento adesso forse la Thailandia?
2: È Bali, è a pagamento.
1: Sì,
2: io adesso ho fatto quello per il Messico, che fra un po' andiamo in Messico e paghi. È un visto per entrare.
1: Insomma, però alla fine, adesso me ne vado, alla fine se lo dici vale la pena, secondo me per persone come me che hanno viaggiato molto non vale la pena a meno che uno abbia una ragione. principale. Economica. Perché alla fine, se uno dice voglio divertirmi e voglio stare bene, stai dove stai, non viaggiare. È la cosa migliore per la tua salute e per la pressione sanguigna e il conto in banca.
0: Il conto in banca
1: che ti fa aumentare la pressione anche lì.
0: Anche lì, appunto. Allora,
1: il problema è che se tu vai a vedere dei familiari oppure la festa con la mia famiglia, dei buoni motivi, o devi avere un motivo.
2: È stato bello riunire tutta la famiglia.
1: È stato molto bello,
2: e
1: come io dico sempre, le cose belle uno le scopre dopo, che i ricordi e quello che i figli si ricorderanno, perché non è una cosa facile riuscire a riunire tutti questi figli con le
2: anche
1: loro partner,
2: i tuoi nipoti, secondo me sarà un bel memories per loro.
1: Ok,
0: quando il
1: ci
0: nonno
1: vediamo...
0: ha fatto 70 anni
2: il nonno ha fatto 70 anni
1: il nonno faceva 70 anni. Ok, ci
2: grazie,
1: vediamo
2: alla prossima
1: settimana, statemi bene e non
0: anche
1: vi preoccupate, perché la vita va avanti
2: sempre.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Full D&D, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etheston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso, 250 grammi, $11.95.
2: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Basta trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Ecco, allora Paola, buongiorno. Ari, buongiorno a tutti.
8: Ricominciamo
7: da capo. Benvenuti al mondo della donna, come ogni giovedì, dopo il nostro dottore che oggi è tornato e ci ha deliziato con i suoi racconti
8: dei suoi viaggi, in Italia.
7: In realtà Paola stava ridendo, perché fuori onda Paola ride e raccontava, questo lo devo dire, Paola, tu volevi mandare un messaggio a me, è arrivato a tua figlia,
8: esatto,
7: che salutiamo, che tua figlia è bellamente in vacanza in Thailandia e si vede un messaggio con ciao Sara e quindi posso immaginare.
8: No, poi Orso viene il giovedì alla radio
7: dice mamma, ma che vuoi da me, che io sono in vacanza, ma che me frega.
8: Ho detto mamma, stai dando i numeri, volevo sapere del gatto.
7: Allora, cara figlia di Paola, possiamo dire come si chiama tua figlia?
8: Sharon.
7: Yeah. Che bel nome.
8: No, l'ho chiamata Sharon perché...
7: Ma scusa, è nata in Italia e tu l'hai chiamata Sharon?
8: No, è nata qui.
7: Ah, è nata qua lei?
8: Lei è nata lì.
7: Ah, non avevo capito, scusami. Ok.
8: Ecco perché io infatti gli ho dato un nome... molto inglese, molto insomma inglese, ecco.
7: Molto inglese,
8: perché
7: sì.
8: Io pensavo di ritornare in Italia
7: e tu hai detto torno in Italia con un bel nome inglese
8: anche per ricordarmi insomma
7: l'Australia.
8: Il soggiorno australiano, insomma mai
7: il
8: più
7: soggiorno
8: tornata.
7: Ormai niente, è rimasta mancanza. Qui quindi tua figlia si chiama Sharon, l'avresti dovuto chiamarla Laura, non lo so, per dargli un po' di italianità.
8: No, invece... perché io volevo dargli un nome che mi ricordasse l'Australia, visto che
7: hai sbagliato, dovevi dargli un nome che ti ricordava l'Italia.
8: No, ma perché dovevo tornare in

0: Va bene, va bene. Allora, che bella mattinata. Stamattina c'è, sì, il sole, Paola, che
1: è
0: meraviglia.
1: Sì, veramente.
0: Bellissimo sole, tornato orso.
1: Tutto
0: all'Argentina
1: normale.
0: Ha sbattuto fuori l'Inghilterra. Mi
1: e
0: dispiace,
1: siamo contentissimi.
0: Noi europei siamo abbastanza felici. La Francia è già uscita, pam, via. Ci abbiamo Argentina-Spagna.
1: Te l'ho detto, meglio di così, io l'avevo previsto, quindi...
0: Tu l'avevi previsto, io no,
1: no,
0: perché...
1: Perché no, infatti tu dicevi la Francia, mi ricordo.
0: Io ero convinta, come credo mezzo mondo, che la Francia arrivasse in finale, sì, ma come no. Vedi, il gioco del calcio è particolare, la palla è rotonda, gira da una parte e gira dall'altra, e si sono fatti battere da una Spagna che secondo me ha un gran gioco di squadra.
1: Sì, molto, molto, molto, sono molto uniti, quindi... hanno una difesa eccezionale, guarda. C'è il numero 14, ho visto, le palle non passavano, arrivava lì boom.
0: Paola, nuova commentatrice delle partite di calcio, nota commentatrice e critica di calcio.
1: Che non ne capisco niente.
0: Capisce
1: però...
0: niente, ma allora, sentite qui che commento, va bene. Allora, chiudiamo l'argomento calcio che ormai ne abbiamo, è da stamattina che
1: parliamo,
0: che ne parliamo.
1: Se ne parliamo, è vero, basta. Non
0: basta,
1: ne
0: basta.
1: No, anche ho sentito parlare molto dell'Odissea. Questo film,
0: sì,
1: che...
0: soprattutto perché Marco è un gran fan
1: di Nolan,
0: quindi oggi esce in tutte le sale. Io
1: è già tutto esaurito, quindi tutto
0: No, ma io non sono una grande, cioè mi piace la storia dell'Odissea, per carità, però ecco, non sono una fan di questi film troppo con queste storie.
1: Sì, la storia è anche un po' pesante.
0: Effetti,
1: poi sì, effetti speciali,
0: speciali,
1: personaggi
0: mitologici anche, non sono grande fan, però devo dire che vabbè, la storia la conosciamo tutti e ci faremo dire poi da Marco, faremo fare una recensione,
1: credo...
0: perché lui sabato va da solo a vedersi il suo film che dura tra l'altro tipo 3 ore, cioè, io potrei morire 3 ore in una sala,
1: sì,
0: cinema,
1: no.
0: Non fa per me, ci faremo raccontare com'è.
1: No,
0: tu vuoi andarlo a vedere?
1: No.
0: No, niente.
1: No, l'ho studiata abbastanza a scuola. Mi è rimasto impresso. Anche perché non riesco a vederlo in chiave moderna. Non so, certe cose penso che non le puoi cambiare. Sicuramente sarà un capolavoro.
0: Sarà
1: visto...
0: un capolavoro, certo. Ho visto anche il cast, quindi...
1: Però non lo riesco a concepire, insomma, è una cosa che...
0: Beh, per gli amanti del genere è un grande momento, devo dire. Infatti...
1: Senz'altro.
0: Vedremo le recensioni e le critiche che
1: ma
0: cosa
1: senz'altro diranno. Sarà un capolavoro, indubbiamente ne parlano tutti, sì, poi tutto, sì, esaurito, quindi è la storia secondo me che non so, avendola studiata a scuola mi fa un'impressione particolare vederla,
0: ma no, io,
1: in chiave moderna.
0: Mi piace rivedere le vicende storiche, quando ci sono i film sulle vicende storiche mi piace, sono anche una che legge libri storici perché mi piace,
1: sì.
0: Però non sono proprio amante del cinema in questo senso, di queste grandi,
1: sì, imprese.
0: Effetti, imprese, eccetera,
1: sì,
0: non
1: questo...
0: amo tra l'altro andare troppo al cinema, quindi sicuramente 3 ore di film in cinema
1: anche
0: so
1: per me è un po' troppo, sì,
0: un po' too
1: troppo.
0: Much, però vedremo,
1: sentiremo
0: i commenti,
1: sai com'è, ognuno lo vede sotto il proprio,
0: ah beh, sicuramente
1: sotto le proprie idee.
0: Ma detto ciò, a noi piacciono cose un po' più terra-terra,
1: sì,
0: cosa
1: no,
0: dici?
1: Un po' più attuali, diciamo, non che sicuramente è una storia, ma è una storia, cioè ormai è passata.
0: Eh beh, insomma,
1: una...
0: È una bella storia.
1: È una bella storia, ma rimane
0: tutti.
1: Una bella storia,
0: vabbè,
1: un capolavoro,
0: certo.
1: Di libro.
0: È un capolavoro, sì.
1: Però, sotto un certo punto di vista, rimane così, insomma, secondo me cambiarla tutta o rivederla in fase moderna non
0: vedremo
1: ha senso.
0: Cosa...
1: Vedremo. Chi vivrà vedrà.
0: Chi vivrà vedrà. Ma noi vogliamo parlare di quello che è successo questa settimana, che ci dispiace molto.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ci ha lasciato un grosso cantante, veramente un cantante che ha fatto epoca.
0: Sì.
1: È il nostro Peppino Di Capri. Peppino Di Capri è stato praticamente un'icona della... Forse della mia gioventù, non della tua.
0: Beh, no, della mia no.
1: No.
0: Cioè, conosco le canzoni, sono famose, però sì. Ecco, no, della mia gioventù, perché lui, ricordiamo, è nato nel 39.
1: Nel 39.
0: Che in realtà, quindi... si chiamava Giuseppe Faiella. Quindi ecco. Non Peppino Di Capri.
1: Sì, questo è il nome d'arte, perché allora
0: di Capri perché è nato a Capri.
1: No, allora si pigliavano appunto i nomi, si cambiavano i nomi, molti cantanti cambiavano il nome per avere un nome più come Mina,
0: un nome d'arte,
1: anche Iva Zanicchi, non sono sicura, però Milva sicuramente.
0: No, Iva Zanicchi credo sia il nome d'arte.
1: Quello sì, perché sì, appunto moltissimi si cambiavano.
0: Si usava di più prima a mettersi un nome d'arte. Beh, comunque Peppino di Capri

0: è stato uno dei primi artisti italiani a mescolare anche la tradizione napoletana con il rock, per esempio il Twist, quindi ha un po' rivoluzionato la musica leggera e ovviamente ha avuto una carriera costellata da tantissimi successi. Ricordiamo che ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo.
1: Quindi non è indifferente.
0: No, e l'ha vinto due volte.
1: L'ha vinto due volte. Con che canzone?
0: L'ha vinto nel 73 con Un grande amore niente più e nel 76 con Non lo faccio più. Quindi l'ha vinto due volte, è un affezionato del Festival di Sanremo.
1: Io mi ricordo quando ero giovane, appunto, che lui sposò in prime nozze questa signora che si chiamava, questa signora, la prima moglie, si chiamava Roberta.
0: Esatto.
1: E sai perché me lo ricordo? Perché avevo un'amica che si chiamava Roberta e lei aveva conosciuto Peppino Di Capri in un nightclub una sera.
0: Okay.
1: E diceva che, insomma, lui gli aveva dedicato questa
0: canzone.
1: Per
0: la tua amica?
1: Per la sua amica. Io ci ho creduto per anni, credevo che questa canzone fosse dedicata a questa ragazza che io conoscevo, che si chiamava Roberta, invece
0: no,
1: alla moglie, sua moglie,
0: alla prima moglie, è vero.
1: Allora un giorno che l'ho rincontrata, ma tu mi hai fatto credere una cosa che io per anni l'ho creduta, dice, ma tu sei scema, come potevi credere una cosa del genere? Dico, ma conoscendo, ti giuro, veramente, guarda, una roba... Così. Perché in quei tempi succedeva che molti di questi cantanti, poi lui era alle prime armi, allora,
0: si esibivano in tanti locali.
1: Si esibivano in tanti locali e c'era questo flamenco a Bologna, in via fuori porta Santo Stefano, che era abbastanza famoso, era un bel locale, non era una balera, insomma un bel locale di classe, e lui cantava, forse per tutta una stagione ha cantato lì, a questo flamenco, no? E questa ragazza, questa mia amica, si chiamava Roberta, disse no, ma me l'ha dedicata, io, vabbè, te l'ha dedicata.
0: Beh, la tua amica bella furbona.
1: Ma io ci ho creduto per tanti anni. Questo me lo ricordo sempre. Beh, sai quelle cose che ti rimangono impresse? Infatti tutte le volte che sentivo canzone...
0: Ti viene in mente la tua amica.
1: Mi viene in mente la mia amica. Che poi ci siamo persi di vista perché lei è andata a vivere a Roma. Quindi, insomma, è passata, hai capito? Però me lo ricordo che appunto questa Roberta, io pensavo convintissima, invece
0: era
1: no.
0: Per lei.
1: Era la moglie.
0: Invece no, era la sua prima moglie, da cui ha avuto un figlio Igor. Però dopo si sono separati. E Peppino ha sposato un'altra signora che si chiama Giuliana Gagliardi, tra l'altro dalla quale ha avuto due figli, Edoardo e Dario. Però adesso vi faccio ascoltare, adesso mandiamo un po' di pubblicità, ma vi faccio ascoltare una canzone che per me è il simbolo di Peppino Di Capri, non so perché.
1: Qual
0: però è?
1: È
0: Champagne.
1: Eh beh. Sì, cameriere champagne. No, ma anche Luna Caprese è molto bella, sai?
0: Sì, beh, ce ne sono diverse molto belle. Sì. Va bene, allora ci risentiamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Ciao, sono Anna, di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini.
6: colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Quanto è bella sta canzone,
1: è
0: Paolo.
1: Molto bella, infatti anche Enza ci ha telefonato dicendo che...
0: Abbiamo ricevuto due telefonate subito così,
1: subito,
0: raccontaci.
1: Sì. Allora, Champagne l'abbiamo messa per Maria, che appunto mi ha raccontato la storia di questa canzone. Lei partiva per l'Italia a 15 anni, giovanissima, con la famiglia ovviamente, veniva qui. Quindi,
0: Per l'Italia per venire in Australia.
1: Quindi frequentava un ragazzino, un ragazzo, insomma, dice, un po' più vecchio di me, però... Insomma, e lui amava molto Peppino Di Caprizi. Allora, quando sono partita, mi ha regalato la cassetta con appunto Champagne, cantata da Peppino Di Caprizi. E ancora oggi, dici, quando sento la canzone,
0: in mente questo momento della partenza. Oh, Maria, ti salutiamo tantissimo.
1: E quindi spero che tu abbia apprezzato questa canzone, te l'abbiamo messa apposta per te. Invece, anche Enza, la sua canzone preferita è Champagne, però anche Roberta ha detto che le piace molto.
0: Dopo ascoltiamo quindi, anche Roberta. Ricordiamo che se volete chiamarci il numero è 8340 7700,
1: e potete chiamarci, noi
0: Paola siamo... vi risponde se avete qualche domanda, volete ascoltare una canzone, chiamateci.
1: Se volete dire qualcosa di brutto,
0: no,
1: no, non vi mettiamo in diretta, quindi ascolto solo io, poi riferisco.
0: Per comunque cui... mi chiedevi di che cosa era morto Peppino Di Caprizi. In realtà non si sa, nel senso che è morto di una lunga malattia, però la causa proprio specifica della morte non è stata detta dalla famiglia,
1: stata detta
0: quindi
1: dalla
0: si
1: famiglia,
0: vede che era malato da molto.
1: È un po' come quell'attore Sam Neill, insomma.
0: Sì, hai visto?
1: Cioè è morto all'improvviso.
0: Ma lui aveva, ho sentito che aveva il cancro,
1: sì.
0: Era guarito.
1: Secondo
0: in remissione.
1: Lui era guarito, era in remissione.
0: E quindi si sono rimasti tutti male.
1: No, perché effettivamente non era una cosa... Cioè, ho sentito che da un mese che non stava bene, ma sai, uno può avere un'influenza, qualcosa, non
0: sì.
1: È che...
0: però era giovane, insomma, anche lui, insomma.
1: Sì, 76, 76, 78 anni mi sembra.
0: Sì, beh, lo ricordiamo tutti, no? Per
1: sì, beh, Jurassic Park, poi il film che ha fatto. Perché veramente era una persona che... come posso dire, seria, no? Cioè, era un attore, però non ha mai dato in escandescenza,
0: no,
1: mai fatto
0: escandescenza
1: cose.
0: Come no, alcuni
1: no, non ha mai fatto cose, insomma, da dire, è sempre stato un gentleman, secondo me, anche nei suoi film appariva sempre.
0: È vero, mi è dispiaciuto quando ho sentito la notizia
1: anch'io, perché poi non ce l'aspettavamo, ma comunque purtroppo la vita è così,
0: la vita è così e
1: oggi
0: ci perdiamo,
1: ci sei, domani no.
0: Oh, mamma mia, sì, oggi
1: cambiamo totalmente discorso. Abbiamo parlato del appunto di Peppino Di Caprizi, che ci ha lasciato, e effettivamente è stato un grandissimo cantante, e purtroppo la vita è così.
0: Tu lo ballavi quando eri giovane?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Sì, si ballava allora, anche il twist, no? Ballavamo
0: giusto,
1: twist,
0: sì.
1: Perché lui è stato il re del twist, praticamente.
0: È vero.
1: Anche dei lenti, perché
0: sì.
1: Le sue canzoni erano molto lente, però c'era il twist che era, insomma, perversava in quei momenti, come adesso, cos'è che si balla adesso? Non lo so.
0: No, non lo so, non me lo chiedo. No, si balla di tutto.
1: Si balla di tutto e di più, ma allora c'erano i vari tipi di ballo, il rock and roll, il
0: anni
1: twist,
0: 60,
1: gli anni 60, appunto.
0: Rock and roll e twist. Lo ballavi bene? Bene, Paola?
1: Sì, lo parlavo bene. Ma sai, quando si è giovani si fa tutto bene. Si fa tutto bene, si fa tutto benissimo. Con gli anni che diventi, no, non lo posso più fare. Ma allora, insomma, è come appunto quando c'era il rock and roll, chi è che non lo ballava?
0: Ma andavi nelle balere, perché si ballava?
1: No, guarda...
0: nei locali, no?
1: Sì, nei locali sì, ma proprio balere. Ma sì, noi avevamo molte balere a Bologna, dove praticamente c'era d'estate... molto più d'estate che d'inverno, perché erano praticamente giardini all'aperto, dove tu potevi incontrare Dalla e suonava lì con la sua orchestra.
0: Suonavano dal vivo molto.
1: Dal vivo,
0: vero?
1: Sì.
0: Più di adesso.
1: Sì, anche...
0: Anche Peppino Di Caprizi.
1: Anche Peppino Di Caprizi, nel suo complesso, suonava dal vivo. Ma ce ne sono stati tanti, Teddy Reno. Bologna ha avuto molti cantanti che hanno cominciato così. Quindi li potevi vedere più d'estate che d'inverno, perché non c'erano tante sale.
0: Al chiuso,
1: capito? C'era questo Flamengo, c'era l'Esedra, che era un altro posto tipo nightclub, e qualche altro posto, ma non ce n'erano. Ma sai, allora poi io ti parlo di 50 anni fa, anche più,
0: certo.
1: No? Forse anche di più di 50 anni, quindi 60 anni fa, non è che adesso forse è più normale, ci sono più posti dove i giovani si possono ritrovare, ballare.
0: Ma sì, credo di sì, forse la differenza è che adesso ci sono un concetto di artista che si esibisce dal vivo, forse, sai, ci sono più concerti grandi.
1: Grandi, esatto.
0: Dove proprio vai a sentire
1: il cantante.
0: Il cantante.
1: Basta.
0: Invece... Mentre lì esci per passare, uscivi, immagino, per passare la serata,
1: esatto,
0: per fare quattro salti, e c'era l'intrattenitore della,
1: esatto,
0: serata che cantava dal vivo. A me piace molto quando
1: cantava,
0: ci sono.
1: Ma infatti la
0: ancora
1: Patti Pravo,
0: questi. Sì, si esibivano.
1: Si esibivano tutti dal vivo, cioè,
0: esatto,
1: erano tutti al Piper.
0: Al Piper.
1: Di Roma.
0: Sono passati tutti dal Piper, uno dei più famosi.
1: Vivevo a Bologna.
0: Bologna.
1: Però voglio dire, mi ricordo benissimo Lucio Dalla, mi ricordo Ligabue, perché Ligabue,
0: ah beh, anche lì è di due parti.
1: A Bologna, esatto. Vasco Rossi
0: anche?
1: Sì, perché Vasco Rossi viveva in provincia vicino a Modena.
0: Sai che Vasco Rossi, tra l'altro, adesso mi è venuto in mente, ha annunciato il suo, un suo concerto nel 2027 e in 30 minuti ha venduto tutti i biglietti.
1: Immagino. Vasco Rossi è stato praticamente il cantante più seguito in tutta Italia, direi.
0: Io l'ho visto una volta,
1: sì,
0: sono felice di averlo visto a San Siro.
1: Sì, esatto.
0: E devo dire che me lo ricordo proprio come una bellissima serata, un bellissimo,
1: sì,
0: concerto. Sì.
1: Ma infatti...
0: Non so, adesso a quest'età...
1: Ah,
0: wow,
1: guarda,
0: come possa... Io l'ho visto
1: ripieni.
0: Ormai, avevo 20 anni, sì, quindi immagina. Mi chiedo a quest'età come possa tenere...
1: Beh, anche lui cantava in questi locali che allora non erano... erano locali, ma...
0: forse era l'inizio della loro carriera, no?
1: Era
0: che
1: della
0: si
1: loro
0: facevano
1: carriera,
0: conoscere.
1: E soprattutto per farsi conoscere. Allora non c'era tanto l'internet,
0: esatto,
1: il,
0: certo,
1: telefonino, quindi si dovevano far conoscere.
0: Dovevi
1: così.
0: Farti conoscere
1: allora
0: così,
1: magari,
0: dal vivo.
1: Allora diceva, ah, c'è Dalla stasera, allora andiamo a sentirlo là. E
0: che
1: poi
0: bello.
1: Cantavamo con lui. Capito? Una cosa molto
0: normale.
1: Si è
0: perso un po', secondo me, questo contatto.
1: Perché adesso sono tutti divi.
0: Sì,
1: tutti
0: ma
1: divi.
0: No, poi sono tutti divi. Ma poi vai a questi concerti, dove ci sono 200 milioni di persone.
1: Invece lì massimo ce n'era 30 o 40,
0: infatti,
1: perché nelle salette, quelle poche sale che erano adibite appunto a sale da ballo,
0: sì,
1: non ce n'erano tante.
0: No, infatti io sono una che lievito questi concerti così enormi.
1: Sì,
0: cioè,
1: tu non... vedi il cantante, però non partecipi,
0: no,
1: mentre noi ballavamo,
0: esatto,
1: con la sua musica, delle volte si univa col babà.
0: Infatti guarda, i concerti che sono state, che mi ricordo i più belli, sono stati quelli dove la location era molto più piccola. Mi ricordo per esempio un concerto che ho visto di Eros Ramazzotti, quando vivevo in Germania,
1: ecco,
0: l'ha fatto in questo palazzetto che era abbastanza, non era piccolo ma non era grandissimo, me lo ricordo proprio bene, bello, diverso da quelli che puoi andare a vedere, cavolo,
1: esatto,
0: non so, quelli che fanno 200 milioni di persone che ti devi accampare lì la mattina, o il giorno prima c'è gente, no, è una roba che no, non faccio, non farò, perché non te lo godi. No,
1: sai,
0: no,
1: cosa, io ho visto per esempio Zucchero qui in Australia, che l'ho perso in Italia, l'ho visto qui in Australia, qui
0: ti è piaciuto?
1: Sì, moltissimo.
0: Ma per esempio una cosa stupida, siamo andati a vedere i Maneskin 2-3 anni fa, che sono venuti qui, cavolo, me lo sono goduto tantissimo perché ero lì davanti, perché c'era poca gente, perché
1: sì,
0: cavolo, è diverso, diverso,
1: no,
0: sì,
1: con Zucchero c'era moltissima gente, però
0: no, poca gente, non poca, senso, sì, rispetto a quei concertoni che,
1: no,
0: fanno,
1: ma
0: adesso
1: infatti, perché quelli sono concerti, adesso va così, va di moda così,
0: sì,
1: quando ero giovane io, e ti parlo di 60
0: bello.
1: Anni fa, quando
0: è
1: si
0: diverso.
1: Andava a ballare, non c'è Buonagrazia, che c'erano queste sale dove potevi andare, e i cantanti venivano fuori allora, perché dopo hanno cominciato a diventare,
0: certo,
1: famosi, ma a quei periodi non erano ancora famosi.
0: E poi da Bologna, quindi, credo sia stato un passaggio di tanti,
1: no, moltissimi. Perché sono moltissimi emiliani, anche, insomma, anche non solo emiliani, ma nella nostra zona, insomma,
0: sì,
1: ne abbiamo e poi anche per esempio Pavarotti, Modena, insomma,
0: certo,
1: voglio dire, ma abbiamo avuto,
0: ne avete sfornati
1: parecchi,
0: molti. Allora facciamo così, mandiamo un po' di pubblicità e poi per tutte le nostre care radioascoltatrici che hanno chiamato metteremo Roberta. A tra poco, state con noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dal Sud Australia. Il governo statale ha confermato che i lavori per la riqualificazione del campo da golf di North Adelaide proseguiranno nonostante una petizione con oltre 13.000 firme. Il ministro ad interim, Kyan Maher, ha ribadito che il progetto andrà avanti mentre l'inchiesta parlamentare seguirà il suo corso. Il dibattito resta acceso tra il governo e i gruppi della comunità che chiedono di preservare l'area verde. Restiamo in Sud Australia. La fitta nebbia che ha interessato l'area di Adelaide ha causato ritardi e modifiche ai voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto. Le compagnie aeree hanno invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio e la situazione è tornata gradualmente alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteo. Parliamo ora di economia. La produzione australiana di uva da vino è scesa al livello più basso degli ultimi 25 anni. Il settore, particolarmente importante per il Sud Australia, sta affrontando una fase difficile a causa della debole domanda internazionale e dell'eccesso di scorte. Molti produttori sperano ora in una ripresa delle esportazioni e del mercato nei prossimi mesi. Chiudiamo con la politica nazionale. Il primo ministro Anthony Albanese ha presentato la nuova strategia australiana sull'intelligenza artificiale, definendola un passo fondamentale per garantire che questa tecnologia porti benefici al paese in modo sicuro e responsabile. Il piano prevede standard nazionali obbligatori per l'intelligenza artificiale, nuove regole per i grandi centri dati che dovranno sostenere i costi della propria fornitura energetica e ridurre il consumo d'acqua, e l'istituzione di un nuovo ufficio nazionale per coordinare le politiche sull'intelligenza artificiale. Il governo ha anche ribadito che libri, musica, opere d'arte e contenuti giornalistici australiani non potranno essere utilizzati per addestrare sistemi di intelligenza artificiale senza il consenso degli autori e senza un adeguato compenso. E ora il meteo per il Sud Australia. Adelaide è prevista una mattinata con possibili banchi di nebbia e locali gelate, seguita da un pomeriggio soleggiato. Venti deboli, temperatura minima intorno ai 4 gradi e massima di circa 15 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Il mondo della donna
0: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
6: Malizia, profumo d'intesa.
7: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Roberta.
1: E con questo chiudiamo la parentesi Peppino di Capri, pace all'anima sua. Da lassù ti ricorderemo, Peppino, sei sempre stato un grande, ma adesso purtroppo anche loro.
0: È andata anche lui. Beh, è bella questa canzone.
1: Sì, bella anche Roberta, sì.
0: Anche Roberta è andata. Allora, Paola,
1: tu volevi parlare?
0: No, non è che volevo parlare, che tutto in questo periodo succede dall'altra parte del mondo. Questa è la verità. Noi viviamo in Australia e
1: siamo in inverno, non succede niente
0: e quindi ci tocca svegliarci di notte per star dietro
1: agli avvenimenti del giorno,
0: agli avvenimenti che succedono di là. Esatto. E oltre agli europei, buonanotte, infatti ho bisogno di dormire perché non si dorme più. Oltre ai campionati del mondo di calcio, noi abbiamo la fortuna di poter seguire il nostro super campione di tennis, Jannik Sinner, che ricordiamo
1: è unico al mondo
0: per la seconda volta.
1: Wimbledon,
0: raggiungendo Alcaraz, perché Alcaraz ha già vinto due volte Wimbledon. E quindi domenica c'è stata la finale ed è stata meravigliosa.
1: Meravigliosa.
0: Io l'ho vista, tu l'hai vista?
1: Sì, l'ho vista.
0: Bello, bello,
1: con
0: perché
1: un attacco di cuore.
0: Più attacchi di cuore, soprattutto all'inizio.
1: Ho detto, oddio, vado a letto, non guardo.
0: Sì, perché c'è da dire che Zverev, da quando ha vinto il Roland Garros, si è un attimo ripreso. Mm. Beh, diciamo che è diventato numero due del mondo. Vabbè, Alcaraz, poverino, è fuori per un infortunio. Tra l'altro, a me manca Alcaraz.
1: Ma io non sono molto amante di Alcaraz, perché per me fa troppe storie quando
0: sì, però
1: tutti questi urli non li sopporto.
0: Mette
1: dai.
0: Un po' di pepe nella competizione. Sì, quindi mi manca un po', spero che rientra, perché è comunque un grande sportivo, un campione anche lui. Però sicuramente Zverev ha approfittato,
1: anche perché non è male guardarlo.
0: Ti piace?
1: Sì, non è male.
0: No,
1: ma
0: no.
1: No, non ti piace?
0: No.
1: No. No. No, non è il tuo tipo.
0: Sì, è un po' tenebroso, però ecco, un po' scimmione, non so come.
1: Certo che non nulla, si può dire che Sinner è bello.
0: No,
1: ma
0: no, nulla togliere, io adoro Sinner, ma ecco, no, è un no.
1: Non è un divo,
0: no.
1: Della
0: no, ecco, povero Sinner con questi capelli rossi, tutti questi peli anche rossi.
1: Fatto un po' più velino, insomma, con queste due gambine,
0: esatto.
1: Ma non viene fuori da lì, non
0: esce
1: da lì.
0: No, non esce, mentre Alcaraz in effetti ha questo fisico molto possente, molto muscoloso. Per non parlare di Zverev, che è alto 2 metri,
1: è
0: un bellissimo ragazzo.
1: Quindi
0: sicuramente Zverev ne ha tratto giovamento da questa uscita di Alcaraz e è arrivato a questa finale assolutamente carico a palla.
1: Infatti si è visto
0: il primo set, Sinner le ha prese adesso. No, non le ha prese, diciamo che secondo me non sbagliavano nulla.
1: No,
0: nessuno
1: secondo
0: dei
1: me
0: due.
1: Sinner si deve un po'.
0: Però esattamente Zverev aveva in mano il set, era lui che l'ha controllato, questa è la verità. Esatto. Sinner si è difeso, però l'ha perso. Credo che, correggimi se sbaglio, la partita abbia avuto una svolta quando nel secondo set Sinner ha vinto il tiebreak.
1: A quel punto
0: secondo me ha cambiato la partita e lui anche ha cambiato modo di giocare e da lì l'ha vinta. Ricordiamo che Wimbledon è un torneo particolare.
1: Sì, perché è sull'erba.
0: Quindi l'erba non è una superficie per cui si gioca sempre.
1: No.
0: E infatti Sinner all'inizio del torneo è partito malissimo. Perché secondo me si è dovuto un po' abituare alla superficie.
1: Sicuramente loro si allenano, però è diverso l'allenamento dalla gara, secondo me.
0: Sì, sì.
1: Perché non è che lui la superficie non la conosca, lo conosce.
0: No, la conoscono.
1: Però, come dici tu, forse in gara entra l'emozione, il nervosismo.
0: Entra quindi anche, come dicevamo prima con Orso, forse fuori onda, il fatto che Sinner sia un po' fragile e abbia questo problema col caldo,
1: quindi
0: deve combattere. Però, per ora, ce l'ha
1: sembra
0: fatta.
1: Che ce la faccia. Sì,
0: la cosa carina è che Wimbledon appunto è un torneo particolare per diverse curiosità.
1: Dimmi.
0: Che abbiamo. Allora, primo, il torneo più antico del mondo. Eh già, la prima edizione è stata nel 1877.
1: Sì, ma infatti si vedevano.
0: Attenzione, esatto.
1: Particolarmente.
0: E questo ci riporta al dress code di Wimbledon, sì. Perché i giocatori si devono vestire di bianco.
1: Di bianco. Ma secondo me è anche
0: e
1: giusto.
0: E io lo trovo molto elegante.
1: Sì, molto elegante.
0: Per
1: molto...
0: quanto sia una che non è che apprezzi l'eleganza inglese, perché non è che gli inglesi siano...
1: No,
0: appunto, però come dicevo, dicevamo prima, gli aristocratici inglesi erano molto eleganti e sicuramente questo torneo deriva un po' da questo. Il fatto di essere vestiti di bianco evita tutti quei colori osceni che noi abbiamo visto durante gli altri tornei.
1: Ma è vero,
0: perché ricordiamoci quel
1: ridicolo,
0: rosa o quel giallo senape che si era messo Sinner, orrendo.
1: Appunto. Dove l'aveva preso non si sa.
0: Non si sa.
1: Chi l'aveva suggerito.
0: A un certo punto non sanno più come vestirli perché loro vengono vestiti dagli sponsor.
1: Effettivamente dovrebbe essere così. Dovrebbero tutti i grandi come si dice, champions dovrebbero tutti avere
0: il
1: dress code bianco,
0: bianco
1: perché
0: bianco
1: il tennis
0: bello,
1: è sempre stato bianco, sì, cioè è cominciato nel 1877
0: ed erano bianchi. Sì.
1: E dovrebbe essere così, invece
0: esatto.
1: Purtroppo come dici tu viene
0: ogni tanto vengono fuori dei colori
1: fucsia
0: che non si possono vedere, sì. Quindi sì, ha questa particolarità, è anche l'unico torneo che dicevamo si gioca sull'erba,
1: esatto.
0: È l'unico torneo in cui la famiglia reale britannica partecipa e ha questa famosa Royal Box, che ne parleremo dopo.
1: Esatto.
0: E diciamo che sì, è particolare. Partecipare a Wimbledon è sicuramente
1: esatto.
0: Particolare. Mandiamo lo sponsor, un po' di sponsor, e poi continueremo a raccontare le particolarità.
1: Il nostro set match.
0: Di Sin. A tra pochissimo, rimanete con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
5: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Eccoci di nuovo qui dopo Summer Funk di Francesco Gabbani. Bella canzone che molto estiva.
1: Molto estiva, canzoni infatti, molto estive. Proprio che... adatta adesso, insomma.
0: Beh, sono tutte quelle nuove che adesso sono uscite
1: però
0: in Italia.
1: Però sai una cosa, che in casa da mia figlia, su in alto.
0: Sentiamo,
1: lassù in
0: su in a, sei su sui monti, stai sui dormendo monti. In questi giorni.
2: Cioè, sai, tutta vetri la casa. Mm-hmm. Al pomeriggio ci batte il sole. Sai che faceva 28 gradi ieri? Dentro in casa, 28 gradi.
0: Ma guarda,
2: io stavo...
0: Non stento a crederci, perché in questi giorni che c'è il sole, quando esco da qua alle 3 così, sono 20 gradi, eh?
1: Appunto, quindi... era 28 gradi.
0: Ma anche stamattina senza giacca ero.
1: Ho detto, ma cavolo, io ho caldo, per forza vado a vedere, 28 sì. gradi, ma sì.
0: Poi la sera ce n'è 10. Ma...
1: Ieri sera si... è calda.
0: Beata tua figlia,
1: no, no, no,
0: me
1: beh,
0: fa freddo.
1: Non c'è, non gliene frega niente.
0: No, beh, infatti, beh, adesso tornerà, no? Prima o poi.
1: Sì, ma infatti lei ha detto, mamma, stai attenta perché di giorno è molto caldo. Io dicevo, ma sì, sarà caldo poi. No, invece è vero, ho dovuto mettermi l'armadio.
0: Cavolo.
1: Di cotone.
0: Forse perché... d'estate però a caldo.
1: Beh sì, d'estate molto, sì.
0: Infatti. C'è perché casa mia è abbastanza fredda. Sì, no, beh certo, è abbastanza fredda invece, non batte
1: tanto. Anche la mia qui giù è freddissima, cioè. Poi è alta, quindi sì. Per riscaldarla ci vuole, anche col sole non fa niente, sì, ci vuole proprio, invece lassù fa molto caldo. Vabbè
0: goditela.
1: Un intervallo così.
0: Ma fai una festa, Paola, in questi giorni.
2: Col gatto
0: fai una festa, vai sabato. Sabato danno una giornata bellissima, ve lo dico.
1: Sabato?
0: Sì, godetevela.
1: E domenica no?
0: Anche. Ma domenica c'ho le partite, invece me la godo sabato.
1: Invece io domenica c'ho un pranzo di un compleanno, quindi niente, non
0: sabato
1: si può.
0: Andrò in bici, Paola, vediamo. Vabbè, se dopo due mesi.
1: Allora passa da su, vieni a farti un caffè.
0: Passo da lì. Andrò su da Bel Air sicuramente, perché voglio andare al mare.
1: Ah, vai su da Bel Air, ma
0: da Bel Air poi scendo. No, beh, tu dove sei?
1: Un po' più su.
0: Dopo ci mettiamo d'accordo, adesso non so se agli altri interessa.
1: Vieni su, no. Vabbè,
0: ti chiamo.
1: No, dobbiamo parlare appunto di
0: no, sì, Wimbledon. Stavamo dicendo appunto di Wimbledon. Beh, ricordiamo anche intanto che ricordiamo anche le femmine, perché si parla sempre di sti uomini.
1: E soprattutto nel mondo della donna dobbiamo parlare
0: esatto.
1: delle donne.
0: Esatto. Allora, appunto. La finale femminile ha visto due tenniste cieche. No, cieche, cecoslovacche.
1: Non blind, ma cecoslovacche.
0: Cecoslovacche. Linda Noskova e Carolina Muchova.
1: Ma cosa è successo a quella famosa tennista bravissima che l'anno scorso ha vinto tutto? Forse non c'era.
0: Quale?
1: Ma aspetta, come si chiama adesso?
0: No, adesso i nomi cecoslovacchi, Paola, faccio un po' fatica.
1: Non è
0: però,
1: cecoslovacca, aspetta.
0: È uscita la Sabalenka, che è la numero uno al mondo.
1: E com'è che è uscita?
0: È uscita, ogni tanto perdono anche loro, non è che...
1: Perché vedi, la terra, l'erba fa differenza.
0: Esatto.
1: Deve essere stata una cosa del genere, perché sì. Effettivamente non l'ho più sentito.
0: Non ti distrarre, Paola, comunque, a guardare fuori.
1: No, ma non vedo niente, perché c'è il riflesso dello specchio, no,
0: quindi
1: comunque.
0: Niente. Quindi sì, e ha vinto l'Noskova.
1: L'Noskova,
0: in tre set, 6-2, yes. 5-7, poi ha perso il secondo e ha vinto il terzo, 6-3. Quindi ha 21 anni, quindi questa ragazza è la più giovane campionessa del torneo negli ultimi 15 anni.
1: È veramente giovane, eh?
0: Sì, giovane. E dopo la vittoria, un momento che piace a noi, ha dedicato il successo alla madre, che è scomparsa poco prima di Wimbledon 2024, e quindi ha raccontato che nei momenti difficili lei pensava proprio alla sua mamma.
1: Cosa molto bella, molto toccante.
0: Sì, molto toccante, molto toccante. Quindi Wimbledon, sport, tradizione, ma anche un luogo dove si vengono fuori le storie personali di questi atleti, che poi sono ragazzi, perché se ci pensi, 21 anni.
1: Sì. Esatto. È proprio una bambina ancora, quindi effettivamente è vero. Ma d'altra parte io penso che sono esseri umani, quindi tutti hanno le loro storie. Ma
0: ricordiamo che sono esseri umani con delle storie, con una anche storie certe volte difficili, perché per arrivare a quel punto lì, sai quello a cui hanno dovuto rinunciare? Cioè io leggevo le storie di questi tennisti all'adolescenza, escono di casa a 13 anni e ciao, non ritornano più per allenarsi,
1: più,
0: quindi
1: esatto, sì.
0: Insomma tanta roba, io le ammiro.
1: Come ho detto, sono storie personali, sono cose che appunto le vivono, e quindi questa ragazza, la morte della mamma l'ha toccata, l'ha dovuta superare, perché aveva i tornei, aveva gli allenamenti, tutto quello che vuoi, e alla fine però c'è il premio.
0: Ha avuto la sua rivincita, insomma, ha vinto Wimbledon a 21 anni. Ma torniamo sul nostro amico Sinner.
1: Torniamo sul
0: che non solo, ricordiamo, ci aveva battuto Djokovic in finale, attenzione.
1: Sì, appunto. Ecco, anche
0: in semifinale.
1: Fenomeno,
0: fenomeno anche lui, diciamolo. Può star simpatico, antipatico, però.
1: Sì, molti lo odiano, sì. A me piace molto.
0: Simpatico, ultimamente mi sta simpatico, perché secondo me è uno che all'età che ha ormai non ha più niente da perdere, perché
1: no niente, assolutamente, anzi
0: ne ha solo da vincere, da divertirsi, secondo me.
1: Infatti lui si diverte, secondo
0: si
1: me
0: diverte
1: lui
0: tantissimo.
1: Si diverte,
0: sì.
1: Fortissimo, è la forte. Bambina che era lì,
0: sì,
1: che
0: ci sono sempre i figli, la moglie.
1: Ma sembra che sia però anche un bravo ragazzo, veramente.
0: Beh, lui è uno che, leggevo la sua storia, molto uomo di famiglia, molto con delle regole ferree riguardo ai suoi figli.
1: E non solo, ma penso anche che lui ha fatto delle cose molto buone per la sua terra.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Se
0: sì.
1: è vero quello che dicono, io sì. non lo so, perché sai, ci sarà
0: fatto un sacco di beneficenza.
1: Però ho sentito dire che ha fatto un sacco di beneficenza, sì, un sì. sacco di istituti per...
0: Beh, ragazzi, con tutti i soldi che guadagnano questi tornei.
1: D'altra parte, scusa, cosa però, te ne fai? A un certo punto mica certo te li porti punto, con te, se sì. puoi fare del bene. Cioè, sì. un conto se tu vivi con una piccola paga e devi vivere e sopravvivere, ma se tu ne hai tanti che non sai dove metterli,
0: no,
1: non
0: no,
1: te li
0: infatti,
1: porti con te. Quindi fai solo del bene.
0: È sicuramente
1: alla
0: un uomo che ne ha fatta, sì, sì, di bene. Quindi,
1: infatti, a me piace
0: sì.
1: molto. Mi è sempre piaciuto. Sempre comunque, piaciuto. No,
0: sì, oddio, ormai c'è stato un momento. Non so se ti ricordi quel momento in cui è scoppiato il Covid, che c'è stata quella polemica quando lui è entrato in Australia. Me lo ricordo perché erano quei mesi in cui io stavo decidendo di venire in Australia, perché sì, era fine sì, 2021 sì. e c'era l'Australian Open, e appunto lui non era vaccinato, e ovviamente. Insomma, ha fatto tutta questa polemica perché poi in Australia non
1: ci
0: si
1: voleva
0: entrare,
1: vaccino,
0: ci voleva, si... sì, esatto, lì è esatto. stato molto tranchant nelle sue decisioni, però vabbè, comunque.
1: Ma vedi, secondo me, non che voglio difendere lui, però ci dovrebbe essere la libera scelta, cioè a un certo punto... Tu scegli
0: sì,
1: di fare
0: ci dovrebbe
1: cosa.
0: Essere libera scelta, però ci sono anche paesi che, come l'Australia, sono stati molto ferrei su...
1: Senz'altro, su senz'altro.
0: Non mi sento né di no. condannare lui, né di condannare l'Australia. Neanche. Non doveva venire a giocare il torneo. Cioè,
1: esatto.
0: se vai in un paese dove c'è questa regola, non è che tu la cambi, secondo
1: è quello
0: me.
1: Quello che dico, paese che vai, usanza che
0: esatto,
1: trovi.
0: Esatto, quindi ti devi,
1: venire,
0: adeguare,
1: ti devi adeguare. Però a un certo punto è una tua scelta, se tu preferisci di fare così questa è una tua scelta, insomma.
0: Sì, però detto ciò, allora tornando su Sinner, allora, ricordiamoci che intanto Sinner fra un po' è il suo compleanno, il 16 agosto.
1: Oh già, è vero.
0: Ed è nato a San Candido, quindi
1: in Alto Adige,
0: e appunto dicevamo, lui a 13 anni ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi a Bordighera e allenarsi, quindi insomma, come dicevamo, i sacrifici
1: non sono indifferenti.
0: No, no,
1: quindi
0: ci sono
1: alla
0: stati.
1: Fine vengono ripagati poi, perché a un certo
0: esatto.
1: punto quello che guadagna lui, ma non solo questo, anche il prestigio
0: e tutto, sì,
1: tutto
0: sì.
1: quello che...
0: Però quello che secondo me colpisce di Sinner è che è un italiano un po' atipico.
1: Sì, sì, vero.
0: Quindi non solo perché, allora, ricordiamo, è nato in questa parte d'Italia dove la prima lingua è questo dialetto, perché non è neanche tedesco,
1: sì.
0: è un loro dialetto che io
1: capiscono solo loro.
0: Capiscono solo loro, perché io sono stata molte volte anche allo stesso San Candido a sciare, quando vivevo in Germania andavo spessissimo in quei posti, e io, pur parlando tedesco, quando Sinner parla e lo sento parlare la loro lingua, il loro dialetto, io non lo capisco.
1: Non lo capisco.
0: Non si capisce niente. Quindi parlano questa, cioè l'italiano per loro è una seconda lingua. E mi fa molta tenerezza, perché loro hanno proprio questa famiglia di Heidi, perché cioè vivono in questo paesino meraviglioso che è bellissimo, hanno questo che non si chiama Airbnb, perché lì sai che gli Airbnb si chiamano Garni.
1: Ah, okay.
0: Ok, loro hanno questa specie di piccolo albergo gestito dai genitori, da una famiglia che è molto semplice ma molto unita, quindi il padre si chiama Hans Peter, che già non è neanche un nome appunto italiano, e la madre si chiama Sieglinde. E io ho una simpatia innata per questa mamma di Sinner, sì. perché è una di noi. Lei soffre, fa fatica a guardare il figlio, perché come se io non posso immaginare, soffro io a vederlo da casa, non oso immaginare lei.
1: Infatti.
0: E quando la inquadrano mi fa morire da ridere, devo dire, ha queste facce, questa sofferenza proprio in faccia, tu la vedi, e lei è tremenda, mi fa morire da ridere. E la cosa che mi ha fatto molta specie durante l'ultima partita è stato che lui, quando l'hanno intervistato, non so se l'hai visto, ha detto: ma io ho visto la mia mamma che è uscita un paio di volte dalla tribuna.
2: Cioè, vuol dire che
0: lui non solo gioca, non solo c'è questa pressione mediatica, e tu hai guardato anche tua mamma. Ed è bellissimo, e ho dentro di me ho detto: beh, l'animo italiano ce l'ha, perché parlare della mamma subito all'intervista mondiale, in Eurovisione mondiale, bellissimo.
2: Sì, ma perché
0: bellissimo.
2: Effettivamente lui ha tutto meno che dell'italiano, se siamo onesti. Cioè, lo è, perché
0: sì,
2: è candido in Italia, però ha tutto meno che dell'italiano. C'ha la freddezza, non è uno che si dà le aree, o sono un VIP, sono un divo, niente, è molto normale. E non solo, ma addirittura lei dice che quando torna a casa si parla tutto meno che di tennis, per mantenere i piedi per te non ne vuol parlare.
0: No. Poi loro, sai che sempre per sottolineare questo low profile, persone semplici, abituate a lavorare, a guadagnarsi il loro pane quotidiano con questa attività, hanno rifiutato l'invito nel Royal Box della famiglia reale. E si sono messi in tribuna fra la gente normale.
2: Forse l'avrei rifiutato anch'io.
0: L'avessi rifiutato io no.
2: No, ma io non mi sarei sentita proprio all'altezza del Royal.
0: Però sai che bello trovarti lì con Kate.
2: Sì, ma vabbè, però cosa fai, cosa dici?
0: Niente, guardi la partita.
2: Tu guardi la partita e non
0: fiati. Tu guardi la partita
2: e
0: non fiati, muta.
2: E mio figlio, cosa fa?
0: E anzi, orgogliosa, perché guarda lì.
2: Guarda lì, ah, non lo
0: guarda
2: so.
0: Lì,
2: io
0: guarda
2: penso
0: lì.
2: Che mi sarei sentita male, nel senso
0: che è un po'...
2: Non è facile, perché
0: se non sei abituata
2: a trattare con i reali, non sai l'etichetta.
0: La devi studiare. La devi studiare l'etichetta.
2: Te lo diranno anche. Guarda, che non puoi
0: devi
2: toccarla,
0: fare così. Devi fare cos'ha.
2: Però alla fine, no, non ti guardi la partita in santa pace.
0: Forse,
2: io non, sarei
0: forse non si sarebbero guardati la partita in santa pace.
2: In platea nessuno li conosce. Fanno quello
0: e via.
2: Che vogliono, fischiano, se no urlano. Ma lì
0: è vero. Non va bene. Mandiamo un attimo la pubblicità e ci ritroviamo a fra pochissimo. Rimanete con noi.
3: Aspetta.
0: No, aspettiamo un attimo. È entrato Marco. Vediamo che cosa...
3: Che deve dire una
0: cosa. Accendiamo i microfoni a Marco, già? Vediamo, qua.
3: Allora, no.
0: Sentiamo.
4: Devo fare la domanda più gettonata delle case degli italiani. Sara, cosa mangiamo a pranzo?
0: Allora, è tutto pronto, non vi preoccupate.
4: Davvero?
0: Ragazzi.
4: Perché
0: certo.
4: Stefano Prato l'ha portato un pomodoro. Ste, cosa mangiamo a pranzo? Ma
0: allora,
4: io ho portato un pomodoro.
0: Meglio questo pomodoro che non gli spinaci che doveva portare una settimana fa.
2: Vabbè,
0: quindi
4: meglio, meno male,
0: allora,
4: li porta adesso.
0: Tranquilli ragazzi che ho portato il pranzo.
4: Ok,
0: per
4: cos'è?
0: Dobbiamo dichiararlo in diretta?
4: Sì, dillo.
0: Allora, un pranzo molto healthy, in cui
4: no.
0: Se Prato la vuole aggiungere la maionese potrà aggiungerla, ma abbiamo una bella insalata di ceci, pomodori, cetrioli, olive. Direi che va bene,
4: guarda,
0: no?
4: Guarda, io sto una Pasqua, non devo neanche uscire appena da mangiare.
0: Perfetto, allora facciamo così, apparecchiamo.
2: E aggiungete il pomodoro di Prato.
0: Sì. Aggiungiamo il pomodoro di Prato.
4: Ha detto, è uno di quelli belli che ci si mette sopra la mozzarella.
0: Oh. C'è la mozzarella, via.
4: Ok.
2: Ecco, vedi. Dimenticato la mozzarella.
4: Buon appetito.
0: A dopo.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Speed camera locations per giovedì 16 luglio. McGill Road, McGill, Greenhill Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington Park and Harris Road, Vale Park.
7: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
8: Da oltre 50 anni,
7: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
8: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
7: Romeo,
8: 3X,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
7: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
8: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
7: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
8: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
7: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
9: vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
10: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
9: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
10: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
9: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
10: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
9: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
10: sì?
9: Tu, ci vai tu.
10: Ci vado io.
9: Peter,
10: io
9: ragazzi,
10: e Peter, Clara.
9: A Taste of Italy Griffith.
10: Experience Italy in the heart of Griffith.
11: Il mondo della donna
12: è sponsorizzato da
11: CFC Australia.
13: Felce azzurra, profuma la tua vita.
14: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: La testa gira.
1: Non so che canzone è questa,
0: Paola, perché...
1: Di chi è che la canta?
0: Fred De Palma.
1: Ok.
0: De Palma. Artisti moderni, Paola.
1: Sì, beh, passata la mia stagione.
0: No, così sei informata sulle canzoni nuove che ci sono in Europa.
1: Ah beh, sì, ah, quando vado
0: in Italia,
1: a
0: almeno
1: cantare.
0: Sei pronta, no? Vai, mi vai a ballare e dici, la conosco.
1: Arrivo in Italia, la prima cosa che faccio vado
0: vai a
1: ballare.
0: Certo.
1: Ehi. Bellissimo.
0: Ah, signor.
1: Signore, come passano gli anni, Aspetta, quando avrai la mia età poi ti metterai ricorderai di me e dirai, sì, mi ricordo una signora.
0: Ma io spero di arrivare così alla tua età, Paola. Stai scherzando?
1: Mi ricordo di una signora con cui facevo il programma in Australia.
0: In Australia.
1: Che dava i numeri.
0: Però diciamolo, Paola, che sei sui social, Paola è sui social, con questa piccolissima intervista fatta da Marco. Andate a vedere sul sito della radio, su Instagram.
1: Sì.
0: E su Facebook. Te lo ricordi quando l'abbiamo fatta di là in cucina?
1: Sì, l'altro giorno.
0: E l'abbiamo messa su, vedi Paola?
1: Me l'avete fatta ripetere 6 volte perché non andava
0: allora,
1: bene.
0: Di a tua figlia di seguire Radio Italiana su Instagram che ti vede.
1: Ah, va bene, glielo dico.
0: Io spero che tua figlia segua Radio Italiana su Instagram,
1: Non lo so, non ci
0: Ma come? Devi dirglielo.
1: Sì, ah, io lo
0: dico. Mi raccomandi, si dice a casa mia, Paola.
1: Sì, in milanese.
0: In milanese te lo dico, mi raccomandi.
1: In bolognese, a Markmand.
0: Bello!
1: A Markmand.
0: Sembra più un...
1: Francese.
0: Ma
1: sì, ma effettivamente noi abbiamo avuto l'influenza francese.
0: A Bologna?
1: Sì. Quindi ci sono molte parole dialettali che
0: riprendono
1: il francese, sì. Non che voglia fare la, perché a me il francese proprio personalmente.
0: Vuoi fare un po' la
1: puzza
0: sotto il naso, Paola? Ho capito io.
1: No, infatti io sono contenta che la Francia è stata eliminata perché non era la mia passione, quindi non potevo. Però abbiamo alcune parole appunto che richiamano nel nostro dialetto, come tu hai detto la frase in dialetto milanese.
0: Sì, mi raccomandi, ma non lo so il milanese da cosa, se ha delle influenze.
1: Noi so che appunto c'era un libretto sul dialetto, sui dialetti, poi sul dialetto bolognese leggevo anni fa, adesso non so neanche se esiste più quel libro, però appunto parlava, non so, per esempio napoletano, c'era il Reuccio di Napoli che aveva, insomma, certe influenze
0: di influenze sicuramente ce ne sono state diverse in tutta Italia perché era un paese diviso, diverse dinastie, quindi
1: sì, appunto persone che hanno regnato in Italia, certo. Quindi hanno portato alla corte le loro, anche la parola ragù è una parola molto molto francese, sarebbe ragù, lo diciamo, è una parola francese, quindi ci sono tante parole dialettali e anche non dialettali che hanno appunto una influenza francese, quindi...
0: Ma tu lo parlavi il dialetto a casa?
1: No. Ti dico la verità, avevo la mamma che parlava il dialetto, mia zia, praticamente tutta la mia famiglia, ma io non l'ho mai imparato, non perché non volessi, ma non l'ho mai imparato e non lo capisco.

0: lo so leggere, ma non lo so parlare. Okay. Non mi ci metto neanche perché faccio ridere, insomma, sai, quando parli
1: dialetto.
0: No,
1: certo. Lo impari perché in famiglia di solito si parla dialetto, allora uno lo impara, esatto. Però neanche da me si è mai parlato, ovvero più che altro perché sì, mio papà e la sua famiglia è milanese, ma mia mamma no, quindi sicuramente mia mamma dialetto milanese non lo sa. Io alcune parole sì le capisco, mio papà ancora le dice, ma non, se uno parla proprio in dialetto milanese io non lo capisco.
0: No, io capisco perché
1: molte cose non le so.
0: Nella mia famiglia papà e mamma parlavano tutti e due il dialetto e anche l'italiano ovviamente, però la loro lingua in casa era il dialetto, insomma. Quindi lo capisco bene. Poi le famose commedie in dialetto bolognese, ci sono state tanti comici che l'hanno presentata, insomma, quindi lo capisco, ma non lo so parlare.
1: Non so parlare
0: perché ho sempre parlato l'italiano,
1: sì, sì. Sì, anche noi, però. Vabbè, comunque, dopo questa interessante excursus sul tuo dialetto bolognese, allora, ci siamo. Siamo arrivati alla fine anche oggi.
0: Siamo arrivati. Quasi alla fine, però.
1: Quasi alla fine, si parlava già di pranzo qui, perché i ragazzi hanno già fame.
0: Tu hai preparato già l'insalata?
1: Io ho già preparato.
0: È arrivata stamattina con l'insalata e ci ho preso.
1: Ho fatto uno svuota frigo ieri, ho detto ciao che domani facciamo questa insalata.
0: Se fai benissimo perché fa molto bene.
1: Va molto bene.
0: Soprattutto adesso.
1: Esatto, quindi adesso spediamo i ragazzi ad apparecchiare.
0: Sì.
1: E noi, li spedisco, noi allora godiamoci questo weekend di sole.
0: Esatto.
1: Perché io ho notato che fa un weekend di pioggia e un weekend di sole,
0: sì,
1: ultimamente.
0: Questo qui è di sole.
1: Non sono quasi mai stata da Adelaide a luglio, perché di solito vado sempre in Italia. Quindi questo mese trovo sia lunghissimo, bruttissimo, piovosissimo e tristissimo. E grigissimo. È stato.
0: Diciamo che è cambiato.
1: Sta per finire. Per fortuna settimana prossima andiamo a Cannes. Noi ricordiamo che c'è l'Italian Festival. Saremo lì tutto il sabato in diretta. Quindi ascoltateci, che vi faremo. Vi manderemo un po' di vibes di Cannes.
0: Ma fatti un bel giro sul cosa.
1: Ma noi non abbiamo tempo, Paola.
0: No, c'è questa navicella, almeno c'era, che ti porta in mezzo al mare e vedi i fondali.
1: Ma per lavorare, Paola. Non andiamo mica lì a far turismo.
0: No, ma tuffati, fai un tuffetto, dai.
1: No, a Cannes poi ci sono i coccodrilli. No, Paola, io non mi tuffo per niente.
0: I coccodrilli non sono in mare.
1: No, non mi tuffo a Cannes, non mi fido.
0: Vedi
1: non
0: dei fondali fantastici.
1: Lo so, ma sì, è una mia bandierina che devo prima o poi devo andare a vederla meglio.
0: No, la devi vedere perché veramente non puoi andare a Cannes senza vedere i fondali di Cannes.
1: Ci tornerò. Non è il momento questo di questo viaggio, però almeno spero almeno di prendermi un po' di caldo, quello bello, umido in faccia.
0: Se non te ne frega niente, ma comunque.
1: Fa niente, per due giorni voglio il caldo.
0: Il caldo, afoso.
1: Afoso. Va bene, allora vi salutiamo. Ricordate che potete se vi la siete persa potete riascoltare la nostra puntata sul sito radioitaliana531.com.au. Scaricate la nostra app. Ti auguro un buon weekend.
0: Anch'io ti auguro un fantastico weekend
1: e ci vediamo.
0: Enjoy yourself e speriamo, guardiamo la partita.
1: Guardiamo la partita lunedì mattina. No, in questo momento devo dire che non ho più, non lo so.
0: Non hai una preferenza?
1: No.
0: Ho capito.
1: Va bene in sci, quello che viene. Anche se credo che la Spagna gioca meglio, ma l'Argentina ha un po' più di fortuna, secondo me.
0: E vabbè, io vado per l'Argentina.
1: Tu vai per l'Argentina,
0: contenta.
1: Quindi vedremo cosa succede.
0: Ma poi alla fine, poi insomma, va bene tutto.
1: Va bene tutto, tanto Francia e Inghilterra non ci sono più.
0: No, esatto, e non c'è neanche l'Italia. Quindi vabbè, se quella c'era non l'Italia è un'altra
1: quella
0: cosa.
1: È un'altra cosa.
0: Appunto.
1: Va bene, un saluto a tutti. Ciao Paola, buon weekend.
0: Ciao, buon weekend a
1: ciao.
0: Tutti.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, La pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Il mondo della donna
1: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
3: Malizia, profumo d'intesa.
1: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Partiamo dal Sud Australia. Il governo statale ha confermato che i lavori per la riqualificazione del campo da golf di North Adelaide proseguiranno nonostante una petizione con oltre 13.000 firme. Il ministro ad interim, Kaya Maher, ha ribadito che il progetto andrà avanti mentre l'inchiesta parlamentare seguirà il suo corso. Il dibattito resta acceso tra il governo e il gruppi della comunità che chiedono di preservare l'area verde. Restiamo in Sud Australia. La fitta nebbia che ha interessato l'area di Adelaide ha causato ritardi e modifiche ai voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto. Le compagnie aeree hanno invitato i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio e la situazione è tornata gradualmente alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteo. Parliamo ora di economia. La produzione australiana di uva da vino è scesa al livello più basso degli ultimi 25 anni. Il settore, particolarmente importante per il Sud Australia, sta affrontando una fase difficile a causa della debole domanda internazionale e dell'eccesso di scorte. Molti produttori sperano ora in una ripresa delle esportazioni e del mercato nei prossimi mesi. Chiudiamo con la politica nazionale. Il primo ministro Anthony Albanese ha presentato la nuova strategia australiana sull'intelligenza artificiale, definendola un passo fondamentale per garantire che questa tecnologia porti benefici al paese in modo sicuro e responsabile. Il piano prevede standard nazionali obbligatori per l'intelligenza artificiale, nuove regole per i grandi centri dati che dovranno sostenere i costi della propria fornitura energetica e ridurre il consumo d'acqua, e l'istituzione di un nuovo ufficio nazionale per coordinare le politiche sull'intelligenza artificiale. Il governo ha anche ribadito che libri, musica, opere d'arte e contenuti giornalistici australiani non potranno essere utilizzati per addestrare sistemi di intelligenza artificiale senza il consenso degli autori e senza un adeguato compenso. E ora il meteo per il Sud Australia. Adelaide è prevista una mattinata con possibili banchi di nebbia e locali gelate, seguita da un pomeriggio soleggiato. Venti deboli, temperatura minima intorno ai 4 gradi e massima di circa 15 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'882380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

Buongiorno e benvenuti con il programma Musica Classica che la Radio Italiana 531 presente ogni giovedì dal mezzogiorno sino alle 2. Oggi siete in compagnia con me Antonia, Giovanna non può essere con noi, saluti Giovanna. E il numero per le vostre richieste o commenti è 83 40 77 00. Buon ascolto.

Bentrovati con Radio Italiana 531 e il programma Musica Classica. Andiamo alla prima opera e questo è il preludio e introduzione all'opera Lombardi alla prima crociata. E questa versione è interpretata dalla Metropolitan Opera, Orchestra e Coro.

Dall'opera di Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata, abbiamo ascoltato un nobile esempio che è il preludio e introduzione, e la versione era interpretata dalla Metropolitan Opera Orchestra e coro. Andiamo al secondo atto e andiamo a ascoltare Come poteva un angelo, interpretato da Luciano Pavarotti.

Dall'opera I Lombardi di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Come poteva un angelo, dal secondo atto interpretato da Luciano Pavarotti. Passiamo al quarto atto e andiamo ad ascoltare Qual prodigio non fu sogno, interpretato da Montserrat Caballé insieme alla ACI Italian Opera Orchestra.

Dal quarto atto dall'opera I Lombardi di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Qual prodigio non fu sogno, interpretato da Montserrat Caballé insieme alla ACA Italian Opera Orchestra. E sempre dal quarto atto andiamo a ascoltare O Signore nel tetto natio, interpretato dal coro e orchestra Toscanini di Bologna.

Dal quarto atto dall'opera Il Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, interpretato dal coro e orchestra Toscanini di Bologna. E passiamo a un brano musicale di Nikolai Rimsky-Korsakov, Capriccio Espagnol, interpretato dalla North German Philharmonic, diretta da Walter Langer.

Da Nikolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato Capriccio e Spagnol, interpretato da il North German Philharmonic, diretta da Walter Lenga. E passiamo alle richieste, andiamo alla richiesta di Agnello, e lui vuole ascoltare Torna a Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti.

abbiamo ascoltato Torna Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Agnello. Ed ora passiamo alla richiesta di Italia Vella, e lei vuole ascoltare qualcosa dalla Traviata. E noi abbiamo scelto il Brindisi dal primo atto, interpretato da Luciano Pavarotti e Mirella Freni insieme all'orchestra dell'Atta.

Dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato il Brindisi, interpretato da Luciano Pavarotti e Mirella Freni insieme all'orchestra dell'Atta, che era la richiesta di Tagliavella. E ritorniamo al il programma e andiamo all'opera Don Giovanni di Mozart. Dal primo atto andiamo ad ascoltare Madamina e Cattagalo e questo, interpretato da Cesare Sieppi insieme all'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

1.300, 1.300, ma per questi contadini, camerieri cittadini.

Dal primo atto dall'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo ascoltato Madimena e Cattagalo e questo, interpretato da Cesare Siepi insieme all'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E sempre dal primo atto andiamo a ascoltare Ci daremo la mano, interpretato da Cecilia Bartoli e Bryn Teffel, di nuovo con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Dal primo atto dall'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo ascoltato La ci daremo la mano, interpretato da Cecilia Bartoli e Bryn Teffel insieme all'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E passiamo a un brano musicale. Andiamo dall'opera La Bohème, andiamo ad ascoltare il valse di Musetta. È l'opera La Bohème di Puccini.

Dall'opera La Bohème di Puccini abbiamo ascoltato il valse di Musetta. E passiamo a un'altra opera, la Norma di Vincenzo Bellini, e andiamo a ascoltare Meco all'altare di Venere, che è dal primo atto, interpretato da Franco Corelli insieme all'orchestra e coro della Scala di Milano.

Dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Meco all'Altar di Venere, dal primo atto interpretato da Franco Corelli insieme all'orchestra e coro della Scala di Milano. E sempre dal primo atto andiamo ad ascoltare Casta Diva fine al rito interpretato da Maria Callas.

Dal primo atto dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva fine al rito, interpretato da Maria Callas. Andiamo al secondo atto, andiamo a ascoltare Dormono entrambi, interpretato da John Sutherland insieme all'Orchestra dell'Opera Nazionale Gallese.

Dal secondo atto dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Dormono Entrambi, interpretato da John Sutherland insieme all'orchestra dell'Opera Nazionale Gallese. Andiamo a ascoltare un brano di musica dall'operetta di Feldmaus che significa il pipistrello, è composto da Strauss e questa versione è interpretata dalla Bavarian State Orchestra.

dall'operetta di Fledermaus di Strauss, che il titolo è in tedesco, in italiano Il pipistrello. Abbiamo ascoltato l'ouverture interpretata dalla Bavarian State Orchestra. E ritorniamo alle richieste. Andiamo alla richiesta di Maria Teresa. Lei vuole ascoltare e va pensiero, che è dal terzo atto dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi.

Abbiamo ascoltato dal terzo atto dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi, Va pensiere il coro, che era la richiesta di Maria Teresa. Andiamo alla richiesta per Clara, che è lei lascia sempre la scelta a noi, e noi abbiamo scelto da Tommaso Albinoni, Adagio in G minore, che è interpretata dall'Accademia di St. Martin's in the Fields.

Dal compositore Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato Adagio in G minore interpretato dall'Accademia di St. Martin's in the Fields. E andiamo alla richiesta di Marina e anche lei lascia la scelta a noi e noi abbiamo scelto da Gluck, Orfeo ed Euridice il brano che farò senza Euridice interpretato di Luciano Pavarotti insieme alla Filarmonia Orchestra. E di solito questo brano è cantato da una donna, però Luciano Pavarotti fa un buon lavoro.

Abbiamo ascoltato da Gluck Cosa farò senza Euridice, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla Philharmonia Orchestra. Andiamo alla prossima richiesta di Maria Crisanti, che voleva ascoltare Maria Callas cantare Siciliana Bruna, però devo fare più ricerca. Per adesso mando in onda un bel di Vedremo da Madama Butterfly dall'opera di Puccini, e durante la settimana faccio la ricerca per quest'altro brano interpretato da Maria Callas.

E dall'opera Madama Butterfly di Puccini abbiamo ascoltato un bel di Vedremo, che, no, che Maria Crisanti voleva ascoltare un altro brano da Maria Callas, ma dobbiamo fare la ricerca e lo mandiamo in onda la prossima volta. E abbiamo tempo per soltanto un altro brano. Andiamo all'opera Carmen di Georges Bizet e andiamo ad ascoltare canzone Zingaresca dal secondo atto interpretato da Maria Callas insieme all'orchestra dell'Opera Nazionale di Parigi.

Dal secondo atto dall'opera Carmen di Georges Bizet abbiamo ascoltato Chanson Bohème, canzone zingaresca, interpretata da Maria Callas insieme all'Orchestra dell'Opera Nazionale di Parigi. E siamo alla fine di questa puntata di Musica Classica. Grazie per il vostro ascolto e partecipazione. E restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio che presenta il programma L'Italiano allo specchio. Buona giornata e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13:59 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 16 luglio. McGill Road, McGill, Greenhill Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington Park and Harris Road, Vale Park.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acquafilette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Gentili ascoltatori, bentrovati al programma italiano Lo Specchio con Michele e Albina. Albina, come va?
1: Bene, grazie Michele, tu come stai?
0: Fino adesso ringraziamo Dio e ringraziamo anche i nostri ascoltatori che sono tutti lì a ascoltarci, pronti per qualsiasi cosa abbiamo da dire.
1: Sì, sì.
0: Oggi parleremo un po' di italiano, della lingua italiana, daremo delle delucidazioni su alcune terminologie. Una, per esempio, è la terminologia della morfologia, che significa, e l'altro l'etimologia. Allora, che cos'è l'etimologia? Ne parleremo fra poco. Nel frattempo, gentili ascoltatori, continuate ad ascoltare questa magnifica canzone di Fantastica Storia e la Vita, e poi ritorniamo a voi fra un attimo.

0: Ed eccoci di nuovo a noi, gentili ascoltatori, siete in ascolto del programma italiano L'Italiano allo Specchio della radio italiana 531. Volevamo salutare tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
1: Sì.
0: Prima la nostra Albina, come va Albina?
1: Bene, bene, grazie. Bene.
0: Very good.
1: Con questa bellissima giornata oggi.
0: Magnifico.
1: Bella, sì.
0: Dovevi vedere che cos'era il mare oggi, veramente
1: bello. Sicuro che era bellissimo lì giù.
0: E perché non ci vai al mare? Che fai?
1: Sono
0: tra un funerale e l'altro?
1: No, sono stata andata a trovare due persone a nursing home.
0: Lo so, ok. Allora, salutiamo a Santino, salutiamo anche Antonio Damiano, tutto il gruppo di ragazzi che va a Findon, Vincenzo, Michele, Giovanni e poi naturalmente Franco e Luciana Leo e tutti i leccesi, Angelo, Mario, Maria Teresa, Olga, il mio cugino Cosimo, insomma sembra che è un cugino, mezzo cugino, sono di Castelforte, bel paese vicino a Gaeta, Martino e tutti i calabresi e naturalmente mia moglie Fenicia e Assunta e Filippo,
1: sì,
0: che speriamo hanno finito il raccolto.
1: Beh, ieri io gli ho mandato una canzone, gli ho dedicato una canzone di Albano perché ho detto da parecchio tempo che non lo sentiamo. Ho detto forse sono in vacanza.
0: No, stanno raccogliendo le olive.
1: Ah, può darsi,
0: E se non raccolgono adesso, quando le raccolgo? Comunque, naturalmente, gentili ascoltatori, Filippo e Assunta, vi dedicheremo una canzone e per il momento vi lasciamo con un altro brano prima che poi parleremo un attimino della l'etimologia delle parole, che è molto più bella e molto più interessante di altre cose. Abbiamo adesso una canzone, vediamo se vi piace.

0: Allora, Celentano, spero che sia gradito a tutti, gentili ascoltatori. La povera Bianca Rossi era molto appassionata di Celentano.
1: Sì.
0: La ricordiamo sempre con grande affetto.
1: Sì.
0: Anche perché io la conoscevo molto prima della radio.
1: Sì, sì.
0: Lei e il marito li conoscevo da un secolo. Comunque, a prescindere da questo, adesso parleremo dell'etimologia delle parole. Dice Michele, ma che è questa parola, etimologia? Una parolaccia. Non è una parolaccia.
1: No.
0: È vero che non è una parolaccia.
1: No.
0: Lo dice pure Albina. Allora, quando noi diciamo cattivo, la parola cattivo, deriva dal latino captivus, diaboli, che significa prigioniero del diavolo. Ora, naturalmente, quindi era una persona cattiva, malvagia. E quando facciamo questa ricerca, noi facciamo della etimologia, perché captivus diavoli, che è latino, viene venuto fuori con cattivo. Quindi l'etimologia della parola cattivo è appunto il latino captivus diavoli. È chiaro?
1: Sì, chiarissimo.
0: Hai capito
1: sì,
0: tu?
1: Ho capito.
0: Tutti capiranno.
1: Non beh, mica sono così stupida io.
0: No, se hai capito tu, che l'ho ripetuto due volte, figuriamoci gli altri che ascoltano la radio. Siccome tu stai alla radio,
1: sì,
0: non c'entra niente questo qua. C'entra il fatto che la cosa deve scendere dentro il cervello.
1: Deve entrare nel cervello.
0: C'è entrata facilmente?
1: Sì.
0: Anche senza... Ok. Allora, come abbiamo detto... facciamo dell'etimologia quando diciamo, per esempio, sandwich, che deriva da Lord Sandwich. E chi era Lord Sandwich? Era uno che giocava a carte e, siccome era talmente appassionato che non c'aveva tempo di mangiare, chiamava... Portatemi una pagnottella, qualcosa. E da allora in poi, lui che faceva preparare dei panini imbottiti e che mangiava mentre giocava al tavolo del gioco, diventò sandwich, e quindi la parola è venuta fuori da là. Quindi si chiama etimologia quella parte della scienza linguistica che studia e da dove viene la parola, da quale altre parole deriva, anche si è trasformata da una lingua all'altra, per esempio, no? Scusate, il ramo della linguistica che si occupa dei significati delle parole e dei loro mutamenti si chiama semantica. Va bene? Ora, per esempio, la parola fan, oggi che è molto di moda per chi si esalta per una persona o per una cosa, vedi per esempio quelli che assistono alle partite,
1: sì, hai visto? Sono big fans.
0: Hai visto? Big fan, come segnano, si alzano tutti,
1: oh, fanno festa.
0: Specialmente gli inglesi quando ha segnato la prima gol, Gordon, tutti in piedi,
1: contenti, yes.
0: E poi dopo quando ha segnato... Come si chiama quell'altro? Quell'argentino. Mamma mia. Lì è stata un'esplosione proprio. Non solo lì,
1: sì,
0: ma anche a Buenos Aires.
1: Yes.
0: Perché l'Argentina vive di queste cose. Se non vince il campionato del mondo, succede qualche tragedia. Anche in Spagna, perché la Spagna è un paese anche molto...
1: Sì, sì, appassionato.
0: Appassionatissimo.
1: Yes.
0: Barcellona, il Madrid, il Real Madrid, Atletico Madrid. Allora, abbiamo detto che... queste parole, per esempio la parola fiscus è un paniere di vimini, di giunchi, ha dato origine al nostro fisco. La parola latina fiscus non era altro che il paniere dove si mettevano i fichi, però siccome era qualcosa che si raccoglieva,
1: sì,
0: allora è diventato sinonimo di fisco, della gente che va in giro a raccogliere i soldi,
1: sì, sì, sì.
0: Perché ai tempi dei romani e anche dopo, e quelli che raccoglievano i soldi andavano in giro con un paniere, perché c'erano le monete, ovviamente, no? Quindi il cesto in cui si mettevano i soldi, soprattutto quelli dei militari, cioè la cassa del campo, più tardi passò a indicare la cassa privata dell'imperatore a cui andava gran parte delle tasse. Tu nascevi, diventavi imperatore e subito entravano soldi. Mica è giusto questo,
1: non
0: vero?
1: Non è giusto, no?
0: Allora, tutte queste cose servono appunto per darvi un'idea da dove viene questa parola fiscus. Allora, adesso mettiamo un po' di... Albia, mettiamo un po' di pubblicità.
1: Sì, mettiamo.
0: Ci vuole,
1: sì,
0: vero?
1: E ora?
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
0: Allora, questo festival culinario io sicuramente sono interessato. Ma poi Griffith è la patria, perché a Griffith originariamente, storicamente, c'erano molti reduci della guerra, della prima e anche seconda guerra mondiale, reduci australiani. Però siccome il terreno è paludoso, non lo sfruttavano bene,
1: no.
0: E allora sono arrivati gli italiani e hanno fatto di Griffith
1: il
0: cuore dei pomodori, del vino, della marijuana,
1: tutto. Io c'ho i cugini lì a Griffith.
0: Ah sì?
1: Sì, noi dovevamo andare a Griffith quando siamo venuti, ma mio papà voleva il clima mediterraneo, allora siamo venuti qui.
0: E non fa tanto freddo forse, no? Comunque Griffith è un enclave italiano,
1: sì.
0: Lì si parla italiano.
1: Ci sono tanti italiani lì.
0: Ci sono molti italiani in quella zona e l'hanno resa veramente tra riso e vino e ortaggi e
1: tutto.
0: C'è tutto.
1: Hanno cresciuto, sì.
0: Bene, quindi vale la pena una visita, no? Come anche l'altro enclave, Middleford, molto bello là anche.
1: Sì.
0: Torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che quando dal latino si passa all'italiano non sempre le cose sono uguali. Per esempio, molte parole dal passaggio dal latino all'italiano, pur essendo quasi immutate nella forma, hanno cambiato significato. Mi sono dimenticato di fare i gargarismi oggi. Albina, non siamo perfetti.
1: No, perfetti non
0: sicuro.
1: Siamo nessuno.
0: Specialmente io, ahimè.
1: Nessuno.
0: Allora, per esempio, la parola villanus,
1: sì,
0: viene dal latino villanus. Però in italiano, in latino, villano significava che era un contadino, cioè che abitava nella villa. Anticamente le ville latine erano le case di campagna, quindi il villanus era un campagnolo, e poi è diventato in italiano invece un
1: villano,
0: un maleducato. Ora perché? Perché spesso questi questi persone del contado a quei tempi venivano a Roma e non si comportavano bene. Anche perché non avevano dimestichezza con la città. Arrivavano a Roma, non riuscivano a camminare, non riuscivano ad andare a trovare le persone che volevano trovare, anche se avevano l'indirizzo, si perdevano, e allora si incazzavano, e allora la gente ovviamente li pigliava per maleducati. Ma in effetti erano grandi lavoratori. Imbecillus, la parola imbecillus in latino significava debole, la persona che non ha forza. In italiano invece è uno stupido. Ora non c'è tanta attinenza fra una persona debole e uno stupido,
1: anche completamente perché, differente.
0: Però, come vedi, le cose cambiano. La parola salarium in latino significava razione di sale. All'inizio, prima che venivano pagate con le monete,
1: si pagava col sale.
0: Tu lo sai meglio di me questo,
1: no? I soldati le pagavano col sale.
0: I soldati venivano pagati col sale, per questo si chiama salario. E quindi diventato poi, siccome era una specie di paga, è diventata una paga, salario. Vedi che lo sapevi anche tu.
1: Sì, eppure in inglese si dice salary.
0: Assolutamente. La parola poi fiscus l'abbiamo detto che era il paniere, invece poi il fisco è l'amministrazione delle tasse. E poi la parola paganus viene da pagus, che è il villaggio. La parola pagus in latino è villaggio, e quindi la parola che veniva paganus era un paesano. In italiano poi la parola pagano significa uno che non è cristiano. Perché dopo che Costantino, questa è una cosa che non tutti sanno, Costantino diede alla Chiesa l'ufficialità di essere la religione dell'Impero Romano. Fu Costantino, con un editto, l'editto di Costantino. Ora, che cosa successe? Che automaticamente tutti diventarono cristiani, quelli che già lo erano e anche quelli che non lo erano. Questo nella città di Roma. Nei paesi, i contadini erano legati agli dèi perché sono a contatto con la terra, e quindi quando avevano bisogno di seminare si rivolgevano ad un dio della semina, quando dovevano raccogliere al dio della raccolta, e quindi al dio della pioggia. Quindi quelli che abitavano le campagne erano ancora legatissimi agli dèi, e quindi viene fuori che erano pagani. Quelli che abitavano nel pagus, nei villaggi, erano pagani, cioè ancora non erano convertiti. Quindi, dopo che successe la cosa opposta di quello che era successo ai cristiani, che prima nessuno li voleva sentire, li perseguitarono, eccetera, successe dopo che Costantino decretò che la religione cristiana fosse quella ufficiale. Però quelli delle campagne non l'accettarono e quindi furono perseguitati anche. Perché non seguivano appunto le regole.
1: Cambiano le cose, viceversa.
0: Il mondo è strano, vero? Queste sono cose che piano piano la gente impara, non c'è problema. Va bene, queste sono quello che volevo dire di oggi. Poi la parola testa, per esempio, la parola testa in latino era il vaso di terracotta. Il testum era il vaso di terracotta dove mettevano l'olio, vino. E poi dopo che lo levavano, lo rompevano.
1: E le facevano sempre nuove.
0: Lo facevano nuovo perché non conveniva pulirlo. Anche perché per pulire un vaso di terracotta...
1: Rimaneva quello che aveva prima, rimaneva lì dentro, no?
0: Rimaneva dentro. Come se ben sai, la terracotta assorbe.
1: E quindi allora per questo le rompevano.
0: E questi li rompevano, anche perché costavano poco di farli, no? E anche perché doveva andare a lavoro a qualcuno, insomma, anche quello. E allora praticamente... La parola testa, che era il vaso di terracotta, poi diventò il capo, perché il vaso di terracotta era fatto appunto, finiva con la testa. Vedi come succede? Ora, le ragioni di questo cambiamento sono da cercarle nella storia del costume e della civiltà. Quindi abbiamo detto che il villanus era l'abitante della villa, e quindi il contadino, che veniva sempre ritenuto da quelli della città come una persona ignorante, diventato appunto, l'abbiamo già spiegato questo qua, e adesso vi facciamo ascoltare un'altra canzone e dopo torniamo a qualcos'altro, anche perché il tempo scorre
1: e come presto,
0: sai che diceva Dante, vasse nel tempo e l'uomo non se ne avvede. E io mi guardo allo specchio, ma c'hai già 80 anni, porca della miseria. E dove sono andati a finire? Tu ci arrivi fra poco.
1: Wombeelong.
0: Wombeelong. È un bel posto di 80 anni.
1: Sì.
0: Anche perché sai che ogni giorno è quello buono.
1: Sì.
0: Ogni giorno è quello buono che te ne vai.

0: E questa bella canzone è dedicata naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano. Adesso ce n'abbiamo un'altra di canzone, la mettiamo subito, ma prima due parole sulla metafora. Prima abbiamo detto, abbiamo parlato della c'ho un vuoto mentale dell'etimologia. Adesso parliamo un attimino della metafora. Ma dice, ma che è sta parola? Un'altra parolaccia?
1: No,
0: non è una parolaccia,
1: no.
0: Allora, quando nasce una cosa nuova bisogna dargli un nome, e spesso per associazione di idee noi la paragoniamo a qualche cosa che le assomiglia. Ad esempio, la macchina per sollevare pesi, provvista di un lungo braccio girevoli, è stata chiamata gru, perché ci ricorda l'uccello acquatico dal lungo collo e dal becco dritto. Per esempio, non so se hai visto mai, quando fanno dei film, ci sta una specie di lungo microfono,
1: sì,
0: quello che si chiama la giraffa.
1: Ah.
0: Quindi quella anche è una miraffa, è una metafora, perché,
1: sì, perché
0: la parola giraffa si associa a questo microfono che c'è il collo lungo,
1: eh,
0: e serve appunto per la persona per parlare senza che sia visto dall'obiettivo,
1: sì,
0: ovviamente, no? E quindi questa è quando si trasferisce il significato di una parola da quello originario ad un altro, e si chiama appunto metafora, che in greco significa trasferimento. Tutto qua. Va bene.
1: Tutto.
0: Adesso mettiamo un po' di pubblicità e poi torniamo a voi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Allora, prima di parlare di qualche altra cosa, parleremo dei romani.
1: Va bene.
0: Però c'è qualcuno a cui piace questa canzone, facciamogliela ascoltare.

0: Allora, torniamo a noi. Mi raccomando, Albina, smetti di ballare adesso. Abbiamo visto questa
1: è proprio ti viene proprio la voglia di ballare quando senti
0: veramente una bella canzone
1: così, no?
0: C'è qualcuno a cui piacciono queste canzoni, le mettiamo ovviamente. Bene, allora, per quello che riguarda la grammatica, adesso non vi voglio, diciamo, oberare di più, ma abbiamo detto che l'etimologia cerca l'origine delle parole, che però non sempre l'origine delle parole corrisponde a quella che è la parola di oggi precisa. Ma comunque, questa è una cosa che lascia il tempo che trova. Per quello che riguarda la metafora, abbiamo detto, quando nasce una nuova parola si cerca sempre qualche similitudine con qualcosa che si conosce, e quindi usiamo questo. Adesso parliamo un attimino del Colosseo. Dice, ma che ci devi dire del Colosseo? La prima cosa che vi devo dire del Colosseo è che si chiama Colosseo per una ragione molto particolare, perché c'era ai tempi antichi una statua di Nerone enorme, alta 12-13 metri, che era rimasta dopo che l'imperatore Domiziano, Vespasiano, aveva fatto eliminare parte della Domus Aurea di Nerone. Voi sapete che dopo l'incendio di Roma, per questo dicono che sia stato Nerone a dar fuoco alla città, ma non è sicuro, perché era facile a quei tempi, erano case che bruciavano subito, però molti dicevano che era colpa sua e che lui l'aveva fatto per fare spazio, perché voleva costruire una Domus Aurea, cioè un palazzo speciale che lui voleva assolutamente, perché era nei suoi sogni, e per poter far questo aveva bisogno di molto spazio,
1: certo.
0: E questo spazio lo aveva trovato in una zona paludosa di Roma, dove ancora oggi c'è il Colosseo. Difatti, se voi notate, il Colosseo è molto basso, è anche basso perché dopo gli anni va giù un pochino, però quella è una zona un po' avvallata, e lì c'era appunto una zona acquitrinosa. E allora Nerone che aveva fatto? Aveva buttato giù tutto quello che era rimasto dell'incendio e aveva costruito questa Domus Aurea, di cui ancora ci sono ancora delle tracce di questo Domo, perché era qualcosa di eccezionale. Aveva speso una fortuna, perché i soldi andavano nelle casse dell'imperatore, la maggioranza, e quindi lui doveva spendere questi soldi. Quando Nerone fu ucciso, voi sapete che Nerone fu ucciso durante una rivolta dei pretoriani, dovette scappare, e quando era il momento di morire si fece uccidere, non aveva il coraggio di uccidersi, si fece uccidere da uno schiavo, così dice la leggenda. Comunque fu ammazzato, quello è sicuro, c'è ancora la tomba di Nerone.
1: Sì.
0: Poveraccio, aveva fatto tante cose brutte, però era un idealista, e si credeva un poeta, un grande artista, e se dicevi che non gli piaceva

0: delle opere d'arte più importanti, anche perché aveva bisogno di un luogo abbastanza grande dove si potessero concentrare i giochi, e i giochi comprendevano tante cose. Adesso non vi sto a descrivere tutto, però aveva bisogno di un teatro, una zona dove si potesse avere uno spettacolo e tutti potessero vederlo. Il Circo Massimo non era adatto, perché il Circo Massimo era per le corse, c'entravano anche...
1: Allora il Colosseo fu stato fatto dopo della...
0: Assolutamente, il Circo Massimo è stata una delle cose prime, perché il Circo Massimo poteva ospitare fino a 100.000-200.000 persone, era enorme, grandissimo. Ancora oggi, quando vogliono fare una manifestazione in Italia, la fanno al Circo Massimo. Sì. Perché quello è il posto più dove possono affluire più persone. Naturalmente adesso stanno in mezzo, prima stavano sugli spalti, che non esistono più, perché in una maniera o nell'altra sono andati distrutti. Però il perimetro è lo stesso. Allora, abbiamo detto che il Colosseo doveva servire, secondo Vespasiano, per ospitare queste grandi manifestazioni, questi grandi giochi che erano importanti. Perché? Perché, come diceva Marziale, un grande poeta, il popolo deve essere rimanere contento, e il popolo vuole spettacoli e pane. Panem et circensem, cioè pane e spettacoli. Quando gli dai pane e spettacoli e non devono pagare, non c'è problema. Oggi è la stessa cosa. Anche
1: abbiamo bisogno,
0: l'uomo non è cambiato, no. È cambiato. E quindi, quando fece costruire il Colosseo, lo fece costruire molto grande. Tant'è vero che il Colosseo ha delle dimensioni spettacolari, poteva metterci fino a 70.000 persone, e poi c'erano 50 metri di altezza, gli archi di travertino bianco, e poi c'erano statue colorate in ogni nicchia, e poi erano sormontate da una copertura fatta di pali e teli per tenere il pubblico al riparo dal sole. Quindi era coperto, ma ti rendi conto? C'erano addirittura dei marinai che erano addetti a stendere queste tende per coprire durante il periodo che faceva troppo caldo o che pioveva troppo, per coprire appunto il Colosseo. Quindi era una cosa fatta con i fiocchi, veramente.
1: Fantastico.
0: La copertura la chiamavano il velarium, che era mobile e manovrata da un contingente di marinai della flotta da guerra che stava a Miseno. Miseno è vicino Pozzuoli, un posto di villeggiatura ai tempi dei Romani, ma anche oggi. La sorpresa, poi naturalmente c'erano qualcosa di... La meraviglia però è quella che si è sorta una volta che si arriva sugli spalti, perché l'arena in giù... Vabbè, allora mettiamo una canzone e poi continuiamo, va bene. Per quello che riguarda... c'è una persona a cui piacciono queste canzoni e la mettiamo per loro. È una canzone che si intitola Stella Alpina. E io non so a chi piaccia, ma comunque a noi ci piace, e la mettiamo.
1: Michele.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the

0: kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve. Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
1: E adesso, gentili ascoltatori, abbiamo Tom Padula. Tom, puoi parlare adesso?
2: Come no, mi piace quando comincio a parlare, specialmente con te. Perché Adelaide è molto importante per me.
1: Specialmente per il vino.
2: Perché vorrei che le persone che di origine italiana lì o altri che leggono l'italiano potrebbero diventare amici miei con Amica Poesia, che è il titolo del mio libro. In questo libro qui ho scritto tre poesie ai principi degli anni 70, quando ho cominciato a scrivere. Vi leggo la prima, si chiama La fantasia mia, poi c'è La benedetta filosofia e Speranza. Non possiamo farle tutte oggi, però
1: vabbè, allora fai una cosa prima. Quando parli al microfono della telefonino, tieniti un pochino distante, perché altrimenti viene fuori un po' distorto, ok? Vai, tranquillo, okay. La prima poesia di Tom
2: adesso, ok, perché nel passato
1: ok,
2: La fantasia mia. Un giorno, sì, lontano nel passato, con i ragazzi della mia fanciullezza, ricordo aver avuto un caro amico che sempre accanto a me si divertiva, fedele ai miei sogni di bambino. Quest'era la fantasia che, instancabile, abbelliva i giorni miei con visioni eterne d'un mondo più felice, ove l'universo, le stelle ed anche Dio si toccavano per mano in compagnia. E dove c'era, in una valle fiorita tra i monti, una grande moltitudine di gente che, accompagnata dalla melodia divina, cantava e ballava allegramente nella felicità più assoluta. Ora son cresciuto. Però il mio compagno più fedele lo trovo ancora vicino il giorno intero. Ed è per questo che adesso, quando sono solo, in tempi di tristezza e di allegria, mi fermo d'incanto a fissare il vuoto e chiudo gli occhi e cerco altro nella mente, perché le cose umane non mi vanno quando ho in testa un mondo più felice ed attraente. Questa è la fantasia.
1: Ho capito, fantastico.
2: Ce l'abbiamo tutti.
1: Very good.
2: Quest'altro si chiama La benedetta filosofia.
1: Senti un po', ma tu le chiami poesie, no? Io le chiamerei più che altro meditazioni, perché sono delle meditazioni.
2: No, io ho sempre pensato che le cose che vengono dal cuore sono poesie e sono anche meditazioni, però anche le canzoni, alcune canzoni sono riflessioni, sono poesia. Alla fine dei conti, le cose che battono nel nostro cuore sono le cose che sono poesie.
1: Va bene, ok, siamo d'accordo. Allora guarda, leggi la prossima, abbiamo tempo solamente per quello, però allontanati un pochettino dal microfono, perché viene un pochettino, ok? Vai tranquillo, adesso, Tom, vai.
2: No, ma adesso va bene?
1: Benissimo.
2: La benedetta filosofia. Perché in questa primavera non sento più il canto tanto amato degli uccellini liberi nel cielo e dei fiori tutti profumati? Ora l'estate è già venuta ed io, dimentico della primavera, mi sono scordato dei sogni miei e guardo io dietro e sento solo le voci mute dei tanti nel passato che domani saranno dimenticati. Sarà la vita mia un sogno in più? O sarà esso un albero fiorito che un giorno, quando l'inverno si lontano farà cadere le calde falde della neve, si riposerà sotto il manto bianco e ricorderà con soddisfazione che egli ha lasciato alla gente la sua benedetta filosofia.
1: Magnifico. Allora, sono veramente delle considerazioni, delle meditazioni veramente valide, e soprattutto perché sono fatto durante la notte quando ti svegliavi. È così o no? Adesso invece la notte vai a guardare la partita, immagino.
2: giusto, fammi leggere questa ultima, Speranza.
1: Ok, basta che ti sbrighi, vai.
2: Con tanta nostalgia e tanto amore, vedo la stella mia brillare ancora lassù, in quell'oscurità tanto attraente. L'uomo, come una barca in mezzo al mare, si dibatte e rema verso la sponda, si ferma e lontana laggiù all'orizzonte. E quasi sempre la barca si dondola sulle onde del gran mar, contenta, senza meta, come un bambino cullato dalla mamma che serena gli canta una dolce melodia, la ninna nanna. Ma a volte qualche barca più pensosa viene sconvolta da tempeste, fortune ed uragani di gioia. O tu barca, o vita mia, non lasciare questo spirito senza meta, finché non abbia tra tanta oscurità lasciato un po' di calore all'umanità. Continua a dondolare in mezzo alla fortuna e poi dopo le sponde fai sentire il rumore del tuo passato vuoto, a quel tempo sì gioioso ed ora per sempre rallegrando le eterne gote di quella gente che vive ancora nella società. Quindi queste sono...
1: Bella, molto interessanti queste meditazioni poetiche, io le chiamerei più meditazioni poetiche, che praticamente racchiude un po' il concetto di quello che vuoi dire. È molto importante e ti ringraziamo della recitazione, delle poesie, e ricordiamo che se qualcuno vuole comprare qualche libro da Insegna, basta che andate da insegnabookshop.com e potete ordinare quello che volete.
2: Insegna ha appena compiuto 50 anni di attività a giugno del 2026.
1: Quanti libri in italiano c'hai? Qualche migliaio, immagino.
2: Molto di più, è un deposito grande.
1: E chiunque vuole andare a Melbourne, poi andarla a visitare, si trova a Coburg, mi pare, vero?
2: Ma abbiamo sempre ricevuto ordine anche dagli altri stati, da Australia e anche mondiale, però un libro qua, un libro là, non è alla grande.
1: Comunque la cosa importante è che il tuo magazzino, chiamiamolo magazzino dei libri, è il più grande d'Australia dei libri italiani, e se volete un libro italiano basta che andate sul computer Insegna, come la parola insegnare, insegna.com.
2: Voglio specificare, io su online ho messo soltanto che vendo un libro che sono sugli scaffali, quindi io vendo i libri che sono sugli scaffali, un libro soltanto. Se qualcuno vuole più di un libro me lo deve chiedere tramite email.
1: Okay.
2: Perché garantisco il libro sullo scaffale, se uno ordina quel libro te lo posso mandare, però se non lo mando poi io ci telefono, eccetera.
1: Quindi, vabbè, la cosa importante è che si comunica con voi, poi quella poi arrangiate voi. Ok.
2: Grazie Michele, alla prossima.
1: Grazie Tom, alla prossima. Tu sai che il giovedì, a parte il secondo giovedì del mese, noi siamo sempre qua, va bene? Grazie della tua recitazione, meditazione poetica.
2: A parte il secondo giovedì del mese.
1: Sì, a parte il secondo giovedì del mese, perché siamo al Veneto Club.
2: Ok.
1: Ciao, ciao. All the best. Ciao. Grazie di nuovo, ciao.

0: E questa la dedichiamo a tutti coloro di origine meridionale calabrese, perché è una canzone veramente molto, molto conosciuta. E adesso un po' di pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15:02.
3: Speed camera locations per giovedì 16 luglio. McGill Road, McGill, Greenhill Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington Park, and Harris Road, Vale Park.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Bene, allora abbiamo parlato del Colosseo, prima che appunto Tom Padula recitasse le sue meditazioni poetiche, così yes. Le voglio chiamare.
5: Sì, fa più senso chiamarle così.
0: È vero,
5: yes.
0: L'ho inventato io questo yes. Termine. Adesso gli faccio...
5: Bravo.
0: Lui ha scritto due libri di poesia e c'è scritto poesia amica mia, moglie devo dire meditazioni poetiche amica mia. Comunque, Tom è veramente eccezionale, ha fatto tanto per la
5: comunità italiana,
0: per la comunità italiana e anche per la lingua italiana.
5: Sì.
0: Allora, lo sapevi tu, al Colosseo non era permessa alle donne di stare vicino agli uomini.
5: Una volta era così pure nelle chiese.
0: Veramente? Non mi ricordo.
5: Beh, non so nella cattolica, nella, però i greci è ancora così.
0: Ah sì?
5: Sì, gli ortodossi ancora sono così, le donne di una parte e gli uomini di un'altra.
0: Mentre invece al Circo Massimo potevi sederti dove volevi. E molti andavano al Circo Massimo, per, come dice a Roma, per rimorchiare. Sai la parola rimorchiare?
5: No.
0: Non l'hai mai sentita?
5: No.
0: Ecco, è una parola nuova. È una parola romana. It's to pick up.
5: To pick up.
0: Ladies.
5: E com'era? Rimorchiare.
0: Rimorchiare, sì, portarla al rimorchio. Andiamo appresso. cari miei, quante cose si imparano alla radio italiana. Allora,
5: giorno.
0: Quello che volevo... Abbiamo detto che il Colosseo era un posto di... facevano molti spettacoli di tutti i generi, ma quelli spettacoli più famosi e più importanti, quelli che attiravano tante persone, erano le lotte dei gladiatori. E uno non lo sa, ma c'erano anche le donne gladiatori. Erano molte, ma ogni tanto c'erano. Comunque, i gladiatori erano allenati per fare quel lavoro, per, diciamo, scozzare uno contro l'altro durante gli spettacoli. Ma non è vero quello che dicono, che il gladiatore che era sconfitto necessariamente doveva morire.
5: No, non
0: perché?
5: Sempre.
0: È perché
5: non si faceva nessuno gladiatore.
0: Non solo, ma per poter avere un gladiatore c'era bisogno di tanto allenamento,
5: sì,
0: di tanto cibo, di tanta attenzione.
5: Sì.
0: E poi c'erano i medici che dovevano curarli dopo le battaglie. Quindi ammazzare un gladiatore significava che la persona che li allenava, che lo chiamavano lenista, la persona che appunto aveva in carica questi gladiatori, veniva a perdere un sacco di soldi.
5: Certo.
0: E allora, se l'imperatore decideva che la persona doveva morire, sapeva bene che doveva pagare,
5: compensare
0: giustamente, la parola è giusta, questo lenista che aveva questo gladiatore, perché questo gladiatore doveva essere rimpiazzato e costava soldi. Quindi non date retta a tutte le fesserie che
5: sentite. Uno non deve credere tutte le cose.
0: Assolutamente.
5: Che, yes.
0: Però era vero che c'erano le esecuzioni,
5: sì,
0: capitali, e le potevano fare in diverse maniere. Per esempio c'era ad bestiam, erano le cose peggiori. Ti buttavano lì e ti mettevano un leone davanti, o una tigre, o un orso.
5: Sì, sì, sì.
0: E quello che veniva fuori era una cosa orrenda. E la gente godeva, vedeva scorrere
5: mamma
0: il sangue,
5: mia,
0: che bello!
5: Che bello vedere.
0: Ma non solo,
5: cose, mamma mia.
0: Ma quando finivano le battaglie, quasi tutti volevano vedere il sangue, che uno dei gladiatori dovesse morire. E naturalmente l'imperatore, che lo sapeva, diceva no, no, metteva il dito alzato.
5: Sì, su.
0: No. Perché altrimenti, sì, è vero, che vedevano il sangue, però perdevano un sacco di soldi pure. E quindi, gentili ascoltatori, questo è quello che si vedeva al Colosseo, e naturalmente anche i cristiani venivano martorizzati, sì, anche lì. Purtroppo
5: sono
0: questo,
5: morti tanti lì.
0: Per loro, praticamente per l'imperatore, erano dei nemici, perché non volevano riconoscere la divinità dell'imperatore. L'imperatore era divino, e quando moriva era considerato un dio. Difatti uno degli imperatori, prima di morire, ha detto: ho l'impressione che sto per diventare un dio. In altre parole, sto per morire, e quindi diventerò un dio. E Caligola, che fece ammazzare la sorella che aveva messo incinta, gli disse: non ti preoccupare che adesso diventi dea. E l'ammazzò.
5: Terribile.
0: Ma sì, erano cose un pochino esagerate, ma comunque, che volete fare? Va bene, allora adesso abbiamo i Giardini di Marzo, perché a me piace Lucio Battisti.
5: È bellissima questa
0: canzone. Vi dovete ascoltare questa canzone. E dopo me.

0: magnifica questa bellissima questa interpretazione, veramente bella, veramente è un grande artista e non c'è di che, non possiamo farne a meno.
1: Era.
0: Ed è morto anche molto giovane, perché saranno
1: troppo giovane.
0: Forse saranno più di 20 anni che è morto.
1: Oh,
0: forse
1: molto
0: 30.
1: Di più, sì, 30 anni forse.
0: E poi dopo che è morto lui ci sono state delle diatribe, dei litigi, anche perché quasi tutte le sue poesie, tutte le sue canzoni erano scritte da un grande paroliere. E questo paroliere naturalmente aveva i suoi diritti d'autore pure.
1: Mogol,
0: che addirittura ha fatto... Lui è di Terni.
1: Oh, tante canzoni ha fatto, yes.
0: Addirittura ha una scuola per cantautori.
1: Sì,
0: l'ha aperto una scuola a Terni.
1: Sì, sì.
0: E Mogol era un diciamo, è piuttosto anziano adesso. Non è
1: anzianissimo.
0: C'era forse quasi 90 anni.
1: Sì,
0: forse ce l'ha.
1: Sì,
0: forse anche passati.
1: Sì.
0: Perché Battisti ne avrebbe avuto 82, o forse 83, non so, una cosa del genere, ed era più anziano di lui. Comunque, questa è una delle canzoni più belle e che lui ha scritto appunto insieme a Lucio Battisti, che le musicava.
1: Non mi ricordo quale canzone fu stata, di Albano, mi sembra. No, Albano, non mi ricordo quale cantante, che Mogol... Gli aveva detto lui, l'artista, gli ha mandato la musica e voleva le parole, no?
0: Sì.
1: E non gli venivano. E come andava a Sanremo, ha scritto le parole per la strada. Just like that, you know?
0: Chi era questo?
1: Mogol.
0: Ah, sì?
1: Yes.
0: È una canzone che poi ha vinto.
1: Non mi ricordo quella canzone. Sì, ha vinto, sì.
0: Ma era con Totò Cutugno, perché anche Totò Cutugno ha scritto molte poesie.
1: Totò Cutugno
0: scriveva soprattutto per Celentano,
1: o forse Modugno, credo, non mi ricordo preciso, perché l'ho visto lì su Rai che lo intervistava Mara.
0: Ho capito. Va bene, adesso un po' di pubblicità e poi passeremo al nostro Angelo Mario, come lo chiamiamo oggi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
8: Certo, signore. Irreale. La sua Lakshmi l'aveva lasciato 17 anni prima. Questa aveva circa la stessa età, lo stesso viso, gli stessi occhi, la bocca, il piccolo nasino in su e soprattutto il neo in fronte tra le due sopracciglia. Non era stata una visione, per qualche attimo l'aveva abbracciata e sostenuta perché non cadesse. Ormai era deciso a ritrovarla e iniziò ad interrogare molti suoi colleghi se avessero mai avuto in classe una tale ragazza, ma ebbe sempre risposte negative. I college in India sono grandi istituti il cui numero di studenti è sull'ordine di migliaia, ed il suo ne contava quasi 5.000. Non era facile. Per diverse mattine si era appostato ai vari ingressi dell'istituto, ma senza successo. Un giorno, alla fine di una riunione degli insegnanti, oltre 300, andò al microfono, chiese della ragazza col neo in fronte, mostrando loro una fotocartolina a colori di Lakshmi che si portava dietro da diversi giorni. Sì, certamente alcuni maestri la conoscevano e potei incontrarla il giorno stesso.

confusione quando l'ebbe di fronte, che parlava quasi balbettando. Lei lo guardava intimidita e con aria interrogativa. Perché quell'incontro? Perché tante domande private, personali? Davanti alla sua reticenza, Ganesh estrasse da un libro la foto e gliela mostrò. La ragazza la guardò e chiese: «Come mai lei ha una mia foto?» «Non è una tua foto», le disse. «Sediamoci, perché ho una storia da raccontarti». Ed in poche parole la mise al corrente della triste vicenda. La ragazza ne rimase sconvolta, ma poté comprendere tutto lo stupore e l'ansia di sapere di quell'insegnante. Lei si chiamava Devi, era nata a Namakkal, una città a poche decine di chilometri. Aveva 16 anni ed era venuta a Salem da qualche mese in seguito al trasferimento di suo padre, impiegato delle poste. Era suo desiderio prendere il diploma di insegnante. Quante coincidenze! Questo fatto singolare fu portato a conoscenza delle tre famiglie e tutti furono d'accordo di incontrarsi a casa di Devi. L'incontro fu commovente, toccante. Piangevano tutti con esclamazione di «Oh sacro Brahma, oh grande Shiva, quale grande prodigio è mai questo?» La madre di Lakshmi si buttò in ginocchio davanti alla ragazza e, cingendole le caviglie, le baciò i piedi chiamandola «Lakshmi, figlia mia». Devi sottostava imbarazzata e senza parole a tante attenzioni. Tutti i presenti furono d'accordo nel ritenere Devi la reincarnazione di Lakshmi e il desiderio degli dei di riunirla a Ganesh, perfezionandolo con la rassomiglianza e col trasferimento d'ufficio di suo padre affinché potessero incontrarsi. Anche la nascita di Devi, circa un anno dopo la morte di Lakshmi, contribuiva a confermare le loro convinzioni. Per la loro ferma fede era tutto chiaro e senza ombra di dubbi né misteri. Il tempo, dopo 17 anni, aveva ripreso a scorrere dallo stesso punto dove si era fermato. Per il loro matrimonio i sei genitori, certo sei, non ebbero molte parole da spendere, giacché era già stato detto e stabilito tutto quando i due avevano 12 anni. C'era solo da attendere il diploma di Devi, così come si era d'accordo per Lakshmi.

ebbe occasione di frequentare a lungo le loro famiglie, confrontai molte foto delle due ragazze e devo confessare sinceramente che io stesso non sarei stato in grado di distinguere l'una ragazza dall'altra, tanto erano identiche. Pagherei qualunque prezzo per avere almeno una parte della loro fede. Ma sono agnostico e propenso a pensare che l'India, con oltre 1 miliardo di persone, possa creare qualche socia. I miei amici indù vivono appagati nello spirito e la loro fede è un balsamo naturale per ogni sofferenza e per credere nel divino. A differenza di me, che vivo d'ansia, di stress e mi macero il fegato cercando spiegazioni concrete

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
8: E adesso, gentili ascoltatori, la seconda parte degli sposi indù, sempre di Angelo Mario. Ascoltiamo.

gli sposi indù. Fra 3 settimane, 2 miei carissimi amici indiani del Tamil Nadu, nell'India del Sud, si uniranno in matrimonio. Ho già ricevuto l'invito di partecipazione, ma dovrò limitarmi ad inviare loro un bel biglietto d'auguri. Mi sto appunto recando a piedi all'ufficio postale, tempo 15 minuti. Lungo la strada vorrò ripassare a mente la loro singolare storia. Non posso non accennare in breve alla religione indù per comprendere bene questa vicenda. Essa è terza al mondo dopo la cristiana e la musulmana. Fa capo alla sacra Trimurti con Brahma, Shiva e Vishnu, con un'infinità di altre divinità, tutte dipendenti da un ente supremo. La religione è fondata sulla reincarnazione, un processo chiamato samsara, in cui la vita compie un ciclo ripetitivo di nascite e rinascite. Durante la vita occorre acquisire sempre più meriti, cioè più karma, per poter rinascere in una vita migliore e in caste più alte.

0: In caso contrario, si potrebbe rinascere in caste più basse, se non addirittura in un animale. Come è consuetudine in India, i matrimoni sono combinati tra i genitori dei futuri sposi ed è un vero e proprio contratto. Si discute a lungo sulla dote della promessa sposa, oro, argento, denaro, arredi per la casa e quant'altro. Il promesso sposo non ha nessuna dote né obblighi. Questi contratti di matrimoni possono avvenire a qualunque età dei promessi sposi, perfino prima della nascita. Per Ganesh e Lakshmi ciò avvenne quando erano entrambi dodicenni. Per sposarsi avrebbero atteso il conseguimento del diploma di insegnanti a cui entrambi aspiravano. Forse era una scelta combinata dai loro genitori, si piacquero e si amarono, erano proprio fatti l'uno per l'altro. Lakshmi era una ragazza sensibile, delicata nell'aspetto, con un viso tipicamente indiano, piccolo con grandi occhi dolci, sognanti, il colorito scuro, un nasino piccolo un po' all'insù e, come segno particolare, aveva un neo più grande di una lenticchia tra le due sopracciglia. Non si era mai dipinta la cuncuma rossa, come fa ogni donna indiana, avendola ricevuta in dono da qualche divinità e perciò era ritenuta protetta dagli dèi. Ma così non fu. All'età di 15 anni si ammalò di tifo e vane furono le cure, perché morì in poco più di un mese. Ganesh ne soffrì moltissimo e giurò che non si sarebbe mai sposato con un'altra donna. Sono cose che spesso si dicono a caldo, col cuore affranto dal dolore. Ma pareva che lui mantenesse il giuramento se aveva ormai passato la trentina, rimanendo scapolo. Egli apparteneva alla sottocasta Dalit, gli intoccabili, per i quali non è facile emergere nella vita sociale, ma aveva comunque conseguito il diploma di insegnante con un impiego in un college. Figlio unico, viveva con i genitori in una modesta casetta. Aveva sempre rifiutato ogni loro proposta di matrimonio e si era ormai rassegnato a condurre una vita solitaria, senza una propria famiglia e senza regalare ai suoi la gioia dei nipotini. Ma successe un fatto straordinario, incredibile, per Ganesh un vero miracolo. Egli era nel college quando un giorno, svoltando l'angolo di un corridoio affollato di studenti, quasi si scontrò con Lakshmi. Si trovò per alcuni attimi viso a viso con una ragazza che, dopo un attimo di sorpresa, lo schivò e corse via mischiandosi agli altri studenti. Lakshmi! Avrebbe voluto gridare, ma non gli uscì la voce. Quando riuscì a riprendersi dalla sorpresa, cercò di ritrovarla, ma senza successo.
1: Bene, gentili ascoltatori, avete ascoltato appunto il nostro Angelo Mario con queste magnifiche con questa magnifica descrizione del matrimonio indù, che è qualcosa che, se non l'avete mai ascoltato, non l'avete mai sentito, è qualcosa veramente molto, ma molto

Quello che è bello è anche è la sua poesia è fantastica. Dunque, L'anno che verrà è una delle mie favorite, ascoltiamola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative.

0: dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolf Arm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Magnifico, adesso gentili ascoltatori siamo arrivati al termine del nostro programma e con questo ovviamente vi dobbiamo salutare. Io ringrazio Albina che ci ha fatto veramente, è stata molto brava perché abbiamo ricevuto diverse telefonate, abbiamo cercato di contentare un po' tutti perché ci chiedevano delle canzoni ma non possiamo fare delle dediche perché il nostro programma non è dedicato, non è con le dediche, però... No. Se volete qualche canzone la possiamo mettere invece di un'altra e quindi praticamente anche se non è dedicata è una canzone che voi potete ascoltare con piacere.
1: Sì,
0: è vero,
1: sì, sì, certo, certo che è così.
0: Allora, gentili ascoltatori, vi salutiamo, vi abbracciamo, vi ringraziamo dell'ascolto e ci risentiamo molto probabilmente domenica con Nicola Moffa al programma Paradossi e poi il prossimo giovedì, se Dio vuole. Arrivederci a tutti e buona settimana.
1: Arrivederci e con me ci sentiamo mercoledì, giornata delle dediche, e dopo di nuovo con Michele il giovedì. Alla prossima, ciao.
2: Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 16 luglio. McGill Road, McGill. Greenhill Road, Burnside. Osmond Terrace, Norwood. The Parade, Kensington Park. And Harris Road, Vale Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Radio Italiana 531, benvenuti e questa è La Mangusta, il programma che ogni settimana vi porta dentro il mondo della musica, della cultura e delle storie che meritano di essere raccontate. Io sono Marco Birra e per la prossima ora vi accompagnerò con una selezione di brani, curiosità, approfondimenti e qualche chiacchiera fuori dagli schemi. Qui si parla soprattutto di rap italiano, ma non solo. Spazio anche alla box, all'attualità, ai personaggi che lasciano il segno e a tutto ciò che accende la curiosità. L'obiettivo è semplice, passare un'ora insieme con buona musica e contenuti interessanti in un'atmosfera rilassata e autentica. Quindi alzate il volume, mettetevi comodi e preparatevi a partire. Questa è La Mangusta e il viaggio comincia adesso. Banda alle ciance, sigla!

Radio Italiana 531, ben ritrovati sulle nostre frequenze e questo è il momento di parlare dei pugni. Oggi vi porto indietro in un'epoca d'oro della box, quando ogni grande incontro sembrava un evento irripetibile. E uno dei protagonisti assoluti di quegli anni è stato Thomas Hearns, conosciuto come The Hitman oppure Motor City Cobra. Un soprannome che già racconta tanto del suo stile, elegante, velocissimo e con un destro che sembrava arrivare da un'altra dimensione. Hearns nasce nel Tennessee, ma cresce a Detroit, una città che negli anni 70 era una vera e propria fabbrica di campioni. E proprio lì, nella leggendaria Rock Gym, sotto la guida dell'allenatore Emmanuel Stewart, che prende forma uno dei pugili più spettacolari della storia. Altro 1,80 m, con un'apertura di braccio impressionante, era un welter atipico. Gli avversari erano abituati a boxare contro pugili della loro stessa struttura fisica. Invece si trovavano davanti un uomo che sembrava appartenere alla categoria superiore. La sua caratteristica principale? Il knockout. Hearns non cercava semplicemente di vincere, cercava di chiudere il match con un solo colpo, e quando c'entrava il bersaglio era praticamente finita. Non a caso ha ottenuto 48 vittorie prima del limite. Ma ciò che rende davvero grande Thomas Hearns non sono solo le statistiche, è il livello degli avversari affrontati. Pensate ai nomi Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Duran. Sono tutti membri di quella che viene definita The Four Kings, quattro campioni che hanno trasformato gli anni 80 nell'età dell'oro della box. Il primo scontro con Sugar Ray Leonard nel 1981 è uno dei più belli mai disputati. Hearns domina per lunghi tratti grazie al jab e alla distanza, ma Leonard riesce a rimontare con una straordinaria dimostrazione di carattere, fermandolo nel 14° round. Una sconfitta che paradossalmente rende Hearns ancora più rispettato. Poi arriva Roberto Duran, che qui vediamo uno dei knockout più devastanti della storia. Hearns lo mette al tappeto con una precisione chirurgica, dimostrando che il suo destro era davvero qualcosa di speciale. E come dimenticare la guerra contro Marvin Hagler? Durò appena 3 round, ma ancora oggi molti la considerano il miglior combattimento di sempre. Nessuno studiava l'avversario, nessuno aspettava. Dal primo secondo iniziarono a colpirsi come se non esistesse un domani. Un'intensità rarissima persino per il pugilato professionistico. Un altro record rende Hearns una leggenda. È stato il primo pugile della storia a conquistare titoli mondiali in 5 categorie di peso differenti. Significa adattarsi continuamente, affrontare uomini sempre più grandi senza perdere la propria identità tecnica. Forse non viene citato quanto Ali o Tyson quando si parla dei più grandi, ma chi conosce davvero il pugilato sa che Thomas Hearns rappresenta la perfezione tecnica unita a una potenza devastante. Era elegante, intelligente e allo stesso tempo capace di spegnere le luci a chiunque. E forse è proprio quello il bello della box. Alcune leggende fanno rumore con le parole, altre lasciano parlare i pugni. Thomas Hearns apparteneva decisamente alla seconda categoria. Per un pugile così inusuale ci vuole assolutamente un artista inusuale. Quindi andrei ad ascoltare Mezzo Sangue con

0: Radio Italiana 531 è l'ora delle rime struggenti e del rap fatto per bene. E oggi vi parlerò della Puglia. Continueremo il viaggio regione per regione che abbiamo iniziato l'altra volta. Oggi è il turno dei Puglia Tribe. Oggi facciamo un salto nella storia del rap italiano e parliamo di una crew che forse non ha avuto la fama di altre grandi nomi nazionali, ma che ha lasciato un segno importantissimo. Come vi ho già annunciato, la Puglia Tribe. Siamo alla fine degli anni 90 e in Puglia succede qualcosa di particolare. Diversi rapper e musicisti decidono di unire le forze mettendo insieme esperienze, dialetti e influenze musicali. Nasce così la Puglia Tribe, un collettivo che porta il Sud Italia al centro della scena hip hop. La loro particolarità? Cantare in dialetto pugliese senza rinunciare a sonorità che mescolano rap, reggae e cultura mediterranea. Oggi può sembrare normale sentire artisti che rappano nella propria lingua locale, ma all'epoca era una scelta coraggiosa e innovativa. La Puglia Tribe viene infatti considerata tra i pionieri del rap vernacolare italiano. Nel 2000 esce il loro album d'esordio, La Puglia Tribe, prodotto dalla Funky Spaghetti, l'etichetta fondata dagli Articolo 31. Il singolo, Cime di Rap, ottiene un ottimo riscontro, passa sulle principali radio e televisioni musicali e alcune tracce finiscono persino nella colonna sonora del film Senza Filtro, legato proprio al mondo degli Articolo 31. Dopo qualche anno i membri seguono percorsi diversi, ma il progetto non scompare. Nel 2007 tornano a esibirsi insieme e nel 2010 pubblicano Epullians, un album che coinvolge anche artisti come Antix e il cantante reggae giamaicano Luciano, dimostrando che la loro voglia di sperimentare era rimasta intatta. La Puglia Tribe rappresenta un pezzo importante della storia dell'hip hop italiano, un gruppo che ha dimostrato come l'identità territoriale possa diventare un punto di forza trasformando il dialetto e le tradizioni locali in musica moderna. E se oggi tanti rapper raccontano con orgoglio il proprio quartiere, la propria città o la propria regione, è anche grazie a collettivi come la Puglia Tribe che hanno scoperto quella strada più di 25 anni fa. E ora pubblicità!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

E ora ascoltiamo Cime di Rap dei Puya Tribe. Ma ciò che c'è da chiamarti guagliuna, devo di trasformarsi massimo una, guagliuna di sta terra mi senti, ma domo troppo non è stato durante nella gallina. Ma ciò che c'è da chiamarti guagliuna, devo di trasformarsi massimo una, guagliuna di sta terra mi senti, ma domo troppo non è stato durante nella gallina.

Radio Italiana 531, e sì, abbiamo parlato della Puglia, ma visto che parliamo di Puglia non possiamo non citare questo gruppo, perché se parliamo di reggae italiano c'è un nome che non può assolutamente mancare: il Sud Sound System. E attenzione, perché non stiamo parlando di una semplice band, ma di un gruppo che ha cambiato il modo di fare musica nel nostro paese. La loro storia inizia tra la fine degli anni 80 e i primi 90 nel Salento, in Puglia, in un periodo in cui il reggae italiano era ancora agli inizi. Loro hanno avuto un'intuizione geniale: prendere i ritmi della Giamaica e unirli al dialetto salentino, alle tradizioni popolari e persino alle sonorità della pizzica. Un mix che sulla carta poteva sembrare impossibile, ma che invece ha creato uno stile unico e immediatamente riconoscibile. Brani come Fuecu, Reggae Internazionali, Le Radici Catieni e Sciamo a Ballare sono diventati dei classici. Dietro le loro canzoni però non c'è solo voglia di far festa. I Sud Sound System hanno sempre parlato di identità, della difficoltà del Sud Italia, di integrazione, di ambienti e di temi sociali, senza perdere quell'energia positiva che è il marchio di fabbrica del reggae. Una cosa che ha sempre colpito è il loro orgoglio nel cantare in dialetto. In un'epoca in cui molti artisti cercavano di rendere la propria musica il più commerciale possibile, loro hanno fatto l'opposto, hanno portato il Salento in tutta Italia e anche all'estero, dimostrando che non bisogna rinunciare alle proprie radici per parlare a tutti. E questo è forse il messaggio più bello dei Sud Sound System: le radici non sono un limite ma una forza. Più conosci da dove vieni, più puoi raccontarti al mondo con autenticità. Dopo oltre 30 anni di carriera continuano ancora oggi a pubblicare musica e a salire sui palchi, mantenendo vivo quello spirito che li ha resi pionieri del reggae muffin italiano. E se volete capire davvero cosa significa fondere reggae, cultura popolare e identità italiana, ascoltare i Sud Sound System è uno dei punti di partenza migliori. E quindi ora andiamo ad ascoltare Le Radici Catieni.

0: E poi non dite che non vi faccio muovere la testa al ritmo di musica. E ora, cari amici di Radio Italiana 531, è l'ora di ritornare ai nostri ben amati pugni. E oggi parliamo dei pugili, dei pugili, dei pugili. E sì, perché quando pronunciamo il nome di Mike Tyson, tutti visualizzano la stessa immagine: uno sguardo glaciale, i pantaloncini neri senza fronzoli, nessun accappatoio appariscente e quella camminata verso il ring che sembrava quella di un predatore. Tyson non è stato soltanto un campione del mondo dei pesi massimi, è stato un fenomeno culturale. Negli anni 80 il suo nome era conosciuto anche da chi non aveva mai visto un incontro di box. La sua storia, però, parte da molto lontano, cresce nei quartieri difficili di Brooklyn tra povertà e criminalità. Da ragazzo finisce spesso nei guai, fino a quando incontra Cass D'Amato e lui a vedere qualcosa di speciale in quel ragazzo arrabbiato. Non gli insegna soltanto a tirare pugni, gli insegna disciplina, fiducia e soprattutto una filosofia di combattimento. Nasce così il Tyson che tutti conosciamo, uno stile basato sul movimento della testa, continui cambi di angolazione e una capacità incredibile di entrare nella guardia degli avversari. Era basso per essere un peso massimo, ma trasformò quello che sembrava uno svantaggio in un'arma. Nel 1986 diventa il più giovane campione mondiale dei pesi massimi della storia. Appena 20 anni, in pochi mesi unifica le cinture e sembra davvero imbattibile. Molti incontri finiscono prima ancora che il pubblico riesca a sedersi. La cosa impressionante era la paura che incuteva. Molti avversari raccontano che la battaglia psicologica era già persa durante l'ingresso sul ring. Tyson non parlava, non sorrideva, non provocava, ti fissava negli occhi e sembrava pronto a distruggerti. Poi arriva il 1990 e succede l'impensabile. Buster Douglas lo sconfigge. Una delle sorprese più clamorose nella storia dello sport. Da quel momento la carriera di Tyson cambia completamente. Negli anni successivi arrivano problemi personali, vicende giudiziarie, il carcere e un ritorno che non riesce più a riportarlo al dominio assoluto. Rimangono grandi incontri, ma anche episodi controversi come il famoso morso all'orecchio di Evander Holyfield, un gesto che ancora oggi viene ricordato in tutto il mondo. Eppure Mike Tyson è riuscito a reinventarsi. Negli ultimi anni è diventato una figura molto diversa da quella che il pubblico conosceva negli anni 80. L'abbiamo visto in podcast, documentari, interviste e perfino al cinema. Oggi parla spesso di crescita personale, di cambiamento, di errori. La sua storia ci ricorda una cosa importante: il talento può portarti in cima al mondo, ma stare lì è un'altra sfida. Tyson è stato probabilmente il pugile più esplosivo mai visto sul ring, ma è anche uno degli esempi più evidenti di quanto la vita di un atleta possa essere complicata fuori dalle corde. Che lo si ami oppure no, una cosa è certa: nessuno ha cambiato il volto della box moderna quanto Mike Tyson. Ancora oggi basta pronunciare il suo nome per far venire in mente una sola parola: paura. Pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Radio Italiana 531, non ci distraiamo, rimaniamo con la tensione alta, perché adesso cambiamo regione e ritorniamo all'argomento rap. E sì, perché oggi voglio parlarvi di una regione a cui sono molto legato in quanto mi ha dato origine, diciamo, è una delle capitali dell'hip hop italiano. E voglio parlare di un artista che magari non è diventato fenomeno da classifica, ma che per tantissimi appassionati rappresenta una vera leggenda dell'underground. E sto parlando di Speaker Cenzu. E la regione è una di quelle regioni che ha dato origini alla storia della musica italiana, e vi sto parlando della Campania, bensì di Napoli. E ora parliamo un po' della sua carriera, in quanto inizia all'inizio degli anni 90, un periodo in cui il rap italiano stava ancora costruendo la propria identità. Cenzu cresce nel cuore di Napoli, nel quartiere di San Lorenzo, e fin da subito porta nei suoi testi la realtà della strada, ma anche una forte attenzione alla cultura hip hop. Lui stesso ha sempre citato Kers One come una delle sue principali fonti di ispirazioni, soprattutto per quell'idea di edutainment, fare musica che intrattiene ma che allo stesso tempo fa riflettere. Molti lo ricordano per le collaborazioni con i 99 Posse, già dal loro storico album Curre Curre Wayo, ma anche con artisti come Neff, Sottotono e Franco Ricciardi. Nel 1996 pubblica il suo primo album Il Bambino Cattivo, una vera pietra miliare del rap italiano. 3 anni dopo arriva Malastrada, che conferma il suo stile fatto di testi profondi, sonorità ricercate e un forte legame con Napoli. Negli anni successivi non si limita a fare il rapper, diventa anche produttore, fonda il progetto Sodo Studio e continua a sostenere nuovi artisti. Inoltre entra a far parte dei Sangue Mostro, gruppo con cui dimostra ancora una volta di sapersi reinventare senza perdere autenticità. Quello che mi colpisce di Speaker Cenzu è che non ha mai seguito le mode. Mentre tanti cercano il successo facile, lui ha continuato a fare musica con coerenza, costruendosi il rispetto della scena. Uno di quegli artisti che magari non senti tutti i giorni in radio, ma che vengono citati con enorme stima da chi il rap italiano lo conosce davvero. E forse è proprio questo il suo lascito più importante: dimostrare che l'hip hop non è solo numeri, classifiche o streaming, è cultura, identità e passione. E Speaker Cenzu da oltre 30 anni continua a rappresentare tutto questo. E appunto andiamo a ascoltare questo grande artista con il pezzo Super Giù.

e Radio Italiana 531. Spero che questo pezzo vi sia piaciuto e continuiamo a restare a Napoli, perché quando si parla di pop italiano è impossibile non citare La Famiglia, uno dei gruppi che ha contribuito a dare un'identità precisa al rap europeo. Il gruppo nasce ufficialmente nel 1993 ed è formato da Apollo, Shawan e DJ Simi, ma La Famiglia non è solo musica, i suoi componenti arrivano dalla cultura hip hop a 360 gradi. Sono writer, b-boy, DJ e rapper cresciuti all'interno della storica crew KTM, che è un acronimo che è meglio che non vi cito adesso in radio, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della scena napoletana. Nel 1998 pubblicano 41esimo Parallelo, un album che ancora oggi è considerato una pietra miliare del rap italiano. La particolarità? Gran parte dei brani è rappata in napoletano, in un periodo in cui molti artisti cercavano di uniformarsi all'italiano per raggiungere un pubblico più ampio. Loro fanno la scelta opposta, raccontano Napoli con la sua lingua, la sua musicalità, il suo modo di vedere il mondo. È una scelta coraggiosa che rende il disco unico e autentico. Tra i pezzi più ricordati ci sono Odissea, realizzata con la partecipazione di Enzo Gragnaniello e... che diventano veri simboli di quell'epoca. E sì, questa canzone ha il titolo che è fondamentalmente una pernacchia. Ma La Famiglia non si limita alla musica. Negli anni i membri si dedicano anche alla grafica, alla produzione artistica e alla promozione della cultura hip hop, contribuendo alla crescita di tanti giovani artisti. Dopo una pausa tornano con Pacco e continuano a pubblicare nuova musica senza perdere la loro identità. Anche oggi vengono celebrati come uno dei gruppi più influenti del rap napoletano, tanto che loro

0: tutto.
1: Mamma mia, e mi fa morire questo pezzo. Radio Italiana 531, ritorniamo al pugilato. E sì, perché esistono pugili che costruiscono una leggenda in 20 anni di carriera. E poi esiste Salvador Sanchez, un uomo che è riuscito a diventare immortale prima ancora di compiere 24 anni. Parliamo di un campione messicano che molti appassionati considerano il più grande peso piuma della storia. E la cosa incredibile è che probabilmente non abbiamo mai visto la sua versione migliore. Salvador Sanchez aveva tutto: tecnica, resistenza, intelligenza tattica e sangue freddo. Non era il classico pugile che cercava sempre il knockout spettacolare. Studiava, aspettava, costruiva il combattimento round dopo round fino a perdere completamente il controllo. Diventa campione mondiale WBC dei pesi piuma nel 1980 e inizia una serie di difese del titolo contro avversari straordinari. Una delle vittorie più memorabili è quella contro Wilfredo Gomez, che arrivava praticamente imbattibile e con una reputazione da devastatore. Molti pensano che Gomez avrebbe dominato, invece Sanchez gli impartì una vera lezione di pugilato prima di fermarlo. Poi affronta Azuma Nelson, un altro futuro Hall of Famer. Anche quella è una guerra incredibile. Sanchez dimostra ancora una volta di saper soffrire e adattarsi, qualità che distinguono i veri campioni. Gli esperti dicono spesso che la sua qualità migliore fosse il tempismo. Non era mai fuori equilibrio, sembrava un secondo avanti rispetto all'avversario. Ogni movimento aveva uno scopo preciso. E poi arriva la tragedia. Nell'agosto del 1982, appena 3 settimane dopo aver difeso il titolo contro Nelson, Salvador Sanchez muore in un incidente stradale mentre

0: sta guidando verso San Luis Potosí. Ha soltanto 23 anni. Provate a pensarci. A quell'età molti pugili stanno ancora imparando il mestiere. Lui aveva già sconfitto alcuni dei migliori combattenti della sua epoca e sembrava destinato a dominare ancora per molti anni. La sua morte lascia un enorme punto interrogativo nella storia della box. Fin dove sarebbe arrivato? Avrebbe conquistato altre categorie di peso? Sarebbe diventato uno dei più grandi di sempre senza alcuna discussione? Nessuno può saperlo. Quello che sappiamo è che il suo nome continua a essere pronunciato con enorme rispetto. È entrato nell'International Boxing Hall of Fame e ancora oggi viene preso come esempio dai giovani pugili messicani. Per loro Salvador Sanchez non è soltanto un campione, è un simbolo. Lo sport, a volte, non premia soltanto chi vince di più. Premia anche chi lascia un'eredità tecnica e umana. E Sanchez ha lasciato entrambe, una carriera breve, intensa e quasi perfetta, che continua a ispirare generazioni di appassionati. Se non avete mai visto un suo incontro, recuperatelo. Bastano pochi round per capire perché, ancora oggi, tanti esperti parlano di Salvador Sanchez con lo stesso tono con cui si raccontano le leggende. E ora, pubblicità!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
1: Radio Italiana 531.

0: fate pure. Tutte queste fratture ha reso le ossa dure.
1: Radio Italiana 531, tutte queste rime ben calibrate mi hanno fatto venire voglia di ritornare a parlare di rap. E sì, perché oggi parliamo di uno degli artisti più particolari e rispettato del rap italiano contemporaneo, che tra l'altro di recente è anche stato a Sanremo. E vi sto parlando di Nate, un rapper che nel corso degli anni è riuscito a costruire una carriera senza rincorrere le mode, ma puntando tutto sulla scrittura e sulla crescita artistica. Nate, il cui vero nome è William Mezzanotte, nasce a Isernia nel 1994, quindi affrontiamo una nuova regione adesso, il Molise, ma cresce a Roma. Inizia a scrivere giovanissimo e già nel 2012 pubblica il suo primo album, ma è con la trilogia Raptus che inizia davvero a farsi conoscere dal grande pubblico. Tre dischi che raccontano un percorso personale fatto di rabbia, fragilità, amore e ricerca di sé, dimostrando una maturità nella scrittura fuori dal comune. Una cosa che mi ha sempre colpito di Nate è la sua capacità di evolversi. Ogni album è diverso dal precedente, con Mood, Doom e Habitat continua a sperimentare mescolando rap, melodie e riflessioni profonde senza perdere la propria identità, e nel 2024 pubblica Lettera Q, mentre nel 2026 arriva Io Individuo, un album che debutta al primo posto in classifica e segue la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Prima Che, dove conquista un sorprendente sesto posto. E ora andiamo ad ascoltare proprio lui con La Mia Noia.
2: Scrivo semplice e diretto, non sopporto mai le attese. Dicono di me che spesso faccio roba troppo pesa. Tu sei come chi parlava, però dopo un po' le apprese. Tra il pubblico e l'artista ci sta sempre un malinteso. Mi ami per come sono, allora accetta quando cambio. Perché mi giuri amore se io non ti ho chiesto un cazzo? Sono sveglio, sono attento, ma sta trappola del web ancora riesce a farmi uscire le mie paranoie di merda. Che noi oggi i comici non fanno ridere. Vedo rapper che non sanno scrivere. Uomini e donne, tanti soldi, belle forme, grandi macchine. Tutto qui un po' poco riguarda il vivere. Odio alimentare l'invidia, finge che mi dia fastidio. Farci soldi su fa schifo. Della società in cui vivo, per ogni cosa che c'è in TV consigliano pasti. Più della noia, più della fame, più ti amo forte, più mi odio. Non so che farci, quello che dicono di me

0: lontano di me. Non ho voglia di aver paura.
1: Vita amara, tu fai gli occhi dolci, vuoto che mi colmi. Nei miei occhi morti vedi il mio passato e i suoi ricordi. Mo che butto i soldi perché tanto non ci compro il tempo. Un ragazzino sveglio butta il tempo dietro a pochi soldi. E la mia vita vale mezza perché quella dei miei amici va una merda. E se non posso farci niente a cosa serve? La fortuna è assente e forse manco esiste. Fa male ma coesiste. Il dolore forma, dipende quanto è triste. La cultura a volte salva, a volte è pessima. Oggi che il mondo cambia però noi siamo gli stessi. E tutto si divide solo in stupidi o arroganti. E noi cresciamo odiando alcuni e dubitando di altri. Leggo messaggi nei dettagli che osservo. Mi fa sentire solo e mentre parli mi assento. Poi ti appoggi con la guancia sopra un pugno e la tua noia spiega che cos'è il perdono, almeno è questo.

Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, purtroppo è arrivato il momento di salutarci. È stata una puntata davvero interessante e ora sì, devo proprio scappare perché i nostri manager Stefano e Marco mi uccideranno se non chiudo questa puntata adesso, perché purtroppo ho solo un'ora a disposizione, ma la prossima volta preparatevi a nuovi pugili, a nuove regioni e a nuovo rap. Ci vediamo la prossima, ciao!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

mille notti limiti più. Ad essere distanti siamo sio, accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
5: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
4: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karg con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una barra avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
5: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
4: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
5: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale, dopo quelli del 1978, 1982 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
4: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire i club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 6617. Siete tutti benvenuti!
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera Adelaide, siamo tornati in diretta dallo studio Sanremo al 215 Port Road, ai Marsh col trio delle meraviglie, Giuseppe, Giovanni e Michele. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera Michi. Allora, inizio io dando i numeri, come lo faccio sempre. 83 40 77 00 per coloro che ci vogliono, mi vogliono telefonare e forse dire qualcosa riguardo il nostro programma. Oppure chiedere una canzone, mandare in onda una canzone da loro preferita.
2: E vabbè, allora vogliamo sempre ricordare ai nostri amici che il programma è direttamente dagli studi, direttamente dallo studio Sanremo, e continueremo, aspetta due secondi, e continuiamo fino alle ore 20. Oggi c'è un santo particolare, la Madonna del Carmelo, la Madonna del Carmine, per cui cogliamo anche l'occasione di fare gli auguri a tutti quanti. A chi festeggia l'onomastico pure, Michele, tu lo festeggi l'onomastico, no?
0: Da noi è più importante l'onomastico che il compleanno.
2: No, pensavo che ti chiamava Michele Carmine, no?
0: Papà si chiama Gerardo Carmine e oggi fa doppia festa, l'onomastico e il compleanno.
2: E per cui facciamo gli auguri a tuo padre anche da parte nostra, sicuramente ci starà ascoltando lì in Italia. Programma diretto dagli studi, per cui se casomai volete partecipare, a noi ci fa piacere, anche con richieste, commenti e altre informazioni pure. Presidente, com'è andato il weekend?
1: Per me è andato abbastanza bene, perché vorresti sapere.
2: No, l'ho soltanto chiesto, non si può mai sapere, no?
1: È andato calmo, diciamo tranquillo, tutta roba a posto. È andato a vedere mio nipote a giocare a soccer, con le mani nella tasca, come lo fa sempre. E gli ho comprato i pantaloncini senza tasca pure.
2: Vabbè, mamma mia, così uno le tiene belle calde, no? Fa freddo, è stato un weekend freddo in particolare, no? E Michele, te com'è andato? Tutto bene un weekend? Dove sei messo dentro? No, vabbè, non ti preoccupare, dopo lo sistemiamo.
0: Sempre troppo corto il weekend per Michi.
2: Ah.
0: Compresi i Crows che hanno giocato alle 7:40 di sabato sera, che c'era un freddo che solo ce la raccomandava. 40.000 persone, hanno vinto di 79 punti contro Gold Coast, quindi una bella vittoria per Adelaide. E mi infilo in mezzo ricordando che la prossima settimana invece ci saranno i Crows contro i Collingwood Magpies giovedì sera alle 7. Quindi ragazzi, mi dispiace ma vi dovrete sopportare a Vicenza.
2: Finalmente, no? No, finalmente che giocano di serie.
1: Andiamo fino a Vicenza, a
2: sì.
0: Finalmente. Adelaide gioca o giovedì sera o sabato sera di notte. Ci vuole un orario come fate voi Bifolk di Perth, che giocano a pomeriggio, giocano quando c'è caldo. Noi quando tira vento fa freddo.
1: Vabbè, ma se tu non ci vieni non sarà una grande perdita.
0: Io segno, fate attenzione ragazzi, che mo... Ne approfitto per ricordarvi che siamo in diretta, come ha detto il buon
1: Giovanni,
0: con chitarra o senza?
1: Che la chitarra.
0: Giovanni, devi stare con i piedi nel tuo apartheid, perché mi vieni in gun con i piedi.
2: Con i piedi ce l'ho sotto la tavola qui.
0: Guarda dove tenere le gambe, vicino al netto.
2: Mettiti dall'altro lato e non farmi il piedino, mi raccomando.
0: No.
1: Fate attenzione tutte e due.
2: Sì.
0: Allora... Abbiamo una trentina di secondi, diamo un'anticipazione di ciò che parleremo, poi mettiamo un bello stacchetto.
1: Va bene.
0: Anticipazione.
1: Sì, l'anticipazione. Cos'è che c'hai in mente tu?
0: Sicuramente Coppa del Mondo, perché è il tema attuale della giornata, quindi puoi parlare un po' di deficienza artificiale. Io sono in attesa delle news di Giovanni, che ne ha una bella pepata. Offerro dice on air,
1: sì,
0: è un po' più.
1: No, io sarò più calmo.
0: Siamo sicuri?
1: Io parlerò un po' del nostro Peppino Di Capri, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Quando è stato, a me piacevano un mondo le canzoni di Peppino Di Capri.
0: Abbiamo già una bellissima playlist di Peppino Di Capri, mentre Giovanni darà dopo spazio alle sue news, che è l'angolo di Giovanni, lo chiamiamo.
1: L'angolo di Giovanni è un angolo squadrato o un angolo curvo?
2: Un angolo a 45 gradi.
1: Hai visto? Lo sa manco lui qua bene.
2: A 45 gradi.
0: No, no, qua...
1: quello a 90 gradi.
2: 90 gradi, va bene.
1: Quello a 90 gradi.
2: Pure è buono a 45 gradi.
0: Ogni angolo è buono, dottore. Ve lo devo insegnare io. Cioè, di che proviamo a fare? Ehi, il numero che abbiamo già dato, 83407700. Uno stacchetto, poi diamo il là al programma.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: Allora incominciamo un po' a leggere la vita di Peppino Di Capri. Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è nato a Capri il 27 luglio del 39, è morto anche a Capri l'11 luglio del 26 quest'anno. È stato un cantante, pianista e compositore italiano. Ricorderemo una delle migliori canzoni da me piaciute da quando lui ha incominciato a cantare, ma Mi chiama amore, nel Festival di Sanremo del 73, Un grande amore niente più nel 76, un'altra canzone Non lo faccio più dopo di quella là, poi incomincia con Champagne, Roberta, che era dedicata alla sua moglie, Saint Tropez Twist, che era la versione in italiano di Let's Twist Again. Poi l'ultima in quei tempi là era Emo Emo. Allora, è stato il vincitore della canzone napoletana nel 1970, Me chiama amore, e del Festival di Sanremo nel 73 con Un grande amore e niente più. Nel 76 con Non lo faccio più. Tra i suoi maggiori successi si figurano Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist, che vuol dire la Let's Twist Again in italiano, e poi Emo Emo Ti voglio bene. Nel 63 mandò in onda una canzone di Saint-Tropez Again, composto con Mario Cenci, uno dei brani rappresentativi della sua fase legata ai twist. La copertina del relativo 45 giri, Daniela, Saint-Tropez Twist, raffigura una giovane Raffaella Carrà, allora agli esordi di ballerina. La sua versione di Speedy Gonzales raggiunse la prima posizione della classifica italiana agli inizi dell'anno successivo. Nel 1963 vinse il girone A della seconda edizione di Cantagiro con Ti credo, la canzone con Non ti credo. Nello stesso anno ottenne un nuovo successo con Roberta, brano dedicato alla moglie Roberta Stoppa, e composto con lui Luis Bacalov e Luigi Nadeo e Paolo Lepore, che raggiunse il quinto posto della hit parade italiana e divenne uno dei titoli più importanti dei suoi reporti. La vita privata. Nel 1959 conobbe in un locale di Ischia la diciottenne torinese Roberta Stoppa, con la quale andò a convivere. I due si sposarono nel 61. Sul fine degli anni 60 la coppia affrontò un periodo di crisi durante il quale Peppino iniziò una relazione con Giuliana Gagliardi, studentessa napoletana di biologia. Dopo un breve periodo di riappacificazione con la moglie, nacque il loro primo figlio, Igor, nel 1970. Dopo il divorzio da Roberta Stoppa, Peppino Di Capri sposò Giuliana Gagliardi nel 1978. Dalla loro riunione nacquero due figli, uno Edoardo e l'altro Dario, che poi è diventato un attore. La moglie Giuliana Gagliardi è morta il 4 luglio del 19 all'età di 68 anni. E con questo ho terminato.
1: Una vita che ha attraversato veramente la storia della musica leggera italiana, e non solo, dal dopoguerra fino praticamente ad adesso, compresa la sua ultima partecipazione prima che si è ritirato a vita privata, una bellissima esibizione alla Certosa cantando appunto Champagne.
2: Beh, certamente, tutti conosciamo le canzoni, le interpretazioni, le tante volte che ha partecipato anche come ospite, come persona che ha fatto anche tanti concerti pure, perché infatti pensa che rappresenta un'Italia che ormai non esiste più, diciamo, ormai quei tipi di canzoni, quei tipi di che persone che piacevano quei tipi di canzoni ce ne sono sempre di meno.
1: Esatto, le atmosfere, le musiche che facevano parte delle colonne sonore, i canzonisti che ascoltavano volentieri e passavano quasi sempre alla radio, perché era un mattatore.
2: Veramente, io ho visto il coso, il funerale che hanno fatto a Capri per la Rai International, Rai Italia, e c'erano un sacco di persone, tant'è vero che la cosa che veramente mi ha, non so se lo faceva spesso, ma almeno ultimamente, da come dicevano le persone con cui venivano intervistate, che era una persona uguale per tutti, anche se stava in giro per Capri, qualcuno la salutava, qualcuno si avvicinava, sembrava una persona, non è che sai, tante di questi cantanti, queste persone famose si danno tante arie, che vanno in giro con bodyguard e altre cose pure, sembra che, come dicevano loro, era una persona quasi umile, nel senso che se tu lo trovavi, lo salutavi, facevi quattro chiacchiere, giocavo pure a carte qualche volta e finiva la storia.
1: È vero, era anche il classico personaggio, questa è una nota che veramente qualcuno lo ha visto, interpretava quasi sempre se stesso in tutti i film che ha fatto. È apparso in decine di film, non come attore Pinco Pallo, come un caratterista, no, un Peppino di Capri, recitava Peppino di Capri.
2: E infatti, quando è stato, forse all'inizio di quest'anno, ho visto per la Rai Italia che hanno fatto uno di questi, la Rai ha organizzato tipo di queste telefilm, diciamo, un film sulla storia di Peppino di Capri. Tanto è vero che il ragazzo che l'aveva interpretato ha avuto anche, da come dicevano, dai commenti dopo che aveva finito questa ripresa, che lui era veramente contentissimo di come questo ragazzo aveva interpretato Peppino da giovane.
1: E te, Nonnetto, che ricordi c'hai di Peppino di Capri?
0: Personalmente sono passati un po' di anni da quando non lo sentivo più, ma però diciamo mi è rimasto sempre in mente quelle canzoni che se quando a volte stavo in macchina, cioè quei tempi là si usavano quei dischetti piccoli, come si chiamano? Mangiadischi. E mandavo sempre in onda parecchie canzoni di Peppino di Capri, perché non lo so, ci avevano un significato, ti dico la sincera verità, anche se io non riuscivo a capire tanto un napoletano, diciamo, puro, ma però il suono e la voce ti faceva sentire un qualcosa. Ma ecco, perciò fino adesso ancora io, se c'è da ascoltare Peppino di Capri, non dico mai di no.
2: No, per me sono, come abbiamo detto pure prima, sono delle belle canzoni che ricordiamo, lo abbiamo detto tante volte, quelle canzoni lì, anche se fra 20 anni o 30 anni o 40 anni, oppure uno se le ricorda sempre. Come dicevo pure Giuseppe, Champagne, la canzone che ha fatto per la prima moglie, tutte queste cose qui. Invece vogliamo spesso che questi giovani cantanti che arrivano adesso, le canzoni vanno per un'estate oppure qualche annetto, dopo uno non si ricorda neanche più chi erano. Penso che veramente in quel tempo quel tipo di canzone raccontava la vita dell'italiano medio, diciamo. Allora ognuno come devo dirti, in quella canzone ci si ritrovava in un modo, anche in una piccola frase, cioè questo parla di me, diciamo.
1: È vero, nelle cose comuni, senza troppi giri di parole, era poesia pura, ma magari fatta parlando di una situazione che era capitata, di un avvenimento, di qualcosa che ha lasciato il segno anche nella sua vita, che poi lui faceva tutto, oltre alle musiche, scriveva le parole, i testi, quindi...
0: E suonava anche il piano delle canzoni sue.
2: Infatti, da quello che dicevano, che lui cominciò andare in giro con i genitori, con il padre, che aveva 4 anni, perché allora c'erano gli americani, stavano lì a Capri. Allora quello che succedeva, da come dicevano, che andavano lì, aiutavano più o meno in modo che prendevano qualche cosa di soldi da questi soldati.
1: Esattamente, l'accompagnava. Torniamo subito con una bella canzone, Un amore grande, e niente più, subito dopo un piccolo stacchetto.
3: Radio Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 16 luglio. McGill Road, McGill, Greenhill Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington Park, and Harris Road, Vale Park.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Allora, ho risposto a una telefonata di una signora di cui non ricordo più il nome perché c'avevo le cuffie. Allora, vi ringrazio signore che mi avete chiamato, perché tutto ciò che noi abbiamo detto riguardava Peppino Di Capri, il modo di come si comportava con le altre persone, anche se non ti conosceva, ma si fermava per strada per salutarti, per anche andare a giocare a biliardo con gli amici e roba. È una persona di quelli che non se ne trovano tante di questi giorni, però ci lascia un ricordo con le sue canzoni, perché quelle canzoni per me personalmente non hanno un tramonto, andranno sempre avanti nel futuro. Grazie di nuovo e a risentirci.
1: Bene, allora se ne va. Se ne va, presidente.
2: Buona serata, non è?
1: Ciao, ciao, ammiraglio, non lo vediamo più, se ne va.
2: E si è congedato.
1: Se ne è giunto.
2: Buona serata, Giuseppe. Hai portato da mangiare a Gianni, sennò qua va sciupato.
1: No, già siamo pronti, siamo preparati, è ormai una settimana che facciamo i piani.
2: Fate senza di me.
1: Tu non ti fermi mai, che c'entri, no?
2: Sono busy, sorry.
0: Noi facciamo i piani, hai capito? Tutto dipende da quanti piani dobbiamo salire. Io quando ne salgo uno, basta. Invece Giovanni no, a metà strada.

0: ore 18 fino alle ore 20 e vi teniamo compagnia. Se poi volete anche venirci a trovare, a disposizione, siamo sempre qui. Sì, la radio è ancora aperta, non, alle 5 non chiude.
1: Anche la porta è sempre aperta. Sì, chi volesse uscire, l'accompagniamo noi.
0: Lui se ne va. E va bene. E poi vogliamo pure ricordarvi che dopo di noi continuano i programmi sempre diretti dagli studi e il programma dei campani. Allora, carissimo ammiraglio, ti sei fatto chiatto chiatto con questa bellissima storia che hai fatto, argomentino di Giuseppe Faie. Ma non sarà tuo parente questo?
1: Ce n'hai di troppo, però lui è caprese.
0: Ah, Faella, questo è Faiella.
1: Noi siamo più della Beneventano.
0: Vabbè, questo è pure vero. E vabbè ragazzi, se casomai vedete anche voi, vi ricordate qualche cosa di particolare di questo grossissimo cantante che ci ha lasciato alcuni giorni fa, beh, fatecelo sapere all'83 40 77 00. Siete i benvenuti. Allora, a questo punto continuiamo con le notizie di quello che è successo qui questa settimana. Infatti vogliamo ricordarvi, ieri tutti quanti, quando ci siamo svegliati, ce ne siamo accorti che c'era una nebbia fitta che veramente era, si può dire che da parecchio tempo che non venivano registrate, tanto è vero che anche l'aeroporto di Adelaide ha dovuto deviare
1: dei voli,
0: li ha deviati perché purtroppo non potevano atterrare, sono finiti in Melbourne, in altri posti, in particolare anche i voli regionali hanno avuto un pochettino di problemi per questa nebbia, da come si diceva dalle nostre parti, che si poteva tagliare con il coltello.
2: Non l'ho vista, Giovanni.
0: E dove sta?
1: È come Totò, non ha visto la nebbia.
0: Come da voi, da voi che state giù.
2: Vedi com'è il fatto? La nebbia non si vede. Io l'ho visto, non l'ho vista.
1: Il nonnetto sta a Porta Adelaide. Porta Adelaide, per chi non lo sapesse, sta a Bash,
2: alla Marina,
1: sta lontano.
0: Vabbè, per cui per voi che state un pochettino più giù, la nebbia è ancora più fitta di noi che stiamo sugli Appennini.
2: Sì, là stanno tutte le persone più intelligenti.
0: No? Cioè, l'aria, quella è una cosa buona.
2: Non hai visto la faccia che fa, le geste dicendo che lui è intelligente?
1: È un professionista. Io, guarda, l'altro giorno che ho cercato sulla stazione, che poi ho sbagliato completamente, ha una voce radiofonica.
2: Lui?
1: Ma dottore, ha portato, tienetelo buono, ha portato quell'intelligenza che mancava al programma. Io e te ne facciamo mezzo, con Gianni abbiamo fatto un salto di qualità.
0: Facciamo, quello ormai ci siamo compensati, tre di noi ne facciamo uno buono.
1: Vedi, forse.
2: Vedi, Ricky, non posso dire una parola in molfettese a riguardo.
1: Allora, la puoi dire, poi diamo la palla al balzo a chi capisce Molfetthaus, ci può chiamare e dire se hai indovinato quello che hai detto.
2: Con quello che tu hai detto, noi diciamo, mo sei in good bracket.
0: Cioè, si abbottona, come posso capire,
1: il brachetto.
0: Sì, no, la cerniera del pantalone, è così.
2: La brachette.
0: E la cerniera del pantalone.
2: Vabbè, la cerniera, perché tu c'hai la cerniera, ma in quei tempi là ci stavano solo i bottoni.
0: Vabbè, ho capito, per renderlo più o meno capibile pure a noi e a quelli che ci stanno ascoltando, sarebbe la cerniera del pantalone.
2: Di nuovo.
1: No, c'ha ragione Gianni stavolta. E quei tempi io l'appoggio.
0: Vabbè, quei tempi lì c'erano i bottoni, oppure chi non aveva bottoni.
2: Le cenere a quei tempi là non esistevano.
0: No, ho capito, per cui mettevano i bottoni, oppure chi poteva metteva quelle spille da balia per poterle chiudere, e chi no non portava proprio niente.
2: Con la bracchetta aperta.
0: Sì, dice, prendeva vento e non se ne parla più. Maestro, che facciamo? Continuiamo a guardare il telefono? Passiamo
1: non sto guardando il telefono, sto guardando l'orario perché il tempo sta peggiorando.
0: Qui non ce l'hai.
1: No,
0: c'è
1: quello integrato, c'è l'orario e ci fa capire come siamo messi in Adelaide. Allora stavo guardando che fa un po' freschetto. Se avete messo la giacchetta bene, se no come ho fatto io che l'ho dimenticato in macchina, la bella macchina è la mia.
2: Vabbè, non è che deve andare lontano, quattro passi sono.
1: Ma sono freddoloso, sono.
2: E allora non andare giù per il portone, salta dalla finestra. Arrivi, siamo
1: al primo piano, siamo, capisco, forse al 50° piano, ma stacchetto, poi torniamo subito con una bella canzone a richiesta.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le

0: tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
2: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
2: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
2: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai?
2: Sì?
1: Tu, ci vai tu.
2: Ci vado io. Peter, io
1: ragazzi,
2: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
2: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: Se mi guardi adesso, non sai da dove vengo. Dietro questo sorriso c'è un mondo che nascondo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
4: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: Radio Italiana

0: Bentornati ragazzi, com'è andata la pausa pizza, come si dice, la pausa caffè, la pausa...
1: È andata benissimo, non sapevamo cosa stavamo facendo,
0: no,
1: c'era qualcuno più istruito.
0: Cioè avevi
1: più
0: Giovanni.
1: Istruito, ho detto.
0: Avevi Gianni, avevi. Cioè, e che ti lamenti?
1: Ma la capisci o no?
0: Capisci o non capisci?
1: Ci voleva qualcuno più istruito. Hai capito adesso?
0: No, I don't understand more for thousand, sorry.
1: Ma non è more for thousand.
2: Vabbè, è arabo, sì, sì. Cioè, no, vabbè, niente di particolare. Non è che dobbiamo dire tutti i fatti nostri in radio.
1: Alla fine dei conti sei svegliato, Giovanni.
2: Sì, sì, stavamo un pochettino riposando perché siamo una giornata lunga, dolore a destra, dolore a sinistra. E poi vogliamo sempre ricordarvi che eravamo qui, per cui non siamo andati in nessun posto. Stavamo soltanto decidendoci più o meno come, quale canzone scegliere, visto che il nostro carissimo...
1: Ammiraglio.
2: Chi?
1: Io.
2: No, il nostro delegato,
1: il
2: nostro delegato, lui è quello che già deve aggiustare tutte, per cui è stato un pochettino difficoltoso con le canzoni.
0: Esatto, tengo i ritmi, i tempi, vi do e non mi pagate per il lavoro che faccio dietro
2: quello
0: la console.
2: Quello è verissimo, è verissimo. E va bene ragazzi, sempre vogliamo ricordarvi, se volete partecipare al programma 8340 7700 siete benvenuti, fateci sapere la vostra opinione sulle canzoni che avete, se volete ascoltare qualcosa di particolare, avete anche qualche evento, oggi la festa della Madonna del Carmelo, per cui Carmelo, Carmelina, Carmine, aiutami un po', più qualche altro caso. Insomma, una cosa del genere, chi che organizzate e festeggiate l'onomastico, beh, vi facciamo i nostri migliori auguri.
1: Giovanni, allora dovremmo mandare in onda la canzone Carmela in a bambola.
2: Beh, quello lo devi chiedere al nostro tecnico. Se lui
1: te la ricordi, perché sì, o no? Sì,
0: sì, sì, non sono così rimbambito. Bella canzone, complimenti, Lonetto. Sei sveglio stasera?
2: Sì, sì.
0: Avete un caffettino?
1: No, bevuto,
0: no,
1: niente.
0: No, sto dicendo caffè, sto dicendo.
1: No, io ho fatto il caffè.
0: Per me no, però.
1: Io ho fatto il caffè della Peppina.
2: Va bene, allora passiamo a un'altra notizia che si è discussa benissimo questa settimana, veramente che ha anche riscosso parecchie, diciamo, negatività da parte dell'opinione pubblica. Nel senso che nel basketball dei juniors qui in Adelaide, fino adesso sono stati ammoniti quasi una 95 persone che hanno trattato male, diciamo verbalmente hanno trattato male o i giocatori oppure gli arbitri, e noi parliamo di persone, di ragazzini che vanno al di sotto dei 15 anni, per cui persone che potevano essere nonni oppure altri genitori di altre ragazze che partecipavano a questa gara, infatti hanno avuto dei cartellini gialli perché veramente non hanno rispettato, si sono un pochettino rivolto in un modo aggressivo nei confronti di questi ragazzi. E noi ci chiediamo molte volte, dico, ma parliamo di persone, di ragazzi giovani, per cui anche gli arbitri sono diciamo della stessa età, per cui è automatico, si stanno imparando qualche cosa, vogliono, chi lo sa, può darsi in futuro veramente lo sceglieranno come lavoro, e però andare lì a abusarli perché fanno una decisione sbagliata, che poi lì si va soltanto per divertirsi, per me veramente è una stronzata, nel senso, per cui se avete queste idee non andateci per niente.
0: Esatto, è lo sport malato. La stessa ragione per cui ho arbitrato, ho giocato tanti sport, calcio, pallavolo, hockey, ice hockey, ne ho fatti tanti e ho visto roba da chiodi veramente. Il peggio in campo, ok, c'è molta realtà, ok, capita il fallo ma ci sta, ma a volte piovono certe parole dagli spalti, sono ragazzi o anche peggio ragazze, ma stiamo scherzando?
2: Vabbè, mica qui che stiamo parlando, può darsi quando tu hai partecipato a queste cose qui avevi già una ventina d'anni e più.
0: No, io sia da giocatore che da arbitro, ho visto, e da spettatore ho visto un po' tutto quanto, quindi...
2: No, ma voglio dirti, più o meno a che età tu hai iniziato a fare, mica eri ragazzino?
0: 8 anni.
2: Ah vabbè, allora se ero 8 anni... Allora...
0: Ho iniziato a giocare a 8 anni, poi ho fatto un po' di arbitraggio, sulla ventina... Un po' in panchina, un po' fuori, un po' da... Non dico allenatore, magari, però un po' da accompagnatore, dirigente, diciamo che... Un po'... E c'ero in mezzo, quindi sì. Vedevo la realtà come...
2: No, ecco perché infatti quella cosa negativa... Il fatto negativo di questa situazione è che sono state ammonite 95 persone. E soltanto qui parlano del basketball. Immaginiamoci se casomai fanno una statistica su tutti gli altri sport pure. se ne saranno veramente parecchi, per cui noi nel nostro piccolo possiamo dire ai nostri amici dall'altro lato, persone che partecipate a questi eventi sportivi dove veramente sono soltanto di persone, ragazzi giovani, cercate di essere più educati, perché veramente gli errori vengono fatti e loro si divertono soltanto. Maestro, tu che c'hai tuo nipote che gioca a calcio, hai mai sentito qualcuno che si rivolge male nei confronti dei calciatori, degli no. arbitri, nonni o genitori?
1: No, non ho sentito, perché hanno appena iniziato a giocare il sabato pomeriggio, no? Solo che rimproveravano mio nipote che stava sul campo con le mani in tasca.
2: Mamma mia, bella, non è una cosa, uno si affreddo, dove le mette le mani?
0: Al solito posto.
2: Sì, in tasca. Sì.
1: E io ho dovuto comprare i pantaloncini senza tasche.
0: Può capitare. Però guai se avessi avuto un padre come il mio, che mi criticava per ogni cosa. Giocavo bene, criticavo. Giocavo male, criticavo. Difatti sono andato a dire: mamma, per piacere, tieni papà a casa, faccio accompagnare da qualche altro papà dei miei amici.
2: Vabbè, però dobbiamo pure chiedere. Può darsi che oggi le cose sono un pochettino differenti. Però può darsi che anni fa erano che, sai, i genitori volevano che i ragazzi, i figli o le figlie diventassero dei campioni. Allora ecco perché si aspettavano tanto di più, per cui anche noi, mi ricordo che quando noi giocavamo a calcetto nel mio paese, c'era un mio zio, diciamo, era zio cugino mio padre, e quello stava sempre a criticare una con dei due zio, io giocavo il porto, te l'avevo detto che non lo pigliavo. Anche se stavi lì a divertirti un pochettino, c'era qualcuno che criticava, per cui capisco pure anche il tuo padre che faceva la stessa cosa.
0: Ma eravamo pesanti, io che poi, sai, piccolino, timidino, magari ho fatto tanti sport per provare, giustamente poi ho trovato l'hockey, mi sono innamorato veramente, cioè era peggio magari della sconfitta, vedere papà che si arrabbiava, scuoteva la testa, ed è mamma mia, una cosa, fammi giocare, fammi divertire, no. Perché c'è il culto, non è dei campioni adesso, come dice buon Giovanni. Perché uno manda il figlio, spende soldi per avere poi il ritorno. Mi diventa Cristiano Ronaldo, mi diventa Leo Messi, figurati.
2: Guarda, mi ricordo, questo è un evento veramente che anche adesso che sono stato in Italia, ricordavamo queste persone che non c'è più. Aveva 63-64 anni quando è morto questa persona, un grossissimo, giocava in porta. Poi dopodiché, con gli anni, quando noi cominciavamo a giocare, a fare i tornei di calcetto lì a Petruro, lui faceva il guardialinea. Era una persona che e portava sempre il fischietto in bocca, sai? Allora gli dicevano, dico, ma guarda, toglietelo, no. Poi, tu sai, lì gli spazi non erano come qui in Australia, dove per dirti, tra il campo, lì ci sono altri centinaia di metri in giro, quello era. E non so che è successo, uno ha calciato un pallone e lo ha colpito direttamente in pieno. Certamente, quello che ha fatto, invece, è fischiato. Allora, si sono fermati tutti, dice, ma che è successo? E tutti rimani, vabbè, disse quello, adesso battete una punizione.
0: Così via.
2: Allora fu forte, perché il pallone lo colpì proprio in pieno.
0: Mamma
2: e
0: mia,
2: il
0: fischietto.
1: Ma poi parlavi di una volta.
0: Il cuoio numero 5 che ti facevano i tatuaggi, ti facevano benedica che male.
2: E va bene, allora ritornando a quello, per cui mi raccomando, se casomai andate in giro a vedere o a supportare i vostri nipoti, i vostri figli, e avete avuto una giornata non tanto, pure una mattinata, una serata, una nottata non tanto buona, mi raccomando, non andateci. Perché è inutile prenderli, cioè, trattarli male. Dicevi che stavi aggiungendo.
0: Deve essere una festa. A volte, quando vai a un evento, qualcosa organizzato, le società fanno il barbecue, fanno un buffet, fanno qualcosa. Deve essere una festa. Ancora già il giorno che ti prepari è una festa. E poi dopo lì deve essere un divertimento, divertirsi, parlare, condividere. Cioè. Ci vogliono queste cose, non che uno va a fare l'arbitro.
1: Ma effettivamente tu diventi amico con gli altri padri, no?
0: È fatta apposta.
1: Si cominciano a conoscere, a parlare, Allora, se c'è un qualcosa da discutere, si discute fra di loro, no? Non è che comincia a parlare male con i bambini. No.
0: Sono cose che non si devono fare. Sono bambini, Giuseppe. Lasciateli giocare e divertirsi.
1: Ma appunto.
2: E va bene, passiamo uno stacco perché siamo quasi alle ore 19:15, 19:13 minuti. Siete sempre sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Il programma Non Vreggo Ciù, io a tutte e due.
0: 83 40 77 00.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: come sempre, sempre Nomadi, canzone immortale dei Nomadi, una poesia in parole povere. Era una canzone nata così per completare un album ed è diventata la canzone dedicata al grande, grandissimo Augusto Daolio. Stiamo recuperando il nonnetto, però almeno possiamo fare un bel tête-à-tête con Giovanni.
1: Sì, certamente ne ha approfittato, visto che non c'è Giuseppe, ha infilato una canzone dei Nomadi. Ha detto benissimo, i Nomadi è un gruppo che ha più di 61 anni. Tanto è vero, la cosa che cioè, può darsi che io non ricordo bene, è che io ormai quasi tutti gli anni a Sanremo hanno sempre elogiato un gruppo, qualche cosa. Io non so, o forse sono i Nomadi che non ci vogliono andare, oppure sono chi lo organizza che non è che gli interessa più di tanto, perché sono più di 60 anni che stanno in giro e fanno ancora un grande successo per ogni concerto che fanno. A me sembrava veramente un pochettino, perché l'anno scorso, non sbaglio, due anni fa hanno fatto anche i Pooh, hanno riconosciuto i Pooh pure.
0: Ogni tanto raccolgono dal cilindro i cantanti e li rispolverano. I Nomadi, come dicono sempre loro, non hanno la faccia giusta da Sanremo al momento.
1: Però hanno fatto bellissima canzone, e ne sono ancora oggi veramente, io pure sono un amante dei Nomadi, ho ancora tutte le cassette che compravo da Mix by Harry,
0: grande Mixer by Harry,
1: ce l'ho ancora a casa e funzionano ancora veramente, perché ho una radio che ancora riesce a girarla, perché oggi come oggi con queste nuove tecnologie trovare qualche cassetta, qualche radio che fa girare le cassette è un pochettino difficile, perché hanno bisogno delle cinte. E va bene, allora passiamo a un'altra notizia, chiudiamo questo argomento. Il nostro nonno si sta pulendo gli occhiali, perché certamente ha perfettamente ragione, che ha pure bisogno di vedere bene, vero?
0: Sta lavorando adesso.
2: Sto lavorando.
1: Mi fa piacere. Allora, sentite questo. Questa viene dall'Inghilterra. È una parlamentare del governo inglese. Se n'è arrivata con un altro suggerimento, però al momento questo è... Però, sai, molte volte uno comincia così e poi si allarga. Secondo lei, per creare una cosa inclusiva nello sport, quando uno c'ha ragazzi, cioè dove giocano ragazzi o ragazze, sai, c'è sempre il modo di dire dai genitori, come si dice, good boy, good girl. Sai, yeah, quando fanno una cosa buona durante un evento sportivo, una partita, quello che può essere, si dice good boy o good girl. Secondo questa signora non dovrebbe essere detto, perché c'è discriminazione, non si è inclusivi, perché oggi come oggi, secondo lei, i ragazzi o le ragazze arriveranno a un'età quando sceglieranno il proprio sesso. Hai capito, Presidente?
2: Ho capito benissimo.
1: Che ne pensi tu, che sei più esperto di tutte queste? Non si può dire più good boy o good girl.
0: Che stiamo andando un po' troppo il Rubicone. Uh-huh. Stiamo esagerando adesso da una parte e dall'altra. A casa si nasce maschio e si nasce femmina. Poi dopo...
2: Appunto.
0: Non so, sono queste nuove tendenze, sai, che io non capisco. Sono a stile antico.
2: Forse lei è una di quelli là e allora si comporta così.
1: Sì, e vabbè, l'unica, mi raccomando, maestro, tieniti attaccato, perché abbiamo messo questo microfono manuale in modo che te lo tieni perfetto. Sì, non ti preoccupare, questo poi. Allora, tu che dicevi, pensa che sia una cosa, non c'è male, no? Ti va bene o non ti va bene? Perché non ho capito bene. Mi spiegati bene, hai visto, fare 3-4 volte bene.
0: Sto guardando...
1: Vabbè, lasciamo stare i campani, questo. Andiamo avanti.
0: Nonnetto, guarda qua. Io sono old school, maschietto e femminuccio.
1: Per te, carissimo, maschietto e femminuccio pure per te.
2: Non è certo. No, non sono certo. Ti dico la sincera verità, non sono certo, perché tutto dipende anche dai genitori, come vogliono che uno si riferisce ai propri figli, no? Tutto speriamo che siano quelli che sono nati, no? Se è nato maschio, sarà un maschio. E se è nata una femmina, continua a essere femmina. Ma però se la sfortuna o non lavora e deve arrangiare anche il genitore, no?
1: E quello è perfettamente ragione, per cui anche qui andiamo a nostre queste, fateci sapere la vostra, che ne pensate, se agli incontri sportivi di calcio, basketball, tennis, insomma qualsiasi cosa, oggi o domani, facciamo in un futuro, potrete vedere che non c'è più questa usanza di dire good boy, good girl per quello che hai fatto, si uscirà qualche altro modo, qualche altra esclamazione per dare, incoraggiare i nostri amici.
2: Ti posso fare una domanda, Giovanni?
1: Sì, dimmi.
2: Questa signora si riferiva a una fino a quale età?
1: Ragazzi e ragazzine. Nel
2: ragazzine,
1: senso
2: vabbè, sì, può essere anche ragazzine a, diciamo, 15-16 anni.
1: Vabbè, io penso che sarà quell'età lì, no? Non è quando uno arriva, perché come diceva lei, è spiegato che poi arrivano a una certa età dove loro si decidono più o meno di quale sesso appartenere, anche se uno è maschio o femmina.
2: Ma non ti saprei rispondere.
1: Neanche io. Allora passiamo allo stacco musicale, dopo che ritorniamo con un'altra informazione, e vogliamo sempre ricordarvi di restare sempre con noi, perché dopo di noi continuano i campani. Oramai l'abbiamo detto 50.000 volte, ma
0: li avete già introdotti.
1: Eh sì.

0: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. ANFE Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
4: Allora, di che parliamo, Giovanni? Tu c'hai qualcosa già pronto, ecco perciò
5: Sì, sono abbastanza preparato questa sera. E vogliamo pure ricordare i nostri amici, sai, alcuni giorni fa c'è stato questo problema con Telestra la settimana scorsa, e da come ho capito oggi sembra che sono pronti a compensare i business e persone che hanno avuto difficoltà, che non si sono riusciti a mettere in contatto oppure hanno avuto perso del lavoro, però certamente sicuramente che uno deve provare tutte le loro... Da quello che dicono che Telestra è pronta a farlo, per cui nelle prossime settimane sicuramente, oppure già da adesso, se avete avuto questo problema, mettetevi in contatto con questa compagnia e sicuramente che loro vi daranno tutte le informazioni di come cercare di fare l'applicazione, cioè domanda di essere rimborsato per i danni ricevuti, perché purtroppo la rete non funzionava per una giornata e qualcosa in più.
4: Come mai non funzionava, Giovanni?
5: Da come ho capito c'era qualche cosa che si era rotto in un posto un pochettino anzianuccio, che doveva essere già, da come hanno spiegato, doveva essere cambiato già alcuni anni fa, però sembra che, sai, non è stato fatto, allora si è rotto, finché poi, sai, con questo, cioè, individui il guasto e lo ripari, il tempo passa.
4: No, perché a quello che ho capito io, diciamo, sentito, che non è un guasto che dovevano costare milioni, ok? Non era troppo caro, ma però c'è stato qualcuno che non ha fatto il dovere suo personale.
5: Ci sono i guasti, può succedere sempre. Anche uno c'ha una macchina, per dirti, la porta dal meccanico, la potrei 4 giorni o qualche mesotto, si impalla e loro dice, ma cioè, non si sa questo qui veramente come può succedere. Però da come ho capito, come giusto hai detto pure tu, che questo pezzo che si è rotto era abbastanza anzianuccio, doveva essere cambiato, non è stato fatto, non si sa perché non l'hanno fatto, può darsi pure se dovevano farlo, dovevano staccare, no? Cioè, tutte queste cose. Però la cosa principale è quella: se avete avuto dei danni per questo problema qui, il Telestra vi è propenso a rimborsarvi.
6: Perché diversi, a parte le persone per utilità che hanno col telefono, molti business hanno avuto dei problemi. Era un problema che già si sapeva, era qualcosa da cambiare, ma la classica politica, faccio oggi, rinvia domani, ah domani, domani, domani, è arrivato il momento che ha fatto il patatrac. Pensavano di contenerlo, ma visto che la rete è super sovraccaricata, ha costato tempo e soldi che giustamente Tesla rimborserà alle persone e ai business che hanno avuto questi disservizi.
5: E poi vogliamo ricordare questo sempre per i senza tetto, che al momento il governo ha dichiarato il codice blu, per cui se casomai vi trovate, speriamo di no, in queste condizioni, ci sono, mettetevi in contatto con le associazioni che vi daranno dei posti dove poter andare a riposarvi e stare al caldo e non fuori. Quindi sì, questa è una cosa buona, il codice blu.
6: Perché è veramente freddo, come ricordavamo anche prima, è una nottata fredda anche questa, dice 6 gradi si toccherà stanotte, quindi si batte un po' i denti, mentre l'indomani le temperature caleranno ancora di più e si sentiranno quasi 3 gradi, quindi sono temperature freschine e non piove, almeno per quello, e diciamo tendenzialmente superata domani dovrebbe essere un po' risalire, soprattutto la mattina, già da domenica 9 gradi, verranno le piogge nel weekend, nel week e anche giovedì sera, porca miseria, e vabbè ci vuole pazienza, però si sta bene durante la giornata con 17 gradi e sole.
5: E va bene, questa è un'altra notiziola, passiamo a un sacco musicale, dopodiché partiamo veramente, cioè questa è una notizia, spero veramente di averla capita bene, che poi tu sicuramente potresti controllare sul tuo Google.
6: Nel time off,
5: il tuo Google.
6: Hai scatenato in onnetto.
5: Sul tuo Google, allora, mi puoi dire se veramente ho capito bene o ho capito male. Prossima canzone qual è?
6: Oh, se lo dico bene in napoletano, Onnemar.
5: Bravo.

0: bella canzone, grazie Giovanni per l'assist della bellissima doppietta che abbiamo fatto con Sparatrap. Spero che Gianni lo stiamo recuperando, perché secondo me si sta già avviando per il programma che verrà. Bentornato, dottor.
1: Siamo andati lì, voglio ricordarvi sempre che dopo di noi continuano i campani, è automatico, andiamo lì a prendere gli argomenti che trattano per dare più o meno un annuncio, un indizio, dare più o meno, farvi capire di che cosa trattano durante il programma, in modo che se qualcuno veramente è ancora più attaccato, allora dice, oh caspita, parlano di questo, può darsi che ho qualche problema che mi potrebbero aiutare pure. Bene, allora partiamo un'altra. Questa è veramente una cosa, penso, abbastanza divertente, secondo per me. Don Giovanni. Sai, Don Giovanni è quello lì che ha ispirato l'opera lirica. Io ci capisco poco niente di queste cose qui. Ascoltando un'intervista, e parlavano di questo, di quest'opera lirica, il Don Giovanni, che infatti è qui in Adelaide, viene presentato. Ma da come dicevano questi signori, che Don Giovanni veramente, che questa signora, questa persona qui è esistito, e da come dicevano che è andato a andato a letto con 2000 donne. È vero, tu a Google te l'ha riferito, che cosa ha detto?
0: Esattamente, era un Don Giovanni per eccellenza, nobile, ricco, affascinante, ma arrogante, senza scrupoli. No, vi state guardando la vicenda?
2: No, perché lui si crede, poiché si chiama Giovanni, lui pensa di essere un Latin lover, you know?
1: No, aspetta un pochettino, qui si è totalmente, perché quello da 2000 donne, veramente ha dato
0: letto. Esatto, ha avuto una vita da ingannatore, seduttore, fino ad arrivare ad uccidere persino.
1: Veramente.
0: Esattamente.
1: Mazzo, allora questo era Don Giovanni, allora avevo capito bene, che questo sembra come era D'Annunzio. D'Annunzio però non era lui abbastanza.
0: D'Annunzio apriamo un capitolo
1: qua.
0: No,
1: voglio dirti che pure lui
0: era
1: veramente
0: ancora peggio, era un demonio. Mamma mia.
1: Da quello che ho capito, da quello che dicevano, veramente aveva rapporti. Infatti c'erano delle donne europee che abitavano, cioè venivano dalle casate, andavano proprio per questa ragione qui. Tanto è vero che per D'Annunzio, da come ho capito una volta, ho ascoltato
2: dibattito.
1: Un pochettino della storia di questo, e diceva che quando lui era in avanzata età aveva ancora rapporti con le donne. Dice perché lui si odiava. Sai, con l'età si affloscia tutto, si vede che forse lì no. Dice che questo si aveva fatto veramente, si era riuscito a creare tipo un vestito, sai, tipo un pezzo unico da sopra e da sotto, però lì, in quella zona lì, c'era soltanto un buchetto dove, usciva il pisellino per potersi accoppiare. E questo già quando era abbastanza anzianuccio.
0: Capita, Pablo Picasso è diventato papà a 98 anni, figuratevi.
1: Per cui, infatti, questo qui era veramente Gabriele D'Annunzio, anche che diceva che aveva provato tutto e di più. Lanciamo libera la vostra immaginazione.
0: Esatto, perché se noi troviamo al Don Juan, che è un leggendario seduttore spagnolo, che poi si è ispirato dalla sua vita di seduzione, un Giovanni Giuseppe, un via di mezzo.

0: marito di una delle sue amanti, che prima di esalare l'ultimo respiro gli viene in sogno, fa: pentiti, se non ti penti ti trascina all'inferno. Don Juan, pensando, ma insomma io sto mai all'inferno, non si è pentito, se ne è fregato e si è guadagnato l'inferno, secondo l'opera di Mozart. Quindi figuriamoci che bella storia che c'è dietro.
1: Eh beh, certamente molte volte in tante di queste cose c'è sempre una piccola, uno prende l'idea da qualche evento veramente successo, accaduto, da un personaggio che è veramente successo, che è vissuto e ha vissuto tutte queste cose qui. Per cui allora avevo capito bene, questo Don Giovanni che ha ispirato quest'opera lirica è andato a letto con quasi 2000 persone, 2000 donne.
0: Donne. Giuseppe, guarda, cosa c'è, Giuseppe?
2: Niente, non riesco ad avere un'idea. Vabbè, 2000 donne, ma diciamo in che periodo?
0: Tutta la sua vita, da ragazzo fino a vabbè, vecchietto.
2: Quando tu cominci a 15 anni...
0: Ah, prima, anche prima, secondo,
2: e anche prima.
0: Yeah. Diciamo 12, dai, 13.
2: Fino a quando arrivi a 99 anni e voglio.
0: Fai conti.
1: Vabbè, può darsi, noi dobbiamo pure ricordarci che ci sia, cioè, c'è un periodo in cui veramente queste cose qui non è come oggi, che sono diciamo le coppie o le donne o gli uomini sono un pochettino più libertini, nel senso che tu vai fuori. Invece in quei tempi lì veramente, sai, era tu immagini se veniva scoperta una donna che aveva un'altra relazione, quella la facevano, la impiccavano. Per cui può darsi che veramente... anche nelle difficoltà di allora questo è andato a letto con 2000 donne.
0: Esatto, che facendo un rapido conto, la vita che magari potuto era una sessantina d'anni, aveva 30 donne all'anno.
1: E per cui 30 però donne all'anno.
2: All'inizio in un anno quanti giorni sono?
0: 365.
2: 30 donne all'anno non mi quadra.
0: Ogni due settimane cambiava donne, in poche
2: ogni
0: parole.
2: Ogni due settimane.
0: Esattamente. Allora. Però magari da giovane cambiava una settimana, da vecchietto cambiava una al mese, per fare un esempio, no?
2: Vabbè, non più è lampante. Una cosa giornaliera, no?
0: No. Stacchetto, poi ci congediamo che avete un tête à tête a breve.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
7: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
6: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
7: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
6: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
7: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
8: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: E va bene, allora siete sempre sintonizzati con la radio italiana, la vostra radio amica, la radio che vi tiene compagnia, in particolare dalle 18 del giovedì sera con noi, Nova Reggae Show. Programma interessantissimo. Come ho detto pure prima, se casomai volete cercarci, sapete dove trovarci. Radio Italiana 531 AM dalle 18 in poi fino alle 20. Bene, prima di passare ai campani, di passare al testimone ai campani, questa sera sempre c'è Di Fede, Domenico, la signora Maria, al comando c'è Tilde al timone, perché il nostro Francesco si sta godendo le vacanze, e parleranno di attualità, daranno anche una spolveratina al pranzo domenicale che c'è stato, dove noi abbiamo partecipato con Giuseppe per la Madonna di Montevergine, e poi parleranno un pochettino anche della festa che qui a settembre, sai, piano piano iniziano a dare, e poi ci sono sempre delle informazioni importanti per la comunità. Bene, allora senti, prima di chiudere passiamo, vogliamo ricordare che il 13 luglio del 1814 nacque il Corpo dei Carabinieri, per cui sono 212 anni che è stato creato. Infatti stiamo guardando veramente i tanti cambiamenti che stanno facendo. E a proposito di questo, abbiamo scelto una bella canzone che suoneremo più tardi. Vogliamo salutare prima, maestro, come vuoi fare?
1: Mettiamo la canzone per omaggio ai Carabinieri.
0: Allora mettiamo la canzone e dopo di che partiamo e arriveremo i saluti. La canzone è?
1: Nei secoli fedele.

0: Vabbè, con questa bellissima canzone dedicata al Corpo dei Carabinieri, che hanno fatto 200, hanno compiuto 212 anni. Beh, da parte mia vi saluto, vi invito a restare sintonizzati perché dopo di noi continuano i campani. E per noi, con noi ci vediamo giovedì prossimo. Un salutone al nostro carissimo ammiraglio, al federale Michele. Buonasera, sì. Buon weekend e buon weekend a tutti quanti dall'altro lato.
1: Contraccambio, Giova, anche a te.
2: Buonasera Adelaide, rimanete in compagnia con la Radio Italiana 531.
3: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del Tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
4: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
3: La cronaca Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso. Sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Lo sport, il tennis: esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in due set 6-2-6-4 dall'argentino Roman Andres Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà contro Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia.
1: È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti, un saluto dove voi vi trovate, in giro per il mondo. Noi siamo qui sempre nello studio Sanremo, a 215 Port Road Heimers, con la 531. Restate con noi, i prossimi due ore ci abbiamo tantissime informazioni. 83407700, se qualcuno di voi vuole partecipare con noi, oppure poi vi diciamo come e quando, ma cominciate a prendere il telefono e così ci passiamo questa serata insieme. Ok, vado subito a salutare la bravissima vincitrice di bocce che hanno giocato domenica e ha vinto. Mamma mia, questa ragazza ha fatto un successo. Io quando è andato a Melbourne ho detto che ha fatto tremare tutti i campi di Melbourne.
1: Ma
0: tutti gli uomini
1: posso conoscere questa persona?
0: Questa ragazza è la nostra Tilduccia.
1: No, com'è?
0: Dentro poco tempo, sì, se tu ora parli con Maria, il padre, sono 20 anni che giocava a bocce. So, uno come te che ha cominciato un anno fa, no? Per vincere, per essere numero uno, vuol dire che ci ha messo tutta la volontà.
1: Buonasera John, come stai?
0: Buonasera Tilda, come stai?
1: Io
0: però
1: bene.
0: Stasera hai fatto...
1: Ti ho fatto facile,
0: ha fatto facile. Non c'hai un fascicolo così puoi parlare.
1: Però non sai neanche che colore è, vero?
0: No.
1: Che colore è?
0: Non più o meno bianco.
1: Ma che... è no. Grigio?
0: Ma non è nero, aspetta. Ma
1: no, è grigio.
0: C'ho questo occhiale che non posso vedere. Posso solo leggere con questi occhiali. Allora perciò sembrava bianco. Ah, ma quello è il foglio di carta che è bianco.
1: Oh my goodness.
0: Allora diamo un saluto anche al nostro Francesco. Non si sa
2: dove si trova.
0: Chissà dove si trova. Se ci sta ascoltando, ci diamo un saluto. Ci telefona, noi siamo qui. Fammi vedere con l'occhiale 83407700. Ok. Tilda, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Very nice. Quando che fai sport o qualsiasi cosa, anche se gioca a carte, se uno vince, io ho vinto.
1: Ma...
0: o papà dice, ma tu che hai vinto? Niente.
1: No, vinci perché fai bene anche al corpo, ti muovi. Giocando a carte non ti muovi, però con le bocce
0: però,
1: ti muove.
0: Il cervello
1: mentalmente,
0: cammina.
1: Sì, infatti. Sì.
0: So, noi dovessimo cominciare a
1: fare tutte e due.
0: Tutte e due.
1: Sì, certo.
0: Andiamo subito a salutare il nostro presidente, dopo che hanno fatto una domenica da veramente commovente, affascinante, allegra. Con tutto, andiamo a salutare a Domenico Zollo.
3: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Grazie dei complimenti Giovanni. Io voglio salutare a tutti quanti che erano con noi domenica. Mi auguro che si sono divertiti. Più tardi ne parleremo un pochino della giornata di domenica. Intanto restate con noi per le prossime due ore. Fateci compagnia. Giovanni ha detto 83407700, dunque telefonateci e dite la vostra settimana, come l'avete passata? Ha piovuto a casa vostra o è soleggiato? Che magari...
1: Oggi sì, il sole ha soleggiato.
3: Allora, ci siamo messi come le...
1: paparelle.
3: E una certa diciamo noi per il dialetto nostro.
1: Come dici?
3: Listens al sole.
1: Certo.
3: Ok.
0: No, è meglio il paparello perché i paparelli sono amiche, ci puoi parlare. Allora certo, tante volte si adocca.
3: Devo dirvi che noi ci abbiamo due paparelle che vengono mattina e sera a casa.
0: Ci
3: abbiamo un pond con l'acqua davanti, si fanno il bagno e poi aspettano anche qualcosa da mangiare. Usciamo fuori, quasi quasi se la prendono dalle mani.
1: Vengono da Thorndon Park,
3: sì.
1: Vero?
3: Sì, no, sì. Credo che dal lago là, Thorndon Park, li vedo però certi voli che spiccano, certi voli, mamma mia. Però...
0: Ah, volano, non camminano a piedi.
3: No, no,
1: fanno
3: volano,
1: tutte
3: volano.
1: E due. Fanno tutte e due. Quando si devono bagnare sono giù.
3: Atterrano come gli apparecchi. Cioè, bello, lisci, lisci, lisci e poi vedi che...
0: Se ricordano dove devono venire.
3: Se ricordano dove devono venire, Giovanni, sono dove aspettano la mattina, io vado a prendere il giornale, allora o breakfast mi addostavo. Però no, è bello. 83407700.
0: Grazie Domenico. Andiamo a parlare, a salutare la nostra bravissima Maria. Stasera c'è un fascicolo, cosa significa? Si gioca o non si gioca?
2: Sì, si gioca domani sera.
1: Che se
0: ah,
1: croce,
0: tu ce l'hai. Allora chi c'è come un antipasto?
3: Una spinta.
0: Ce l'hai stasera per domani sera. Ecco, okay, bravissimo. Okay.
1: Contro chi giocano, Maria?
2: Contro Sydney. Ah, ecco. Andiamo fuori a Sydney a giocare. Oh, andiamo, loro già sono andati, io sono qua.
1: Tu vai a Sydney, ma, a guardare. Sydney.
0: Prendete l'aereo.
2: Con tutto è possibile.
0: Vedete la partita, prendete l'aereo e tornate.
2: Così è facile.
0: Ok, allora noi dobbiamo andare ai nostri sponsor. Restate con noi
2: che ritorneremo.
0: Che dopo ritorniamo con Maria.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio. Questa sera ci manca Tony, Tony Giuliano, lo salutiamo. Tony, fai calma perché all'età tua non puoi ancora fare il giardino, il maiale, l'oliva, il vino. Fai calmo.
1: Una no, cosa alla volta.
3: Io, Giovanni, pensavo che dicevi che sei stancato a ballare domenica.
1: Ah, perciò...
0: Sì, sì, ma no, quello quando poi balla, si va a sedere e se leva tutta la stanchezza. Ah,
3: passa la stanchezza,
0: passa
3: va bene.
0: La stanchezza. Ok, allora ritorniamo. Questa sera Tilda, Dominic e Maria, ora spuntino.
1: Sì,
0: infatti. Madonna, questa sera siamo avuto la focaccia da
3: Immacolata,
0: che essa è il numero uno perché la fa crescere, nice, il taste, che quando solo la guardi da un si mangia tutto quanto. Sono fatto first class, numero uno. Numero due, poi, la nostra Maria ci ha portato una quantiera di zeppole, ma sono zeppole speciali.
1: Di zucchero, sì, dolci.
0: Sono fatte differente farina, ci vuole molto di tempo.
1: Non l'ha fatto Maria.
0: No, Maria l'ha portato.
1: Ah, ecco, l'ha fatto, brava.
0: L'ha fatto la bravissima sorella Lidia.
1: Ciao Lidia, grazie,
0: ciao Lidia,
1: sono buonissime.
0: L'ho salutato martedì sera. Allora ha fatto questa guandiera, mamma mia. So, oggi abbiamo messo 2-3 chili di più.
3: Sì. Giovanni, ti spezzo parola, io con Lidia ci parlavo domenica e essa mi disse: guarda, ti prometto, faccio queste zeppole, non so quando le faccio. Io ho detto: ma allora portale tu con te, ce le mangiamo assieme. Intanto, come hai detto tu, la vogliamo ringraziare perché l'ha mandata con la sorella Maria. Però lo stesso l'aspettiamo una sera, un giovedì sera, di venire con noi e farsi una chiacchierata con noi e i nostri amici ascoltatori.
0: No, perché essa è molto brava. Vabbè, ma le ringraziamo a Immacolata e a Lidia e a Maria che l'ha portata. E poi dobbiamo dire anche ai nostri colleghi, Giuseppe ha portato 2 bellissime pizze. So, mamma mia! Come dobbiamo fare questa sera?
3: E perciò stanno i 3 chili e più.
2: Magari questa sera invece di fare lo spettacolo di 2 ore possiamo farlo di 3 ore, no?
1: Seduti non consumi niente, devi fare un po' di balli.
0: Allora, vogliamo dedicare una canzone a Lidia. Lidia, questa è una bellissima canzone. Stava in scaletta, non pensare...
2: Altre cose
0: e non pensare che noi l'abbiamo scelto perché pensiamo veramente, ci ha voluto la mano di tutti e quattro e ci abbiamo messo 10 minuti per accordare di mettere questa canzone.
3: Giovanni, prima che così, allora trovandoci posso aggiungere un'altra 2 persone alla dedica di questa canzone?
0: Aspetta, la dedica sì. Però un bacio li manda solo a Lidia.
3: Lascio a te questo fatto qua. No. Io vorrei dedicare questa canzone con Lidia anche a Filippo e a Sundo Belperio che hanno fatto delle bellissime olive per domenica che sono sicuro l'abbiamo assaggiato tutti quanti. Purtroppo Tito non c'era, era giocando le bocce
2: Se l'ha perduta. Sarà per la prossima volta.
0: Allora, Lidia, questa canzone è tutta per te, per Assunta e Filippo e per tutti voi. Una bellissima canzone, ma grazie per lo spuntino che
2: di
0: ci avete
2: questa
0: fatto.
2: Sera.
0: E la dedichiamo pure a Immacolata.
1: Ma sì. Certo, allora andiamo a scorrere. Io te vorria vasà da Peppino De Capri.
0: Benissimo.
9: Giù le luci, per favore.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre nello studio, Tilda, Maria, Domenico e John. Abbiamo detto prima che questa canzone era per Lidia, Ida voleva sa, ma io voglio pure sa a Anna Morelli.
1: Ciao Anna, buonasera.
0: Anna, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi tre dello studio e tutti chi ci ascolta.
3: Buonasera Anna Morelli.
1: Buonasera Anna.
2: Buonasera. John?
0: Sì.
2: Mi farebbe piacere di dare gli auguri a tutti i Carmeli e tutte le Carmele.
1: Anna, Anna, ti metti più vicino al telefono che ti sento un po' lontano.
2: Sì, va bene.
1: Ecco, meglio.
2: Augurare un buon onomastico a Carmela Piccini e tutti i Carmeli e tutte le Carmele che sono in ascolto. E che, se potete, metteteci una bella canzone a Carmela. Carmela da bambola.
0: Va bene. Allora, Maria, sì. Anna, come stai?
2: Io sto abbastanza bene, grazie. E voi, loco, come state?
0: Noi stiamo bene perché Immacolata ha fatto una focaccia da veramente.
2: Ho sentito.
0: E poi la sorella di Maria, perché Maria essa è occupatissima, la sorella di Maria ci ha mandato una guandiera chiena. Zeppole.
2: Ma questa sorella di Maria, sì, sarebbe che la Lidia che fa il programma, non mi ricordo che
1: No.
0: Lidia lavorava a Nord Detroit
4: con la Toyota, le
0: con
4: macchine
0: la Toyota per tanti anni.
2: Ah.
0: Lidia, Maria c'ha due sorelle, essa tre e due fratelli.
4: Siamo in cinque.
2: Va benissimo, bellissima famiglia.
0: Però Lidia è l'ultima delle sorelle. Sono tutte e tre in gambo per qualsiasi tipo di mangiare, perché sono cresciute lì a Tufara e sua madre era una persona che quello che faceva era sempre squisito e saporito. Figurati, quando io vado in Italia 1971, mi hanno detto, vedi, perché abitavano vicino, abitava 10 case lontano dalla casa di mia suocera, dove viene Domenico dai Zolli. Quando arrivo lì con la macchina, arrivano tutte queste ragazzette. Tu chi sei, australiano? È australiano, ma parla l'italiano. Poi io e Rosa siamo messi a parlare l'italiano, il padre un simpaticone, perché poi nella vita ci sono gente che ci nascono. Lui non diceva una parola se non era barzelletta.
2: Va bene, mi fa piacere.
0: E allora quando lui hanno venuto qui in Australia, lui ha abitato a Glynde, si è creato una grande amicizia, le ragazze sono andate tutte da Spinelli, i ragazzi hanno fatto nella costruzione e il padre e la madre facevano la preparazione di mangiare. Come fai tu?
2: Sta bene, mi fa piacere di sentire queste belle cose.
0: Allora, una sera che facciamo, ma fa stasera, però le cose un momento all'altro, dovevamo già farlo. Allora, invitiamo a Lidia, le preparava sta casa sua, e noi ci abbiamo a wok, ci abbiamo tutto, così ci viene a fare proprio lì. Faranno che noi stiamo per
4: mangiare, e se faccio dessert.
0: Fa un dessert.
4: Vabbè,
3: per affaticare allora.
0: Anna Morelli, pure se devi prendere i taxi, devi venire
4: a vedere.
0: A vedere.
3: A mangiare senz'altro.
2: e a fare qualche cosa pure.
4: Va bene. Vediamo.
2: Che cosa si deve fare se sta indietro?
0: No, ma ci dobbiamo riunire, lo dobbiamo fare, perché ogni weekend nella nostra famiglia ci abbiamo qualcosa e abbandoniamo di fare questa riunione insieme.
2: E così pure della casa mia. Quest'anno non ho fatto salsicce, non le faccio, perché la famiglia non hanno tempo di aiutarmi e io sola non posso farle. E finisce così.
0: Benissimo, ti salutiamo, tanti saluti a Saverio, perché ci abbiamo i nostri sponsor.
2: Grazie.
4: Ciao Anna.
3: Ciao, buonasera.
4: Buonasera.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
7: Nei Romeo Food and Deal, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno Sole Mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso, 250 grammi, $11.95.
8: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi al 81 39 7400 e organizza un tour personale.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo qui. Ok, ringraziamo a tutti coloro che hanno telefonato, però se volete parlare con noi, Tilluccia vi risponde, 834077 00. Ok, prima di andare a novità, che abbiamo i pezzi di giornale, che ci sono tantissime novità, Domenico, la novità di domenica scorsa, la grande funzione che avete fatta, e Maria ci stava, te l'ho organizzato con la tua squadra, parliamo poco un poco di domenica.
1: Giovanni, che ti posso dire? Domenica è stato per noi un grande successo per la festa della Madonna di Montevergine. Sai, quando uno incomincia e chissà se vengono la gente, chissà se ci sopportano ancora. Intanto la giornata è riuscita benissimo. Abbiamo avuto dei nostri ospiti con noi, includendo te Giovanni, che hai lasciato altre cose fuori, hai venuto per trattenerti con noi. Anzi, devo dire che grazie a te abbiamo avuto un grande successo anche con l'asta che abbiamo fatto. Sai, tante volte si prepara e poi magari... non ti riesce troppo bene, però devo dire che domenica è stato davvero un grande successo. Voglio ringraziare anzitutto mio fratello Nicola, che si è impegnato più di me nei preparativi, e abbiamo certamente messo sulle onde della radio, sui giornaletti della chiesa, amicizie che uno c'è, e per la prima volta abbiamo avuto un nostro membro del Parlamento con noi, il nostro membro di Morialt, Matthew Marozzi, ha portato la sua famiglia, figuratevi, ha fatto conoscere la sua piccola bambina Lucia, e si è trattenuto con noi il pomeriggio. Mi auguro che la gente che sono venuti sono restati contenti, sia dell'accoglienza, sì, della musica, sì, del mangiare. Di nuovo voglio ringraziare a Filippo e Assunta per le buonissime olive che sono state sul tavolo. C'erano dei taralli che ci sono stati dati da Avanti Pasticceria. David, lo vogliamo ringraziare anche a lui, delle alici. Mi sembra che per noi, delle nostre parti, diciamo, se non ci metti qualcosa del genere sul tavolo, il tavolo sembra vuoto. Dunque l'alice, un po' di pane, il vino, una bottiglia d'acqua pure. Sa, è passato un bellissimo pomeriggio. Abbiamo avuto delle grandissime prizes per la lotteria, e certamente i premi per l'asta. A questo punto, Giovanni, voglio ringraziare il mio paesano, l'ho detto anche il giorno di domenica, però lo voglio ripetere di nuovo, il nostro Pat Scalzi. Non si è fatto mai indietro nel portare qualcosa per l'asta. Non solo ha portato dei vini per la lotteria, ma anche delle due sacchi di castagne
2: e un
1: sacco di noci che abbiamo venduto all'asta, e dunque è stato bellissimo anche avere la sua compagnia con noi domenica. Credo che se n'è andato con
0: le castagne, mi ha detto quella famiglia che l'hanno comprate, erano così buonissime, dice non c'era una. Sa, tante volte sono poco cenete, sono poco, invece l'hanno fantastic.
1: Non so chi mi ha detto, Giovanni, che è andato in un certo negozio a comprare delle castagne e sono uscite tutte un po' macchiate.
0: Così mi diceva.
1: Dunque, però loro dopo sono andati in un altro negozio e questo lo raccontavano proprio a Pat, e Pat gli ha detto: guarda, questo negozio io si compra la roba da me e ti assicuro che la roba che compri là is fresca, è fresca e di buona qualità. Dunque lo ringrazio di nuovo e mi auguro che resta come special guest sponsor per lunghissimi anni, perché ci tiene tanto per la festa della Madonna di Montevergine. Come lo sai, negli anni passati ha fatto anche un viaggio in Italia, dunque voglio augurare tutto il bene del mondo, nonostante il fatto che magari adesso è un po' solo, che la moglie l'ha lasciato per una vita migliore nel paradiso.
0: Ti diamo un poco che riflette, domandiamo a Maria, perché Maria stava là, Maria Calandro, Piantedosi Calandro, stava lì alla festa seduta, stavi, sa, ti servivano prima perché tu stavi un paio di tavoli lontano dalla cucina.
3: Sì.
0: Da noi ci mandavate tutto quello che voi non volevate.
3: No.
0: Ah, no.
3: No, voi eravate ospiti, allora si arrivava un po' VIP. Allora si arrivava un poco più freddo perché si raffreddava nel momento che arrivava là. Ma noi facevamo il nostro dovere.

0: Maria, hai trovato la canzone bellissima?
1: Sì.
0: Allora, a chi la dobbiamo dedicare?
2: Allora,
1: io questa canzone la dedico prima a mia sorella Carmela, che oggi porta il nome Carmela, la Madonna del Carmine, e poi a tutti quelli che si chiamano Carmel, Carmine, Ciale, pure al mio cugino Carmine che sta all'Indoc, pure Ciale, e loro
2: Godzilla One.
1: Sì, siamo tutti una famiglia stasera.
0: Allora, a Carmela Pezzini?
1: No, ce la dice Domenic.
0: Okay.
2: Sì. Va bene, allora. Allora, Carmela Pizzini certamente, però io porto in mente anche a mia zia Carmela, la mamma della trip della Madonna di Montevergine. Dunque, a voi tutti, Carmele, Carmelo, Ciali, Carmelina, eccetera, un augurio di un buon e santo onomastico, però vi dedichiamo questa canzone a tutti voi, ascoltiamolo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269.

0: 0266203569. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
2: Ok, siamo a ritorno. Siamo sempre nello studio Sanremo con la 531. Stavamo parlando con Domenico e Maria. Però ora ci sono venuti a salutare questi due bravissimi gentlemen. Diamo un saluto subito a Gianni Silvestri, che sta vicino al microfono, poi vediamo che Giuseppe si sta preparando. Diamo un saluto a Gianni.
3: Beh, buonasera Giovanni, buonasera a tutti quanti, a tutto il team.
2: Allora,
3: dimmi.
2: Tu sei stato con noi domenica.
3: Sì.
2: Cosa,
3: un piacere.
2: Cosa, come sei andato a casa? Con che idea? Ti sei divertito? Ti sei
4: annoiato?
2: Mangiato, ti sei.
3: Veramente, guarda che Domenico già mi ha fatto uno sguardo un pochettino minaccioso.
2: Ho capito.
3: no, scherzi a parte, no, veramente è stata una bellissima giornata, il servizio veramente da parte del club è stato efficiente e impeccabile, tutta la roba era buona. Poi la cosa, oltre avere, cioè salutare tante persone che conosci, che poi non vedi da tanto tempo, è stato pure anche il, come si dice, il dilettante allo sbaraglio. Nel senso, la canzone che hai interpretato tu è il nostro carissimo Domenico, la canzone che avete cantato, che poi Eleonora l'ha pure filmata e l'ha messa anche su Facebook. Per cui siete diventati famosissimi, tu e il nostro carissimo Domenico.
5: Allora, una domanda. Dimmi. È stato di vostro gradimento?
3: Sì, e te l'ho detto. Che ho detto? Era veramente il servizio al 100%, da mangiare era squisito, buonissimo, e io che sono uno veramente che sono abbastanza schizzinoso, come si dice, non ho avuto nessun problema.
2: Benissimo. Giuseppe, allora avvicinati ancora molto vicino.
6: Voi mi dovete scusare perché non so neanche di cosa parlate.
2: Parliamo di domenica scorsa.
6: Sì, di domenica scorsa, okay. Ma non che Domenico ha cantato.
2: Ma te stavi lì molto occupato a parlare con i tuoi amici?
6: No.
2: Non ha sentito perché stavamo aspettando. Mm-hmm. Allora Domenico ha detto, Fernando, che aspettiamo, diciamo due parole.
6: Le parole sì, ma io, Giovanni ha detto...
2: Una piccola cantata a parole, senza musica.
6: Ho capito.
4: No, ma quelle, sai perché hanno cantato? Perché? È passata una signora che si chiamava Marina. Allora perciò...
6: Hanno cantato la famosa canzone Marina.
4: È stato bello.
6: Ti voglio presto sposare, no?
5: Giuseppe, ti devo spezzare una parola. Tu, un grande tuo amico, padre Felice, ogni volta che passava accanto a me in chiesa diceva: canta che ti passa. E noi così abbiamo fatto domenica, io e Giovanni.
6: È meglio che mi sto zitto.
2: Vabbè. Giuseppe, come ti sei trovato in mezzo ai Avellinesi, beneventani,
6: benissimo,
2: campani?
6: Benissimo, ti dico benissimo. E poi al tavolo accanto al nostro c'erano anche amici con cui ho lavorato per tanti anni a Torrens Island Power Station. Cioè, uno era là, l'altro invece la moglie, perché un marito è morto.
2: Okay. So, vuol dire ti sei trovato in casa.
6: Sì, non sì è... perché devo dire no. No, la gente che stava seduta a tavola, no? C'era un signore di cui non ricordo il nome, abbiamo avuto una buona conversazione. Anche la moglie ha detto qualcosa, ma nessun problema.
2: Okay? Gianni,
3: dimmi.
2: Tu sono sicuro che hai stato altre funzioni. Quello che io guardo ora e osservo, che la gente dopo di questa malattia
4: COVID
2: vuole uscire, vuole stare insieme e non gli piace di andare alle piccole parti dove stai solo. Ci sta la gente, come hai detto tu, non hai finito di salutare la gente che conoscevi.
3: No, ma hai perfettamente ragione Giovanni, perché dobbiamo ricordare che in particolare in questi pranzi che adesso per fortuna si tengono durante il pranzo domenicale, in modo che tante persone che sono anziane non c'è, possono uscire, possono guidare, possono partecipare, ed è pure un punto importante prima di incontrarti con tutti quanti. E secondario, come ho detto pure io, perché conosci tante persone, l'opportunità di vederle sono pochissime, per cui c'è pure questa opportunità di poterle salutare, farti quattro chiacchiere, come stai. Sono veramente degli eventi importantissimi e abbastanza che dovrebbero succedere di più, ecco qua.
2: No, ma quando siamo iniziato di fare i pranzi al giorno, abbiamo dovuto lottare perché quella volta si facevano sempre sabato sera. Si andava a casa, dice, ma le signore hanno preparato il pranzo, la ragù, la braciola, tutta questa, l'agnello, la gente non si ferma. Dopo pochi anni la gente aspettava, proprio come tu stai a dire. Sì, ma prima non volevano i biglietti, poi arrivava agli ultimi minuti, voglio venire pure io, ma il posto non ci sta più.
3: Ma di fatto devi mettere una cosa in conto, che il tempo ha fatto catch up. Nel senso, quando dici tu, queste signore, i mariti avevano salute, cucinavano. A una certa età purtroppo il tempo passa e sai, non hanno più quella.
2: Sì, ed ora ecco perché... però 10-15 anni fa.
3: Quello che stavo
2: le
3: dicendo.
2: Le signore cucinavano.
3: È quello che dico.
2: E non si pensava che la gente si fermava. E ha funzionato il fatto di fare alla domenica a mezzogiorno. Va bene, allora ragazzi, cos'altro ci potete raccontare?
6: Posso dire un'altra cosa, Giovanni?
2: Sì, aspettiamo.
6: Cioè, mi devo riferire a Domenico.
2: Sì.
6: Mi fai una cortesia?
7: Senz'altro.
6: Allora, la prossima volta, sulla mia sinistra, non mi mette la stessa persona che c'avevo domenica scorsa.
7: Guarda, mi devi scusare, non mi ricordo chi c'era accanto a te.
6: Te lo dico quando lui non c'è.
7: Vabbè.
6: Perché ce l'hai al di fronte tu adesso.
7: Oh, mamma mia.
3: Vabbè, che puoi farci? No, veramente adesso vogliamo ringraziare all'associazione per aver organizzato una cosa del genere. No, speriamo realmente che, come diceva Giovanni, possa succedere tante volte in futuro. E un in bocca al lupo per questa grandissima festa che preparate per settembre, vero?
5: Sì. Giovanni, ti ringrazio di cuore per gli auguri, i complimenti a voi che ci avete assistito con, diciamo, a fare parte con noi, e vi do il mio grande grazie, con l'auguri, come hai detto tu, di nuovo Giovanni, che lo faremo per lunghissimi anni ancora, di rincontrarci, di passare un pomeriggio assieme tra una chiacchiera, un bicchiere di vino, un piatto di pasta. Mi sembra che dopo ce ne andiamo a casa tutti allegri di un pomeriggio trascorso dando un po' di sollievo alle nostre donne che non devono cucinare il giorno e a noi che ci magari divertiamo un pochino andando in giro a salutare gente che non abbiamo visto per lunghissimi
3: e vabbè allora cavaliere voglio ricordate di ricordare sempre i volontari pure, quelli
5: senz'altro,
3: non dimentichiamoli mai.
5: Senz'altro, perché senza i volontari non sarebbero fatto mai queste funzioni, né il pranzo né le feste. Trovandomi a volontari ci vuole un qualcuno nuovo alla festa, guardami in faccia.
3: Io parlavo con Tilde,
5: Tilde è benvenuta anch'essa, però mi riferisco alle persone di buona salute con le forze che ci occorrono, specialmente il weekend che prepariamo la nostra festa, mi raccomando.
3: Se hai bisogno di aiuto a disposizione, Giovanni, ti ringrazio per l'ospitalità sul tuo programma. Il vostro programma dei campani. Anzi, a proposito, adesso che mi sono ricordato, anni fa, quando in un radiathon che lo facevamo al Campania Club, c'ho una registrazione di tu che canti una canzone. E casomai se la trovo te la mando.
2: Te la mando.
3: Beh, grazie pure alla signora Maria, alla signora Immacolata, e risentirci la prossima volta. Buona serata.
2: La sorella per quelle
3: per le zeppole
2: speciali.
4: Lui la conosce, mia sorella.
2: A Lidia conosci? Sì.
3: Le conosco tutte, però io non veramente.
2: Oh, ok. Va bene, Giuseppe.
6: Non c'ho nient'altro da dire.
4: Buonasera, devi dire.
6: Buonasera. Ciao a tutti e grazie dell'invito. E poi non direi più un bicchiere di vino, perché un certo signore se l'è bevuta tutta la bottiglia, ma io l'ho pagato. No,
5: ma sempre un bicchiere alla volta?
6: Al momento alzava pure la mano con la bottiglia.
5: Ah, allora come mi sembra, è un campano.
2: Ciao, arrivederci. Allora, ciao.
4: Buonasera.
6: Grazie dell'invito e a risentirci.
4: Ciao,
5: signori.
2: Ok. Tilda, dove andiamo?
8: Andiamo alla pubblicità, va bene?
2: Ok. Ci sta arrivando.
9: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Sono le 21.
11: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
12: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
13: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Ok, siamo in ritorno, siamo salutato a Gianni e a Giuseppe, è sempre un piacere. E ora ci abbiamo il nostro Tony Luliani al telefono, siamo a dire pronto, buonasera.
14: Buonasera a tutti voi là, stasera mi mancate veramente tutti quanti.
5: Buonasera Tony.
14: La prima cosa era un grande complimento per la giornata di domenica.
5: Grazie.
14: E per tutto il resto. Stasera, come ha detto giorni prima, veramente mi ha fatto sentire colpevole, perché avevo preparato la salsiccia fresca per farla provare stasera. Un po' perché anch'io fa qualche cosa ogni tanto, capisci? Però dopo se un po' dell'arte mi sono sentito un po' giù e loro ho detto mi dovete scusare, però mi sento pentito veramente, che piano piano non mi sentivo meglio. Comunque sarà la prossima volta e non mancherà che la proviamo, va bene?
5: Va bene. Allora Tony, devo domandarti se eri stato contento, mi sembra che è stato sempre sul a ballare tutto il pomeriggio con la musica, con Armando e compagnia.
14: Ascolta Domenico, dobbiamo fare un complimento non solo a voi, tutta la sala specialmente, io tra tutta la gente che salutiamo, amici, compagni, nel tavolo mio erano tutti quelli con Bel e tante signore che mi hanno chiesto perché non mettete una canzone per me una sera, perché non mettete una canzone per me una sera.
5: E tu?
14: Però ho detto tipo veramente è una bellezza per tutte con tutti la gente che sono riuscito così. Bravissimo proprio.
5: Tony, allora prossimamente quando ti trovo questa occasione vai in giro con una penna e un libretto e ti fai le note tutte le signore e la canzone che vogliono. Così sì, certamente se fa, possiamo metterla, sai, tutte dediche una sera, no?
14: No, veramente stasera non mi sono sentito bene oggi, però mi è mancata la serata maggiormente per quello. Che domenica è stata una giornata veramente fenomenale, proprio fenomenale, veramente.
5: Grazie. Okay. Grazie.
14: E comunque anche a voi per tutto quello che fate, e se c'è una mano che potete da me qualche volta me le puoi sempre chiedere domenica.
5: Dai. Senz'altro sarà fatto, perché sono sicuro che arriverà un punto, dice Tony, se stai libero vieni già da una mano.
14: No, ti giuro, sono serio.
5: Grazie.
14: Ti aiuto e aiuterò anche a voi, va bene.
5: Grazie Tony. Okay.
14: Comunque complimenti per il programma, anche se che mi siete ricordati di me anche, va bene.
2: Va bene, ti salutiamo e buona serata, e guarda la salsiccia che asciuga buona, sta attento che non ci arrivano arriva qualcuno prima di te.
14: io volevo farla provare fresca, un poco pochino fritta, poco, sai?
2: Ah, sì, allora lo potevi fare, perché ha detto fritta.
4: Ma qua ci sta la stufa.
14: Stamattina l'ho pulita, l'ho fatto un po' e ho detto dovete portarla oggi, poi piano piano.
2: Va bene, noi aspettiamo la prossima settimana. Grazie Tony. Andiamo ai nostri sponsor.
5: Prima che andiamo ai sponsor, Giovanni, trovandoci l'ultima cosa per la giornata di domenica, voglio ringraziare al Molinara Club che ha fatto un grande lavoro domenica, ci ha fatto mangiare tutto che era nei piatti, non ho visto nessun piatto andare indietro mezzo mangiato, eccetera. Dunque complimenti a tutti quanti nella cucina del Molinara Club, e continuate a fare il buon lavoro. Grazie Tilde.
8: Ecco per tutte le Carmele.

0: John,
1: ok, siamo in ritorno. Siamo qui. Maria, siamo finito di domenica?
2: Sì, se vuoi andare ancora avanti c'è tanto da parlare.
1: No,
2: sai,
1: no, ora dobbiamo un po' spostare e dobbiamo prepararci per la festa.
2: Sì, sì, senz'altro. Okay. Sarà...
1: C'è qualche novità che vogliamo dare, che poi la nostra Tilda ci porta ai nostri sponsor.
2: All right. Vogliamo dire che... Sapete, in Adelaide ci stanno i piccioni, no? A tutte le parti ci stanno questi piccioni, però mo hanno dichiarato che Rotten Bird Poo, che sta distruggendo tutti i palazzi in città, perché non possono far sparire questi uccelli che sporcano, perché quella è natura, no? Allora, ci viene a costare 24 milioni il bill che devono restituire ancora per pulire tutti questi, perché lo pulisci oggi ma già è sporco domani. Infatti io vedo tante volte a certi posti hanno messo quelle reti che, ma gli uccelli che le fanno, non passano da qua, vanno in mezzo, che li sono furbi gli uccelli.
1: Si vanno proprio a appoggiare là sopra.
2: Sì, se tu vai dappertutto trovi tutte queste cose, ma quella è natura, che vuoi fare? Mica ci hanno un posto come gli umani che vanno e
1: vanno al bagno?
2: Quelli dove arrivano.
3: Li dobbiamo ammaestrare. No, guarda Maria, una domanda: come mai nei paesi europei questi uccelli attirano turisti, per esempio a Milano,
1: a Venezia
3: eccetera, mangiano la roba nelle mani della gente, è un tourist attraction.
2: Sì, però
3: e qua volimo sparare.
2: Però anche là adesso stanno a diminuire, perché anche loro hanno questi problemi di questi uccelli qua. E allora non so la soluzione, cosa che ne abbiano tappa, se ne ha fatto tutte le uscite, oppure sì, ci dovrebbero mettere il pannolino. Come facciamo? No, è impossibile, no, dai.
3: Devono impiegare più spazzacammini.
2: Sì, però vedi, questi qua vengono, viene, e questi sono tutti i soldi che taxpayer devono prenderli e devono usarli per pulire tutte queste qua, e non è che una cosa pulisci e dopo va via, devono rifarlo sempre. Allora
3: sì, è full time job.
2: Yes, e allora devono, non so che soluzione dovranno trovare.
1: È un grande problema, non è una soluzione, devi solo sperare che c'hanno la passione che spostano a un'altra parte.
2: Forse perché anche magari questi tagliano questi alberi, gli uccelli non questi,
1: no.
2: Non è
1: hanno
2: quel,
1: avuto sempre problemi
2: dove,
1: sì. Perché dove c'è qualcosa da mangiare che scappa sempre, loro scendono, sì, e vanno a mangiare,
2: sì.
1: Li attira da lontano, sì. Chissà, c'hanno come quando l'odore del mangiare, boom.
2: Come arrivano?
3: Dicono che i piccioni in particolare sono opportunisti, dunque non vanno in cerca fuori per mangiare, lo trovano là, perché come cadono le briciole, perché loro scendono giù, viene uno e dopo chiama pure gli altri.
2: Infatti certe volte quando io guido la macchina, certe volte gli uccelli, i piccioni oppure quegli altri, come si chiamano, quelli non mi ricordo come si chiamano il nome, stanno in mezzo alla strada, che qualcuno ha buttato qualche rapace di McDonald's, qualcosa, forse ci sta ancora un poco di carne dentro, un po' di pane, qualcosa, e loro stanno là e non sentono la macchina che arriva, e loro non volano, camminano davanti. E tu ti sembri,
3: non vogliono perdere il posto.
2: Tu ti pensi che magari lo butti sotto, invece quello
1: no, ma è come noi umani. se stiamo mangiando un bellissimo piatto,
2: è allora, difficile che ti allontani.
1: Quello ti dice: no, aspetta, tu dici aspetta, mo fammi finire prima.
2: E dopo vado.
1: E dopo vado. Ok. Ora. Domenico, tu cosa c'hai?
3: Giovanni, io un paio di giorni fa, non so quanti di noi hanno visto che c'è stato una nebbia nel pianura di Adelaide, e infatti la nebbia era così massiccia, fitta, diciamo, fitta. Che nemmeno gli apparecchi non hanno potuto né atterrare e né partire. Dunque, due li hanno fatto ritornare a Melbourne e due hanno volato per un'ora circa in più sul Adelaide prima che hanno potuto scendere giù e atterrare, sì. Quelli fermi qua non hanno potuto partire, dunque non è una cosa che, diciamo, succede tutti i giorni, e per noi magari anche guidando sulle strade questi camionisti eccetera dovevano rallentare
2: era fitta, era proprio sì, fitta, non si sì, vedeva, sì, anche con le luci
1: ragazzi,
2: accese.
1: Dovete vedere che noi qui siamo fortunati, perché se capitasse come ho capitato io 20 anni fa, mi alzo da Milano, che mi doveva trovare a Benevento alle 3-4 di sera, e allora dico partiamo presto. Quando ho uscito fuori, c'avevamo la macchina sotto all'albergo, quando ho uscito fuori non si sapeva
2: se era giorno o notte, no?
1: E non sapevamo a quale lato andiamo.
2: Era fitta,
1: andiamo
2: era
1: verso
2: fitta.
1: Venezia, verso Torino, verso Como, neanche vedevi la strada.
2: Sì. Boh, Milano, allora, Milano sì.
1: Ci che siamo c'è. Dovuto fermare, aspettare che abbiamo cominciato.
2: Che si alzava un poco. E, dopo,
1: e poi piano quando siamo arrivato a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, allora
2: si vedeva più, sì, perché si andava giù in pianura.
3: Signori, vi devo dire, anni fa quando io lavoravo ancora, portavo cakes in giro, il weekend lavoravo con una ditta di security, e tante volte uscivo fuori città per ragioni di lavoro, mi portavo anche mia moglie con i bambini con me per non stare solo, e scendendo giù per le montagne, allora non c'era il freeway come c'è adesso, la montagna girava Eagle on Hill eccetera, guardavo le luci delle macchine, le luci rosse delle macchine davanti, mi mettevo diciamo 3-4 metri dietro per far sì che continuavo a camminare con loro, loro facevano diciamo la guida davanti, io camminavo dietro loro, così si faceva scendendo giù per la montagna. Dunque, è difficilissimo.
1: Yeah. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi, non andate via.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: Ok, what a beautiful song. Grazie ai nostri sponsor, grazie alle bellissime canzoni. Domenico, ci abbiamo pochi minuti ancora, poi dobbiamo ringraziare e salutare a tutti coloro che ci hanno telefonato. Se volete 8340 7700, lo potete fare anche voi.
1: Ok, allora io voglio portare a nota una piccola cosa. Age drives up premiums, insurance. Ok, qua parlo piuttosto di insurance per le macchine, che cominciando dai quando uno mette la L sulla macchina, come principiante, learner, e poi the provisional, mano a mano che arrivi, tante di queste insurances arrivano fino a $4,000 all'anno. Dunque è una cosa che $4,000, tante volte la macchina non ci vale quella moneta là, e tu per guidare la macchina, perché diciamo uno è principiante, non c'ha l'esperienza, e dunque le insurance non vogliono prendere rischi per far sì che in caso succeda qualcosa. They pay about $590 more on average di tanti di noi. Poi mano a mano che uno prende
2: pratica.
1: Esperienza, scende un pochino, dopo secondo la valuta della macchina, the registration eccetera, scende un pochino fino ad una certa età, e poi diciamo
0: comincia a alzare di nuovo.
1: Comincia a alzare di nuovo, perché uno si rallenta fisicamente,
2: non ce la fa. Si matura, maturità pure degli anni.
1: Maturo pure dopo. Perché, come infatti la parola giusta in italiano non la so, però diventa un punto che uno principiante è una cosa, e dopo arriva diciamo quasi alla fine della vita e volesse ancora guidare.
0: Insomma, noi umani nasciamo piccole piccole, cominciamo a crescere, poi arriviamo, scendiamo
2: da quell'altro lato,
0: all'altro sì. Lato è più facile a guardare a un piccolino, perché qui si sta zitta, ma per guardare un anziano è una cosa, non puoi trattarlo come uno piccolo.
2: No.
0: E proprio questa mattina io leggeva il governo federale, pensa, per accontentare a tutti noi, perché siamo a un'epoca, a un momento anziana, ci servono un nursing home ogni 3 giorni.
2: Ma qua non ci stanno nursing home.
0: Ma no, loro dicono, per accontentare tutti, ci volessero ogni 3 giorni un nursing home.
2: Di trovare.
0: Ammetti che ne fanno quelle poco più all'anno, sta gente sta ferma in ospedale, nelle case, a tanta parte. E poi questa nuova legge che il governo ha fatto
2: dal primo giugno, diciamo, che ha cambiato,
0: sì,
2: tante
0: però
2: regole.
0: Tanto è avvenuto in figura a novembre, 5 novembre, ora dicono, loro forzano che state a casa, fate aiutare dei tuoi, perché salvano un mucchio di lavoro per la gente. Ma stava scritto sul giornale, uno può aspettare stampelle, è dovuto aspettare 2 mesi. Ancora quello che noi lo dicevamo con Tilda al programma di lunedì, preparatevi, perché non è tutti uguale.
2: Sì.
0: Quando voi parlate qua con mare, parenti, vicinato,
2: per te a no. Te così, per me così, no.
0: Perché avete bisogno che senda link, e poi vogliono ora, dalla contanti, darci tutto precisamente.
2: Sì, devi dichiarare tutto, perché se dici bugie, dopo è la tua perdita, perché dopo loro non ti accettano come tu hai svolto, perché sfogliando i fogli vengono a vedere che non ci hai detto la verità. Allora dopo come fanno a svolgere tutti i problemi, no? Invece dovete essere onesti.
0: ma non guarda tanto buono, non guarda, perché ci sono troppa gente che hanno bisogno aiuto, ci sono troppa gente che hanno bisogno proprio di andare dove guardano 24 ore, e ti ci fa pensare.
2: Però ti devo dire, Giovanni, ci sono anche persone che ancora hanno la mente buona, però certi non vogliono accettare l'opportunità che anche che il governo ci dà, non vogliono, nemmeno vogliono essere, diciamo, avere supporto a casa, no? You know, è difficile per i familiari.
0: Però io oggi, proprio oggi, è venuto un signore all'ufficio e ha detto: come sta tua madre? E cioè, l'hanno messa respite, ma io l'ho incontrato un paio di settimane fa, ha detto: no, io c'ho a Decchera, mi prende, mi accompagna, mi fa, so, piano piano, quando ci capita, che non possiamo più
2: è difficile.
0: Ok, ritornato a Domenico, a me il fatto che costa tanto l'assicurazione, ma il fatto che devi fare i test. Fra poco vogliono che tutti noi, quando arriviamo a una certa età, dobbiamo fare il test di nuovo.
1: Fisicamente.
2: È come se uno si è fosurdato una volta.
0: No,
2: per dire, no, per, dobbiamo essere... però è giusto, perché possiamo... non solo per noi, e anche per mettere a rischio qualche persona.
1: Eccoci, ecco. Le macchine oggigiorno camminano più veloce senza che uno se ne accorge. Guardate, ci sono stati dei cambiamenti sulle nostre strade.
2: Sì.
1: Quando abbiamo cominciato noi a guidare qua in Australia era miglia all'ora, miles per hour. Abbiamo cambiato chilometri, da 50 scende giù a 60, 100, 50, adesso a 40, 40. Tante zone.
2: Sì.
1: Adesso c'è diversi orari alla mattina vicino alle scuole,
2: sì,
1: da un tal orario 40, scendi e poi sali più di nuovo a 60, poi nel pomeriggio scendi giù di nuovo. Ti confonde tanto.
2: Sì.
1: È difficile per una persona, diciamo, dopo una certa età, non è che si mette sul telefono, però tante volte uno cammina sopra pensiero, pensando dove deve arrivare, come ci deve arrivare, e non guarda tanto di speedometer quando corre all'ora.
2: Ma adesso tu hai detto delle scuole, hanno messo dalle 9:30 la mattina
1: alle 8 fino alle 9:30,
2: però il 30 dopo il 9 è piccolino, non si vede. Allora qualcuno pensa che puoi andare fino alle 9, invece c'è ancora mezz'ora che tu devi rispettare quelle leggi.
0: Rispettiamo i nostri sponsor. E quello che possiamo dire: quando si guida la macchina,
2: di
0: dobbiamo stare attenti.
2: Vigilante.
0: Ok, andiamo i nostri sponsor.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: nipota e due nipotine. Ok, siamo in ritorno. È portato due. Allora, Tilda, volevamo dire a tutti, fate come fa Tilda, quando c'è la partita di bocce, Tilda abbandona tutto per giocare, perché se giocate non avete dimentia.
1: Vero.
0: Ok, vogliamo ancora ripeterlo di nuovo, che Tilda ed Antonia hanno giocato insieme, hanno vinto, vuol dire che sono state molto brave, and cosa, chissà cosa va guardando, che ci sta per vedere, per ascoltare. Allora, tu volevi che Maria ti ha
1: salutare la cara Maria del Campagna Club, che ci fa sempre il pranzo quando si gioca le bocce.
0: Maria Carrozza.
1: Carrozza, sì.
0: Siamo attenti perché ci sanno, se no si pensa che noi salutiamo a questa Maria.
1: No, no,
2: Maria questa non mi saluta perché io già sono qua.
1: Ecco.
0: No, ma quella Maria ti saluta, Maria. No. E allora, la canzone che ci hai scelta?
1: Sì, tutto parla di lei.
0: Oh,
1: ok, tutto parla di te, da Vittorio Romano, e vuol salutare a me e a tutti voi in ascolto.
2: Grazie,
1: buon ascolto.
2: Maria.

0: Ok, carissimi ascoltatori, noi siamo sempre nello studio Sanremo, grazie alla nostra bravissima console operator che ci fa ascoltare questa bellissima musica. Maria, vedo che c'hai qualcosa con novità, avvicinati, preparati.
1: No, io sono sempre pronta.
0: Sempre pronta.
1: Sempre pronta.
0: Allora.
1: No, volevo avvisare, se... Come voi sapete, Coles, Woolworths ci hanno, come si chiamano, rewards cards, no? Quando spendi qualcosa puoi avere rewards o qualcosa. Adesso il Coles c'ha i flybys, allora adesso ti danno l'opportunità, se c'hai 2000 punti li puoi scendere e puoi prendere $10, $20, dipende come quanti... Allora poi possono andare towards your shopping.
0: Ti danno un bonus, yeah, però ma deve essere socio, deve essere...
1: Devi avere la carta, devi essere membro. Devi essere membro.
0: Devi comprare tanta roba?
1: No, puoi comprare pure... devi spendere $1 per avere un punto, diciamo.
0: Quindi, ho capito, quanto più spendi, più punti c'hai.
1: E vengono che c'hanno questi... Quando questi customer reachano, arrivano a questo punto di soldi, di punti. Adesso, come tante volte Coles mettono reward, devi spendere $20 per prendere un punto, per prendere no container di...
0: Come fanno le compagnie d'aereo?
2: Flybys.
1: Flybys, così sì, fanno...
0: Allora vuol dire
1: se usa la
0: ognuno...
1: carta...
0: Fra poco si comincia.
2: Ma Giovanni, questo è avvenuto perché tanta di questa gente adesso non cammina più con l'aereo Flybys. Allora Coles ha dato l'opportunità, è uno dei primi a fare questo, sono sicuro che avverrà con altri negozi, dando l'opportunità.

0: 30-40, dipende quanti
1: o danno,
0: bonusi,
1: danno questo incentivo per, ai clienti, venite a spendere,
0: venite a spendere. Che
1: non
0: poi,
1: andate al suo,
0: così magari hanno l'opportunità, perché verranno sempre, sempre soldi loro, sempre soldi nostri, diciamo, perché tu spendi ammucchi e dopo li vai a spendere un'altra volta.
1: Sì, sì, è un quello, giro.
0: E allora, come diciamo, la mano di Pita se mangia quella di pollo, quella
2: viceversa.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Allora.
1: Rituccia, cosa c'hai, Tilduccia?
3: No, se vuoi andare a uno stacco di musica, non so. Non
1: ok,
3: saprei.
1: Se ce l'hai pronto.
3: Certo, sempre pronto.
1: Aspita, mamma mia. Andiamo.

0: Al di là, bellissima canzone. Ok, Domenico, ci abbiamo ancora pochi minuti, possiamo dare qualche altra novità?
1: Senz'altro, Giovanni, senz'altro. Allora, l'ultima novità che io vi posso dare riguarda questi lavori che fanno su questi multi-story, multipiani, costruzione, diciamo, palazzine, eccetera, che lavorano piuttosto pericoloso sui balconi che non hanno le ringhiere, chi è che lavora, diciamo, un po' di plasta, a pittare, eccetera, a mettere qualcosa. E qua fa vedere delle fotografie che ci sono gente che magari c'hanno un metro e mezzo di balcone per camminarci sopra senza ringhiere e stanno lavorando, pittando piuttosto, mettendo del

0: della calcio, eccetera, in giro. Mi ricordo che anni fa, pure io quando ero ragazzino, cominciavo a lavorare in questa construction, però ogni volta che uno saliva una scala c'era sempre qualcosa dove appoggiarti, dove mettere gli strumenti di lavoro, qualsiasi cosa che portavi con te. Non eri mai, diciamo, senza ringhiere dietro di te, eccetera. Dunque mi faccio meraviglia.
1: No, ma il balcone è molto pericoloso, Domenico.
0: Giovanni,
1: perché quando mettono le mattonelle sul pavimento, tu ti trovi a girare, perché tu stai tagliando la mattonella, la metti a terra, ti giri, allora vedi, è pericolosissimo. Poi cosa succede? L'assicurazione aumenta il numero uno, e tanti non neanche ti assicurano.
0: Certamente, loro dicono qua che ci vuole non solo il scaffolding, ma anche il safety harness, la cintura attorno, così tu, se per caso cadi e si rompe la ringhiera, tu resti appeso, sì, però non cadi per terra. Come hai detto tu, Giovanni, viene a mancare l'assicurazione, perché non ti assicurano. Una volta che è successo un incidente, l'assicurazione dice: voglio, noi non li vogliamo più, vatti a fare l'assicurazione a un'altra compagnia, vai là e domandano. C'è stato fatto qualche incidente dove per caso tu ti hanno rifiutato di essere assicurato? Sì, certamente lo devi dichiarare, e mano a mano si chiudono le porte e tu resti fuori.
1: Case nuove, nel Domenico, 2-3 anni fa mettevano dei gutters e il tetto senza una ringhiera. Ora, specialmente a doppio piano, ci deve fare questa ringhiera, che ci possono camminare, e così sono protetti anche quando mettono il tetto.
0: Sì, sì.
1: Ciò vuol dire che abbiamo fatto passi avanti, però c'è ancora qualcuno che fa riparazione.
0: La pecora pace, diciamo.
1: E abusa
2: il sistema e va male per gli altri.
0: Questo, Giovanni, ti porta tutta l'industria giù, perché se uno deve pagare l'assicurazione, deve pagare di più anche la persona che fa le cose giuste, non perché io metto la ringhiera e mi costa tanto di meno. Queste gente qua che lavorano quasi contro la legge, pagano lo stesso come pagano gli altri.
1: Domenico, contro legge ci sono cose. Se tu ti hanno detto che devi mettere il cemento 4 inch 100 e lo metti 80-90, è contro legge, ma non fai male a nessuno. Qui ci sono cose, la proprio sui balconi è il posto più pericoloso, perché poi che succede? Se qualcuno va dentro a questo building, tu la prima cosa vedi dove va la luce, vai sul balcone e non c'è ringhiera. È molto molto pericoloso.
0: Yes.
1: Ma mamma mia, tu vedi che noi ce le bolloniamo, perché se tu, Franti, che lavori, ci tocchi vicino, tanto quando
0: si sbandano.
1: Si sbandano, e tu come fai dopo?
0: Sì, sì, sì. No, ma perciò, ok, uno dice: ma mi costa tanto di più, però vale questo fatto della ringhiera, perché uno si salvaguarda e può lavorare. Se no, alla fine cadi, ti fai male. Goodbye Jack per la vita, per lavorare, e l'assicurazione ti paga fino a un certo punto. Dopo dici: guardati tu stesso adesso.
1: No, dobbiamo stare attento, carissimi ascoltatori, stiamo attenti, perché quando ti fai male, poi quello che diceva il ministro di AIGI: non ci sono letti, è di ospedale chino, ci rimane in tuo corridoio. Di non farci male, state attenti. Maria, devi salutare. Sì. Cominciamo a salutare, che dobbiamo andarcene.
2: Va bene, è stata una serata interessante. abbiamo avuto telefonate, abbiamo partecipato, abbiamo dato notizie, e se tutto va bene ci sentiamo la prossima settimana.
1: Cosa pensi, che la sciarpa e il fascicollo che c'hai vinci domani sera o perdi?
2: Io penso sempre di sì. Poi scendiamo in campo 50 e 50, poi se arriviamo là e fanno 30 e 70 non è buono.
1: Ciò vuol dire che cosa sei più appassionato ora? Il pallone
2: o
1: soccer?
2: Adesso un poco ci sta il football è il nostro, il Sud Australia adesso, però adesso ci sta la World Cup che diventa ogni 4 anni, allora dopo domani mattina Argentina, vai.
1: Argentina e Spagna.
2: Ma io vado per l'Argentina.
1: Ah, ho capito. Ti fai Argentina.
0: C'è parenti l'Argentina, sì, allora. Sì. Perciò.
1: Ok.
2: Allora, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
1: Domenico.
0: Anche da parte mia, Giovanni, voglio dare un grazie fortemente ai nostri ascoltatori per la loro compagnia stasera. Ci hanno telefonato, hanno richiesto delle canzoni, abbiamo chiacchierato un pochino. Dunque, da parte mia, buonasera, buonanotte, arrivederci e sentirci, risentirci, cioè giovedì prossimo. Ciao, ciao.
1: Ciao Domenico e Tilda, grazie ancora per venire con noi alla sera, di stare qui fino a tardi.
3: Un piacere.
1: Ti dobbiamo veramente ringraziare, lo fai con vero cuore.
3: Sì.
1: Grazie e continua a fare e continua a vincere.
3: Sì, magari. Grazie John, buonasera a tutti e buona serata, a risentirci, ciao ciao.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Esplorare che non era stato ancora indagato, che secondo me era proprio un tassello importante per capire quello che era successo dopo, alla fine dell'Ottocento, nella canzone cosiddetta classica dell'epoca d'oro che tutti conosciamo. Ma quello che era successo appunto in questo cinquantennio prima, in questa sorta di, l'ho definito una sorta di secolo breve della canzone napoletana, non era ancora stato indagato a fondo, e quindi fu una sorta di promessa a me stesso di avviare questa ricerca che è durata, diciamo, quasi 20 anni. Poi il volume ci ho messo un po' di meno, ci ho messo, diciamo, negli ultimi 5-6 anni ci ho lavorato, però la ricerca è partita quasi 20 anni fa su questi, sui materiali di queste, diciamo, di questo periodo,
3: arrivando fino alla British Library, fino alla British Library di Londra.
2: Esatto. Tra l'altro c'è una cosa proprio sull'organetto, non ne ho ancora parlato con Alessandro, potrebbe interessargli. Negli anni 40 dell'Ottocento gli organetti iniziano, diciamo, a diffondersi un po' anche a Napoli, e venivano chiamati le lanterne magiche, perché anche se probabilmente più che agli organetti diatonici, a mio avviso ci si riferiva agli organetti di barberia, che sono quegli organetti a manovella che un po', diciamo, diffondevano il repertorio.
4: Raffaele, io ho cercato di imitare nella versione della Nuova Gelosia, mi sono ispirato a quel suono là.
2: Bravo. No, vabbè, interessante questo, perché tra l'altro c'è proprio un brano che si chiama La Lanterna Magica, in napoletano, dedicato all'organetto. Magari può essere un suggerimento per un prossimo disco con Newt, per il volume 2.
3: Io propongo subito una presentazione del libro con Alessandro D'Alessandro in accompagnamento a illustrare quello che spiega il professor Di Mauro, mi pare.
2: Ottima idea.
3: Quindi dicevamo, abbiamo ascoltato un contributo, ma in realtà ci sono proprio due CD interi di contributi, come quello che abbiamo ascoltato, e poi tantissimo materiale anche cartaceo. Spartiti, insomma, molti contenuti interessanti per capire più a fondo l'evoluzione.
2: Più di 3.000 pagine. Ci sono più di 3.000 pagine di spartiti, manoscritti, quanto ho raccolto un po' in questi anni, messi a disposizione sul sito dell'editore, quindi c'è un accesso esclusivo e riservato per chi acquista il volume, che, diciamo, può consultare tutti questi materiali. E poi ci sono due CD con 39 contributi audio, tutti, diciamo, di versioni tradizionali raccolte sul campo, appunto, di brani, diciamo, come Michele Mafne, Stereo Lucivolo, Guaracino, versioni di vario tipo, diciamo, non le solite versioni che conosciamo.
3: E beh, questo è il bello di andare ad approfondire questa storia. Allora, io ricordo ancora il titolo: Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano dal 1824 al 1879, edito da Squilibri Editore. E grazie ancora al professor Raffaele Di Mauro per essere stato con noi al Mangiadischi.
2: Grazie a voi,
5: grazie professore.
3: Grazie per questo lavoro
5: Duccio,
3: così prezioso.
5: Continuiamo a sostenere la promozione, no, di questo volume con appunto il racconto del professore e l'organetto di Alessandro.
3: Bravi, organizzate.
5: Esatto.
4: No, ma penso che Squilibri ci stia pensando.
3: Vedi, quindi non ho inventato nulla, capito. Tutto o Niente è un altro dei brani originali scritti da Newt e Alessandro D'Alessandro, e ce l'ascoltiamo, eccola qua.

0: E questi sono Newt e Alessandro d'Alessandro. Antonella da Sutri prima ci scriveva: molto bella la versione, riferendosi alle altre canzoni di Newt e Alessandro che abbiamo ascoltato. E poi ancora Niccolò dice che, tornando al discorso Baffi, ha scoperto Newt da un altro illustre baffone, ovvero Capitan Capitone Daniele Seve, che anche tu conosci bene, Alessandro, no?
1: Sì. Per me è stato un musicista molto importante, l'ho conosciuto prima musicalmente. Io suonavo l'organetto nel mio paese e poi ho sentato i primi dischi. Il mio paese si chiama Corena Ausonio, in provincia di Frosinone, Basso, sì, Lazio,
0: quasi quindi al confine con la Campania.
1: Esatto,
0: con la Campania,
1: perciò sì, delle cose di cui parlava il professore prima, diciamo, ritornano, perché siamo più campani, diciamo, per
2: che laziali.
1: E niente, quindi ascoltavo, quando ascoltavo i primi dischi di Daniele, sono rimasto, cioè, questo modo di unire la world music, la musica etnica, al jazz, al rock, a qualsiasi forma, la canzone. E quindi poi ho avuto la fortuna di conoscere, suonarci insieme. Devo dire, è stato uno dei primi a stimolarmi a mettere l'elettronica, i pedali all'organetto, insomma, così. E quindi, insomma, poi ho suonato tante volte insieme.
0: I pedali all'organetto non servono per andare in bici, servono a fare degli effetti.
1: Anche se faccio uno spettacolo dedicato alla bici insieme al giornalista Marco Pastorensi, che si chiama Viva la Fuga.
0: Ah sì? E come funziona?
1: E niente, vado, pedallo e l'organetto suona, no? In realtà c'è anche una versione di questo spettacolo a Bando Siris, e loro vanno in bicicletta veramente sul palco. Okay, ci sono quattro biciclette montate.
0: Tu no.
1: Io
0: tu
1: no,
0: suoni,
1: io fermo seduto.
2: Ma l'amore per l'organetto quando arriva?
1: Ma in realtà non è che c'è stato, cioè è stato proprio, cioè ho iniziato a suonarlo a 9 anni, perché
2: tutti a 9 anni vogliono la batteria o la chitarra.
1: Ma io avevo iniziato a suonare a 6 anni il pianoforte, però troppo soffeggio, mi aveva un attimo
2: tediato.
1: Esatto, invece sì. Poi a un certo punto, siccome nel mio paese si suona le tradizioni questo strumento, quindi c'erano delle scuole, e quindi ho iniziato,
2: sai,
1: spinto un po' da mio padre, insomma, che seguiva queste cose. Nel mio paese ha una cultura molto tradizionale riguardo all'organetto e a certi tipi di danze, e quindi comunque ho iniziato a suonarlo così da bambino. Poi sono entrato in questa orchestra giovanile che oggi si chiama Orchestra Bottoni, quindi a 13 anni ho avuto esperienze molto importanti a livello artistico, e poi è diventato il mio lavoro senza che me ne accorgessi, quindi così.
0: Vedi?
2: Capito, Duccio?
0: Che storie.
1: La lanterna magica.
0: Intanto continuano ad arrivare tanti messaggi al 335-699-2949. Marco da Roma dice: il mito è solo la voce di Marcella Sullo, e
2: Marco,
0: basta, meglio delle sirene.
2: Delle sirene, delle, sì, ambulanze.
0: Delle ambulanze, sicuramente quelle.
2: Sì, e poi della polizia.
1: Roberto esce l'Odissea, quindi.
0: Infatti.
2: Lo dicevo fuori onda a Duccio Pasqua.
0: Roberto Dalghero dice: ho caldo, ho fame, ho sonno, però in compenso la musica è bella. Beh, diciamo che anche questa che sta arrivando,
2: sì,
0: è piuttosto bella.
2: Che gli vuoi di?
0: C'era Riccardo che, sì, diceva: manca Hotel California degli Eagles. E mi sembra proprio che stia arrivando. Mi sembra proprio lei.
2: E ancora la durata ci sta.
0: Sì, beh, sì, adesso
2: abbiamo
0: ci sta.
2: Fatto in modo di incastrarla.
0: Ce l'ascoltiamo proprio tutta fino a quella solo di chitarra finale. Splendido.

0: non potrebbe durare per sempre questa coda strumentale?
1: È un po' dura per sempre.
0: Ah, troppo?
1: No, troppo no, però diciamo è una bella codona.
0: È una bella codona, sì. Ma per me potrebbe durare il doppio, che ne dici Alessandro?
2: Sì, sì,
0: infatti.
2: Sì, bellissima, molto lirica.
0: Andrea da Rustico sulle meravigliose note di Hotel California ci saluta e ci ringrazia per le curiosità musicali e non solo che regaliamo al Mangiadischi.
1: Poi ancora invece... 12 minuti per salutarci.
0: Ma no, un po' di meno, vedrai perché tra sì. poco. Marina da Murano
1: sì.
0: dice che bella, la tua voce, Murano. Marcella, sì. è limpida e cristallina come il loro vetro.
1: Che bello!
0: Sì, proprio così. È chiaro, le sirene sono quelle di Ulisse, dice Marco da Roma, che aveva detto che la tua voce è meglio, ma quest'altro anno vi vedo un po' in Serie B.
1: Ah sì, magari non quest'altro anno, però
0: non so,
1: sì,
0: io non
1: sì,
0: capisco.
1: La visione un po' è
0: non capisco nulla,
1: se non
0: di
1: cambia
0: calcio,
1: qualcosa.
0: Non so. Poi sì,
1: no,
0: vabbè,
1: vedi Alessandro,
0: perdere.
1: Che un amico si stava preoccupando, pensava che il Mangiadischi finisse in Serie B.
0: No, già ci siamo,
1: invece,
0: già ci siamo.
1: No, è che verrà raggiunto dalla mia squadra del cuore.
0: Sì. Hotel California, mito sì. intramontabile, dice Yvonne, e invece Giacomo ricorda Peppino Di Capri al Vigorelli nel giorno dei Beatles nel 65 e 20 anni dopo la canzone di Peppino a Sanremo. E invece il crollo.
1: Sapete che Peppino Di Capri era molto orgoglioso di non portare i capelli come i Beatles?
0: Davvero?
1: Sì, di non
0: vedi?
1: Seguire le mode. Dice, tra l'altro, io avevo dei pezzi in classifica molto prima dei Beatles e quindi il mio taglio è differente.
0: Il tuo taglio è differente. Sì. Alessandro D'Alessandro, abbiamo parlato tanto del disco di Duglie Paravise e abbiamo detto però solo una data, ce ne sono altre? Di
2: allora,
0: concerti dico.
2: Devo dire che da aprile dell'anno scorso, tolta una piccola parentesi estiva l'anno scorso in cui ci siamo un po' fermati, stiamo suonando sempre,
0: sì.
2: cioè non ci siamo mai fermati. Quindi
0: però
2: comunque...
0: non abbiamo la DeLorean per tornare indietro.
2: Esatto, quindi adesso domani saremo al Festival delle Colline a Rocca di Carmignano a Prato, poi il 20 saremo per lo Strega Poesia a Civitavecchia,
0: sì.
2: Poi il 31 saremo per Napoli Unplugged, un posto bellissimo, la Focus ai quartieri spagnoli,
0: sì.
2: e poi saremo ancora a Montagne in Jazz il 19 agosto, quelli che ricordo, il 18 saremo in Basilicata e poi riprenderemo a Venezia, ci sarà un bellissimo, ancora non possiamo annunciarlo, ma suoneremo in un luogo molto magico di Venezia a fine settembre. Forse potrebbe essere anche la nostra ultima data di questa tranche di concerti.
0: E poi fate un disco nuovo.
2: E poi
1: chissà.
2: Sicuramente ci prenderemo un periodo in cui Claudio farà il suo disco, io farò le mie cosette e poi magari ci ritroveremo sicuramente.
0: E chi lo sa, c'è un WhatsApp audio, sentiamo un po' che
1: sentiamo.
0: Ci dicono. Sentiamo.
3: Ragazzi, ho sentito parlare di organetti, io sono un suonatore di organetto, sono calabrese di nascita, Torino, io vivo a Bergamo, ma suono l'organetto e amo tanto queste tarantelle che mi avete fatto ascoltare adesso. Un abbraccio ragazzi, vi sto ascoltando.
0: Grazie.
1: Grazie,
2: che bello. Io sarò, se vuole, lo diciamo
1: allo suona l'organetto.
2: Ma sì, si suona un po' lì in Piemonte, si suona molto nelle valli occitane, nella zona di Cuneo. Io infatti sarò in un festival, però con il mio concerto in solo per organetto preparato elettronica il 12 a Bossolasco, in questo festival, si chiama Piccolo Festival della Fisarmonica, organizzato da Walter Porro, che è il fisarmonicista di Pagani.
1: Però io ricordo che Alessandro ha portato l'organetto anche in Lombardia.
2: Anche sì.
1: Devo dire, l'ho avuto il piacere.
2: In Italia l'ho portata in tutte le regioni.
1: Tutte
2: mi mancava
1: regioni.
2: La Valle d'Aosta e l'ho risolta 3-4 anni fa questa cosa. Poi per il resto l'ho portata in tutte le regioni.
0: Ci scrive Cosimo da Brindisi e dice: chissà se gli SMS vengono ancora ricevuti dal Mangiadischi,
1: sì.
0: visto che ormai si usa solo WhatsApp. No, arrivano.
1: Arrivano, ne arrivano molti pochi, grazie al nostro ascoltatore Cosimo.
0: Sì, Cosimo,
1: ne arrivano. L'SMS.
0: Salutiamo anche Luca da Torino che ci scrive via SMS e propone di mettere il giorno dopo la cover italiana come Sognando la California dei Dick Dick, di mandare il giorno dopo quella originale di
1: Mama Sen Papas. Sì.
0: Potremmo farlo, chissà, magari lo faremo
1: proprio domani.
0: Giacomo è molto incuriosito dal luogo magico di Venezia di cui hai parlato.
2: Possiamo dirvi 28 settembre,
1: 28
2: poi adesso lo diremo, ce ne annunceremo a breve.
1: Perché Giacomo sta a Mestre, quindi è un passo.
0: Quindi insomma, se prima o poi lo saprai, Giacomo, segui i profili di Alessandro D'Alessandro e scoprirai tutto. Allora, Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Domani torni tu?
1: Domani torno,
0: sì. What a surprise.
1: Ah, what a surprise.
0: Yeah. E quindi ci risentiamo
2: torno
0: domani.
2: Anch'io.
0: Torni anche tu, ma
2: no,
0: tu
2: devo
0: sei...
2: andare a Prato, devo andare a Prato.
0: E ormai l'hai detto, quindi
1: ormai,
0: niente
1: prima
0: Prato.
1: Prima di andare a Prato.
0: Comunque domani sempre 13:30, come se volete con noi, avremo anche ancora un bel po' di cose belle da farvi ascoltare, magari rifacciamo un salto.
1: Mi
0: a
1: metto
0: Udine.
1: I baffi domani?
0: Sì, domani con i baffi, è una puntata con i baffi, tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda, ma io voglio ringraziare come sempre Ludovico Suppa in regia, Giovanna Inzardi
1: alla
0: in console, Federica Forni
1: in redazione.
0: Tutti gli ascoltatori che ci hanno
1: scritto,
0: anche Gino dalla Tunisia che oggi non riusciva ad ascoltarci bene, ma c'è e lo sappiamo e quindi gli mandiamo un abbraccio.
1: Ciao Gino.
0: E abbiamo ascoltato un pezzone. Che
1: fai? Non chiudi con un altro super pezzone?
0: Cioè, dopo Hotel California degli Eagles, vuoi non mettere un altro pezzo che finisce con un assolo clamoroso? Io direi di sì. Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi sempre.
0: Ciao Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Finiamo con i Pink Floyd.
1: Finiamo
0: a domani. Ciao. Ciao.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Poco fa la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. Ci aggiorna subito il nostro inviato Simone Zazzera.
4: Sì, sono stati condannati i principali imputati a processo per il crollo del ponte Morandi con pene più basse rispetto alle richieste dell'accusa. La più alta, 12 anni di carcere, è andata all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi e poi 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale la procura aveva chiesto 15 anni e mezzo. 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Ispea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, erano alla guida della società che doveva occuparsi della manutenzione. Condannato anche Mauro Coletta, l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Per lui 5 anni, la procura ne chiedeva 10. In tutto sono arrivate 32 condanne su 57 imputati, un verdetto che a 8 anni dal crollo, dopo 4 anni di processo, soddisfa i familiari delle 43 vittime. In molti erano in aula ad ascoltare questa sentenza, seduta accanto a loro anche la sindaca di Genova Silvia Salis. I familiari ci hanno detto: è un primo passo, speriamo ora che l'appello non porti a una ulteriore decurtazione di questi anni di condanna. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Zazzera. C'è stato un altro morto sul lavoro, un operaio di 33 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra. Stamattina anche in provincia di Treviso è deceduto un altro operaio schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva in una cava. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. La maggioranza di governo aveva avviato stamattina la raccolta di firme per chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti al termine di una votazione a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
5: Applausi e strette di mano, ma anche fischi e cartelli di protesta in aula dopo il via libera. La maggioranza vota compatta, l'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, sottolinea Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che poi attacca le opposizioni sulle preferenze.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati!
5: Per Forza Italia nasce lo stabilicum eredità di Berlusconi. Dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche. No, dei vannacciani con l'apertura ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein. Perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
7: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale.
5: I 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. L'avvertimento. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma. Francesco Macaro, GR1.
3: Scuola, il rapporto Invalsi 2026, bilancio a metà per i nostri studenti, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud, migliorano le competenze dei ragazzi su inglese e digitale, siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid. A preoccupare sono soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese, se in italiano i risultati sono più o meno stabili, in matematica si registra un calo anche di 10 punti percentuali. Brescia celebra la sua vittoria alata con una festa lunga 5 giorni da oggi a lunedì 20, data in cui ricorre il bicentenario del ritrovamento della grande statua in bronzo di epoca romana.
0: Simbolo di Brescia, capolavoro della Brixia colonia romana, la Vittoria Alata fu ritrovata dopo secoli e secoli in una intercapedine dell'area del Capitolium, nel parco archeologico della città. Francesca Bazzoli, presidente Fondazione Brescia Musei.
8: Io la chiamo la divinità laica della nostra città, per dire che è uno straordinario reperto archeologico che ha avuto la grande capacità di diventare un simbolo a cui la comunità cittadina riconosce grande valore anche per la contemporaneità. Non solo per il suo valore archeologico.
0: E per questo ne festeggiate il ritrovamento?
8: Dal ritrovamento della Vittoria Alata incomincia la storia dei musei della nostra città, una storia che vogliamo sempre più rilanciare perché Brescia, oltre a essere una grande capitale dell'industria, è anche una grande capitale dell'arte e la Vittoria Alata è il simbolo di questa rinascita di Brescia come grande città d'arte.
0: Per la festa del bicentenario del ritrovamento organizzate visite, laboratori, una notte bianca della Vittoria Alata e una mostra che è un omaggio alla statua di 40 fotografi italiani.
8: Che tutti l'hanno ritratta e ne testimoniano l'imperitura bellezza, ma anche l'iconicità.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: Ci fermiamo qui, ora l'estate in onda, buon ascolto.
9: L'estate in onda.
7: Fermo, non cambiare frequenza perché sei su quella giusta. A breve inizieremo una puntata strepitosa su un tema che immagino sia chiaro a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Marzia Valitutti Carbone e qui con me sempre la bellissima e bravissima Valentina Poggi.
10: Che sei galante da ieri, sei rimasta.
7: Da ieri, siamo rimasti ancora al tema di ieri, ma
10: e
7: a proposito...
10: questa è l'estate in onda su Radio 1.
7: Su Radio 1, ma a proposito di temi, oggi c'è qualcosa che è caro a tutti noi e immagino anche ai nostri ascoltatori.
10: Sicuramente sì, sarà una puntata un po' romantica, un po' nostalgica, ma super bellissima.
7: Perché parleremo delle colonne portanti della nostra vita, i nonni.
10: I nonni. E poi, insomma, i nonni di oggi sono anche un po' diversi, no? Sono cambiati nel tempo, sono anche moderni. C'è chi fa sport, c'è chi viaggia, ispirano tantissimo i giovani e soprattutto spopolano sui social media.
7: Assolutamente, spopolano sui social media e hanno un po' sdoganato il concetto che avevamo un tempo dei nonni. Li immaginavamo seduti sul divano con le pantofole a guardare la TV, a cucinare il ragù. E invece oggi si raccontano attraverso tanti modi che noi vogliamo analizzare anche con gli ospiti che avremo.
10: E poi c'è la domanda del giorno che facciamo a voi ascoltatori. Vi chiediamo di raccontarci le vostre estate con i nonni. Il numero della diretta è 335-699-2949, quindi mandateci i vostri messaggi, andate un pochino indietro nel tempo o anche magari restiamo nell'attualità, perché può anche essere che qualcuno la faccia anche quest'anno la sua vacanza con il proprio nonno o la propria nonna.
7: Assolutamente, mandateci anche dei vocali. Ricordatevi però di essere brevi così noi possiamo mandarli in onda in tutta la loro bellezza.
10: E mentre rispondete alla domanda del giorno, ci sono i BTS Swim qui all'estate in onda su Radio 1.

0: one time.
1: E oggi parliamo di nonni e di estate con i nonni. Lo facciamo insieme io e te, Marzia. Poi tra l'altro tu hai, insomma, sei legatissima a tua nonna, quindi poi magari ci racconti anche qualcosina di lei e del vostro bellissimo rapporto.
2: Super volentieri. E la saluto anche,
1: ecco,
2: perdonatemi,
1: perché ci ascolta sempre.
2: Perché lei ci ascolta sempre.
1: Ciao, ascolta nonna di Marzia.
2: Una, in generale è una grande sostenitrice. Però devo dire, Vale, che non si perde mai una puntata. E pensa che prima mi ha chiamato e mi ha detto: ho anticipato il regionale, così riesco a sentirti.
1: Che carina. Ma le nonne sono sempre le nonne, i nonni sono sempre i nonni. E allora parliamo di questo, iniziamo questo viaggio nel mondo dei nonni, però lo facciamo da un punto di vista giovanile, perché abbiamo in collegamento Chiara De Franco, che ha creato un progetto molto particolare che si chiama Ruggine e Ragù, e di cui vogliamo parlarne perché c'è questo viaggio attraverso l'Italia iniziato l'anno scorso per raccogliere e salvare tutti i segreti e i racconti dei nonni italiani.
2: E oltretutto Chiara lo ha fatto insieme al suo fidanzato Bushab, quindi una bella storia anche di amore di due ragazzi che hanno deciso di condividere qualcosa di così bello in un modo, devo dire, che ad oggi
1: originale,
2: fa sorridere
1: anche.
2: E fa sorridere in senso positivo vedere una coppia così positiva. E allora
1: Chiara,
2: benvenuta Chiara.
3: Ciao, siamo qui tutti e due.
4: Ciao.
2: Che bello entusiasmo.
1: Ciao
2: ragazzi, come state innanzitutto? Bushab,
4: molto
2: come stai?
4: Bene.
3: Benissimo, benissimo.
4: Molto caldo, ma molto bene.
1: Come va questo viaggio? Ma come vi è venuto in mente di fare questo viaggio attraverso l'Italia? Tra l'altro riscoprendo un'auto che possiamo definire, tra virgolette, d'epoca, una Fiat Multipla di prima serie, interamente camperizzata da voi, e poi siete andati partiti dal nord, dal Trentino fino alla Sicilia, alla scoperta dell'Italia e dei nonni, quindi. Come è nata questa idea? Raccontateci, ragazzi. Chiara, inizia tu.
3: Eccoci, allora, l'idea di Ruggine Ragù è nata l'anno scorso. Io mi trovavo in Erasmus in Portogallo, infatti ora appunto sto finendo la laurea, e a un certo punto a me mancava tantissimo l'Italia, al che abbiamo detto: va bene, dobbiamo tornare a fare un viaggio per riscoprirla, però ci piaceva l'idea di fare una cosa un po' più particolare, e appunto dall'amore dei nostri nonni, che poi in realtà è un amore universale, abbiamo deciso di partire proprio per cercare di conoscerli, per stanare loro e le loro storie. E poi lì, insomma, ci siamo trovati con una multipla tra le mani e abbiamo detto: bene, possiamo camperizzare questa e partiamo con questa.
2: Una cosa meravigliosa. E oltretutto Bushab, Chiara, avete fatto più di 5.000 chilometri in ben 22 giorni, ma qual è l'insegnamento più grande che vi siete portati a casa dopo aver ascoltato le storie dei nonni, tutti i racconti, le tradizioni? C'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente? Chiara, inizierei da te.
3: Sì, allora, secondo me la cosa più bella che le storie dei nonni insegnano ai giovani è l'importanza dell'errore, cioè nei loro percorsi, che sono percorsi sempre molto tortuosi, di vite molto lunghe, cioè loro raccontano di questi cambi rotta in maniera così serena, e quello

0: Rabushab, voi condividete, avete condiviso questo viaggio meraviglioso attraverso i vostri canali social.
1: Sì, giusto.
0: Esatto, quindi anche il riscontro che avete avuto dal pubblico giovanile, immagino vostri coetanei, ricordiamo che tu hai 21 anni, è stato un riscontro positivo. Come è stata accolta questa idea? Magari qualche commento che vi hanno lasciato?
2: Beh, in realtà sono con grande sorpresa, abbiamo trovato tutti molto molto carichi per il progetto, hanno condiviso gli stessi valori e sono molto contenti e fieri di quello che stiamo facendo, i nostri amici, e questo ci dà molta carica perché si crede che in realtà non sia così, che piano piano ci stiamo sempre di più distaccando dai nostri nonni, però fa sempre piacere a tutti.
3: Bushab, io ho una domanda, no? Perché insomma mi interessa molto questa macchina camperizzata che avete creato. Ma chi la guida? E poi soprattutto il percorso, cioè voi siete partiti, abbiamo detto, dall'estremo nord, no? Per arrivare giù in Sicilia.
2: Esatto.
3: Ma le tappe sono state fortuite? Hai guidato un po' tu, poi un po' ha guidato Chiara. Come avete deciso?
2: Allora,
3: di organizzarvi, perché insomma sono tanti chilometri.
0: E anche nel concreto quello che facevate, arrivavate in un posto e poi bussavate alle porte, diteci un po'.
2: Considerando che io un'esperienza lavorativa che ho fatto è stata guidavo il furgone, quindi per me il problema alla guida non c'era. Chiara bene o male aveva trovato il suo mondo nell'editing, quindi in realtà eravamo organizzati che io guidavo e lei editava i video.
3: Ok, vabbè, giusto, vi siete insomma divisi i compiti.
2: Esatto, no, non è pesato. Per quanto riguarda le tappe invece avevamo qualcosa di organizzato, perché stando a Bologna abbiamo conosciuto un sacco di persone che vengono da fuori, che ci hanno invitato nei loro paesini più sperduti. Qualcuno l'abbiamo raggiunto e metà del resto del viaggio è stato all'avventura, chiedendo per strada ai passanti, agli anziani che vivevano i luoghi.
0: Ma proprio nel concreto, voi arrivavate in un posto, chiaramente prendevate un po' di familiarità e poi andavate a bussare alle porte di un nonno che vi hanno mai invitato a pranzo con loro, Chiara? Qualche nonna che ti ha insegnato
3: qualche manicaretto?
1: No, ma ne sono successe di belle, cioè, e soprattutto Vicenza la grande capacità di riuscire a mettersi a parlare anche con le rocce praticamente, quindi generalmente quello che succedeva è che si riusciva a instaurare queste piccole chiacchierate con dei passanti, con dal panettiere, in questi luoghi conviviali, e poi da lì nascevano delle cose del tutto inaspettate. C'è stata una volta soprattutto che abbiamo trovato questo in Sicilia, questo anziano che guardava, si godeva il paesaggio, abbiamo detto bene, ora è da andare a parlare con lui, e attraverso lui siamo riusciti a incontrare tutti i suoi amici, che erano tutti una combriccola di ex pescatori, quindi siamo riusciti ad organizzarci per andare a pescare all'alba con uno di loro un paio di giorni dopo.
0: Ma una cosa meravigliosa. Ma un'ultima domanda, ma quando voi vi siete approcciati ai nonni, a questi signori che hanno condiviso il loro sapere, avete anche raccontato del vostro progetto social, e come hanno reagito? No? Davanti a un mondo per loro
3: nuovo, anche no?
0: Sconosciuto.
1: Sì. Allora, devo dire che quello ha sicuramente costituito un elemento di difficoltà, perché nel momento in cui si tirava fuori la telecamera, loro iniziavano, cioè era come se si congelassero un pochino, quindi
3: frizzati, poveri nonni.
1: Ecco, lì infatti ha fatto da escamotage il fatto di non cercare di nasconderla il più possibile, cioè far sì che loro si concentrassero nel parlare con uno di noi e avere l'altro che invece li riprendesse un po'.
3: Un po' a tradimento, poi, poverino, quindi.
1: Cioè, loro lo dicevano, all'inizio erano d'accordo, però poi dopo meno la vedevano meglio stavano. Ecco.
3: Erano più fluidi. Chiara, io ho un'ultimissima domanda, ma proprio 10 secondi, perché so che voi ripartite con il progetto Ruggine e Ragù, quindi farete nuovamente un viaggio in tutta Italia, e tra l'altro anche con una videomaker che vi seguirà, sarà con voi. So che hai un appello da fare.
1: Sì, assolutamente. Allora, presentateci i vostri nonni. Scrivete per piacere al profilo di Ruggine Ragù se avete qualche nonno anziano da volerci far conoscere, perché ha una bella storia o perché ci vuole insegnare una tradizione del luogo. Noi arriveremo, la multipla arriverà da voi e saremo veramente contenti di poter immortalare questi incontri.
3: E allora ringraziamo Chiara e Bushab di Ruggine e Ragù per essere stati con noi.

per averci raccontato la loro estate e anche quella passata, quella futura, con i nonni di tutta Italia. E noi continuiamo qui all'Estate in Onda, continuate a raccontarci le vostre estate con i nonni, e nel frattempo Franco Battiato, cucurucucu.

0: Ben ritrovati qui all'Estate in Onda, cari ascoltatori. Oggi la tematica è un qualcosa che unisce da nord a sud tutti quanti, perché i nonni uniscono veramente le persone e non ci sono confini di nessun tipo. E allora la tematica del giorno è proprio questa: non chiamateci nonni, anzi raccontateci le vostre estati con i nonni al numero della diretta, e già sono arrivati dei messaggi, dopo ne leggeremo qualcuno. Adesso, cari ascoltatori, vogliamo presentarvi una storia veramente bella storia magnifica, questa, eh? Una storia di resilienza, di coraggio, di un grandissimo amore del proprio nipote per sua nonna e viceversa. Perché Emanuele Usai e la meravigliosa nonna Alicia sono collegati. Benvenuti.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie a voi, Emanuele. Introduciamo brevemente la vostra storia ai nostri ascoltatori, no, Valentina? Perché è veramente meravigliosa.
2: Sì, anche perché nonna Alicia ha tanta esperienza, vero?
0: Ha tanta esperienza, classe 1930, ma devo dire, cara signora Alicia, che lei non li dimostra affatto i suoi anni, e anzi è proprio un esempio.
1: 96 anni.
0: Ma non lo si direbbe. Soprattutto se noi guardiamo la sua pagina social, che conta 353.000 iscritti, quindi pensi a quante persone ha dato forza e coraggio. E oltretutto, proprio la sua pagina social Buongiorno Nonna nasce grazie all'intuizione di suo nipote, che per farla riprendere da un momento buio ha deciso di creare questa pagina insieme a lei, che le ha ridato una nuova luce. Giusto, Licia?
1: Guardi, io avevo deciso di lasciare questo mondo. Lui si è accorto, ha detto, ha fatto, è riuscito a farmi vivere, ma vivere bene.
0: Che meraviglia.
1: E sono una donna felice, appagata, non mi manca niente.
2: Emanuele, come si chiama? Troppo. Ah, scusi, no, scusi, nonna Alicia, stava finendo. Prosegua pure.
3: Prosegui, nonna, se vuoi.
1: No. Volevo dire che oggi sono una donna felice perché mio nipote mi ha dato la vita più di una volta, quando è morto alla sua mamma, e poi tutta la vita mi è stato vicino, mi ha portato dai medici, attento a tutto. Guardi, ci vorrebbe più di un nipote per tutte noi vecchiette.
2: Che meraviglia.
1: Per me va bene, ma c'è qualcuno che non ha nessuno.
0: Signora Alice ha detto una cosa veramente importante, però lei tramite i suoi canali dà forza a tante persone, io ne sono sicura. E allora vorrei sentire un commento di Emanuele dopo queste parole stupende.
3: Guarda, io sono, ciao innanzitutto a tutti, grazie mille, sono parole che mi riempiono il cuore, perché vedere nonna così felice mi fa sentire bene, mi fa sentire realizzato, soprattutto perché è vero che le sto dando tanto amore, ma ne ho ricevuto ancora di più quando ero piccolo, e quindi quando si mette in circolo l'amore, quando si fa girare, ne possono beneficiare tutti, e sapere che possiamo essere un esempio per chi realizza insieme a noi, che si può portare, per esempio,
1: tanta felicità.
2: È un mantra di nonna Alicia, la parola felicità è un mantra. Mi piace tantissimo questa cosa.
3: Lei proprio fa di tutto per essere felice, per stare bene, nonostante si sia rotta 3 volte il femore, abbia la maculopatia, sia cardiopatica, quindi ha molti acciacchi comuni a persone delle sue età e non solo. Lei non rinuncia a viaggiare, non rinuncia ad andare al mare, andiamo a pranzo e a cena fuori, e sono tutte quante cose che fanno benissimo, perché oltre che l'amore, gli stimoli per gli anziani sono una delle medicine più potenti che esistano.
0: Fondamentali. E oltretutto è la medicina migliore, lei ha ragione. E oltretutto, signora Alicia, lei è molto umile, quindi non lo ha voluto dire, ma lo dico io per lei, che nel 2023 è stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti al mondo. Quindi voglio dire,
1: grazie.
0: Mica spicci
1: lo
0: qui,
1: so.
3: È stato un grande onore, e nonna era veramente emozionata, anche perché abbiamo avuto la consapevolezza che stavamo aiutando a ridisegnare sia il ruolo della vecchiaia sia quello dei caregiver, cioè di chi si prende cura degli anziani, e saranno almeno un centinaio, non esagero, le signore che hanno scritto a nonna che da quando vedono lei ultra novantenne al mare in bikini neanche loro si vergognano più del loro corpo.
2: Ma è giusto. Brave le signore e brava nonna Alicia, ovviamente. Ma Emanuele,
1: perché il corpo non ha età? Ecco. Bisogna saper vivere e lasciar vivere.
2: È giusto.
0: E come disse qualcuno, si può avere 2 volte 20 anni senza mai averne 40, e quindi 3 volte 20 senza mai averne 60 e via discorrendo, perché quello che conta è il nostro cervello e la nostra positività, lo spirito.
3: Esatto, quella è una cosa verissima, nonna, allo spirito di una bambina e la curiosità di una bambina. Per esempio, ogni volta che andiamo a Milano abbiamo una piccola tradizione, che è quella di mangiare ogni volta del cibo da un paese del mondo diverso. E per nonna, e questo è uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato, il diverso non è qualcosa che spaventa, ma qualcosa che incuriosisce, che unisce la volontà di comprendere l'altro.
2: Sì. Tra l'altro voi date il buongiorno praticamente tutti i giorni nella vostra pagina social, che si chiama Buongiorno Nonna, giusto Emanuele? Ma esatto. In questa pagina bellissima, oltre che adesso qui ai nostri microfoni, a Radio 1, all'Estate in Onda, c'è un messaggio che volete mandare, che volete lasciare? Insomma, visto la vostra testimonianza, sarebbe bello poter dire qualcosa ai nipoti di oggi che stanno ascoltando, o anche ai nonni che magari ci stanno ascoltando e che potrebbero trarre spunto in qualche modo, no? Per migliorare ulteriormente il rapporto.
3: Prima di dire qualcosa io ai nipoti, faccio dire qualcosa da nonna agli altri nonni.
1: Sentite, noi nonni viviamo per voi, quindi cercate di capirci, di aiutarci e noi aiutare voi, perché la vita continua, è bella e non va trascurata, ricordatevi.
3: Quello che io invece voglio ricordare ai nipoti, ma anche a qualche nonno, è che la vecchiaia non è una malattia. Il fatto di non poter fare più le cose come prima non vuol dire che non si possono proprio più fare per niente, quindi non arrendiamoci agli ostacoli, ricordiamoci sempre che ogni problema ha più soluzioni e soprattutto ricordiamoci che i nonni non sono eterni, purtroppo più gli anni passano e più non sappiamo come andrà la vita, e questa imprevedibilità è proprio il bello, e quindi ricordiamocelo e godiamoci ogni momento con loro, stiamo insieme.
2: Bravo.
3: Con loro tutto e possiamo, perché altrimenti sarà il rimpianto più grande della nostra vita.
2: Bravo Emanuele, bravo.
0: Queste
2: bravo
0: parole andrebbero sottoscritte. Oltretutto Emanuele, noi vi salutiamo anche condividendo con i nostri ascoltatori un bel ricordo. Tu hai regalato per il compleanno di tua nonna, le hai regalato un bellissimo vestito con le paillette per andare a Londra e per farla sentire una diva, no? Durante la presentazione del libro. Quindi anche questo è un ricordo carino da condividere, no?
3: Certo.
0: È stata una cosa molto bella. E lì c'era emozionata, era emozionata quando ha indossato questo vestito?
1: Sì, sì, mi scendevano le lacrime. E pensavo ai tempi quando ero giovane, quando ero felice, vitale. Però lui ha fatto in modo di farmi ricordare tutto il più bello della mia vita. E tuttora,
0: mi dà tuttora
1: sempre di più.
3: E se andare a Londra o a fuori può essere difficile, un pranzo, una cena fuori basta poco ed è il miglior
2: ma
3: regalo,
2: certo,
3: che si possa fare ai nonni,
2: ma anche sotto casa, ma anche a
3: esatto,
2: casa, nel senso, l'importante è condividere momenti insieme, momenti preziosi, e creare ricordi. E allora ringraziamo Emanuele Usai e nonna Licia per essere stati con noi qui all'Estate in Onda. Grazie mille
3: a voi
2: e a presto.
1: Per noi è stato un piacere comunicare con voi.
2: Buona estate, anche per noi è stato un piacere comunicare con lei. Grazie nonna.
0: Buona estate.
2: Ciao. E ora Onda Verde e poi torniamo qui su Radio 1 all'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, code a tratti in A10 tra Bivio con la 6 ed Orco Feglino, direzione Ventimiglia, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova, code in diminuzione in A7 sempre per un incidente tra Bereguardo, Raccordo e Binasco in direzione Milano, e poi il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. In in A4, code per un veicolo fermo tra Agrate e Cavenago direzione Brescia. Sulla Brescia-Padova invece lunghe code, 6 km al momento, per un mezzo pesante in avaria tra Brescia Est e Sirmione direzione Venezia. In A13 code per un incidente tra Bologna Interporto ed Altedo direzione Padova, e code sempre per un veicolo fermo in A1 la Firenze-Roma tra Fabbro e Valdichiana direzione Firenze. Coda per incendio tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Si rallenta poi in A30 la Caserta-Salerno per un incidente tra Nola e l'allacciamento con la 1 in direzione Caserta, e segnaliamo rallentamenti per un incendio sulla 2 all'altezza di Serre in direzione sud. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: E allora ben ritrovati cari ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1. Il tema del giorno è l'estate con i nonni, raccontatecela, continuate a mandarci messaggi. E a proposito di questo, Vale, è arrivato un bellissimo messaggio al numero della diretta che mi piacerebbe condividere con voi. Ce lo scrive Francesca da Salerno. Il mio ricordo più bello in estate, mio nonno che mi portava a fare i giri sulla sua vecchia auto e mi comprava sempre il cornetto. E oltretutto, Vale, questa cosa mi ricorda anche il mio di nonno, che invece voleva comprarmi sempre il gelato. Ogni volta era Marziolina, vuoi un gelato?
2: Marziolina.
0: Sempre.
2: Affettuosissimo. E ci sono arrivati anche degli audio, quindi ascoltiamoli, ascoltiamo i nostri ascoltatori.
6: I nonni a me hanno sempre dato l'impressione della compiutezza di una famiglia, quindi dal momento in cui sono mancati ormai anni fa è venuta meno la mia sicurezza sulla famiglia stessa. Oggi stravolta nel senso che da single ho una mamma molto anziana, e mancati i nonni ormai anni fa, per me la famiglia ha perso davvero quel senso di integrità fisica e morale, sì. Quel senso del andare a trovare nonni tutte le estati, né Natale, nelle Pasque di ogni anno. Sono Massimiliano da Milano.
0: Massimiliano, grazie per aver condiviso questo pensiero con noi. È proprio vero, i nonni sono famiglia, sono la colonna.
2: Colonne della nostra famiglia. Io lo dico in maniera così anche un po' dispiaciuta, perché non ho più nonni al momento, quindi purtroppo mi devo un po' appellare a quelli che sono stati i miei ricordi. Però sì, per chi ce li ha, guarda, godeteveli, perché sono veramente preziosissimi. Quello che possiamo imparare dai nostri nonni è un tesoro inestimabile e da cui possiamo attingere, dobbiamo proprio, no?
0: I nonni dovrebbero essere patrimonio dell'umanità. Questa è la verità.
2: Verissimo, è vero. Vabbè, comunque continuiamo a parlare di nonni, perché ci sono arrivati tantissimi messaggi, ma ora, a brevissimo, andiamo a Cadegli-Oppi in provincia di Verona, perché c'è una storia incredibile. Ma prima Merck e Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Lo abbiamo detto a inizio puntata, non chiamateci nonni, perché oggi parleremo qui all'Estate in Onda dell'argomento nonni, nipoti, vacanze, sotto una luce diversa, perché parliamo di nonni che hanno fatto della loro vita un riscatto, come la signora Alicia prima, con tantissimi seguaci sui follower, e adesso invece
1: questo è un viaggio ultragenerazionale, perché alla fine siamo partiti anche con Ruggine Ragù, che ci hanno raccontato la loro esperienza di giovani ragazzi ventenni che però vanno alla riscoperta dei nonni in base al loro viaggio in tutta Italia, quindi meraviglioso questo percorso che stiamo facendo oggi qui all'Estate in Onda, e poi tantissimi messaggi, audio, una pioggia di messaggi oggi.
0: Abbiamo declinato i nonni sotto ogni punto di vista e li stiamo raccontando anche da una prospettiva che solitamente no, non è usuale, perché i nonni spesso vengono immaginati un po' sul divano, un po' a cucinare, un po' a fiacchi, e invece non è così. E a riprova di ciò adesso vi presentiamo due nonni speciali.
1: Abbiamo
0: dei record man, perché a sdoganare un po' il fatto che i nonni dovessero essere anziani è stata Michelle Hunziker, no? Che quando la figlia Aurora ha partorito, lei insomma ha sdoganato.
1: È giovane tuttora, quindi figuriamoci quando è nata insomma Aurora, e poi successivamente anche
0: quando è diventata nonna
1: lei, sì.
0: E adesso abbiamo in diretta con noi Alfonso Tirotta e Linda Porcasi, che pensate sono diventati nonni non a 50 anni, non a 40 anni, ma ben a 37 e a 38 anni, giovanissimi.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio,
1: benvenuti.
0: Ma che effetto vi fa essere chiamati a testimonianza nella pagina dedicata ai nonni dell'Estate in Onda?
2: Grazie.
1: Voi
3: bellissimo.
1: Nonni record del 2024, giusto?
2: 24, esatto.
0: I nonni più giovani d'Italia del 2024.
2: Esatto. Poi ti hanno battuto, dico la verità.
0: E vi hanno battuto nel 2025.
1: Ci sta. Esatto. Anche lì c'è il cambio generazionale, quindi.
2: Esatto, giusto che quello.
1: Alfonso, Linda, insomma, una storia bellissima, perché siete appunto genitori di Asia, esatto, e anche di due gemelli. Però è proprio Asia che vi ha dato il fatto di essere
2: diventati. La marcia in più, esatto.
1: Esatto, perché siete diventati nonni grazie ad Asia e Daniel, che è il compagno, insomma.
3: Di Asia,
2: esatto.
3: Sì,
2: proprio
3: sì.
2: Asia ha deciso di regalarci questa stupenda cosa, che è questo bambino che veramente ci ha portato una luce.
1: Come si chiama il nipotino?
2: Gabriel.
0: E Asia è diventata mamma a 19 anni.
2: E proprio oggi è il suo compleanno, oggi ne fa 21.
0: E allora auguri Asia!
2: Auguri ad Asia, esatto.
1: Tanti auguri! Ma come avete scoperto, cioè ovviamente Asia ve l'ha comunicato, è chiaro, però come è andata? L'ha detto prima a Linda, poi ad Alfonso, a nonna Linda, a nonno Alfonso, come è funzionata questa?
0: Io farei rispondere prima Alfonso.
1: Alfonso, dici tu com'è andata, raccontaci.
2: Allora, la mia versione è un po' più complicata, perché io l'ho presa malissimo all'inizio.
1: Ah sì?
2: Sì, l'ho presa abbastanza male, ma perché? Perché ci sono passato anch'io, speravo che mia figlia, ecco, faceva qualcosa in più nella vita, girava il mondo, magari sai qualcosa di più.
0: Aspetta, ci sei passato anche tu, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che tu e Linda, a vostra volta, siete diventati genitori giovanissimi.
2: Esatto, perché io e Linda ci siamo conosciuti. Io avevo 17 anni e lei 18. Dopo 6 mesi è rimasta incinta, e poi è nata Asia quasi subito, dopo un anno diciamo che ci siamo conosciuti.
1: E quindi quando hai saputo a tua volta che Asia sarebbe diventata mamma giovanissima, diciamo non l'hai presa benissimo su due piedi.
2: No, diciamo che ci sono stati dei mesi un po' bui. Un po' bui, perché ero anche spaventato, dirti la verità, perché
1: certo, ci sta, perché è sempre una responsabilità un figlio, insomma, però
2: sì, una grande responsabilità. Poi sai, io vedo in lontananza, vedo un futuro, come può essere, cosa può succedere. Fortunatamente va tutto bene, sono bravissimi genitori, e veramente bravi.
0: E Linda, tu come l'hai presa la notizia?
3: Allora, no, io l'ho presa bene, dai. Allora sono rimasta scioccata, perché praticamente me l'ha detto in bagno: mamma, sono incinta, oddio, ho detto.
0: E dopo, non ti ha fatto sedere prima, mamma, siediti un attimo.
3: No, cioè praticamente mi sono guardato allo specchio, non mi vedevo neanche attraverso lo
0: calo
3: specchio.
0: Calo di pressione.
3: Okay. Infatti, e niente, il problema è come dopo diglielo a Alfonso, Dunque il giorno dopo sono andata al lavoro, ho detto mi raccomando che nessuno mi parli insieme perché sto pensando, insomma.
1: Sta riflettendo. Dopo,
3: sto riflettendo, sì, infatti.
1: Quella tanto avevi dopo 9 mesi, avevi per riflettere, c'erano 9 mesi.
3: Sì, no, però era meglio dirglielo subito, ecco. E allora con l'aiuto di mia suocera, mio suocero, ci siamo messi lì e dopo, vabbè, insomma... Subito è stato un po' un shock e dopo pian pianino
4: si è sciolto.
3: Sì, dopo comunque ha fatto la gravidanza in casa, l'abbiamo proprio vissuta al 100%.
4: Ma io ho una domanda per Alfonso, no? Che lui prima ha detto, io ero preoccupato per mia figlia Asia perché la vedevo ancora una bambina, volevo che si godesse la vita. Ma la mia domanda è, quando invece sei diventato tu genitore a 19 anni, perché Asia può anche averti detto papà, scusami, ma proprio tu me lo dici, quando tu sei diventato genitore così giovane, i tuoi genitori che ti hanno detto? Ride Linda.
2: Allora, quando è capitato a me, i miei hanno detto la stessa cosa che io ho detto ad Asia. Cioè, nel senso, adesso hai un bambino, testa a posto e si cammina.
4: Giusto.
2: È la cosa che io ho da subito, non gliel'ho detta, perché io subito ho parlato insieme ad Asia dopo una ventina di giorni.
4: Mutismo.
2: Non perché ce l'avevo con lei, è proprio perché...
1: Certo, hai dovuto, digerire un attimo la notizia.
2: Sì, era stata una bella... Cioè, per me è stata un po' dura, dopo sai la mia bambina, la prima bambina.
4: Vabbè, comprensibile.
1: È cuore di papà, giusto?
4: E poi oltretutto voi avete anche due gemelli che hanno 15 anni, giusto?
1: Che sono zii.
3: Sì.
4: Alessandra e Giuseppe, ma loro come la vivono la questione? Hanno intenzione
2: anche
4: loro di essere genitori giovanissimi oppure si accontentano di essere zii?
2: No, si accontentano di essere zii.
3: Infatti, sì.
2: Ma poi anche loro sono bravissimi, cioè, è una cosa veramente... Ci diamo una mano tutti quanti insieme, dopo ti ripeto, Gabi è stato veramente una cosa stupenda in questa vita.
1: E infatti io volevo chiedere questo. Allora, Linda, tu che sei nonna sei stata nonna a 38 anni, sei diventata nonna.
3: Sì,
1: nonna sei? Che nonna sei?
3: Allora, io lo adoro, cioè proprio la mia vita. Cioè, i figli sì, li amo tantissimo, però lui proprio.
1: È un'altra cosa, felicità. I nipoti sono un'altra
3: cosa. Sì. Dopo la cosa bella che va a casa con sua mamma, dunque quello top, invece i figli restano a casa con te.
4: E piangono di notte.
3: Infatti, però meraviglioso, no? Cioè io devo sentirla tutte le sere, ci facciamo videochiamate, no. Cioè lo adoro, infatti tante volte ho saluto prima Gabri e mi fa l'Asia, mamma guarda che ci sono anch'io, ah sì è vero.
4: Ah, ci sei anche tu.
1: Qui c'è Fabrizio, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che intanto vi saluta e vi dice, ho un figlio 26enne, ma al momento è single, io spero un giorno di poter viziare un nipote. Alfonso, che consiglio vuoi dare a Fabrizio, che magari sarà un nonno, insomma, fra un po', chissà?
2: Guarda Fabrizio, il consiglio che posso darti è goditela fino in fondo, perché... allora tutti i bambini ti regalano qualcosa, ma il nipote ti regala un'emozione che veramente non la trovi da nessuna parte. È una cosa importante quella.
4: Comunque questa auguri cosa anche, la dicono tutti i nonni. Essere genitori è bello, ma essere nonni
2: è una cosa stupendo, che veramente bisogna passarci per capirla.
4: Va
2: perché
4: bene.
2: È proprio una roba molto molto bella.
4: E allora noi vi ringraziamo tantissimo, Alfonso
3: grazie
4: Pirotti e Linda Porcasi, per essere stati con noi nonni più giovani d'Italia del 2024, poi sono stati battuti nel 2025 ma rimangono i nonni più giovani del Veneto. E auguri anche a vostra figlia Asia, che ora compie gli anni adesso.
1: Proprio
4: have a nice
1: oggi.
4: Day.
1: Grazie.

0: Onyx, Have a Nice Day, ed accompagnare gli ultimi 10 minuti dell'estate in onda, la tematica del giorno. Raccontateci le vostre estati con i nonni, veramente stiamo raccogliendo tantissime testimonianze. E a proposito di questo, cara Valentina, prima di presentare l'ultimo ospite della giornata, che avrà da raccontarci tante bellissime cose proprio anche in relazione al suo rapporto con la nonna,
1: grande riscatto per questo,
0: una storia di grande riscatto, ascoltiamo un vocale che ci è arrivato da un ascoltatore.
2: I nonni sono le colonne portanti di ogni famiglia.
0: Oh.
2: E non dobbiamo mai abbandonarli, anzi dobbiamo preservare questo prezioso dono, che chi ce l'ha lo deve godere fino all'ultimo respiro. Carlo dalla provincia di Perugia.
0: Grazie Carlo, sottoscriviamo ogni parola.
1: Sì, ma comunque i nostri ascoltatori sono molto sensibili a questa tematica, eh. Si vede che sono bravi nipoti o bravi nonni, perché poi ci stanno scrivendo anche tantissimi nonni, ci stanno raccontando quello che stanno facendo in questo momento, ci raccontano i loro nipoti. Ovviamente non possiamo mandarvi in onda tutti, però vi leggiamo, e quindi grazie delle vostre testimonianze.
0: E a proposito di nipoti,
1: già è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite, un 33enne cantautore di Taranto che ha trasformato, pensate, le ferite del suo passato in uno strumento di inclusione, e la spinta l'ha trovata proprio grazie alla nonna. Lui è Gaetano De Michele. Ciao Gaetano.
3: Buon pomeriggio, ciao Marzia, ciao Valentina. 30 ciao. Anni comunque.
1: Ah, e ti ho aggiunto 3.
0: Ti ha aggiunto 3 anni, ti ha fatto più vecchio di quello che
1: più
0: sei.
1: Saggio.
3: Ci sta. Senti, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te. Allora, insomma, ti ho annunciato raccontando, insomma, questa sorta di storia di resilienza, questa trasformazione di queste ferite che hanno trovato nuova linfa grazie a tua nonna. Com'è andata? Com'è diventata tua nonna Lidia, la tua ancora di salvataggio?
3: Diciamo, mia nonna è stata la mia musa ispiratrice, perché mentre puliva casa, metteva la radio, ascoltavamo insieme comunque la musica, mi innamorai appunto della musica attraverso appunto l'aiuto di mia nonna. Comunque, diciamo, io ho avuto un passato un po' particolare, prima ancora di essere artista chiaramente sono stato un bambino che ha imparato a sopravvivere appunto cantando. Ci tenevo, diciamo, a dire che il giorno del mio 7° compleanno, comunque, che mi è rimasto impresso appunto questo episodio, avevamo apparecchiato tutto, i palloncini gonfiati, no? Quindi
0: per la festa,
3: esatto. Ma la porta poi non ha bussato nessuno, c'era solo la mia famiglia. Non è stato un episodio, diciamo, poi isolato, ecco.
0: Ti ha segnato, tant'è che tuttora lo ricordi come un episodio forte della tua esistenza. Però c'è stata tua nonna per te, in che modo ti ha salvato?
3: Esatto, la svolta è arrivata grazie a mia nonna appunto paterna, Lidia. Passavamo ore insieme a cantare i grandi classici, no, della musica italiana, come Almeno tu nell'universo, Caruso, diciamo che in quei momenti...
1: Brani anche impegnativi.
3: Esatto,
1: Gaetano.
3: Esatto, sì. Sì, esatto, sì, la nonna aveva questa dote, secondo me, che poi mi ha comunque trasmesso, che è la musica, insomma, il canto.
1: A che età avete iniziato a cantare insieme? Tu quanti anni avevi?
3: Te lo ricordi? Intorno con l'età, 5-6 anni forse, sì. La nonna cantava mentre svolgeva le pulizie di casa, diciamo che comunque... Oltre a questo, in quei momenti in cui io ero un po' giù, mia nonna comunque era sempre presente, quindi sparivano poi le insicurezze, spariva la paura appunto di non essere poi abbastanza, no? Non c'erano più, come posso dire, gli sguardi degli altri, ecco, c'era solo la voce della nonna e la mia che si intrecciavano, ecco.
1: E forse anche per queste ferite, insomma, che ti sono state create, questo discorso, insomma, del bullismo, diciamo che hai avuto anche delle problematiche che però sei riuscita a superare anche grazie appunto a nonna. Raccontaci un po' che cosa è successo.
0: Tu hai perso 30 kg, no? Perché hai avuto un passato, come hai dichiarato tu stesso attraverso i tuoi canali social, attraverso interviste.
3: Esatto.
0: Hai avuto un passato in cui il peso ha rappresentato per te un problema. Ma a noi piace restare positivi e raccontare il lato bello della storia. Tu ad oggi hai perso 30 kg, ragazzi. Quindi, insomma,
3: esatto.
0: Problema superato.
3: Oh. Sì, esatto.
0: Ed è stata nonna a darti la spinta, quindi non ti cucinava le melanzane, la parmigiana e il ragù come fanno le nonne.
3: No, diciamo che la nonna non In realtà mia nonna paterna non era tanto per la cucina, stranamente, invece mia nonna materna sì, cioè molto più per il cibo, la cucina, era più per la musica. A me piaceva comunque stare a casa sua, ripeto, perché mi trasmetteva questa gioia.
4: Ma lei cantava bene? Come te?
3: Sì, c'era aveva una voce come se fosse celestiale, chiaramente. Meraviglia. Io la vedevo come questo. Chiaramente non ha mai studiato, nonna non si è mai perfezionata, però...
4: Era innato, un talento innato.
1: Ce l'aveva già, esatto. Era già sua e sicuramente, insomma, poi cantare insieme queste due voci corali, nonna e nipote, sono state, no? Quando si uniscono sicuramente creano emozione e poi sicuramente creano anche ricordi, perché ce lo stai raccontando adesso qui all'Estate in Onda, è un qualcosa che stai condividendo ed è bellissimo.
3: Sì, è anche bello appunto vedere il lato positivo delle cose, no? Perché poi mia nonna negli ultimi anni comunque della sua vita, la demenza senile le portava comunque via i ricordi, no? Le parole, però bastava appunto iniziare a canticchiare un brano, come bastava L'attacco di Caruso, per dire, no? per farla tornare
4: a sorridere. E senti, un'ultima cosa, proprio un flash da lasciare ai nostri ascoltatori. Sì. Tu, grazie a tua nonna, grazie a questa storia di rinascita, di resilienza, oggi porti nelle scuole il musical Il Canto della Fenice, proprio per parlare di bullismo e cyberbullismo ed esorcizzare queste tematiche, no? Che hanno spesso un lieto fine. E allora che consiglio dai a chi si sente non abbastanza? Un flash.
3: Allora, guarda, comunque io ho sempre detto, un messaggio finale dei ragazzi: se stai vivendo comunque un momento di solitudine, di bullismo, parlane, perché io per anni non l'ho fatto, mi chiedevo in camera, in silenzio, è stata la cosa che mi ha fatto, diciamo, più
4: male.
3: Più delle parole degli altri, ecco. Quindi ci sono tante associazioni sul territorio.
4: Quindi parlarne, il tuo consiglio, non chiudersi, parlarne e guardare a storie meravigliose come la tua, di resilienza, di rinascita, e quindi buona fortuna per la tua musica.
1: Grazie Gaetano.
4: Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
4: E a presto.
1: Buon'estate
4: a Gaetano De Michele. Adesso Maria Antonietta Colombre, Senza vestiti. Ciao Gaetano.
1: Ciao.

0: mare.
1: E ci arrivano anche foto meravigliose di nipotine, addirittura dalla Lituania, ce le ha mandate Roberto Marino da Versa. Insomma, grazie infinite per queste bellissime testimonianze di oggi, per questa puntata calorosissima e nostalgica sui nonni.
2: Calorosissima, abbiamo ricordato i nonni e lo facciamo tutti i giorni. Noi vogliamo ringraziare i nostri ascoltatori e la squadra che lavora per questo programma, L'Estate in Onda. Ringraziamo Ludovico Suppa, la regia,
1: Stefania Livoli, e poi la parte tecnica Stefano Velli e Davide Santimarrocchi, la meravigliosa scelta musicale di Corina De Laurentiis. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta domani.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio a Vanessa Giovagnoli, a Genova la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, in diretta al nostro inviato Simone Zazzera.
4: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Ceneri Maurizio De Angelis.
5: 32 condanne e 25 tra assoluzioni e prescrizioni. Le pene inflitte non arrivano a 200 anni di carcere, meno della metà rispetto a quanto aveva chiesto l'accusa, ma il procuratore di Genova Carlo Nicola Piacente si è detto soddisfatto perché l'impianto accusatorio ha retto e i principali vertici di Autostrade per l'Italia all'epoca del crollo e della controllata Spea, che doveva occuparsi della manutenzione, sono stati condannati, così come alcuni funzionari e consulenti del Ministero dei Trasporti per la mancata vigilanza. La pena più alta, 12 anni di carcere all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per lui la richiesta era di 18 anni e 6 mesi, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale invece erano stati chiesti 15 anni e mezzo, 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 anni all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, Mauro Coletta. Soddisfatti i familiari delle vittime, che si sono abbracciati in aula commossi. Speriamo, ci hanno detto, che l'appello non riduca ulteriormente queste pene, ma intanto diciamo grazie alla Procura e alla Guardia di Finanza per il gran lavoro di indagine fatto, che ha stabilito che il crollo del viadotto si poteva evitare. Di tutt'altro avviso gli avvocati di Castellucci, che promettono battaglie in appello. E per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
3: L'Iran ha chiesto agli Houthi ribelli yemeniti, filo iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive l'agenzia Reuters. La chiusura dello stretto tra Djibouti e Yemen dopo Hormuz rischia di innescare una crisi energetica globale col blocco temporaneo delle due principali vie di esportazione del greggio dal Medio Oriente. In Ucraina continua a far discutere la sostituzione del ministro della difesa Fedorov. Anche Bruxelles avrebbe accolto con sorpresa la decisione, con il commissario alla difesa Kubilius, che ha sottolineato l'importanza di proseguire il lavoro iniziato. Il presidente Zelensky, dopo le proteste di piazza, ha parlato della necessità di una maggiore unità tra Ministero della Difesa e Forze Armate. La coda della guerra russo-ucraina porterà probabilmente da gennaio uno stop completo del gas russo, e questa è una preoccupazione per tutta l'Europa, lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, aggiungendo che l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi a gennaio, ma altri paesi si dovrebbero fermare al 70%. Inoltre, ha aggiunto Descalzi, il nuovo blocco di Hormuz cambia la situazione energetica mondiale. E i timori per i beni energetici, da mesi lo sappiamo, si riflettono sui mercati. Allora ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
6: Sì, dopo le ultime notizie dal Medio Oriente, il prezzo del petrolio, che stamattina era in lieve calo, ha ripreso a salire. Il Brent è scambiato a $85.50, più 12% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il gas, che ad Amsterdam passa di mano oltre i 55 euro al megawattora. Le borse europee nel frattempo continuano la seduta in territorio negativo. Milano e Parigi cedono lo 0,6%, la più pesante è Francoforte, quasi un punto percentuale di perdita. I mercati sono mossi ancora dai due temi principali di questi mesi, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip questa mattina in Asia e ora nuovamente negli Stati Uniti, dove Wall Street ha aperto la seduta in modo contrastato, il Dow Jones è sulla parità, invece il listino dei tecnologici, il Nasdaq, cede oltre l'1%, e non a caso anche a Piazza Affari il titolo peggiore, quello del produttore di semiconduttori STM, meno 5%.
3: La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni. Il testo, votato a scrutinio segreto, passa ora all'esame del Senato. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021 a Grinzane Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta firme tra i parlamentari a sostegno dell'atto di clemenza. L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa occidentale, Italia spaccata in due, numeri fragi al nord e picco di calore al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Ci fermiamo qui, la linea al Tour de France.
0: Sulle strade del Tour.
2: 12esima frazione della Tour de France, partito dal circuito di Magny-Cours, arrivo poi a Chalon-sur-Saône dopo circa 170 chilometri, con una possibilità di una replica della volata di ieri vinta da Søren Varesgaard. Al momento mancano 63 chilometri e 200 metri al traguardo, davanti la fuga di giornata composta da Damiano Caruso della Bahrain Victorious, Costiu della Groupama, Verschee della Total Energie e Vistrofé della Lotto Intermarché, ma il vantaggio viene eroso passo dopo passo dalle squadre dei velocisti. 38 secondi adesso di margine soltanto per i quattro battistrada, che hanno attraversato anche una fase in cui c'è stata la pioggia, che visto il caldo degli ultimi giorni avrà sicuramente fatto piacere a tutti i protagonisti di questa tappa del Tour de France, con soprattutto dietro a cercare di ricucire il gap la Sodal Quickstep di Tim Merlier, già vincitore di due tappe, poi ovviamente come sempre la Alpecin di Jasper Philipsen, invece lui di tappe non ne ha vinta neanche una, ma anche la NSN di Binyan Girmay. Stanno provando ovviamente a ritornare sui quattro battistrada, sono praticamente in vista visto che si sta passando lungo dei rettilini che consentono al gruppo anche di intravedere in lontananza la coda ovviamente di tutti i mezzi tecnici che sono in assistenza ai quattro battistrada. Ancora 62 chilometri da percorrere, non c'è ovviamente ancora la necessità di andare subito a riprendere i quattro battistrada, anche perché nessuno dei quattro sostanzialmente ha le caratteristiche del passista per poter imprimere una velocità che non consenta al gruppo di recuperare. Davanti sono per lo più dei scalatori, ad esempio come il nostro Damiano Caruso, uno dei senatori del gruppo, al suo ultimo tour della carriera, potrebbe anche smettere definitivamente proprio al termine della Grand Boucle. 62 km 2 al traguardo, 4 davanti, 36 secondi di margine sul gruppo che insegue. Diamo la linea all'Italia in diretta, noi ci risentiamo alle 16:30.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
6: Turismo, è cominciato il periodo dei cosiddetti esodi per le vacanze, migliaia di vetture in marcia per strade e autostrade, qualche consiglio, alcune regole e campagne per la sicurezza e contro gli abbandoni e gli incendi. Grande musica, anche oggi non mancherà l'ospite famoso, parleremo poi di un singolare museo che ha a che fare con il recupero dei danni compiuti dall'uomo, e poi cinema con la Tre Giorni a Castello di Maccarese, naturalmente come detto tanta musica e grandi ospiti. E allora buon pomeriggio da Lucrezia Scardini
7: e da Miriam Secchi, buon pomeriggio a tutti voi, vi accompagneremo fino alle 19, avete sentito quante cose vi offrirà questo pomeriggio. E allora attenzione, andiamo subito a salutare tutto il gruppo che ci accompagnerà, quindi in redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi per quanto riguarda la regia, Francesco Galluzzo, parte tecnica
6: Alessandro Adriani, eccolo lì pronto a supportarci, ma io dico sempre supportarci perché insomma non è facile avere a che fare con noi. Ma detto questo, siamo veramente molto felici di essere qui, quindi io direi
7: di andare di musica.
6: Andiamo di musica.
7: Andiamo da questi giovani, va. Loro si chiamano Editors, si sono conosciuti durante il periodo universitario, sono molto giovani, tutto questo nasce intorno al 2002, siamo a Stafford e da lì, visto che studiavano music technology, hanno detto perché non formiamo un gruppo, e piano piano devo dire che hanno conquistato i cuori di tanti fan. E allora andiamo ad ascoltare questa novità, possiamo già sentire le prime note qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta, sono le 16:09 in questo momento, grande pomeriggio per voi, Editors.

0: Nothing hurts like the E così che abbiamo iniziato con la nostra musica qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Stiamo parlando di questo nuovo gruppo, gli Editors, con Rush. Attenzione, cominciamo a viaggiare.
1: Magari questa sarà la colonna sonora dei tanti che si mettono in macchina, si metteranno anche in auto per spostarsi, perché questo è il comincia, insomma, praticamente il periodo dei cosiddetti grandi esodi, grandi numeri, di cui parleremo adesso con i nostri ospiti, a cominciare dalla dottoressa Giusy Anatriello, responsabile analisi statistiche e reputation management di Hanas. Ben trovata, benvenuta.
2: Grazie, ben trovate a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio.
1: Dunque, io li do abitualmente i numeri, però questa volta li chiedo a lei. Qui parliamo di diverse milioni di vetture o di persone che si metteranno in viaggio da questo fine settimana fino a fine agosto, primi di settembre, una movimentazione corposa. Di quanti, che numeri parliamo?
2: Correttamente diceva che il numero di viaggiatori che stimiamo è veramente molto alto. In particolare le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS prevede che tra il 20 luglio e il 6 settembre prossimo saranno oltre 440 milioni di spostamenti, ci saranno oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade ed autostrade di competenza ANAS. Come diceva correttamente, sono numeri estremamente rilevanti che confermano l'importanza durante l'esodo estivo di una gestione attenta della viabilità e della sicurezza. ANAS, ricordiamo che ha garantito 2.500 risorse in turnazione costituite da personale tecnico di esercizio, oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni, proprio per assicurare un monitoraggio del traffico in tempo reale H24.
1: Dottoressa Anatriello, le chiedo scusa, con i cantieri come stiamo messi? Perché lo sappiamo tutti, è costante, diciamo, l'aggiornamento della viabilità, i tratti stradali.

0: legato il dottor Claudio Andrea Gemme nel corso della conferenza stampa che si è tenuta, come dicevo poc'anzi, a Roma quest'oggi, proprio per la presentazione della campagna Estate Sicura 2026.
1: Quindi dal 20 luglio al 6 settembre ci sono 440 milioni previsti di spostamenti sulla rete ANAS, però la cosa che mi piace, leggendo sul vostro sito, è che avete comunque attivato delle campagne contro gli incendi, ma anche contro gli abbandoni, e non è la prima volta che lo fate, questo è veramente meritorio. In che cosa consiste quest'anno?
0: Sì, diciamo che la sicurezza passa attraverso varie strade, ecco. La sicurezza è al centro dell'estate attraverso proprio una serie di campagne dedicate, certo, ai principali temi, tra cui, come ha ricordato, l'impegno ormai costante negli anni di ANAS proprio per garantire la sicurezza della strada, combattendo contro l'abbandono degli animali. Ricordiamo che infatti gli animali sulle strade non rappresentano un pericolo soltanto per gli animali in sé, ma anche proprio per gli automobilisti.
2: Certo.
0: Il fenomeno dell'abbandono,
2: certo,
0: quindi,
2: viaggiano.
0: È proprio. Esatto, è veramente una grave emergenza ed è per questo che noi abbiamo utilizzato un claim molto significativo: non abbandonare una parte di te, creando proprio l'immagine di un volto diviso in due metà speculari, una umana e l'altra animale, proprio perché si vuole trasformare l'abbandono, questo concetto di abbandono, proprio in una riflessione personale e collettiva, perché ogni gesto può avere delle conseguenze irreversibili.
2: Io non vorrei aggiungere cose che
1: purtroppo io sono molto sensibile,
2: io sono peggio di te, siamo due animaliste, quindi, e grazie per questa iniziativa,
0: siamo tre, allora.
1: Già riuscire a immaginare come si possa fare una cosa del genere, per me è proprio,
2: purtroppo succede ancora, questo è il dramma. Le mete stanno cambiando, si viaggia ancora soprattutto verso il mare o cresce anche il turismo in montagna?
0: Cresce anche il turismo in montagna, e anche per questo che ci stiamo impegnando anche con un'altra campagna di sicurezza, ricordiamo, proprio contro gli incendi causati soprattutto anche dalle sigarette accese. Anche questa, ripeto, è una campagna molto importante che ANAS persegue ormai da diverso tempo. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio, e per questo che proprio durante le vostre i vostri tragitti verso le mete turistiche troverete sui nostri pannelli a messaggio variabile proprio questo messaggio che, certo, ricorda che il pericolo incendi, non gettiamo sigarette.
1: Dottoressa Natriello, io la ringrazio davvero, anzi vorrei soltanto in chiusura che citare un po' quello che è lo spot che avete realizzato con il Ministero dei Trasporti e la Polizia di Stato, proprio per quella questione della sicurezza, cioè quando sei alla guida tutto può aspettare, in riferimento al fatto evidentemente che si utilizzano telefonini, si fa qualsiasi cosa alla guida, pare sempre che lo faccia qualcun altro al posto nostro. Su che cosa, sì, che cosa mirate in particolare?
0: Il nuovo spot rappresenta uno degli elementi più qualificanti della campagna Estate Sicura 2026. Attraverso un linguaggio moderno ed emozionale abbiamo cercato di raccontare tre situazioni quotidiane che ognuno di noi, ogni radioascoltatore può trovare veramente come vicina alle proprie abitudini. Ma vogliamo andare a raccontare che la distrazione può diventare un pericolo, ricordando un messaggio semplice ma fondamentale, che quando si è alla guida nulla è più importante della sicurezza. Abbiamo scelto quest'anno tre volti noti al grande pubblico, ricordiamo Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi, ed è stato realizzato presso il centro di guida sicura ACI di Vallelunga, che proprio rappresenta un luogo di eccellenza per la guida sicura. Non vuole essere solo una campagna,
1: certo,
0: di comunicazione, ma proprio un invito collettivo alla responsabilità.
1: Bisogna rendersi conto, dottoressa, non so se è d'accordo, che è veramente una questione di vita o di morte, non soltanto la propria. Anche
0: sì,
1: quella,
0: esatto,
2: la distrazione degli altri, esatto,
1: sì,
2: per gli altri, perché basta un secondo,
1: altri,
2: basta un secondo.
1: Dottoressa Natriello, grazie per essere stata con noi, magari torneremo a parlare di questo, perché purtroppo, per fortuna per chi va in vacanza, beati loro, ma ci saranno ancora grandi movimentazioni, grandi weekend, fine settimana di cosiddetti bollini rossi da traffico, torneremo a parlarne. Al momento la ringrazio per essere stata con noi, Giusia Natriello.
0: Io
1: Dica.
0: Io ringrazio voi per l'ospitalità e ricordiamo che quando si è alla guida tutto può aspettare.
1: Bravissima.
2: Benissimo, bravo.
1: Complimenti.
2: Bravissima.
1: A presto. Allora,

0: Grazie e adesso attenzione perché è stato nostro ospite ieri, ma il tempo stringe
1: stringeva
0: e torna l'economista professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.
1: Allora, benvenuto professor Fortuna, ben trovato.
2: Grazie.
1: Vogliamo ben dare un po' di numeri anche noi? Vogliamo
2: sì, diamo un po' di numeri.
1: ne abbiamo sentiti, diciamo, relativi
2: molto interessanti. Adesso ne darò qualcun altro io.
1: Esatto, lei che numeri ci può dare in merito
2: al turismo. Guarda, esatto. quando si parla di turismo sicuramente si fa riferimento a una cosa allegra, ne abbiamo bisogno, e soprattutto ha un elemento fondamentale anche per l'economia italiana, perché noi col turismo contiamo, e già in passato è avvenuto, di avere un'incidenza notevole sul PIL. Nel 2025 l'attività del turismo e dell'indotto ha portato a un risultato di 237 miliardi, che è circa il 10,5 del PIL. Quindi il turismo per noi è importante proprio per la mente, ma è importante a livello
1: anche per
2: economico.
1: L'economia, certo, anche se si è ridotto però il periodo di vacanze degli italiani in generale,
2: sì,
1: perché i costi sono alti.
2: È vero, però abbiamo una grande affluenza straniera. L'indagine relativa al primo semestre del 2026 ci dice che gli arrivi turistici sono aumentati del 4,43% rispetto al primo semestre del 2025.
0: Che non è poco.
2: E qui si vede, non è poco, e si vede la differenza proprio tra italiani e stranieri, perché abbiamo questo 4,43 che in larga parte, oltre il 6, è costituito da stranieri, sì, e per l'1,97 da italiani. Quindi questa tendenza è vera, però attenzione, quest'anno ci saranno più italiani che rimarranno a casa, perché le guerre in corso,
1: la congiuntura economica non è favorevole per tutti,
2: non è favorevole,
1: ecco.
2: E anche oggi i dati relativi all'inflazione definitiva di giugno ci confermano che delle difficoltà ci saranno, e come ieri ho annunciato, purtroppo continua un po' ad essere preoccupante il prezzo dei carburanti. Oggi è aumentato il prezzo della benzina e del diesel, siamo a 1,884 per quanto riguarda la benzina, e a 1,996, quasi 2 euro per il self-service che riguarda il diesel. Ecco, non siamo ancora ai massimi, è toccato aprile e maggio, però sicuramente
1: non ci dica così.
2: Ma io non voglio dire
0: professore,
2: che
0: professore, la prego, che già qui siamo tutti
2: guardate, basta che tra 2 giorni Trump dirà qualcosa di meno negativo di 4 giorni fa,
1: che si abbasserà nuovamente.
2: Esattamente.
1: Aiuto.
2: Quindi certo, dovremmo fare i calcoli col gas, perché il gas sta aumentando, come dicevo ieri, però dobbiamo essere ottimisti. E comunque le previsioni per il 2026 ci dicono che l'Italia sarà il paese europeo più visitato.
1: Poi sono le solite tappe. Roma è la città più visitata in assoluto, poi c'è Venezia, Firenze e Milano, che sono sempre
2: il
1: top delle città.
2: Questo per quanto riguarda le città, però poi rimane prevalenza del mare. È una sorpresa la previsione di una forte affluenza ai laghi.
1: Che sono bellissimi i nostri laghi.
0: Abbiamo dei laghi meravigliosi.
2: Esattamente, però c'è veramente un forte afflusso previsto verso i laghi. Poi i borghi anche, i borghi che
1: stanno tornando di gran
2: continua rivalutazione.
1: Anche grazie al PNRR tanti borghi dimenticati hanno subito ristrutturazioni,
2: bravissima,
1: nuove destinazioni, destinazioni di uso cambiate.
2: Quindi, le prospettive per il turismo, nonostante tutte le difficoltà, anche quello che tecnicamente viene definito tasso di saturazione alberghiera, e cioè il tasso che esprime il grado di copertura degli alloggi disponibili in Italia, è aumentato già nel primo semestre del 2026 e a giugno e luglio è aumentato ulteriormente del 10%. Quindi tutti dati positivi che ci stanno spingendo verso un'estate che ci darà soddisfazione, e soprattutto darà soddisfazione anche al PIL, perché contiamo molto su questo apporto del turismo.
1: È sempre una questione di PIL, insomma.
0: Professore,
2: l'economia,
0: io
2: purtroppo
0: ho due domande insieme che riguardano i giovani. I giovani oggi dovrebbero puntare più sul posto fisso o l'imprenditorialità, oppure, poi mi aggiungo anche, quali competenze economiche dovrebbero avere tutti i ragazzi prima di entrare nel mondo del lavoro?
2: Intanto ci vorrebbe una competenza economica di base, a prescindere dalla scuola di secondaria di secondo grado frequentata, quindi bisogna accrescere le conoscenze per i giovani, soprattutto in fatto di educazione finanziaria. Noi siamo tra i paesi più arretrati al mondo, sia per quanto riguarda i giovani che per quanto riguarda gli adulti. Essere educati sotto profilo finanziario significa imparare sin da piccoli a utilizzare bene il denaro, e questo è fondamentale, perché purtroppo sappiamo che...
1: Beh, non solo i giovani, anche gli adulti dovremmo essere istruiti.
2: Però bisognerebbe cominciare presto, e quindi le scuole dovranno impegnarsi, ci sono dei programmi, passi in avanti sono stati fatti, e per quanto riguarda il posto fisso... questo
1: mi sa che è diventata una chimera ormai.
2: Qualche vecchio film, no? Del posto fisso.
0: Però ancora se ne parla,
2: Ancora se ne parla.
1: Ecco, sì, se ne parla e basta, perché probabilmente sta diventando una chimera. Professor Fortuna, purtroppo io ho pochissimo tempo perché la devo salutare, tra poco devo dare la linea, ma avrei una curiosità. Se riesce velocemente, un po' deroga, diciamo, da quello che è il tema. 30 secondi. Sì. Perché il diesel costa più della benzina adesso, quando prima era esattamente il contrario?
2: Il diesel costa, prima era esattamente il contrario, perché il diesel ha dei processi di lavorazione e soprattutto delle fonti di reperimento che hanno avuto concentrazione sempre in Medio Oriente, nelle zone dove adesso ci sono difficoltà, si è detto di Hormuz, eccetera eccetera, e questo è il motivo fondamentale. Ho detto in poche parole, poi ci sono altri fattori, ma questo è il motivo fondamentale dell'aumento del prezzo del diesel, cosa inaspettata.
1: Sì, decisamente, anche perché tanta gente ha comprato le auto diesel pensando di risparmiare, invece poi tutt'altro.
2: Esattamente.
0: Allora, grazie al professor Fabio Fortuna, torneremo prima o poi da lei. Grazie.
2: A voi.
0: Allora, sono le 16:26. Noi vi lasciamo, un breve break e torneremo ancora sulle strade del tour, e poi lo spazio alla musica.
1: E comincio a pedalare.
0: Va bene, io comincio a pedalare e poi spazio alla musica, mi raccomando, bloccati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sulle strade del Tour.
3: No, ben trovati da Cristiano Piccinelli. Tappa 12 del Tour de France, tappa destinata ad esaurirsi in una volata, con però davanti Veistrofet, il francese della Lotto Intermarché, che vuole vendere cara la pelle. Era stato protagonista della fuga di giornata a 4, ma strada facendo sono stati riassorbiti 3 dei protagonisti della fuga. Veistrofet rimane al comando della corsa, ma con soli 40 secondi sul gruppo che insegue. Adesso con la NSN di Bignan Girmay e poi la Alpecin di Jasper Philipsen a fare l'andatura, 43 km ancora alla conclusione, circa 500 metri di vantaggio per Veistrofet rispetto al resto del gruppo, con la foratura anche di Jonas Vingegaard, il secondo in graduatoria dietro a Tadej Pogacar, che è l'attuale maglia gialla. Problema risolto prontamente, un po' di fatica per entrare nel gruppo, cambio bici necessario, ma nessun problema per il campione danese, atteso da altre prove decisamente più complicate quando la strada tornerà a salire, a cominciare dalla 14ª tappa, quella con l'arrivo alle Markstein nei Vosgi. Intanto prosegue nella sua azione convinto, combattivo, il corridore della Lotto Intermarché, con però le squadre dei velocisti che ovviamente stanno cercando di tornare, anche perché manca poco adesso al traguardo, 42 km, c'è anche un'altra asperità delle 3 complessive di giornate, sarà l'ultima, la Code Montagny-le-Buxy, un GPM di quarta categoria lungo 2 km e 700 metri con una pendenza media del 4,3%. Giornata calda ma non troppo quest'oggi alla Tour de France, si superano comunque i 30 gradi, 31 per la precisione, ma strada facendo i protagonisti della corsa gialla hanno anche incontrato un po' di pioggia che ha rinfrescato le menti e anche il corpo dei corridori, che stanno cercando ovviamente di riportarsi sul battistrada. Quando mancano 41 km e 800 metri il vantaggio resta sostanzialmente attorno ai 40 secondi. Oggi giornata anche di ricorrenza, è il compleanno, il 62esimo per uno dei grandi del Tour de France, ovvero Miguel Indurain, il Navarro, 5 vittorie alla Tour consecutive, record.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e 3 minuti.
3: 5 successi in assoluto, e perché no provare magari a superarlo nei prossimi anni. Lo scopriremo strada facendo, perché insomma ci sono ancora tanti chilometri di salita in questa edizione del Tour de France 2026. Ne riparliamo attorno alle 17.05 sulle strade del Tour. La linea può tornare all'Italia in diretta.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: L'Italia in diretta.

0: la cantiamo anche noi questa canzone. Sono le 16:35, riprende l'Italia in diretta con Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi, del momento dedicato alla musica. Sai che stavo pensando? Tommaso Paradiso si è sposato lo scorso 13 giugno senza tregua, ha ripreso subito la tournée, i concerti, vedi?
1: E io mi farei una domanda mi darei anche
0: come
1: una risposta.
0: Come dai?
1: No, scherzo
0: e lui è così,
1: è
0: anche
1: il suo lavoro,
0: perché convivono da molto tempo, quindi. Insomma, hanno coronato con il matrimonio, però insomma ormai la loro vita coniugale la conoscono molto bene.
1: È sedimentata, dai.
0: Esatto. Allora, spazio musicale, siete pronti? E allora vado con la presentazione, qui ci tengo anche perché qui torniamo in quel mondo, Napoli canta, Napoli suona. Torna a trovarci uno dei musicisti che hanno scritto, possiamo ben dire, la storia della musica italiana. Batterista, percussionista, compositore, cantautore. In oltre 60 anni di carriera, pensate che ha suonato con giganti come Quincy Jones, io non so se me li ricorderò tutti, Chet Baker, Billy Coban, Lucio Dalla, Mina, Fabrizio D'Antoni, naturalmente l'amico fraterno Pino Daniele. Insomma, da Andamento Lento a Sto Bayon, e poi oggi festeggia gli 80 anni con un nuovo singolo, un nuovo tour, Miranda, per voi Tullio De Piscopo. Oh!
2: Ehi! Ma siamo in diretta, mente?
1: Ma assolutamente, sì.
0: Super diretta.
1: Che popò di presentazione, grande. Tullio, sentito?
2: Mamma mia.
0: Abbiamo detto tutto, che manca?
2: Hai detto tutto e vi ringrazio. Sono molto felice di come è iniziato l'anno, perché con gli 80 anni, golden age.
0: Oh, ma 80 anni ti ho visto, cioè sei
1: un portento, sei una cosa
0: veramente,
1: sì.
0: Non ti fermi, poi suoni anche lì, guarda che ci vuole una forza, poi tu suoni uno strumento che è la batteria, le percussioni, ragazzi, non si scherza,
1: Tullio, io mi sono stancata solo a vederti nell'ultima esibizione in TV, quindi pensare.
2: Sì, difatti.
1: Apprezzo tantissimo il tuo lavoro e insomma lo sforzo che fai, perché comunque suonare quel tipo di strumenti, appunto come diceva Miriam, è anche uno sforzo fisico.
2: No, poi cantare, suonare, ricordarsi le parole, e fare in simbiosi col pubblico, perché mi piace stare a contatto stretto col pubblico, hai capito? Però la grande soddisfazione è stata quella di andare al Festival di Sanremo dopo 38 anni,
0: hai visto?
2: Sempre con quel magico pezzo Andamento Lento, che poi non è lento, è sempre
0: bello.
2: Di ritmo.
0: L'abbiamo visto e seguito, insomma hai festeggiato, devo dire, un compleanno meraviglioso lì in quel di Sanremo,
2: sì,
0: 2026.
2: Tanto amore, sì.
0: Senti,
2: tanto amore.
0: Però mi viene spontaneo pensare, ma quando ti guardi allo specchio, no, e torni indietro nel tempo, ripensi a quel ragazzino di Porta Capuana che suonava nei locali americani, immaginava una carriera così importante e straordinaria?
2: Guarda, io ti devo dire, devo essere sincero, quando ero piccolino, purtroppo dopo la morte di mio fratello Romeo, che era il fratello maggiore che suonava la batteria, che purtroppo ci lasciò prestissimo, a 21 anni, e io la notte nel letto fantasticavo, prendevo i suoi dischi di jazz, dove per esempio c'era Max Roach, questo papà di tutti i batteristi di jazz, lo guardavo, lo baciavo. Poi sentivo mio padre, mia madre che si lamentavano perché c'era mancanza di fondi, di soldi.
0: Certo.
2: E io dicevo, io devo fare qualcosa nella vita per mio fratello, per me stesso, devo diventare qualcuno, capito? Perché mi dicevano che era la pecora nera della famiglia.
1: Stai facendo venire la pelle d'oca, Tullio.
0: Perché quando si è giovani,
1: sì.
0: Questi sogni, anche ad occhi aperti, sono così importanti.
1: Hai avuto una vita veramente eccezionale.
0: Guarda,
2: mi dicevano che ero la pecora nera, che non volevo studiare.
1: Meno male che era la pecora nera.
2: Però io poi gli dissi a mio papà, guarda, io non voglio studiare lì, perché avevo l'esempio dell'altro mio fratello, certo, che buttavano il sangue sui libri. Io ho detto, quel sangue lì lo voglio buttare, ma sui libri di musica.
1: Però anche tuo papà era un batterista,
2: sì, ma era particolare lui, perché non credevano in me.
1: Capito.
2: A parte che poi non voleva farmi suonare la batteria,
0: no, anche perché lui faceva parte poi dell'orchestra del Teatro San Carlo, non ce lo dimentichiamo.
2: Sì, lui andava al San Carlo come percussionista aggiunto, ma lui sosteneva che io dovevo suonare il contrabbasso, ma per già avevo 11 anni. No, ti immagini tu lì con contrabbasso?
1: No, francamente no.
0: Ma perché siamo abituati a vederti con un altro strumento, è normale che oggi non ti vediamo col contrabbasso.
2: Sì, perché lui sosteneva che non c'erano contrabbassisti bravi, io dovevo suonare il contrabbasso. E dice, ma che me ne importa a me, io voglio suonare la batteria.
0: Senti, ma Pino, quanto tu raccontavi questo sognare ad occhi aperti, no? Dopo la scomparsa di tuo fratello. Ieri abbiamo avuto ospite e siamo stati onorati della presenza di Mogol, che ci diceva una cosa importante: bisogna sempre pensare positivo e crederci anche nei sogni, sempre. Insomma, devo dire,
2: infatti,
0: che
2: c'è tanta gente negativa, bisogna liberarsene,
0: e invece bisogna non pensare in modo negativo, anche se delle volte ci sono degli eventi che non è facile andare avanti, e sorridere. Senti, quanto è stato importante il sodalizio tra te e il grande Pino?
2: Bellissimo, importantissimo, è straordinario, perché praticamente io appena l'ho conosciuto l'ho sempre amato, da sempre, da subito, capito?
0: Da bambini proprio?
2: No, non proprio da bambini, già avevo fatto Quincy Jones a Storpiazzo.
0: Ah, è vero, hai ragione.
2: E lui era al primo disco, capito? E ci incontrammo sotto la pizzeria di Portalba, di fianco al Conservatorio di Napoli, perché lui voleva un parere su questo suo nuovo lavoro, che era Terra Mia. Da quella volta lì non ci siamo più lasciati. Se qualche volta non ci siamo visti, ma stavamo sempre col pensiero uniti.
0: Sì.
2: Capito?
0: Perché delle volte per molto tempo è normale che poi ognuno ha le sue strade, il lavoro. Passavano mesi e mesi, bastava una telefonata e lì riprendeva tutto, no? Giusto?
2: Sì. Però devo dire che abbiamo creato qualcosa di. Ce ne siamo accorti dopo che stavamo facendo la storia della musica italiana. Perché noi veramente abbiamo fatto dei capolavori, soprattutto da parte di Pino, scrivendo dei brani bellissimi con delle poesie straordinarie. E cioè, una delle poesie più belle è Bellambriana. Buonasera, Bellambriana mia, che è lo spirito buono delle famiglie positive a Napoli. Quando io ero piccolino, mia madre, per arrotondare, faceva le punture, le siringhe,
1: certo.
2: E arrivavano delle signore, anche amiche di mia madre, in casa. Appena entravano, io ero piccolo, non capivo, dicevano buonasera Bellambriana, ma chi stanno salutando?
0: Che meraviglia. Senti, sono le 16:44,
2: vai,
0: ti riporto indietro nel
1: tutto
0: tempo,
1: va bene.
0: Fallo partire, va, che c'è un bel intro lungo, eh.
2: Senti qua,
0: dici qualcosa su queste note musicali del classico Stop Bayon del nostro Tullio De Piscopo, qui su Rai Radio.
2: Questo è un regalo, è un regalo di Dio, perché questo brano non muore mai, sta sempre in classifica,
0: sempre,
2: tutta la vita, sempre.
0: Tutte le versioni possibili e immaginabili, tu lo sai, i DJ l'hanno remixato, lo campionano.
2: Tutti i DJ del mondo, sì. Pensate che a Chicago, nell'84, quando è uscito questo brano, hanno inventato l'house music.
0: Adesso però devi prendere l'intro, perché sta per partire la tua voce, Sei pronto?
2: Sì.
0: E tu la conosci a memoria.
2: Vai.
0: Stop Bayon.

0: la cantiamo anche noi, Primavera.
1: Vai.
0: 16:48, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, la grande musica di Tullio De Piscopo, che ha il telefono con noi, che ci sta raccontando qualche pizzico della sua vita, qualche così tratto, anche perché insomma dovremmo dedicarti una settimana.
2: Sì, forse anche due. Maestro, posso farle una domanda? Sono Lucrezia.
1: Prego, prego.
2: Com'è stato suonare con Quincy Jones, un altro mostro sacro della musica internazionale?
1: Mamma mia, un'emozione enorme, però una persona incredibile.
2: Sì,
1: Cioè sembrava che ci conoscessimo non so da quanti anni, perché è uno che veniva veramente dalla strada,
2: sì.
1: È uno che ha fatto la fame, che si è creato tutto da solo, e mi faceva notare anche le varie ferite che aveva sul suo corpo, che nelle strade ha ricevuto, hai capito?
2: Certo, negli anni in cui non era facile essere di colore, certo, in America.
1: Quelle sono le ferite delle difficoltà della vita.
2: Certo.
1: E la cosa straordinaria è quando io finii il turno di registrazione, tutti gli altri salutarono, io salutai e invece fece venire una persona che mi disse: guardi, ha detto il maestro che lei non deve andare via, magari si faccia un giro di palazzo e ritorna qua, la vuole qua. Ma ha tenuto là fino alle 6 del mattino.
2: Ne aveva da dire.
1: Ma siccome aveva una grande esperienza e abbiamo detto e viene dalla strada, lui mi ha voluto là, certo. Come non so,
2: eravate in sintonia, insomma, anche dal punto
1: sintonia,
2: di vista umano,
1: bravo. Sì. Bellissimo. Esatto, un ricordo bellissimo.
0: Allora,
1: sai cosa gli dissi a questa persona, Miriam?
0: Sì.
1: Disse: va bene, non faccio il giro di palazzo, non abito lontano, vado un attimo a casa, prendi i dischi e poi me li firma.
0: Tullio, devi sapere che ho avuto anch'io il piacere di incontrarlo per poco, ma per me, devo dire, ancora sto lì che anch'io avevo il vinile, l'autografo. Peccato che non c'era il fotografo in quell'occasione, però
1: sì.
0: La sua generosità, il suo,
1: grande, grandioso,
0: il suo
1: grandioso
0: affetto, il tempo che dedicava anche ai fan, perché io ero una piccola fan.
1: Sì.
0: E questo l'essere straordinario. Delle volte ci sono artisti che ci snobbano, no? Ah no, ma non ho tempo. E qui
1: ma soprattutto
0: là.
1: Gli italiani, soprattutto gli italiani.
0: Questo viziaccio che ci abbiamo. Invece, un personaggio come lui, un grande producer, un grande arrangiatore, un grande artista, vabbè, è inutile andare avanti. Allora, Sanremo è stato, come dire, contento, felice per festeggiare i tuoi 30 anni. Senti, sti ragazzi giovani, no, che stanno riscoprendo anche loro, la musica jazz, funk, fusion. Beh, che effetto ti fa tutto questo?
1: Ma guarda, io sono rimasto veramente sorpreso a Sanremo, perché sono ritornato dopo 38 anni, ma tutti giovanissimi. Il giorno dopo cantavano Andamento Lento per le strade, credendo che era un pezzo nuovo.
2: Sì.
1: Perché sono andato a fare le radio, i giornali, le interviste il giorno dopo, e tutti lo cantavano, mi assalivano i giovani, è una cosa incredibile. Poi devo dire che è stata molto bella anche la collaborazione con LDA e H7.
0: Sì, ma anche loro hanno fatto degli arrangiamenti molto interessanti.
1: Interessanti, sì. Vedi, qua non devi mai stare a sentire gli altri, perché prima ancora che di andare a Sanremo, noi avevamo fatto la registrazione di questo pezzo. Qualcuno artista negativo ne parlò male di questa registrazione che voi avete sentito, ma questo è perché è invidia e negatività.
0: Stiamo parlando di Andamento Lento?
1: Sì.
0: Ma dai,
1: ne parlò male, glielo fecero ascoltare a questo qui.
2: Tanto c'è sempre uno che parla male di qualcosa, di qualcuno.
1: No, siccome prima parlavamo di positività,
2: ma non sono tutti positivi, evidentemente, o non pensano come vorresti e come vorremmo.
1: E invece i ragazzi sono stati veramente, veramente bravi.
2: Beh, detto da te è un grandissimo complimento.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: Non è facile
0: l'arrangiamento
1: di sopra, hai capito? L'arrangiamento molto bravo Francesco Checco D'Alessio, che ha fatto un bellissimo arrangiamento.
0: Assolutamente. LDA e H7, che poi adesso vivono a Milano, sono giovani e devono crescere,
1: sì,
0: mi sembra giusto, e va bene così. Senti, a proposito, parlando di del nuovo singolo Miranda, che tra pochissimo chiuderemo proprio con questo singolo, raccontaci.
1: Allora, Miranda è uscito il 15 maggio con la Altafonte, che è una società della Sony.
0: Sì.
1: Della Sony Music, è uscito online, capito?
0: Vabbè, adesso ormai sono tutti così, certo.
1: No, io ho preteso
2: il vinile.
1: In settembre ho preteso il fisico, il vinile.
0: Anche.
1: Sì, a settembre, quindi ci risentiremo, perché ho preteso il vinile lato A e lato B, cara mia.
0: E lato B che cosa c'è?
1: Miranda, cioè il vinile è prodotto dalla Sony Music a settembre. Hai
0: quindi
1: capito?
0: C'è Miranda
1: nel lato A abbiamo radio version, long version, e poi lato B, attenzione,
0: che c'è?
1: Lato B una versione strumentale con la partecipazione di grandi musicisti che fanno dei soli.
0: E questa poi mi manca.
1: Ma arriverà, non ti preoccupare. Però attenzione, in chiusura del lato B ho rifatto la versione di andamento lento con H7 LDA.
0: Ah!
1: Ce l'abbiamo anche sul vinile, alla grande.
0: Manca nulla.
1: Miranda ha un groove trascinante,
0: molto
1: irregolare,
0: trascinante.
1: Vivo, è una pulsazione urbana.
0: Molto. Allora preparati, Lucrezia, perché
2: mi è piaciuta molto questa definizione
0: un
2: della
0: grande arrangiamento
2: urbana.
0: Devo dire, un gran lavoro, io l'ho già ascoltato più di una volta, devo dire complimenti, Tullio.
1: Grazie.
0: Stiamo parlando con un grande della musica, un grande maestro, siamo, devo dire, onorati questa settimana, perché devo dire abbiamo sentito dei musicisti, arrangiatori, parolieri, insomma uno più bravo dell'altro, ne siamo fieri qui a Rai Radio. Allora, Tullio, concerti, ogni tanto fai capolino, ci vuoi dire quest'estate se accadrà qualcosa?
1: Sì, dunque noi abbiamo fatto il tour dopo Sanremo, abbiamo fatto gli allestimenti con i tecnici, i musicisti, abbiamo fatto un bellissimo tour teatrale. Il 15 maggio ci siamo fermati a Milano, devo dire che a Napoli è stata una cosa incredibile, Lucrezia, Miriam, una cosa indescrivibile.
2: Certo che l'emozione e la passione che emani sono veramente travolgenti.
0: Ma tu non hai 80 anni, ne hai 15.
2: Confessa.
0: Confessa questa energia.
1: Un amore straordinario ho avuto.
2: La passione fa tanto, evidentemente, e comunque la voglia di fare, perché anche se c'è la passione ma non c'è la voglia di fare, si resta
1: adesso sto riposando nella mia grotta in montagna,
0: vedi.
1: A Sestola sopra Modena.
0: Dov'è?
1: Dove sta Alberto Tomba, no?
0: Come no,
2: ti stai ritemprando, insomma.
1: E io c'ho una grotta tutta di sassi, dove sto a 19 gradi fissi.
0: Ecco, e noi soffriamo il caldo qui, che siamo nella capitale.
1: Poi riprenderò a fare promozione per Miranda e dei concerti.
0: Ecco, adesso inizia però a fare promozione qui su Rai Radio 1, anche perché siamo giunti veramente al termine di questo spazio.
2: Sì, perché dobbiamo dare anche la linea GR e poi alle strade del tour.
0: Prego. C'è il Tour de France.
2: Ma ti piace il ciclismo, Tullio?
1: Sì, mi piace, ma non mi fa impazzire.
2: Vabbè, hai altri gusti, altri gusti, non c'è niente di male.
0: Il calcio, ma non ci siamo per quanto riguarda il purtroppo i mondiali. Allora, grazie al grande Tullio De Piscopo qui su Rai Radio 1 e adesso chiudiamo con questa novità intitolata Miranda, che ci sono più versioni, preparatevi perché uscirà il vinile. Grazie Tullio!

padrone che fotte e comanda. Povero popolo con passatella, che pure non mi ricorda fa quello. Ma siete!

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, condannati anche altri ex dirigenti di ASPI e SPEA, 5 anni all'ex direttore generale del Ministero dei Trasporti Vincenzo Colletta. La sindaca Silvia Salis parla di una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città e rivolge il pensiero alle vittime e ai familiari. La Camera approva in prima lettura la riforma della legge elettorale, 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il testo passa al Senato, bagarre in aula durante il voto con le opposizioni che espongono cartelli contro la maggioranza e definiscono la legge una truffa. Il centrodestra invece difende la norma che rivendica garantisce maggiore stabilità. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso 2 rapinatori nel 2021 a Grinzane e Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta di firme a sostegno dell'atto di clemenza. Medio Oriente, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha chiesto agli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Meteo, Italia divisa in 2, nubifragio al nord e caldo intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. Sara Inc del regista premio Oscar Danny Boyle, il film d'apertura il 2 settembre della mostra del cinema di Venezia. La pellicola ricostruisce l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la scelta di affidarne la direzione a Larry Lamb. È ambientato nel 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna, precisa Boyle, decenni prima di Twitter, Facebook e Google. Questi due uomini crearono un nuovo tabloid che contro ogni previsione divenne il quotidiano più venduto al mondo. Ed era l'ultima notizia, linea allo sport, prossimo giornale alle 18.
0: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Sulle strade del Tour de France.
10: Ore 17:04 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Tommaso Margiotta. Oggi alla parte tecnica 335-699-2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, insomma, per interagire con noi, e devo dire che diversi messaggi sono seguiti alle dichiarazioni dell'altro giorno di Mario Cipollini, che proprio ai nostri microfoni, lo ricorderete forse, proponeva agli organizzatori delle varie corse a tappe di disegnare inizialmente i percorsi, perlomeno nella prima settimana, in modo tale da non favorire il più forte. Anche se non l'abbiamo ancora nominato, il soggetto in questione non può che essere lui, Tadej Pogačar, maglia gialla, anzi qualcosa in più dell'edizione numero 113 della Grand Boucle, con 3 minuti e 36 secondi sul secondo Jonas Vingegaard. Lo sloveno appare ai più come il dominatore non solo del Tour ma dell'intera stagione in bicicletta, una costante che, se vogliamo, lo accompagna da un bel po'. Tra Vingegaard e il resto dei competitori però i distacchi sono minimi: a 30 secondi dal danese Evenepoel, a 46 c'è Ayuso, a 59 Seixas, a 1,8 Lipovic, a 1,32 Del Toro, ovvero la lotta per il podio è più che mai aperta. Oggi partenza dal circuito di Magny-Cours vicino Nevers, con arrivo a Chalon-sur-Saône. Velocisti ancora allerta, buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
11: Buon pomeriggio a chi ci ascolta. 13,9 km al traguardo per il gruppo che procede compatto ma molto allungato, complice il forcing imposto alla corsa e al ritmo gara dalla Lidl Trek della maglia verde Mats Pedersen, che ha provato un po' ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo. Lui che è un corridore veloce sì, ma non un velocista puro, un velocista da sprint, e dunque prova evidentemente ad anticipare un po' la questione il danese della Lidl Trek, ma è stato prontamente ripreso. Siamo in una fase in cui ci sono lunghi rettilinei che procedono verso il traguardo finale, già superate le tre asperità di giornata, tutti GPM di quarta categoria, e dunque nessun problema da quel punto di vista anche per i velocisti, che sono sempre i soliti. Tim Merlier ha già bissato il successo in questo tour, poi Coy, e ieri vittoria per Vareskjold, il norvegese della 1X. A proposito di 1X, oggi bisogna fare gli auguri di compleanno a Thorsten Tran, che è stato per un giorno maglia gialla, che poi però ha dovuto, proprio nella tappa in cui indossava il simbolo del primato, abbandonare la corsa per una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. Oggi compie 31 anni. Oggi anche tanti auguri a Miguelon Indurain, il navarro, re di 5 tour consecutivi. Tadej Pogačar al momento può raggiungerlo a quota 5, come anche Till, Hino e Eddy Merckx, ma nessuno finora, oltre a Miguel Indurain, è riuscito a vincere per 5 volte consecutive il Tour de France. Sarebbe la terza consecutiva per Tadej Pogačar, quindi volendo potrebbe anche provare a raggiungere il corridore spagnolo, uno dei simboli del ciclismo degli anni 90. Ancora Pedersen in fuoriuscita, ma si va forte, velocità prossima ai 60 all'ora, 12 km dalla conclusione.
10: E noi diamo il buon pomeriggio a Giacomo Nizzolo. Ciao Giacomo!
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
10: Velocemente ricordiamo, campione europeo nel 2020, due volte campione nazionale in linea per due volte, ha vinto la classifica punti al Giro d'Italia. Direi di andare subito in radiocronaca diretta insieme a Cristiano Piccinelli, il commento proprio di Giacomo Nizzolo.
11: Ovviamente saluto Giacomo, diamo un nuovo aggiornamento perché c'è il tentativo da parte di Mats Pedersen, ma il gruppo sostanzialmente lo possiamo considerare compatto, anche se si va davvero forte, soglia oltre 50 all'ora in questo frangente, in una giornata caratterizzata come di consueto dalla temperatura attorno ai 30 gradi, ma nel mezzo c'è stata anche un po' di pioggia che ha rinfrescato mente e corpo dei corridori. A distanza dal gruppo di testa un gruppetto di 12 corridori al cui interno c'è Matteo Jorgensen, gregario di Jonas Vingegaard. Problemi di salute per lui, ha dormito anche in sostanziale isolamento proprio per evitare magari contagi in questo momento chiave del Tour de France, cercando ovviamente di recuperare in vista delle Alpi. Tanti attacchi in questo frangente, Giacomo, a 10 km 6 dal traguardo. Come li vogliamo spiegare magari ai nostri radioascoltatori, insomma tu che sei stato anche uno specialista delle volate?
12: Ma è la fase intanto molto divertente in una tappa che sembrava scontata, ma di sicuro scontata non lo è. La Trek, Little Trek, ha deciso di infiammare la corsa prima dell'ultimo GPM e sul GPM stesso a 20 km al traguardo, per cercare prima cosa di mettere fatica nelle gambe ai velocisti avversari di Pedersen, che sicuramente rispetto agli altri ha qualità in salita migliori, e poi perché no, cercare di portare via un gruppetto che qualora arrivasse al traguardo porterebbe via punti importanti per la classifica della maglia verde proprio agli avversari diretti di Pedersen, anche se devo dire vedo i velocisti abbastanza sul pezzo e dopo lo scollinamento stanno rispondendo bene agli attacchi, qualcuno sta cercando anche di andare in avanti scoperto come Gaviria.
11: Eh sì, che ieri è stato sfortunato, ha avuto un problema meccanico poco prima del traguardo e di fatto non è riuscito nemmeno a partecipare, un po' come Merlier che è chiuso quindicesimo nella frazione vinta da Varies Gold. Sostanzialmente tanti velocisti, ogni squadra ne ha più o meno uno, tranne le squadre magari di Vingegaard e Pogacar, pochi però hanno il treno dell'Alpecin, che però finora non ha prodotto grandi risultati, tutta colpa di Jasper Philipsen, Giacomo?
12: Ma allora, Philipsen non credo che abbia colpo di pedale degli scorsi anni al Tour de France. Van der Poel ha fatto comunque un ottimo lavoro, forse sono arrivati un pochettino lunghi a mio avviso come lead out in volata, quindi hanno lasciato un po', lo ha scoperto troppo presto Philipsen, ma una squadra che mi ha stupito positivamente è l'Astana, che devo dire che ha retto il confronto alla grande con l'Alpecin.
11: Sì, perché Canter si è piazzato insomma nelle varie volate, è stato anche uno degli elementi sicuramente più importanti per la formazione kazaka, cerca anche ovviamente la stoccata vincente Biniam Girmay, che è uscito prepotentemente, no, alla ribalta qualche anno fa, però sta un po' faticando a confermarsi, no, nell'ultimo periodo il corridore eritreo.
12: Ma lui allora non ha secondo me una punta di velocità paragonabile a Merlier, è più regolarista e andrebbe meglio in tappe un pochettino più mosse. Oggi ad esempio con questo finale concitato potrebbe essere una tappa che gli si avvice, proprio perché ha delle caratteristiche un pochettino più resistenti rispetto agli altri velocisti. Qualche anno fa, quando fece lo suo tour, due anni fa vinse la maglia verde, sì. era veramente anche veloce, però di base le sue caratteristiche non sono di un velocista puro, ma di un uomo che riesce a resistere anche durante le classiche, quindi secondo me un finale come quello di oggi, dove la fatica nelle gambe sicuramente si farà sentire, potrebbe favorirlo.
11: Anche perché poi insomma strada facendo, e anzi più strada fatta, poi è vero che le volate sono per gli specialisti, però poi cominciano anche a venire fuori, no, le difficoltà dei giorni di caldo, delle difficoltà di tanti chilometri magari in salita sui Pirenei per i velocisti anche nelle tappe scorse, quindi poi un po' si livella, no, diciamo la questione, o sbaglio?
12: Assolutamente sì, dici bene. Merlier ad esempio secondo me ieri più che una cattiva posizione ha fatto notare che insomma era un po' affaticato, perché abbiamo visto insomma nei giorni precedenti quando aveva la gamba a posto ha trovato varchi che non pensavamo riuscisse a trovare, quindi più che una questione di posizione o di mancato supporto alla squadra, secondo me ieri si è fatto sentire proprio quello che dici tu, quindi la fatica accumulata delle prime vere montagne, il caldo, insomma, nei grandi giri, nelle grandi corse a tappe è una componente importante il recupero, e sicuramente uno come Merlier, che è velocissimo, ha un po' meno recupero rispetto ad altri.
11: Davanti adesso si è messa proprio la Astana di Max Kanter, anche la Picnic di Bittner, questi ovviamente per citare i velocisti delle formazioni che in questo momento sono al comando della corsa, quando mancano 6 km e 600 metri al traguardo, con un vento che soffia laterale a sinistra, quasi dietro alla corsa, ma non particolarmente importante dal punto di vista della velocità, soliti problemi legati agli attraversamenti pedonali, ai dossi artificiali, insomma le difficoltà che si trovano in Francia in particolare, ma un po' su tutte le strade quando ovviamente si corre il Giro di Francia. 6 km netti al traguardo. Giacomo Rizzolo, ti vorrei portare però anche sull'analisi di quanto è successo finora per quanto riguarda la classifica generale, aspettando ovviamente quello che sarà il presumibile sprint finale, classifica generale che secondo te rispecchia assolutamente in maniera giusta e corretta i valori in campo?
12: Sì, come tutti credo speravamo di vedere un Vinegar un pochettino più vicino a Pogacar per tenere insomma così accesa la tensione per quello che riguarda la vittoria finale. Dobbiamo accontentarci di una lotta per il podio che secondo me è molto aperta e ci farà divertire, però ovviamente

0: certo quel giorno il danese è stato il più forte di tutti. Allora, proprio ripensando a quella crono, in attesa della crono del 21 luglio, si decide lì proprio alla crono, oppure ci servirà ancora la montagna per certificare quello che insomma tutti pensano secondo te?
1: Ma col vantaggio che ha Pogacar credo che debba limitare i danni nella cronometro. Sappiamo che Vinegar a crono ha dimostrato insomma di essere in grado di batterlo, in passato l'ha fatto, quindi io credo che sarà una giornata decisiva per capire se c'è un'ultima speranza di Vinegar di riaprire un po' i giochi, anche se la vedo onestamente dura, perché se Pogacar limiti i danni, poi in salita abbiamo visto che è superiore. Però sicuramente la lotta per il podio tra Vinegar e Vanepoel sarà molto interessante nella giornata cronometro da analizzare, quello sì.
0: E anche perché Remco Evenepoel ha chiamato ovviamente una prestazione super, perché quello è il suo terreno di elezione, la cronometro, di cui è campione del mondo ma anche campione olimpico sotto la Torre Eiffel, ce lo ricordiamo, due anni fa, andare a conquistare sia la medaglia d'oro sia in strada che nella prova contro il tempo, dovrà avvantaggiarsi, anche se insomma l'altro giorno quando poi è arrivato terzo sprintando mi è sembrato pimpante, convinto, no, Remco Evenepoel. È chiaro che è dietro a Pogacar, è dietro anche a Vingegaard in salita, però vuole dire la sua, mi sembra.
1: Sì, guarda, in realtà l'ho visto in difficoltà in salita e credevo che mollasse, invece mi è piaciuto molto nel tenere duro e poi addirittura attaccarli all'ultimo chilometro, quindi riuscire a prendere anche qualche secondo di vantaggio. Ha dimostrato che insomma la testa c'è, le gambe forse in salita non sono quelle dei giorni migliori, però secondo me a crono può veramente mettere un tassello importante per il podio.
0: Che poi insomma credo sia anche l'obiettivo che strada facendo ha capito essere quello più possibile e probabile. Intanto 2,9 km al traguardo lungo serpentone degli uomini dei velocisti, perché adesso c'è la neutralizzazione, si sono sganciati sostanzialmente gli uomini di classifica davanti la Astana, ma anche la Decathlon di Olav Koy, anche lui un po' come Merlier rispetto agli altri deve fare un po' da solo, perché la sua squadra è più che altro concentrata su Six Sass, però c'è riuscito,
1: si è gestito benissimo, si è mosso alla grande nella tappa che ha vinto. Ovviamente non è la squadra che gli può dare il supporto migliore come poteva essere l'anno scorso la Visma, però insomma ha dimostrato che si può fare. E sai, in questi finali così concitati a volte è quasi meglio muoversi da solo che avere una squadra a tua totale disposizione, anche se poi in realtà ieri Casbol era l'uomo messo meglio, quindi ha sicuramente un paio di uomini che possono favorirlo nel finale.
0: 2,1 km al traguardo davanti sempre a Astana, poi Bahrain victorious per Phil Bauhaus, NSM di Girmay, Decathlon per Olav Koy, prova a risalire anche la formazione della Cofidis per Milan Fretin. Questi sostanzialmente i velocisti che cercano di potersi mettere nella condizione migliore. C'è anche nelle prime posizioni Mats Pedersen, diamo qualche chance anche a lui oggi.
1: Guarda, il finale negli ultimi 20 km è stato infuocato, quindi certamente la tattica della Lidl Trek è stata quella di mettere fatica nelle gambe e potrebbe favorirlo. Vincere la vedo dura, però potrebbe fare un ottimo piazzamento e guadagnare punti importanti per la maglia verde.
0: Vedremo ovviamente se proverà anche lui a fare la volata. Intanto il ritmo è forse nato, si viaggia sui 60 all'ora, si avvantaggia la Bahrain Victorious, un uomo della formazione di Bauhaus si sgancia, prima posizione anche per la Can Rural di Gaviria, un po' di sportellate adesso tra i protagonisti del Tour de France, succede anche questo, no? Bisogna stare attenti a rimanere anche in piedi, Giacomo.
1: La posta in palio è veramente alta, quindi tutti ne vogliono guadagnare ogni centimetro disponibile. Insomma, al Tour si sa che come al Giro, però al Tour forse ancora di più, c'è una grande lotta negli ultimi chilometri in volata.
0: A Luca il gruppo, l'Alpecin che mette in fila quattro corridori, l'ultimo del treno è Jasper Philipsen, il penultimo Mattia van der Poel, 650 metri, si lancia tra poco lo sprint, ancora Alpecin prova a venire su, però Tim Merlier ad anticipare gli avversari della Lidl, della Alpecin, con Mattia van der Poel, caduta per Gaviria che ovviamente sconvolge il gruppo e restano in pochi a giocarsi la vittoria, si volta Mattia van der Poel, lascia la strada a Jasper Philipsen, c'è anche Fretin, Pedersen prova a risalire, Tim Merlier, Fretin resiste sulla corsia di destra, va in avanti Girmay, ma c'è Merlier, ancora lui, il Tris del Belga, sontuoso, come sempre, una caduta.

0: diretta in cui sono stati coinvolti Gaviria e anche altri, ha limitato il potenziale dei velocisti che stavano per giocarsi la vittoria, ma la vittoria ancora una volta va a Tim Merlier e sono 3 su 5, un predominio evidente delle volate di questo tour, con Coy che si piazza in seconda posizione e Jasper Philipsen che chiude in terza. Giacomo Nizzolo, commentiamo questa volata.
1: Pazzesco Merlier, insomma la voleva tanto dopo la defiance di ieri, evidentemente è riuscito a recuperare bene oggi una tappa pressoché semplice. Anche ieri, ok, c'è stata la volata nel finale, ma è stata una tappa dove ha potuto un pochettino recuperare le fatiche delle montagne, e oggi come sempre quando trova il varco ha veramente un'altra marcia rispetto agli altri e ha dimostrato di essere più forte al mondo in questo momento.
0: Con Philipsen ancora frenato da quello che sostanzialmente dicevi tu, non ha la gamba, si vede insomma, perché Mathieu Van Der Poel ha fatto il possibile, però poi quando tocca a lui non riesce ad essere diciamo così superiore ai suoi avversari.
1: Sì, non ha l'esplosività dei giorni migliori e neanche forse la progressione. Stiamo parlando comunque di piazzamenti al tour di ottimo livello, però da lui chiaramente ci si aspetta la vittoria, e quando ti vedi passare Merlier a quella velocità e chiaramente anche di testa non è semplice reagire, quindi questo credo che sia un po' la fotografia della situazione attuale di Philipsen.
0: Gaviria è caduto ai 600 metri praticamente da solo, non vedo contatti con avversari, c'era forse vicino al corridore della Decathlon, ma ho visto proprio partire la ruota posteriore a Fernando Gaviria, che
1: credo si sia ruotato con il corridore della Bahrain che stava cercando di portare avanti il suo compagno. È inevitabile, a quel punto non puoi fare niente, insomma, quando ti portano via la ruota anteriore. Poi, come abbiamo detto poco fa, i finali del tour sono molto concitati, quindi è questione veramente di millisecondi.
0: Anche il corridore della Netcompany Neos, dovrebbe trattarsi di Dorian Godon, il velocista della formazione britannica, insomma, in tanti hanno perso l'occasione, Tim Merlier non l'ha persa, anzi è andato a conquistare la sua terza tappa in questo Tour de France, davanti a Coy e Philipsen, due corridori del Belgio e un olandese in questa podio per la 12ª tappa. Nulla cambia, caro Giovanni Scaramuzzino, in classifica generale.
2: E noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: 17:23, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi un saluto a e da Tommaso Margiotta, che invece segue la parte tecnica, a seguire con Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi di questa frazione. Giacomo Nizzolo, prima di ridare la linea proprio a Cristiano, Giacomo, io faccio un discorso più generale che prescinde dagli sprint e da quant'altro. Queste sono tappe al tour che, se si è in montagna, finiscono in meno di 4 ore, se si è in come queste, con un percorso per velocisti, 3 ore e mezzo, poco più. La domanda è: lo sforzo intenso fa bene, fa male? È nato un altro modo, anche rispetto a quando hai cominciato tu, di interpretare il ciclismo. Ecco, dove ci porterà questa evoluzione, se evoluzione piena è, Giacomo?
1: Ma allora, dove ci ti porterà è una bella domanda e lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Però chiaramente il modo di affrontare le tappe è cambiato, non si va più tranquilli, insomma, anche chi va in fuga ci va non solo per visibilità, ma per tentare proprio di arrivare al traguardo. Anche i distacchi che si concedono ai fuggitivi sono sempre meno, perché ci si rende conto che, insomma, poi chiudere il distacco è difficile. Le spiegazioni sostanzialmente sono due, o forse tre. Gli allenamenti che sono cambiati, quindi i ritmi di allenamento sono più intensi, e quindi la capacità dei corridori di mantenere ritmi alti per tante ore. i materiali, che certamente hanno fatto uno step in avanti, e l'alimentazione. L'alimentazione segue un po' il discorso dell'allenamento, è cambiata molto in questi ultimi anni e permette ai corridori di non avere fasi di calo durante le tappe. Questo ovviamente poi si ripercuote nelle medie, che non hanno, come dire, non hanno calo durante la giornata, e si arriva a fare i 51 di media di ieri o gli oltre 48 di oggi, insomma. Quindi questa è un po' la spiegazione. Poi vedere dove si arriverà è difficile capirlo, però ovviamente sono corse più brevi ma molto più intense.
2: E in effetti è così, è proprio quella di ieri è stata la tappa più veloce nella storia del Tour de France. Ti prego, Giacomo, di restare ancora qualche minuto con noi, perché è tempo ancora di commenti a una tappa che, come era prevedibile, Cristiano si è risolta in volata.
0: Con la terza sinfonia di Tim Merlier, che poi è andato a baciare figlio e moglie, la vittoria davanti a Coy e a Philipsen per Tim Merlier, caduta ai 600 metri per Gaviria, che quello messo peggio, è stato praticamente trascinato da un compagno della Caja Rural al traguardo senza neanche pedalare. Oltre alle vistose escoriazioni lungo la gamba destra, si teneva il diciamo così una mano sulla pancia, forse un problema a una costola, immagino, insomma, quello che potrebbe essere successo a Gaviria, che vedremo se riuscirà a ripartire domani per la tappa numero 12. In classifica generale abbiamo sempre Tadej Pogacar al comando con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, 4.06 su Remco Evenepoel, poi Ayuso a 4.22, Sixas a 4.35. Ecco, vorrei portare proprio il nostro Giacomo Nizzolo, con cui abbiamo anche iniziato a ragionare sulla classifica generale. Ti vorrei chiedere una tua opinione su Sixas. Perché? Perché insomma, in tanti hanno parlato ovviamente di un azzardo di questa sua decisione di debuttare al Tour de France. Io dico che strada facendo tanto azzardo non mi sembra, perché comunque sia non ha mostrato finora defiance. È vero, bisogna vederlo nelle 3 settimane, potrebbe crollare a cominciare magari dalle salite dei Vosgi, però è un Sixas che mi sembra sempre lucido anche nelle scelte. Non so se sei d'accordo, come la vedi tu.
1: Sì, io sono d'accordo con te. Anch'io quando ho letto la notizia che sarebbe stato, insomma, così presentato, convocato al Tour de France, mi sono trovato d'accordo con la scelta della squadra, perché è un ciclismo che è cambiato, è un ciclismo che qualche anno fa un ragazzo di 19 anni non avrebbe potuto affrontare un grande giro, soprattutto con la pressione mediatica che ha lui in Francia. Però ad oggi, insomma, le capacità di Sixas le abbiamo viste anche nelle corse di una settimana e sono straordinarie. Quindi presentarlo a un palcoscenico come il Tour de France, a livello fisico io lo vedo maturo per poter affrontare una corsa del genere, ed è tutta esperienza accumulata per gli anni successivi. Anche dovesse, diciamo, crollare o avere una debacle nei prossimi giorni / nell'ultima settimana, io non la vedo tragica come cosa. Sicuramente porterà a casa un bagaglio di esperienza che gli servirà nei prossimi anni. Cioè, ricordiamoci che è un ragazzo di 19 anni, quindi non è oggi che ci aspettiamo il suo massimo, ma bensì nei prossimi anni. Quindi a mio avviso ha fatto bene. Tutto sta poi ovviamente a capire la gestione della squadra a livello di pressione, cioè se gli hanno messo ovviamente il grado di capitano, ma qualora dovesse avere delle difficoltà, come gestiranno quel momento. Secondo me è un po' quella la chiave, poi per il resto hanno fatto bene a mio avviso.
0: Sì, anche secondo me. Poi speriamo ovviamente, Giacomo, magari di vedere a breve anche un duello, no, con il nostro Lorenzo Finn, che invece sta aspettando un po', però si è già lanciato al Sibiu Tour, ha fatto bene. Io credo, insomma, che possiamo sperare in lui e anche ovviamente in Pellizzari, no, per il futuro.
1: Ma certo, sono gestioni diverse e squadre diverse. Ricordiamoci che la Red Bull ha Evenepoel, ha Lipovic, insomma, ha già campioni che aspettavano il Tour come obiettivo principale. Quindi esporre Finn a un palcoscenico del genere mi sembrava prematuro, mentre invece Sixas, insomma, è un po' il corridore portante della Decathlon. Sicuramente anche a livello di marketing è stato importante portare un corridore, una nuova speranza francese al Tour. Penso che anche gli organizzatori abbiano spinto in questo senso, mentre invece Finn sta crescendo con tranquillità, ma questo non significa che fra 2 o 3 anni li vedremo duellare allo stesso livello. Percorsi diversi, ma che possono portare allo stesso obiettivo, assolutamente.
0: Giovanni,
2: Allora, io ringrazio anzitutto Giacomo Nizzolo, ricordo, campione europeo per due volte, campione italiano. Buona estate, Giacomo, e grazie per aver passato qualche minuto con noi e soprattutto con gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Grazie, Giacomo.
1: Grazie, buon tour a tutti e buona estate.
2: E voltiamo pagina, allora vediamo un po' se qualcuno dei nostri radioascoltatori ci arriva. Ha partecipato a 6 giri d'Italia, li ha conclusi tutti, la sua specialità è provare l'attacco da lontano e già durante la prima edizione a cui prese parte gli fu dato l'appellativo di uomo delle fughe. Buon pomeriggio a Mattia Bais, ciao!
5: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Ora, se io ti chiedessi così a bruciapelo, ma quanti chilometri in totale hai trascorso in fuga? Mi sapresti rispondere, oppure se ne hai già perso il conto, nonostante, voglio dire, le statistiche ormai vadano a cercare qualsiasi cosa possa essere tradotta in numeri. Sei sempre all'attacco, anche al campionato italiano. L'altro giorno hai provato la fuga da lontano, Mattia.
5: Durante i giri no, passati parecchio in fuga, non saprei dirti un numero esatto, però facendo una media 800 chilometri a giro, dai.
2: Mamma mia, e a Milano con Maestri è andata male, proprio Cristiano Piccinelli raccontò, mi pare fosse domenica, sì, o sabato, sì. O domenica, vero,
5: sì,
2: Cristiano?
5: Domenica.
2: Esatto, domenica, vero? E lì purtroppo eravate insieme, no, con Maestri, con Mirko Maestri, vi ha sorpreso il norvegese Dvernes Lavik. Insomma, per tanti attacchi che si fanno, Mattia, quanti ne riescono in percentuale? 1 su 10? Però
5: non tanti. Però comunque dai, quel giorno alla fine non è andato malissimo, è stata già un'impresa arrivare, perché si dava per scontato che potesse arrivare la volata, invece siamo riusciti a collaborare bene e siamo riusciti ad arrivare fino al traguardo. Quindi dopo ci è mancato un po' in volata, pensavamo che Mirko fosse più veloce, però invece è stato più il corridore della 1X a essere più veloce quel giorno.
2: Mattia Bais è con noi e ti lascio ovviamente alle domande di Cristiano Piccinelli, che ci ha appena raccontato la conclusione allo sprint della tappa partita dal circuito di Magny-Cours e conclusasi a Chalon-sur-Saône.
0: Saluto ovviamente la freccia di Nogaredo, mi confermino questo soprannome, che
5: si
0: peraltro
5: quando sono passato, grazie.
0: Che peraltro nel 2020 insomma vinse anche il premio fuga al giro, e lì insomma abbiamo il dato statistico, 458 chilometri di fuga a quel giro, quindi non pochissimo. Ecco, vorrei portarti però non soltanto su quello che abbiamo visto oggi, sulla vittoria di tappa di Tim Merlier, la terza in questo Tour de France per lui, tre come Tadej Pogacar, che l'altro giorno, oltre agli applausi, si è beccato anche qualche bu di disapprovazione. Ecco, oggi il suo grande avversario Jonas Vingegaard alla partenza ha detto: chi non tifa è bene che stia a casa. Io la penso come lui, però sta subentrando un po' di quell'antipatia dei vincenti per Pogacar, secondo te?
5: Bah, secondo me magari c'è sempre qualcuno che ti critica in questo mondo, quindi può essere che ci sia qualcuno che non stia simpatico, però la maggior parte dei tifosi è contenta di Pogacar, quindi non penso questo.
0: Ma il giro di Francia è già finito secondo te, oppure insomma ci sono delle possibilità? Io ricordo soprattutto la settimana conclusiva, che inizia con una crono di 26 chilometri dove Vingegaard potrebbe recuperare qualcosa, e poi ci sono tre tappe sulle Alpi con a memoria 12.000 circa metri di dislivello, ecco, non pochissimo. Però è chiaro che fino a questo momento in montagna ha sempre regnato Tadej Pogacar, però insomma, un giorno di crisi può capitare anche a lui. È vero che ultimamente non c'è mai stato, però.
5: Non c'è mai stato, però comunque è un grande giro, comunque può succedere di tutto, e sicuro la Visma proverà a metterlo in difficoltà nelle prossime tappe e vedremo, ancora lunga. Comunque lui ha dimostrato di essere forte, di non avere difficoltà, e per ora è il più forte di tutti.
0: Come il più forte di tutti sembra, ovviamente lo conferma anche quest'oggi Tim Merlier. Ecco, la Sudal Quick Step, ovviamente con le debite proporzioni, è un po' una squadra che magari ha perso, no, diciamo, i campioni che aveva un tempo, però riesce sempre a trovare, ad essere protagonista, e con Merlier ha già ottenuto, credo, grandi risultati. 3 tappe non sono poche su 12 corse per la formazione guidata fino al 2024 da Patrick Lefebvre. Vedremo se ci saranno chance anche nelle fughe, che era un po' la specialità della casa della Sodal Quick Step. C'è qualcuno che ti sta stupendo in positivo a questo tour, che non ti aspettavi potesse essere, diciamo così, positivo, no, in questa edizione della Grand Boucle?
5: No, Tim Merlier ha dimostrato, non pensavo potesse già vincere 3 tappe, perché lì c'è un gran livello di velocisti, e mi ha stupito molto anche dopo il Giro d'Italia che ha fatto, e secondo me io direi lui.
0: Si sta stupendo Merlier, in effetti. Insomma, ha stravinto, sta stravincendo il duello soprattutto con Jasper Philipsen, che palmarès alla mano, insomma, è un corridore importante, 10 tappe al Tour, non sono poche, più maglia verde, quindi assolutamente un corridore importante per Grand Boucle. Ecco, la truppa degli italiani si è ridotta da 12, sono rimasti in 11 dopo l'addio di Trentin. Ci sono speranze, secondo te, per poter centrare una tappa? Dobbiamo aggrapparci a Filippo Ganna nella crono, oppure?
5: Oggi ho visto la tappa, ai meno 30 ho visto Filippo provarci diverse volte dopo ha avuto un problema meccanico, però ho visto che ha una bella gamba e sono sicuro che oltre la crono ci proverà in qualche altra tappa, e spero per lui.
0: Invece, per quanto ti riguarda, come procederà la stagione, insomma, la tua stagione, i tuoi obiettivi, le tue gare sostanzialmente?
5: Sì, dopo l'italiano ho fatto un breve periodo di stacco, ho recuperato un po' perché era da inizio anno che non mi concedevo una pausa. Adesso correrò il 25 e 26 in Spagna, poi ad agosto farò una gara a tappe in Repubblica Ceca, e poi finirò la stagione con le classiche italiane, e lì spero di andare bene.
0: Quindi, insomma, ti sei posto anche degli obiettivi, magari non ce li vuoi rivelare per scaramanzia?
5: Sicuramente proverò a far bene nelle classiche italiane e vedremo, dai, intanto l'obiettivo è quello.
0: E vedremo, ovviamente, insomma, se riuscirà a centrare il tuo obiettivo, ma d'altro conto uno specialista delle fughe come il nostro Mattia Baies, insomma, ci fa comunque sempre sognare, no, nei suoi tentativi di andare a cogliere il successo. Ricordiamo ancora una volta la 3ª vittoria a questo tour di Tim Merlier davanti a Coy e Philipsen, con Tadej Pogacar che ovviamente è sempre in maglia gialla.
2: Ora che non c'è più De Marchi, nel senso che ha abbandonato l'attività, sono pochi i corridori che, come dire, gettano la maschera dopo i primi chilometri. Ti chiedo però, prima di salutarti ovviamente, sì, Mattia, no? Allora, partiamo da come sta cambiando il ciclismo, no? Allora, riferimento al Tour, ma può essere il Giro, insomma, la grande corsa di 3 settimane, no? Le squadre che non hanno un capitano che punta alla classifica generale, oppure un capitano velocista nelle proprie file per cui lavorare, che spazi si possono ritagliare nei grandi giri attualmente? Perché mi pare sempre più difficile addirittura mettersi in mostra, non lottare per la vittoria. Penso a formazioni come la tua, il Team Polti Visite Malta, alla Corsa Rosa, e voi avete scelto proprio l'attacco da lontano. Qui al Tour, insomma, ci stiamo rendendo conto di come per le altre formazioni, pesci ne cadono pochi nella rete, Mattia.
5: Sì, tipo noi al Giro d'Italia non avevamo un uomo di classifica quest'anno, la maggior parte degli uomini erano scelti apposta per le varie tappe, chi più scalatore ci provava nelle tappe più dure e chi più bassista ci provava nelle tappe meno dure. E la nostra squadra quest'anno ha fatto una scelta così, avevamo solo un velocista, Lonardi, che aveva il suo ruolo per certe tappe, e tutti gli altri erano liberi da attaccare, e quindi abbiamo cercato di raccogliere un po' di
0: abbiamo sì
2: Insomma, si fanno i programmi sulla base anche degli avversari, poi alla fine, no? Perché certamente poteva essere, nel caso in cui fosse arrivata, penso al Giro d'Italia, la vittoria a Milano, come era possibile a un certo punto percentualmente, sarebbe cambiato, non dico il corso della stagione, ma comunque gran parte di essa. Grazie davvero a Mattia Bais per averci fatto compagnia in questi minuti, aver commentato il tour e non solo, avete sentito anche i programmi del corridore del Team Polti Visit Malta. Ritorniamo proprio da Cristiano Piccinelli per un riepilogo di quanto appena accaduto nella tappa che si è chiusa poco fa a Chalon-sur-Saône.
0: Si è chiusa con una volata a raghi ristretti perché a 600 metri caduta di Gaviria, che poi ha coinvolto altri corridori. Timmerlier era davanti ed è rimasto davanti a tutti fino alla fine, battendo Coy e Philipsen. Terza vittoria in questo Tour de France per il belga della Sodal Quick Step, la sesta in assoluto alla Grand Boucle. In classifica generale Tadej Pogacar è al comando con 3 minuti e 36 su Vingegaard, Remco Evenepoel è quarto a 4.06 e resta tredicesimo in classifica generale Davide Piganzoli, che è il migliore italiano in classifica generale. Poi bisogna arrivare fino al 42esimo posto per trovare Antonio Tiberi, per quanto riguarda ovviamente la classifica sempre comandata dal platinato Tadej Pogacar.
2: Esperienza massima nei grandi giri, si parla di una quindicina di partecipazioni tra Tour, Giro e Vuelta. È con noi Fabio Felline, buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito, Fabio.
7: Buonasera, grazie a voi dell'invito, come sempre un piacere.
2: Ecco, ti sta piacendo invece, a proposito di gusti, questo Tour de France in cui già per il successo finale, poi è ovvio che in casa UAE sono autorizzati tutti gli scongiuri, però Pogacar, non dico un'ipoteca per carità, ma una chiara indicazione l'ha messa subito sulle prime rampe dei Pirenei, non mi riferisco al Tourmalet, ma nel giorno in cui la Grand Boucle ha lasciato la Catalogna. Che ne pensi?
7: Ma sicuramente sappiamo tutti quanti che Pogacar ad oggi sta dimostrando una marcia in più. Diciamo che tutti quanti vanno sempre alle corse sperando di aver recuperato quella marcia o che Tadej non ce l'abbia, però anche in questo caso ha creato una situazione in cui diciamo potrebbe solo perderlo, che poi perderlo vuol dire tante cose, può essere un imprevisto, può essere un malanno, un qualsiasi cosa, però diciamo che parlando di gambe e parlando di watt, diciamo Tadej oggi è il superiore, ecco. Diciamo che c'è una bella lotta dal secondo posto in poi, adesso diciamo che è un tour interessante sotto il profilo del podio, ecco, ma non certo del primo posto per ora.
2: Cristiano Piccinelli ha raccontato anche la volata odierna, ti lascio ovviamente il nostro ospite Fabio Felline, tra l'altro ha vinto nel suo numeroso palmarès riferito a una grande corsa a tappe la classifica appunti alla Vuelta di Spagna proprio 10 anni fa. Cristiano.
0: Saluto ovviamente Fabio Felline, bisogna aver parlato un po' del primo posto inattaccabile di Tadej Pogacar su cui molti concordano, ma resta comunque spettacolare il modo di correre di Pogacar, cioè ti piace, perché è un dibattito che in questi ultimi giorni, soprattutto dopo la tappa del Tourmalet, si sta facendo, no? Se comunque sia il fatto di aver già forse messo le mani sul Tour potesse creare o meno spettacolo, da che punto di vista la guardi?
7: Sai, è sempre difficile dare un giudizio, diciamo che l'essere umano non è mai contento. Io arrivo da un ciclismo dove veniva criticato il fatto che c'era molto attendismo e che ci si giocava tutto all'ultimo, e a quell'epoca le critiche erano che noioso, bisogna aspettare sempre la fine per vedere qualcosa. Oggi Pogacar fa delle imprese, quelle che tutto il pubblico si aspettava da anni, ma ne fa così tante e sono così eclatanti che poi giustamente c'è il malcontento di quelli, ma facendo così crea crea un malcontento, crea una scontatezza. L'essere umano, dico sempre, non è mai contento, però diciamo che veramente possiamo dire che non c'è secondo me tanto da dire se è bello o brutto, ma c'è veramente, possiamo dire che il pubblico si è diviso in due, però prendiamola come una sorta di cosa bella, un po' come i dualismi. In questo caso non c'è un dualismo sugli atleti, ma c'è un dualismo sul concetto di è bello o brutto, no, però non possiamo fare niente, nel senso possiamo soltanto goderci queste imprese e renderci conto che probabilmente, senza probabilmente, è il corridore più forte di tutti gli ultimi tempi, perché comunque spesso e volentieri viene paragonato a Merckx, ma credo che nel ciclismo del passato tutti si rendano conto come la cosiddetta imperfezione del passato in termini di tantissime cose, allenamenti, stile di vita, ma era il tempo, creava anche, diciamo, la perfezione. Oggi Pogacar, pensare che sia un fenomeno di fronte alla perfezione è qualcosa di incredibile.
0: E poi non so se questo aspetto vale, io mi riferisco soprattutto ai Tour de France che ho seguito, ma anche al Giro d'Italia del 2024, un po' come i campionissimi, esempio Valentino Rossi nel motociclismo, adesso Jannik Sinner nel tennis. Questi campioni straordinari, incredibili, è un po' trascinano il movimento. Questo aspetto forse, insomma, va sfruttato, perché magari a oggi un ragazzino, invece di giocare a pallone, giocare a tennis, vede Pogacar e sale su una bici, e ci servono ragazzini che salgono sulle bici.
7: No, assolutamente. Io ho fondato una squadra di ragazzini al motovelodromo, e la prima domanda che a volte mi fanno: ah, ma tu correvi con Pogacar? Cioè, nel senso che Pogacar è finalmente riuscito a creare quel mito che tutti apprezzano e tutti conoscono, e che di conseguenza crea l'interesse e crea l'avvicinamento, perché chiunque di fronte a un mito sogna di diventare quel personaggio, no? Diciamo che abbiamo vissuto un'epoca in cui mancava un personaggio così più così eclatante, oggi ce l'abbiamo, e quindi sicuramente bisogna comunque prendere tutta quella parte positiva che sta creando, ecco.
0: Ma ai tuoi ragazzi gli dici che comunque hai corso anche con Vincenzo Nibali, che insomma è uno che ha vinto tutti e tre i tour, Lombardia e Sanremo,
7: Lo so, il problema è che giustamente loro guardano, cioè oggi se Vincenzo avesse corso ancora ti potevano fare una domanda su Vincenzo, ma anche quando io racconto di Cancellara, certo, che era un treno, una locomotiva, loro quasi non sanno di chi stiamo parlando, no? E giustamente quello che c'è di Pogacar è che è un fenomeno che vedono tutti i giorni in TV, tutti i giornali ne parlano, tutti le TV ne parlano, ma è un fenomeno con il quale ci ho corso anch'io, e quindi di conseguenza è la prima domanda, ecco.
0: No, era solo per ribadire, insomma, perché poi magari che Vincenzo Nibali, insomma, non solo al momento ha fatto meglio, nel senso che Vincenzo Nibali ha vinto Giro, Tour e Vuelta, non uno dietro l'altro, ma ha vinto tutti e tre i grandi giri, e poi ci ha messo Lombardia e anche Milano-Sanremo. Lombardia e Sanremo li ha vinte anche Pogacar, a cui manca la Vuelta e la Roubaix, ma andando di questo passo credo, insomma, che a breve verranno colmate queste lacune, anche se quest'anno la Roubaix, Gianetti mi ha detto che nel 27 non la corre la Roubaix, quindi vedremo, insomma, cosa succederà. Intanto con Fabio vorrei parlare un po' del Tour degli Italiani. Come stiamo andando? Allora, in classifica generale abbiamo Piganzoli 13esimo e Tiberi oltre la 40esima posizione, però c'è la crono per Ganna, ci sono altre tappe, si è ritirato Trentin, che poteva essere uno di quelli esperti che conosce anche bene il Tour. Una tappa ce la portiamo a casa?
7: Allora, io diciamo parto da Ganna, che quel giorno lì ha fatto segnare tutti quanti, e forse possiamo parlare del successo più concreto sfiorato. Su Piganzoli sono molto contento, perché quanto ha fatto vedere al giro, dimostrare che nel secondo grande giro della stagione, esserci, supportare la squadra ed essere ancora lì presente è sinonimo di gran motore e di una crescita che sta funzionando. i Mary dispiace, nel senso, perché posso immaginare, cioè, il ragazzo che cosa stia provando, è un talento, è un atleta su cui l'Italia ripone un sacco di speranze, e siccome so cosa vuol dire quando non si rispettano le aspettative, è sempre difficile, cioè è un sentimento non bello, quindi mi dispiace per lui e spero veramente che si possa ritrovare o azzeccare la giornata, diciamo, di gloria, la giornata scaccia pensieri, ecco. Spero nella vittoria di tappa, quindi ritorno su Pippo, e io vedo una vittoria probabile di Pippo alla crono, ecco. Quindi io sarò al tour e sarò ben contento di poter dire di essere, cioè sarò presente, e chissà che magari quel giorno non vinca proprio lui, ecco.
0: Devi provare a portarli bene, Giovanni.
7: Sì. Vediamo. A volte funziona. Vediamo.
2: Crederci, perché no? Ecco, ora parlavamo di Tiberi, no? Quindi parliamo di lui, sì. Ma è un discorso che possiamo allargare. Ma ecco, allora, Tiberi ha scelto niente Giro d'Italia, punto tutto sul Tour de France. Ovvio, non si offende nessuno nel dire che fino a questo momento è stato un tour non solo al di sotto delle aspettative, ma deludente. Ecco, secondo te non è un rischio troppo alto finalizzare un'intera stagione su un solo obiettivo, seppur prestigioso, come una corsa a tappe di 3 settimane che si chiama Tour de France, Fabio?
7: Guarda, io penso che quando ci si trova di fronte a queste situazioni si ha il 50% di possibilità di successo, che la tattica e la strategia di avvicinamento funzioni. Io forse, proprio perché comunque Tiberi arrivava già da un periodo difficile, diciamo che la mia esperienza mi ha sempre fatto un po' credere nella filosofia del voglio ritornare ma a piccoli passi, quindi pensare di dire e proclamare che il Tour de France sarà l'appuntamento clou, è un po' come, facciamo un esempio, Evenepoel, no? Adesso Evenepoel comunque va forte, ma Evenepoel che sparisce 3 mesi dalle corse per preparare il Tour e finisce terzo, e anche quello fallimentare, perché lo stesso Evenepoel, se avesse fatto una stagione normale e finiva terzo, aveva un sapore diverso. Cosa succede? Che in Tiberi dare l'aspettativa, quindi crei anche lì di nuovo un'aspettativa molto alta, tutti ti aspettano al varco, all'appuntamento più difficile dell'anno, è un rischio. Se l'avessi azzeccato, tutti ad applaudire e dire che sei un fenomeno, ma i rischi sono molto alti. Quindi io personalmente avrei scelto un avvicinamento un po' più umile, tra virgolette, un po' più conservativo, avrei magari scelto il Giro, e sull'onda dell'entusiasmo del Giro, perché stile Piganzoli, ipotizziamo, dico, sai cosa, io vado al Tour e non vado con velleità di classifica, ma vado a provare a vincere la maglia Poix. Quindi ecco, io l'avrei vissuta così, però è facile dal divano, è facile oggi che sia una mezza sintesi della scelta, però allo stesso tempo, se avesse funzionato la strategia, eravamo tutti quanti ad applaudire la gestione Bahrain di avvicinamento, quindi sai, è sempre un po' difficile da casa giudicare.
2: Poi magari, sai, non dipende ormai in percentuale alta dal corridore, diciamo anche questo, perché ovviamente è la squadra che ti porta a indirizzarti verso determinati obiettivi. Hai affrontato un argomento molto interessante che vorrei, prima di ritornare da Cristiano Piccinelli, approfondire brevemente. Ci parli della tua attività tecnicamente al Motovelodromo di Torino? Tu hai questi ragazzi, come li prepari? Su pista, su strada? Qual è il ruolo di istruttore, è una parola che forse non ti piace ma che rende l'idea, nei confronti di questi giovanissimi che sono affidati appunto alle tue esperienze, alle tue capacità, Fabio?
7: No, allora, non posso darmi il titolo di istruttore perché giustamente non lo sono, diciamo che posso darmi il titolo di coordinatore piuttosto che consigliere. Io ho pensato che a Torino la realtà dei fatti è che mancava una squadra di bimbi, e bimbi significa 6-12 anni, giovanissimi. Il Motovelodromo è una struttura che nella sua completezza sta diventando un centro sportivo con un velodromo ma un sacco di altri sport all'interno, e io insieme agli altri soci del Motovelodromo e l'amministratore ho detto: scusa, a Torino manca una realtà del genere, c'è il problema sicurezza stradale, c'è il problema genitori che non vogliono avvicinare i figli, al ciclismo per un discorso di sicurezza, ma noi possiamo offrire tutto questo, si possono allenare dentro la struttura, hanno un contesto chiuso, un contesto sportivo, un contesto sano, perché non proporre? Da lì è nata questa idea di fondare questa squadra di giovanissimi, dove io riesco, quando posso, tra i miei incastri riesco a passare a salutarli, a vedere come vanno gli allenamenti. Loro al martedì e al giovedì si trovano tutti i pomeriggi, quindi adesso ho finita la call, faccio ancora in tempo ad andarli a vedere la call, la chiamata, e quindi è impostato in questo modo. Io ho dato a loro tutti i mezzi necessari per affrontare il ciclismo giovanile nella totale sicurezza. Io questa è stata, ad oggi sono riuscito a far questo. Ovvio che sognando sarebbe bello fare di più, però io dico sempre, bisogna fare i conti con quello che si ha, e oggi quello che avevo era offrire questo, che secondo me è già qualcosa di unico, ecco, nel suo genere. Io dico sempre, immaginiamo i bimbi che si devono trovare in una zona industriale o in una struttura o in mezzo ad una strada e nascondersi sotto una pianta per stare all'ombra, lì arrivano in un centro sportivo dove c'è un bar, c'è una piscina, c'è un ristorante, dove anche il genitore non vede in maniera antipatica l'attività del ciclismo, cioè non è il genitore che deve aspettare dentro la macchina o col riscaldamento o con l'aria condizionata, ma è un genitore che può anche dire, guarda, mentre io sto facendo qualcosa di bello riesco anche a vedere mio figlio che si allena. Ed è un po' questa la cosa, cioè io l'altra settimana stavo mangiando una pizza, vedevo nel cortile della struttura che scorrazzavano i bambini con la bicicletta da corsa, e vedevo vedevo queste scene da altri tempi, no? E quindi questa è una bella soddisfazione.
2: E come no? E allora ci prepariamo alle conclusioni, e abbiamo, Cristiano, anche approfondito un aspetto che non è secondario, ecco, bravo Fabio Felline. Lui dice: non sono istruttore, ma vedi, già dalle sue parole si capisce che è un educatore, quindi continua così, Fabio. Ritorniamo per un riepilogo finale proprio a Cristiano Piccinelli, e poi saluteremo Fabio Fellini.
0: Vittoria per Tim Herlier, la terza in questo Tour de France, ha vinto in volata davanti a Coy e Philipsen, nulla cambia in classifica generale, con sempre Tadej Pogacar al comando davanti a Vingegaard e Remco Evenepoel. Domani tappa per coraggiosi, da Dola Belfort, 206 km, la tappa più lunga peraltro del Tour de France, per due terzi pianeggianti, ma poi c'è la salita del Ballon d'Alsace, 9 km al 6,8% di pendenza media, con discesa di 30 km fino al traguardo.
2: E Pogacar credo che già lo sappia, vediamo gli avversari. Allora, Fabio, in conclusione, sembra l'anno buono questo per vedere Pogacar alla Vuelta. Che dici? Sacrificherebbe il mondiale? Domanda, Lombardia? Perché lì potrebbero essere sei e potrebbero essere tre mondiali consecutivi. Insomma, come regolarsi? Come si regolerà? Cosa pensi tu?
7: Ma allora, dico magari un'eresia, diciamo che se facesse la Vuelta e ne uscisse da vincitore non avrebbe neanche problemi ad andare forte al mondiale. Il tema è che
2: non è un'eresia, mi permetto di dire.
7: No, nel senso che fondamentalmente se lui finalmente vuole riuscire a
2: sai, la Vuelta non l'ha vinta, il mondiale già ne ha due, quindi insomma, no.
7: Sì, esatto. E poi soprattutto una cosa non esclude l'altra, nel senso che se la Vuelta funziona, gli funziona molto probabilmente anche il mondiale, perché comunque una condizione fisica, cioè un atleta non è che in una settimana, 10 giorni, perde quello smalto. E quindi pensando che Pogacar vince con una superiorità tale che è disarmante, posso anche pensare che se lui dopo la Vuelta fosse leggermente in calo, anziché vedere un Pogacar che parte a 100 dall'arrivo e arriva da solo, magari vediamo un Pogacar che se la gioca nel finale con i suoi avversari. Però io non vedo che una cosa che esclude l'altra. Perché no, ecco.
2: Perché no? Grazie davvero a Fabio Fellini, grazie a Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato le fasi finali di questa tappa, grazie a Umbretta, Conti in regia, Tommaso Margiotta ha curato invece la parte tecnica di una trasmissione che ovviamente tornerà domani alle 16:05 circa, alle 16:33 gli aggiornamenti e poi a partire dalle 17 la nostra diretta. A proposito, adesso diamo la linea all'informazione, c'è il GR1 Flash delle ore 18 e poi ritornerà l'Italia in diretta da Giovanni Scaramuzzino. Grazie ancora per averci seguito, a domani.
8: da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Prime condanne per il crollo del Ponte Morandi. Il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza, quasi 8 anni dalla tragedia in cui morirono 43 persone. L'inviato.
3: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA, i controllori, il Ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. A sostegno dell'atto di clemenza, il centrodestra ha promosso una raccolta firme. Via libera della Camera, in prima lettura la nuova legge elettorale, il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni e ora passa all'esame del Senato. Scontro in aula durante il voto, le opposizioni parlano di una truffa, mentre il centrodestra difende la riforma sostenendo che garantirà maggiore stabilità al paese e al sistema politico. E siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'appello dei mediatori pakistani a riprendere i colloqui, continuano i raid e si teme un allargamento del conflitto. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
8: Sì, proprio poco fa media iraniani hanno dato notizia di nuovi attacchi statunitensi intorno all'isola di Kerch nello stretto di Hormuz e a Bandar Abbas nel sud. Il conflitto dunque continua a intensificarsi dopo i nuovi raid americani della notte e le rappresaglie della Repubblica Islamica sui paesi della regione, Bahrain, Kuwait e Giordania, che affermano di aver intercettato missili e droni, colpita anche una nave commerciale al largo di Bassora. Nelle scorse ore le forze statunitensi avevano confermato di aver centrato tra l'altro una petroliera vuota che tentava di forzare il blocco di Hormuz e i raid non si erano limitati alla costa ma avevano coinvolto anche la capitale Teheran. Il regime degli Ayatollah accusa Washington di crimini di guerra per l'attacco in un'area vicina a un ospedale pediatrico ad Ahvaz che avrebbe portato all'evacuazione di oltre 200 pazienti. Gli iraniani da parte loro, secondo l'agenzia Reuters, hanno chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di tenersi pronti a bloccare il cruciale passaggio di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso e la fazione alleata di Teheran minaccia addirittura di colpire l'Arabia Saudita se questa attaccasse lo Yemen.
2: E grazie a Davide Maggiore. La chiusura dello stretto di Hormuz pesa sui mercati finanziari europei. Milano perso lo 0,07%, negative anche Francoforte e Parigi. Il petrolio è sostanzialmente piatto con il Brent poco sotto gli $85 al barile. Maxi multa del garante della privacy a Wind 3, 1.715.000 euro per gravi carenze nella sicurezza informatica. 2 accessi abusivi ai sistemi aziendali hanno consentito il furto dei dati personali di oltre 365.000 clienti. A 41.000 utenti sono stati sottratti anche i dati relativi ai metodi di pagamento, tra cui IBAN e informazioni sulle carte di credito. Meteo, Italia divisa in 2, nubi fragili e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud, oggi sono 15 le città da bollino rosso per le ondate di calore, 16 domani e 19 sabato. Intanto la cabina di regia del Ministero della Salute segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre, mentre l'eccesso di mortalità tra gli over 65 è rimasto contenuto al 3%, al di sotto della media globale ed europea. E chiudiamo con la musica. All'ippodromo delle Capannelle a Roma arriva questa sera il rock dei Litfiba. Un uomo è perso senza la memoria. Nella formazione originale con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la band toscana fa tappa nella capitale con il tour celebrativo dei 40 anni del loro disco 17 Re, che diventerà a novembre un album live. I concerti proseguiranno fino a Ferragosto. Sono le 18:05, la linea va all'Italia in diretta, il prossimo GR1 alle 19.
0: L'Italia in diretta.
9: L'Italia in diretta, eccoci qua, pronti, abbiamo seguito il Tour de France, grande
10: campione. Io mi sono allenata tantissimo, guarda, pedalando, guardando pedalare soprattutto.
9: Guarda che non dimentica i nostri ascoltatori che hai detto e confessato che sei una divanata.
10: Assolutamente, lo confermo, lo ribadisco, è bellissimo guardare il divano che ti chiama, vieni,
9: che
10: da,
9: ti
10: me,
9: vieni da me, con la televisione davanti.
10: E sono una campionessa mondiale di divano.
9: Con il telecomando in mano, litigate a casa. Per il
10: telecomando. No, è mio, non si scherza,
9: guai. Allora, eccoci qua, sono le 18:06, l'Italia in diretta, si continua, tra pochissimo il personaggio famoso.
10: Abbiamo infatti il nostro Moreno.
9: Non anticipiamo nulla.
10: Non anticipiamo?
9: No. E poi ricordiamo che appunto, oltre che in redazione, Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, poi Francesco Galluzzo che
10: la
9: si
10: regia.
9: Occupa della regia, per la parte tecnica Alessandro Adriani e Marco Mascia, che adesso è tornato, tra l'altro anche Alessandro. Allora, un po' di musica.
10: Non sapevi stare senza di noi, anche la verità, non ce la fai, ecco. Ne fa.
9: Si sta rivolgendo in questo momento al nostro
10: ad
9: tecnico,
10: ad Alessandro
9: Adriani. Allora, andiamo di musica. Questa è una canzone che sia io che Francesco Galluzzo siamo perdutamente innamorati, ci riporta indietro nel tempo. Questo per perché innamorati di questo genere, perché R&B è una ballata a ritmo medio. Insomma, siamo nel 2002, stiamo parlando di un rapper, cantante e attore americano, lui si chiama Nelly, e in questo singolo c'è anche una cantante molto importante che è Kelly Rowland. Beh, non vi dico altro, vi dico soltanto che si intitola Dilemma.

0: I love you.
1: Beh, insomma, un pochino di movimento l'abbiamo fatto. Qui leggero. Miriam si è scatenata. Vabbè, intanto ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le altre, comprese quella del mattino d'Italia in diretta su Rai Play Sound. Ma è il momento, ragazzi, fermi tutti. È il momento di Moreno Mantini. Ciao Moreno.
2: Ciao Lucrezia, ciao. Miriam. Eccoci qua, puntuale.
1: È l'ospite famoso.
0: Che sorpresa ci hai preparato.
2: Allora, devo dire che ne abbiamo avuti tanti di personaggi in queste settimane, ma io oggi sono particolarmente contento perché, insomma, sono un po' di parte. Io lei la adoro veramente a 360 gradi, è un artista, è un mix di goliardia.
0: Tra l'altro è amica di, se non sbaglio,
2: di?
0: Dell'artista che abbiamo sentito prima, sempre a Napoli.
2: Credo di sì, perché parliamo sempre di quella Napoli meravigliosa che ci regala dei grandi artisti. È una tra le conduttrici e attrici più brave che abbiamo nel nostro paese.
1: È anche un'ottima chef, devo dire.
2: È bravissima anche quella. E questo è un altro punto a nostro favore, diciamo, in comune. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Marisa Laurito.
0: Ehi là!
3: Buongiorno.
1: Ciao Mauri. Ciao Marisa.
3: Buongiorno.
0: Buonasera.
2: Senti che energia, proprio
0: energia.
1: Ma lei è fantastica.
2: Potevo non presentarla con parole diverse perché lei è un fiume in piena. Allora Marisa,
3: grazie.
2: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Facciamo una bella chiacchierata parlando delle tante cose belle che hai fatto e non posso non citare questi esordi con Edoardo De Filippo. Quanto di quella scuola teatrale è rimasta ancora oggi nel tuo modo poi di lavorare, insomma?
3: Eh beh, moltissimo, perché agli esordi io ho iniziato, come hai detto tu, a lavorare con lui, e quindi diciamo che c'è stato, lui mi ha dato un imprint di disciplina e di veramente di amore per questo lavoro che già avevo, però aumentato dalla sua grande arte e dall'amore che lui aveva e dalla serietà che aveva nei confronti di questo lavoro. E quindi niente,
2: tanta disciplina che forse
3: soprattutto la disciplina.
2: Oggi forse un po' manca questa disciplina, devo dire.
3: Sì, penso proprio di sì. Quando c'era Edoardo veramente si chiamava, era uno molto, come dire, severo, diciamo che richiedeva una professionalità importante, e prima di tutto la chiedeva a lui, quindi certo. A lui stesso.
2: Certo.
3: Sì.
1: Eri giovanissima, Marisa, sono Lucrezia.
3: Sì,
1: ciao.
3: Ciao. Sì, ero molto giovane, ero diventata appena maggiorenna, perché io ho avuto il grande regalo.
1: E sei sempre stata bella, per la verità. Sei rimasta bella, eri bella, sei rimasta bella, ma ti devo chiedere una cosa.
3: Sei troppo gentile.
1: No, è la verità. Oltre al fatto che ti adoriamo tutti, difficilmente, insomma, sei sotto gli occhi di tutti quello che sei. Ma è vero che per la mitica scena del Capitone in Natale in casa Copiello hai trasportato da Napoli a Roma un capitone vivo?
3: No, veramente non era per la scena di casa Copiello, ma era per il Natale a casa mia.
1: C'era un Natale di mezzo.
2: C'era un Natale di mezzo, allora.
3: No, non c'entra niente, il Natale c'era, ma non a casa Copiello, a casa Laurito.
0: Perché forse non tutti
3: avevo acquistato i capitoni e purtroppo questi capitoni
1: poveri
3: sono
1: capitoni
3: andati girando per tutta la casa.
0: Forse
3: prima per tutta la macchina, poi per tutta la casa, perché nessuno aveva il coraggio di ammazzarli.
1: Vabbè,
2: un minimo abbiamo riprodotto la scena.
0: Senti, che poi non tutti sanno che ogni Natale, tu che ami cucinare, a casa tua c'è un gruppo inseparabile, e stiamo parlando di Renzo, tutti gli amici. Giusto?
3: Sì, è vero. Sono diciamo che con Luciano De Crescenzo, Renzo, poi veniva anche Pazzaglia. Purtroppo questo
0: gruppo,
3: andando negli anni, si è un po', come dire, assottigliato, perché sono andati via, ma insomma sono sempre con noi.
0: Ma ti guardano dall'assù cucinare.
3: Dico la verità, abbiamo passato veramente dei periodi meravigliosi e dei Natali, appunto, in famiglia molto gioiosi.
0: Assolutamente, anche perché l'ultimo Natale è anche insieme a Renzo. A proposito di Renzo, ci ricordi quelli della notte, Indietro tutta, quel tipo di televisione così goliardica, a tratti anche surreale, perché no? Insomma, sarebbe ancora attuale, possibile oggi, secondo te?
3: Beh, lo è assolutamente, è attuale, tant'è vero che dopo 40 anni ancora si ricorda di quelli della notte, mandano in onda quelli della notte, perché era una televisione fatta su situazioni

0: rideva senza volgarità, esatto. Come adesso invece pare che se non dici una parolaccia
1: infatti,
0: non...
1: sai, esatto, no, ma poi era una televisione fatta di divertimento, di grande cultura, anche perché c'era sempre di mezzo appunto l'ironia anche oltre,
2: certo,
1: alla cultura,
2: assolutamente.
1: Quindi voglio dire, è molto difficile trovare tutta questa
0: quanto ti divertivi, confesso, quanto ti divertivi.
1: No, noi ci divertivamo moltissimo, ma la cosa più che ci piaceva era inventare delle cose al momento per mettere in difficoltà, diciamo così tra virgolette, in difficoltà il compagno che ti doveva rispondere per vedere che cosa ti avrebbe risposto, cioè dove ci avrebbe portato la creatività.
3: Però quella è la grande capacità artistica, perché l'improvvisazione, certo.
1: Esatto, certo. Quella era la cosa che ci divertiva di più, di inventare delle cose così, come dire, curiose, così non banali, per capire l'altro che cosa avrebbe risposto.
3: Ma solo
1: il
3: quando...
1: maestro,
3: esatto, quando c'è talento.
1: Oltre a Arbore che ci dava la palla per fare gol, ma il grande maestro di tutto questo era Mario Marenco.
3: Marenco, sì, meraviglioso.
1: Di una comicità surreale, straordinaria.
3: Senti Marisa, abbiamo parlato di questi Natali meravigliosi a casa tua, abbiamo parlato della tua grande passione per la cucina, tu sei stata un po' una pioniera, diciamolo, prima con i libri, poi anche con i programmi televisivi. Oggi la cucina sta un po' dappertutto in TV.
1: Anche troppo? Secondo me anche troppo, perché le persone, io dico semplicemente che quello che accade in America accade da noi dopo 20 anni.
0: Vent'anni,
1: 30 anni fa in America c'erano canali interi dedicati alla cucina, dove le signore, le mamme, le donne non cucinavano più, e anche qui tendono a smettere di cucinare, però si mettono a guardare i programmi giusto per riempire gli occhi di tutto questo ben di Dio, che però poi alla fine non
0: a noi resterà di mettere su un canale tematico sugli insetti, le cavallette che sono il cibo del domani,
3: esatto,
0: praticamente
3: queste nuove farine,
1: bisognerebbe farlo, sì.
0: che fetenzia, vabbè, detto
1: così. Lo so, purtroppo ancora, purtroppo noi già le mangiamo in qualche
0: vero,
1: parte
0: vero vero, perché ci sono delle farine contenute in alcuni alimenti che noi non sappiamo perché non leggiamo gli ingredienti, ma ci sono.
3: Beh, però la cucina resta comunque una tua grande
1: biscotti.
3: Esatto, sì. Dico, la cucina resta comunque una tua grande passione e l'hai portata anche sul palcoscenico dell'Ariston, perché nell'89 hai portato il babà è una cosa seria, quindi parliamo di tradizione napoletana culinaria doc, no?
1: Ma anche quella canzone era un po' avanti nei tempi, perché
3: geniale.
1: Del buco dell'ozono e parlava della cucina come dire, luogo dove andarsi a riparare dalle tragedie della terra.
3: Esatto.
1: Mi dimetto da terrestre, sopra Marte voglio andare. Erano anni in cui veramente una cosa del genere non si ipotizzava neanche. Oggi veramente molti vorrebbero andare su Marte, essendoci, non so neanche se esiste l'ipotesi di poter andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
3: Certo.
1: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
3: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
0: Ma soprattutto quando ci inviti a cena.
1: Ragazzi, quando volete ditemelo, io preparo.
0: Dicevi del piatto che ti viene meglio.
1: Le paste sicuramente mi vengono, adoro la pasta, quindi in tutte le salse, ma ormai ho una come posso dire, una capacità di cucinare con grande velocità e per tanta gente. Veramente avrei dovuto scrivere per tutti quelli per cui ho cucinato, credo che siano veramente, arriviamo al milione veramente.
3: Ma poi immagino tutti gli aneddoti, no? Immagino anche gli aneddoti a tavola con tutti questi personaggi che insomma meravigliosi, e immagino le storie che escono fuori.
2: Sai che stavo immaginando, Marisa, sono Miriam, di mettere una telecamera a casa tua, tu riprendi, poi un bel giorno chiami un regista oppure
1: un montatore
2: e a quel punto riguardi, perché no.
3: E a proposito di telecamera, c'è stato un docu reality meraviglioso che io veramente,
2: come
3: Marisa, Sandra Milo e Mara Maionchi,
1: che
3: quanto vi siete divertite e ci avete fatto divertire anche a noi.
1: Sì.
3: Senti,
1: moltissimo.
2: Maionchi era folle. folle. Tu

0: ancora più folle di lei.
1: E poi c'era la mitica Sandrocchio, un ricordo di Sandra.
2: Sandra era stupenda, veramente una donna speciale, piena di doni, di amore, di simpatia, di ingenuità. Sandra era fantastica, ma anche Mara è eccezionale. Noi ci siamo divertite veramente moltissimo, ma d'altronde, sai, il segreto è divertirsi per fare divertire, quando si improvvisa, ovviamente.
1: Certo.
3: E tu sei una maestra in questo, caro.
1: Assolutamente.
3: Hai vinto anche due volte il Telegatto come personaggio femminile dell'anno, uno per la trasmissione Marisa Lanui e uno per Domenica.
2: Sì, è vero.
3: Di Gianni Boncompagni, altro visionario questo.
2: Sì, anche Gianni era fantastico, era visionario quando metteva in piedi le trasmissioni, poi quando avevano successo non voleva cambiare mai niente. Io mi annoiavo da morire a fare questo cruciverbone che durava ore, a improvvisare, non sapevo più che cosa mi dovevo inventare, e gli portavo idee una continuazione, e lui mi rispondeva: ma se va così bene, perché dobbiamo cambiare?
1: Certo.
3: Un certo fondamento c'era, però capisco la tua...
2: Certo.
1: E poi squadra che vince non si cambia. Senti, tu sei un fiume in piena, un mix di energia, l'ho detto in tutte le salse, ma è vero che sei anche appassionata di sport estremi?
3: Ma va?
0: Ma dai!
2: No,
0: chi te lo
2: dice?
1: Il delta plano?
2: Sport estremi? No, al plurale.
1: Però...
2: Diciamo che adoro fare rafting.
1: Rafting.
2: E l'ho fatto...
3: Ma veramente?
1: Capite? Capite?
3: No, vabbè.
2: L'ho fatto
3: questa
2: sul fiume
3: non l'avrei mai detto.
2: Alle cascate della Marmora, a Bali, in Croazia, dovunque.
0: Ma veramente?
2: E adesso vorrei tanto, il mio sogno è andare a farle sul Colorado.
1: Ecco.
2: Vediamo se riuscirò. Mi piacerebbe moltissimo.
0: Wow!
3: E poi scendi, ti prepari un bel piatto di pasta, giusto? Grande Marisa, grande.
1: Mitica. Senti Marisa, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare ringraziando insomma per essere stata con noi. Oggi Marisa Laurito ha tutto per essere felice o manca qualcosa?
2: No, io sono totalmente in pace, felice, ma per quello che riguarda il lavoro sono ancora in grande, come dire, creatività e voglia di fare tante cose, tante altre cose. Cioè, ho molte idee e mi mancano ancora tante cose da fare.
1: Ah, e questo ci fa piacere, perché noi siamo pronti in poltrona.
2: Tranquilla.
1: Esatto, grazie Marisa, e grazie davvero di cuore.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stata all'Italia in diretta.
2: Grazie, buona estate a tutti.
0: Buona estate anche a te Marisa. Dobbiamo andare a mangiare prima o poi.
3: Mi ha fatto venire una fame.
0: Accidenti. Allora, chiudiamo questo spazio, grazie ancora a Moreno Mantini per
1: voi.
0: I grandi ospiti. Domani so che c'è una sorpresa.
1: The last one per quanto mi riguarda.
0: L'ultimo giorno con noi, però so che c'è una sorpresa. Non possiamo anticipare nulla per domani?
1: È un'attrice
0: bellissima.
1: Iconica anche lei.
0: Bellissima, lo diciamo, preparatevi. Allora, alle 18:24 andiamo di musica, dopodiché altri momenti da dedicare alle news, all'informazione. E questa volta però abbiamo scelto una canzone di questa canadese, bella perché è un'ex modella, molto giovane, trentenne. Lei si chiama Charlotte Corday. E allora andiamo ad ascoltare questo singolo per voi. Tra l'altro, ripeto, è una novità, si intitola The Way We Touch.

0: un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 8:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e prima di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla A15 Parma-La Spezia, code a tratti per 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Tra Foro del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al Piazzale Francese, coda in direzione di Courmayeur. Sulla A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Prelbibio, A10 A7 Milano Genova verso Genova, la coda è per traffico intenso. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, 7 km di coda, un albero è caduto sulla carreggiata, il traffico scorre su una sola corsia. Qui ci fermiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Pari a Ponte di Nona, ferito un 24enne trasportato in ospedale. Non è grave, la polizia sta verificando le telecamere di sorveglianza della zona. Propaganda pro Hamas ed Hezbollah sui social. Due arresti a Roma e Milano, secondo la procura capitolina, avrebbero esaltato i metodi dei due gruppi, richiamando le azioni del 7 ottobre. Nobel e studiosi per 3 giorni tra Castel Gandolfo e Campidoglio. Firmata la dichiarazione di Roma, 6 principi per una pace disarmata e disarmante. Buon pomeriggio da Ines Siano in redazione per la 3ª edizione del giornale radio del Lazio. Questi titoli, ma in apertura una notizia battuta poco fa dalle agenzie: un omicidio nel carcere di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, in mattinata 2 detenuti, entrambi di origine maghrebina, si sarebbero affrontati nel cortile dell'istituto penitenziario durante l'ora d'aria. Nel corso della lite scoppiata per futili motivi, uno dei due avrebbe estratto un coltello, colpendo a morte l'altro. Sul posto gli operatori del carcere e le forze dell'ordine. La cronaca con il ferimento di un ragazzo con un'arma da fuoco nella zona di Ponte di Nona la notte scorsa a Roma. In corso le indagini della squadra mobile e dei poliziotti del commissariato Casilino. Sentiamo.
2: È in ospedale, ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, un 24enne. Gli hanno sparato diversi colpi di pistola a Ponte di Nona, quartiere della periferia est di Roma, costruito a ridosso della 24. Il giovane non è in pericolo di vita, è arrivato al Policlinico Tor Vergata accompagnato in auto dagli amici che erano con lui. Gli hanno sparato da un'auto bianca che poi si è velocemente allontanata. Dai palazzi hanno sentito i colpi, hanno chiamato i soccorsi. Il ferimento è avvenuto in via Raul Chiodelli, una delle arterie che attraversa la zona, una zona dove vivono quasi 20.000 persone. È una zona tranquilla, ma pochi giorni fa, a poco più di 1 chilometro di distanza, un altro agguato con pistola aveva mandato in ospedale un uomo. Qui da anni chiedono un presidio delle forze di polizia, un presidio fisso, e un commissariato chiamato Ponte di Nona Villaggio Falcone dovrebbe vedere la luce entro il 2027. Intanto sul ferimento del 24enne non è esclusa nessuna pista, compresa quella della droga. La polizia dovrà anche visionare eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza e sentire la vittima. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Inneggiavano ad Hamas ed Hezbollah sui social, esaltando il massacro del 7 ottobre 2023 e promuovendo la violenza anarchica come metodo di protesta. Per questo un uomo romano di 42 anni è finito sotto inchiesta e un milanese di 56 è stato arrestato. Sono indagati con l'accusa di istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo. I carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Roma, supportati dai colleghi di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione personale, domiciliare ed informatica nei loro appartamenti. Sequestro di persona, rapina aggravata, tortura, rischiano fino a 20 anni di carcere i giovani accusati di aver recluso e aggredito un 22enne in un'attività ricettiva a Trastevere, Roma. La vittima sarebbe stata attirata nella stanza di un bed and breakfast dalla donna con un pretesto, quindi l'arrivo dei 3 indagati che, secondo il GIP, avrebbero sottoposto l'uomo a calci, pugni, insulti e umiliazioni. Dopo 2 ore di terribili vessazioni, il giovane sarebbe riuscito a fuggire, riportando la frattura di un'orbita oculare. Uno dei 3 indagati è un giovane cantautore emergente. Investito da un'auto a Pontini, a Latina, mentre andava al lavoro in bicicletta, un bracciante agricolo indiano di 36 anni è morto sul colpo. L'impatto tra un'utilitaria e il ciclista è stato violento e ha fatto sbalzare l'uomo per diversi metri sull'asfalto. In corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. Si è chiusa oggi in Campidoglio la 3 giorni dell'Assemblea dei Nobel sul tema dell'intelligenza artificiale della guerra nucleare, iniziata a Castel Gandolfo con la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. L'umanità si trova in un momento decisivo della propria storia, si legge nell'apertura del documento, sottoscritto da 30 premi Nobel, ex capi di Stato e leader religiosi. La dichiarazione fissa 6 principi per una governance condivisa dell'intelligenza artificiale e del rischio nucleare, ribadendo che la decisione sull'uso di armi atomiche non deve mai essere affidata a sistemi automatizzati. Si chiedono trasparenza sui modelli più avanzati e verifiche di sicurezza. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia ad Andrea Di Marco. La nostra informazione torna alle 19:35 su Rai 3. Intanto da Ines Siano, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
0: Italia in diretta.
1: E siamo tornate in diretta per questa ultima parte, cara Miriam, e adesso parleremo di una cosa importante, toccheremo una terra, diciamo, non problematica, ma che ha tanti problemi, così come tanti altri luoghi del nostro paese, ma c'è la voglia di fare qualcosa, ci sono delle associazioni che lavorano per questo. Nella fattispecie, in questo ultimo frangente di trasmissione, parliamo di un museo particolare, assolutamente particolare, il Museo del Danno. Il posto è Castel Volturno, in provincia di Caserta, e noi abbiamo il presidente dell'associazione Domizia, che è Vincenzo Ammaliato. Benvenuto.
13: Benvenuto.
14: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, allora, e ai radioascoltatori.
1: Questo Museo del Danno in qualche modo è il simbolo, diciamo, dei danni che l'umanità, l'uomo in generale, riesce a fare. Che cosa nello specifico fate per migliorare, diciamo, il contorno che vi circonda?
14: Ci proviamo. Il Museo del Danno è il paradigma di tutto quello che facciamo di sbagliato con lo smaltimento dei rifiuti, col trattamento dei nostri scarti, perché tutto ciò che non smaltiamo correttamente, l'abbiamo imparato alle scuole, alle elementari, alle medie, nulla si distrugge e ce lo ritroviamo di rimbalzo spesso a mare e in spiaggia.
1: Soprattutto la plastica, immagino.
14: Soprattutto la plastica, assolutamente. Noi, prendendoci cura delle tartarughe marine a supporto della stazione zoologica di Napoli, i nidi di tartaruga marina che ci stanno regalando sulle nostre spiagge, abbiamo iniziato a pulire le spiagge libere per consentire appunto a questi animali di non avere pericoli in spiagge. E raccogliendo ci accorgevamo di anno in anno che i rifiuti che raccoglievamo non erano prodotti dai bagnanti o da chi va in barca e magari li butta a mare, forse l'1%. Il 99% invece dei rifiuti che raccoglievamo erano prodotti nelle nostre case, nelle nostre aziende. Quindi com'è che ce li trovavamo in spiaggia?
1: Ecco, come mai? Perché andavano a buttavano l'immondizia nelle spiagge? Impossibile?
14: No,
1: si arriva a questo?
14: No, basta. No. Rifiuti che a volte viaggiano per decine di chilometri dall'interno.
1: Ecco, certo.
14: Vengono abbandonati per strada, vanno a finire o nelle caditoie oppure nei giorni di forte pioggia vengono sollevati e portati nei canali d'acqua superficiali. Mamma, e da lì, come le autostrade dei rifiuti,
13: certo,
14: finiscono
13: a mare, certo.
1: E voi di questi rifiuti,
14: non a caso,
1: scusami, non ti volevo interrompere, continua.
14: Sì, non a caso il rifiuto che noi maggiormente abbiamo raccolto, proprio per dimostrare questa tesi, sono gli accendini. Per il 90% li abbiamo raccolti alla foce dei Reggi Lani, bagni dove non c'è balneazione, è vietata perché è una foce, sì. Perché area cantiere, c'è la rigenerazione della pineta in corso, e noi alla foce di quella spiaggia abbiamo raccolto in 5 anni 10.324 accendini, li abbiamo catalogati poco tempo fa.
1: Cosa siamo capaci di fare?
14: E personalmente, perché io passeggio su quella spiaggia tutte le mattine prima di andare al lavoro con il mio cane Gaiola, ci facciamo delle lunghe bellissime passeggiate, ogni giorno sulla stessa spiaggia, nello stesso posto, ogni mattina io raccolgo dai 3 ai 5 accendini nuovi che arrivano portati da questa autostrada dei rifiuti.
1: È pazzesco. Senti Vincenzo Ammagliato, posso darti il tu?
14: Assolutamente,
1: siamo colleghi, sì. Quindi allora senti, il Museo del Danno abbiamo accennato all'opera, sì, meritoria che fate, quella di pulire le spiagge libere per consentire anche alle tartarughe di nidificare, ma i rifiuti, alcuni rifiuti li utilizzate come opere d'arte, come memento, come
14: esatto,
1: dire, ricordare che cosa siamo in grado di,
14: sì,
1: produrre.
14: Sì, perché tutte le molte associazioni ambientaliste che operano sulle coste raccolgono rifiuti di spiaggia e le portano in discarica,
1: ecco,
14: un'opera
1: esatto,
14: meritevolissima.
1: Che ne fate?
14: Noi invece li trasformiamo in opere artistiche con un messaggio provocatorio, anche inquietante talvolta, e cerchiamo di fare sensibilizzazione ambientale, ci rivolgiamo soprattutto alle scuole, ai ragazzi, affinché portino questo messaggio all'interno delle famiglie, e mettiamo questi ragazzini, chiunque visitatore viene al Museo del Danno, davanti al danno che lui stesso crea al pianeta, alle tartarughe marine, ma a casa sua, a lui stesso, il danno che provoca alla stessa persona che smaltisce in maniera sbagliata lo, certo, spazzolino. In 5 anni, oltre ai 10.300
13: passaccendini,
14: abbiamo raccolto 375 spazzolini.
1: E che non usano i pesci, sicuramente.
14: Stanno tutti lì. Senti. Abbiamo raccolto 16 protesi dentarie.
1: No, questo non è possibile.
14: Rimane.
1: Ti prego.
13: Dov'è che scaricano tutto questo? Mi sembra veramente un film.
14: Sì.
13: Senti, ma una curiosità, anche io mi permetto di darti del tu.
14: Sì,
13: dopo aver visitato il museo, qual è la reazione che colpisce di più nei bambini, nei ragazzi? Che reazione hanno?
14: La prima reazione è quella di angoscia, perché rivedono i propri giocattoli. Noi raccogliamo poi soprattutto giocattoli.
1: Mm.
14: Abbiamo raccolto 600 peluche, 700 bambole, tra cui 200 Barbie, macchinine, e sono tutte in condizioni pessime, soprattutto le bambole.
1: Certo.
14: Manca un braccio, mezze bruciate, senza occhi, per cui sono veramente molto inquietanti. Però loro rivedono i loro giochi e capiscono che i giochi magari che hanno abbandonato, perché nel frattempo sono cresciuti, gli hanno donato tanta gioia, tanta allegria, tanta felicità, però poi evidentemente a fine ciclo non sono stati trattati così bene come i giocattoli hanno trattato bene i bambini, e allora si sentono anche responsabili e colpevoli di quello che è successo e di quello che sta succedendo, e quindi se ne vanno tutti quanti un po' scossi, ed è proprio quello il messaggio che cerchiamo,
1: certo,
14: di lanciare,
1: certo,
14: che la responsabilità è nostra, perché quest'area, soprattutto quest'area dove noi operiamo, che per 30 anni ha subito le peggiori devastazioni ambientali da parte delle ecomafie,
1: parliamo di Castelvolturno, ripetiamolo, sì.
14: Castelvolturno, Casal di Principe, Villa Literno, la Graversano, la zona nord di Napoli, la zona del Terra dei Fuochi,
1: sì,
14: per raccontarcela,
1: sì.
14: Ringraziando al cielo, ma soprattutto all'attività di magistratura e forze di polizia, le attività delle ecomafie sono quasi del tutto sparite da almeno una quindicina d'anni, ciononostante l'ambiente resta sporco, ciononostante ogni giorno troviamo rifiuti,
1: insomma ognuno si deve assumere la propria responsabilità,
13: esatto,
14: non
13: le
14: è
13: famiglie,
14: il boss con la
13: coppola, la persona, certo.
14: Tra i vari rifiuti abbiamo raccolto anche quelli catalogati, 1200 dispositivi degli assorbenti interni,
1: fermiamoci, basta.
14: 150 lamette usa e getta,
13: mamma mia, allora
14: tutte sulla stessa spiaggia le raccogliamo.
13: Io direi di
14: volevo dire l'ultima cosa, peraltro quelli che noi raccogliamo è il male, sì, minore, perché ciò che resta in acqua e degrada diventa microplastica, viene assorbita dalla fauna
1: e noi ce la mangiamo,
13: noi ce la mangiamo con i pesci,
1: con
13: il pescato,
14: assolutamente,
1: Vincenzo,
14: sì.
1: Un
14: loro
1: argomento
14: con malattie inenarrabili,
1: assolutamente.
15: assolutamente, assolutamente. Vincenzo Magliato meriterebbe veramente tanto più spazio, magari torneremo a parlarne. Intanto ti ringrazio per l'opera meritoria che svolgete tu e l'associazione Domizia. Mi ricordiamo il Museo del Danno a Castel Volturno e ti ringraziamo davvero per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
14: Cari saluti e buon mare a tutti.
13: Grazie. Grazie, grazie. Un grande lavoro, devo dire. Allora, un po' di musica prima e poi andiamo a visitare il mondo del cinema, Però intanto rimanete con noi, anche perché musica che ci riporta indietro nel tempo. 1977, siamo pronti? Lo facciamo ascoltare, signore e signori. Lui è David Bowie, che ci riporta indietro nel tempo. Canzone che noi conosciamo a memoria per chi ama questo genere di musica, China Girl. La ascoltiamo insieme.

0: che bel salto nel passato, la sua voce che ci manca da morire, per fortuna c'è la sua musica. Stiamo parlando di David Bowie qui da Rai Radio 1. L'Italia è in diretta. China Girl è il titolo della canzone, tra l'altro una canzone scritta insieme ai hip hop, per gli appassionati. Ma ora torniamo, dove
1: torniamo,
0: andiamo?
1: Adesso cinema, andiamo cinema, un pochino cinema. Al cinema, sì, in realtà andiamo ad occuparci e farci un po' i fatti di una manifestazione cinematografica che si terrà dal 16 comincia oggi, il 16 al 18 luglio di quest'anno, appunto a Castello di Miramare di Maccarese, Fiumicino, quindi affacciato sul mare. Sarà uno spettacolo meraviglioso dove si parlerà di cinema, ci saranno grandi personaggi. Ne parliamo con Micole Pallucca, direttrice artistica. Benvenuta.
0: Ben trovata.
1: Pronto? Micole?
0: Micole, ce l'abbiamo?
1: Micole non ce l'abbiamo, vabbè, ricontattiamo Micole. Mi dicono che non c'è, vabbè, non c'è problema, insomma, vabbè, intanto vi do delle informazioni su questa rassegna
0: dal
1: di 16 cinema
0: al 18, lo
1: cinema ricordiamo. Gia, cinema da mare senza apostrofo, il Castello Miramare di Maccarese, le porte di Roma, diventa un luogo perfetto per parlare di cinema indipendente, quindi non grandissime produzioni. Mi fanno cenno di avere in collegamento Micole Pallucca e torno a darle il benvenuto. Ciao Micole.
2: Ciao, ci diamo del tu, scusami. Beh, ma io sono ferma immobile, ma non so perché la tecnologia non ci assiste.
1: Non c'è problema, sono cose che capitano,
0: capita.
1: Senti Micole, visto che ci diamo del tu e ti ringrazio, ci parli di questa manifestazione cinematografica, soprattutto di cinema indipendente, che non è facile da, tra virgolette, piazzare.
0: No, abbiamo qualche problema.
1: Cioè abbiamo problemi col telefono di Micole, evidentemente.
2: Io sono.
1: Eccola,
2: benissimo. Io vi sento benissimo.
1: Vai, procedi. Sì. La domanda l'hai sentita?
2: L'ho sentita, vai. Assolutamente sì. Ed è proprio perché il cinema indipendente ha bisogno di più vetrine possibili, perché è molto complicato per un film indipendente riuscire a trovare uno sbocco in sala. Questo festival, Cinema Magia, Cinema da Mare, ideato da Sveva Bucci, che è una giovane produttrice indipendente con la sua Blue Film, cerca di dare più visibilità possibile a questi film che non riescono appunto a trovare lo sbocco in sala. E il proposito di questo festival è proprio di partire dall'inizio, cioè da quella che è la prima immagine di un film, anzi sì, addirittura dalla scrittura, per cui una grande attenzione anche alla sceneggiatura, ai romanzi da cui vengono tratti le sceneggiature per i vari film, ed arrivare anche all'ente importante che è l'ANEC, l'ente degli esercenti, per far capire che il cinema ha bisogno di loro, il cinema indipendente, non solo il grande film di Nolan che è uscito oggi e che per
1: vabbè, quelli vanno da soli perché hanno grandi reti di distribuzione e tutto il resto. Micole, una domanda: qual è il criterio, se ce n'è uno, per la scelta del film da promuovere e da produrre?
2: Qui parla la produttrice più che la direttrice creativa. Secondo me bisogna cercare di intercettare il pubblico, nel senso che non, dal mio punto di vista non è vero che la gente non va al cinema. C'è una difficoltà ad andare a vedere film italiani, un po' perché c'è nelle nuove generazioni anche un po' di snobberia nei confronti del cinema italiano. Perché ormai sono abituati con le piattaforme, non solo, e alle sì, grandi produzioni internazionali. Però con buone storie, secondo me, quel pubblico si può intercettare, perché in realtà è onnivoro di film, vogliono vedere continuamente, anche perché è una forma di intrattenimento relativamente a basso costo, nel senso che si passano 2 ore pagando un biglietto del cinema, e poi soprattutto poi se ne può parlare con gli amici ed entrare in un mondo sociale. Beh, dove certo, si può parlare anche di altro, però bisogna intercettare gli argomenti che interessano a loro in particolare. Ecco, io mi riferisco al pubblico dei giovani adolescenti, che è quello prioritario che va al cinema. E anche questo, parlo anche per me stessa, 10 anni fa io ho fatto un film per bambini che ho vinto il Giffoni, perché però, in realtà l'altra classe sì, che va molto al cinema è quello dei bambini e diciamo i film family.
0: Certo. Senti, Nicole, diciamo anche che tu sei regista e sceneggiatrice e produttrice. Questa,
2: sì.
0: Siamo dunque 2021, è iniziato e nasce il festival.
2: Esatto.
0: Oggi siamo al 2026. Vogliamo parlare anche di ospiti conosciuti nel mondo del cinema e dello spettacolo, perché stavo qui c'è un elenco: Franco Nero, Federico Moccia, Giulio Berruti. Ci vuoi dire cosa è?
2: Esatto, oggi ho appena pranzato con Giulio Berruti, per cui abbiamo parlato.
1: Ci potevi chiamare, però, scusami.
0: Esatto.
2: Vabbè, verrà qui sabato, per cui se ci venite a trovare, verrà qui sabato e starà un po' con noi. Sì, oggi per esempio apre la rassegna, perché come vi dicevo c'è il programma del festival, prevede che ogni sera iniziamo con una sorta di book corner dove si parlerà di libri, perché appunto comunque molte storie cinematografiche vengono da libri, tratte da libri, e ci sarà Paolo Guzzanti con noi, poi appunto avete nominato Franco Nero, che con Roberto Fia hanno fatto sono i protagonisti di un cortometraggio dalla musica appunto di Roberto Fia, che è l'autore insieme a Migliacci di Uno su Mille Ce la Fa, per dire, con un cortometraggio che verrà premiato stasera, però questo non lo diciamo,
1: no,
2: se no,
1: no,
2: sì, no, troppo.
1: Spoiler, basta,
2: facciamo spoiler, però lo sanno, per la regia di Daniele Salvo, e gli ospiti riempiranno le serate di volta in volta, insomma c'è un programma
1: questo...
2: molto fitto.
1: Allora invitiamo gli ascoltatori a rendersi conto di quanto è bello andare al cinema, anche con l'indipendente che ha bisogno veramente di essere più conosciuto, di avere più visibilità. E noi, Nicola Pallucca, ti ringraziamo, ricordiamo che sei direttrice artistica di questa Cinemagia, Cinema da Mare senza apostrofo, dico bene?
2: Esatto. Perché ci piacciono i giochi di parole.
1: Bellissimo.
2: E
1: allora,
2: chi è in zona e vuole venire qua a Maccarese,
1: al Castello Miramare
2: di Maccarese,
0: che è bellissimo,
2: così,
0: lo diciamo.
2: Esattamente, un aperitivo in riva al mare, come va giù il sole inizieranno le proiezioni.
1: Fantastico.
2: Di questi cortometraggi molto importanti.
1: Grazie, bene, Nicole, grazie. Pallucca, grazie mille. Allora,
2: grazie
1: adesso
2: a voi.
0: Siamo giunti al termine.
1: Vogliamo prima
0: salutare.
1: Del brano di chiusura, salutiamo la squadra.
0: Salutiamo.
1: Cominciamo con la redazione: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
0: Regia, vai. Francesco Galluzzo, per la parte tecnica, ancora una volta ricordiamo Alessandro Adriani e Marco Mascia.
1: Ecco, allora, torniamo domani, non
0: torniamo domani, sempre a partire dalle 16, tante sorprese. Domani, tra l'altro, lo spazio musicale, lo vorrei sottolineare, c'è un DJ, producer.
1: E vai, andiamo di ballo.
0: Ragazzi,
1: domani
0: Mario
1: mi
0: Fargetta.
1: Si scatena la Miriam.
0: Ah, ve lo dico, Mario Fargetta ci ha preparato anche un mix molto interessante, in più ascolteremo chiaramente i suoi successi.
1: Bene.
0: Ma non solo, poi per quanto riguarda i personaggi famosi, una stella del cinema
1: anche, però quella non la spoileriamo, perché
0: no,
1: sennò Amandini
0: ci
1: sderena,
0: si arrabbia.
1: In Italia. Allora noi ci sentiamo domani, adesso linea al GR e poi insomma buon pomeriggio da Lucrezia Scardini,
0: da Miriam Fecchi. Vi lasciamo con Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il processo per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, 5 all'allora direttore del Ministero dei Trasporti Coletta, i parenti delle vittime, pene importanti. Legge elettorale ok della Camera con il voto segreto, il testo va al Senato, festeggia la maggioranza, Fratelli d'Italia più stabilità, vince il paese, le opposizioni avete fallito adesso a casa. Caso Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere, condannato in via definitiva. Mattarella riceve il guardasigilli e puntualizza i limiti per l'attribuzione dell'atto di clemenza. Estradizione Casimirri, il Nicaragua rompe le relazioni con Roma, Tajani, inaccettabile l'immunità per uno dei BR autori della strage di Via Fani. Ucraina, contrasti con il comandante in capo, Zelensky slura Fedorov, mente della rivoluzione tech nel conflitto con la Russia e chiede unità dell'esercito. L'UE sollecita chiarimenti. Afa e nubifragi, Italia divisa in due, violente piogge al nord, sempre più caldo al sud, oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, sabato 19. Nuovo brano a sorpresa, i santi francesi pubblicano sui social l'inedito Nebbia, assaggio del prossimo progetto discografico. Ciclismo Tour de France, Merlier, re delle volate, si aggiudica la 12ª tappa e Fatris, Pogacar rimane leader della generale. Buonasera da Massimo Cecchini. 8 anni dopo la tragedia del ponte Morandi arriva la prima sentenza del Tribunale di Genova. Per il crollo costato la vita a 43 persone, condannati gli allora vertici delle autostrade e 2 funzionari del Ministero dei Trasporti. L'inviato.
4: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
5: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa.
6: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
5: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
4: Ferri, Mitelli, Michela, la pena di anni 11.
6: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: De Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini, al suo avvocato.
8: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
6: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
9: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
6: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa, non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare. E quando la pila 9 con l'assò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
10: Ho perso 2 figli. Provi a arrivare da un giorno all'altro a casa che non c'è più nessuno e non li vede più per sempre.
6: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Via libera della Camera, la nuova legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato, ma non sono mancate le tensioni.
11: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, Noi Moderati.
12: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
11: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con Colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
13: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
11: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
3: Fin qui la cronaca e il dibattito sul voto in aula, ora i contenuti del provvedimento.
2: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
3: Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio il caso Roggero è un altro dei temi al centro del confronto tra i partiti.
14: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vice premier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda. Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano. Daniele Petraroli, GR1.
3: E poco fa il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il ministro Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione, confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Altro caso è quello di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato all'ergastolo per l'agguato di Via Fani e da oltre 40 anni rifugiato in Nicaragua. Dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani al governo di Managua è arrivata la replica delle autorità locali.
15: È l'unico componente del comando che uccise la scorta di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Partecipò anche all'uccisione del giudice Girolamo Tartaglione. Il 2 agosto Alessio Casimirri compirà 75 anni. È fuggito all'estero nell'82 e in Nicaragua si è unito al movimento sandinista, attualmente al potere. Nel 98 si è sposato con una donna nicaraguense e da anni gestisce un ristorante di pesce non lontano dalla capitale, Managua. L'Italia ha chiesto a lungo, ma inutilmente, la sua estradizione. Al vertice dei partiti popolari europei ieri a Madrid, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha apertamente criticato il paese centroamericano per la vicenda.
16: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
15: Come risposta, nella notte la nostra ambasciata ha ricevuto una lettera di protesta con la quale Managua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:08. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Pochi minuti fa udite esplosioni a Dubai, in precedenza nuovi raid americani nell'area dello stretto di Hormuz, mentre crescono i timori di un allargamento del conflitto in caso di coinvolgimento dei miliziani yemeniti Houthi. Il corrispondente.
17: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ribadisce il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. Ma allo stesso tempo, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire le infrastrutture energetiche. Stati Uniti e Iran sono la fonte del male e dell'instabilità globale, afferma il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo come rappresaglia per i raid americani, che continuano, l'Iran ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento nei pressi di un ospedale pediatrico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Restiamo in Medio Oriente. Israele conferma nessun ritiro da Gaza, Libano e Siria, mentre il premier Netanyahu fa sapere che non sarà negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Da Gerusalemme il corrispondente.
18: Sale la tensione tra i due storici alleati in Medio Oriente. Ora il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il numero due della Casa Bianca parla di una campagna discreta ma ben finanziata e punta il dito contro non meglio identificati elementi del governo israeliano che avrebbero attaccato duramente lo stesso Vance. Affermazioni che giungono proprio mentre slitta il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente a causa del rinvio dei funerali del senatore Graham, ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quella occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi aveva chiesto al premier israeliano di ritirare le truppe dal Libano e dalla Siria meridionale, ricevendo un rifiuto. E ora, appena conclusi i colloqui di Roma tra Libano e Israele, il ministro della difesa Katz rincara la dose e afferma che lo Stato ebraico intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria per proteggere le comunità di confine dalle minacce jihadiste. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa, migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Fedorov.
19: In tempo di guerra non si protesta, è vietato dalla legge marziale, poi il conflitto tende a esercitare sempre una forte pressione verso l'unità nazionale, contro il nemico comune, eppure gli ucraini per la seconda volta dal 2022 scendono in piazza, oltre un migliaio di persone si sono radunate a Kiev, mentre si manifestava anche a Odessa, Leopoli e perfino a Kharkiv, vicino al confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Al grido di giù le mani da Fedorov, il popolo chiede il reintegro del ministro della difesa, entrato in carica meno di 8 mesi fa e già silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. In poco tempo aveva trasformato il modo di combattere contro la Russia, favorendo l'innovazione, l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Stava inoltre studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte, anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficace e corrotto. Ma nel fare tutto questo si è scontrato con il potentissimo generale Sirski, uomo più anziano, a 60 anni, un militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni, mentre Fedorov, che ne ha 35, è stato il più giovane ministro del governo Zelensky. Il presidente non ha potuto fare altro che riconoscere lo scontro tra i due e chiedere al paese di rimanere unito. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Campidoglio firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, un impegno su armi nucleari e intelligenza artificiale ispirata all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.
20: Nessuna decisione su vita e morte, pace e guerra potrà mai essere affidata a un algoritmo. Si apre così la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. La sigla oggi in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e la madrina Sharon Stone. Dopo la 3 giorni a Castel Gandolfo di premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, leader religiosi, scienziati di respiro internazionale. 6 i punti sottoscritti. Disarmare la corsa agli armamenti, sia nel campo dell'intelligenza artificiale, sia in quello nucleare, prima che siano essi a determinare il volto del prossimo secolo. È in gioco, scrivono i firmatari, la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future. Sviluppo responsabile, trasparenza dei modelli, nessun sistema fuori del controllo umano, educare le nuove generazioni al pensiero critico e alla pace. In conclusione, un appello urgente all'avvio di negoziati per giungere all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. Ilaria Menta, GR1.
3: L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano e bisognerà attendere domenica per un calo delle temperature.
0: La terza ondata di calore dell'estate va verso il suo picco. Oggi punte di 40 gradi in Sicilia e sono 15 le città con il bollino rosso. Domani saranno 16 e sabato 19. L'OMS torna a lanciare l'allarme all'Europa, che è il continente che a causa delle emissioni di gas serra si sta arroventando al doppio della velocità del resto del mondo e la mortalità correlata al caldo è aumentata negli ultimi 20 anni del 30%. Con le ondate di calore cresce il rischio di violenti temporali e grandinate. Allerta gialla per meteo avverso nelle regioni del nord. Le previsioni del maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
21: Avremo ancora temporali a partire dalle Alpi del nord-ovest, arriveranno anche sulla Liguria e sull'Appennino Tosco Emiliano. I temporali nei prossimi giorni tenderanno a permanere sulle Alpi, prima quelle centrali venerdì e poi sabato si sposteranno al nord-est. Le temperature sono ancora alte, con picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, tuttavia già da domenica si inizierà a respirare di più a partire dalla regioni settentrionali.
0: Francesca Fornario, GR1.
3: Parliamo di scuola. Questa mattina alla Camera la presentazione del rapporto Invalsi 2026. Cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e a preoccupare sono le elementari.
22: È una fotografia complessa quella che il rapporto Invalsi restituisce ogni anno per dimostrare quanto le scuole italiane, dalle elementari alle superiori, riescano a fare buona parte del loro lavoro, quello almeno che si può misurare. Tra le buone notizie, la più evidente riguarda il calo progressivo della dispersione esplicita. Nel 2025 solo 8 studenti su 100 hanno lasciato gli studi prima del termine, 7 su 100, dice Invalsi, in previsione nel 2026. Positivo poi il bilancio complessivo sugli studenti delle superiori.

0: Diciamo che è fondamentale dare buone opportunità a tutti sin dall'inizio. Equità, uguaglianza, inclusione.
1: Paola Guarnieri, GR1.
2: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e le polizze sono poche e carissime.
3: Nessun monopattino da oggi potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi. Rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
4: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in progetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
3: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
2: Mondiali di calcio in attesa della finale domenica a New York fra Spagna e Argentina. La rassegna lascia Dallas, nella maggiore città del Texas. Rimane però l'emergenza senza tetto, come racconta il nostro inviato.
5: Seduto su una panchina nel tramonto caldo di Dallas, un uomo sorride ironicamente, guarda verso la Reunion Tower, la torre col ristorante girevole in cima. È una bella città, dice, fuma accanto una valigia bianca, con le ruote, vestiti, l'occorrente per una vita tra strada e ostelli. Nell'ultimo, ovviamente approssimativo, censimento annuale sono state contate 3.513 persone homeless. Il municipio di Dallas, tante organizzazioni benefiche fronteggiano la situazione attraverso progetti che mirano a dare appartamenti a chi è rimasto senza niente. Non bastano però, il lavoro che manca, la fascia d'età con la percentuale più alta, oltre il 20%, va dai 55 ai 64 anni. Come gruppo etnico, la maggioranza, oltre la metà, è rappresentata dagli afroamericani. Eppure la situazione è stata ancora peggiore. Fino a pochi anni fa nel centro della città c'erano tende, accampamenti. Dal 2021, secondo i dati del municipio di Dallas, c'è stata una diminuzione del 23% degli homeless. La questione resta legata anche al disagio mentale, alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier. Il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogacar.
6: E voilà, ecco il terzo incantesimo del mago Merlier. Il velocista belga della Sodala si conferma il più forte a questo Tour de France, calando il tris sul traguardo della 12ª tappa, e sono così 6 successi alla Grand Boucle in carriera. Merlier precede Coy e Philipsen, incapace, come accaduto sempre finora, di sfruttare il traino di Van der Poel. Finale convulso con una caduta a 600 metri dalla conclusione innescata da Gaviria, arrivato poi dolorante sotto lo striscione finale. Nulla cambia in classifica generale, con Tadej Pogacar al comando in maglia gialla con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani in generale resta sempre Davide Piganzoli, piazzato in 13ª posizione. Domani tappa disegnata per la fuga, la più lunga del tour, pianeggiante per 2/3 e poi 9 km di salita del Ballon d'Alsace a 30 km dal traguardo di Belfort. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: In chiusura la musica, i Santi francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali la canzone inedita Nebbia. Nuova musica dunque per Alessandro De Santis e Mario Francese, impegnati anche nel Guerrilla Tour.
7: Ho solo fatto una domanda.
8: Ed arriva un altro brano firmato dai Santi francesi a testimoniare un'urgenza artistica che, dopo le atmosfere rock di Guerrilla, uscito a maggio scorso, li porta a pubblicare Nebbia. Si tratta dei primi assaggi del prossimo progetto discografico che fa seguito al loro EP del 2024. Potrebbe non avere un peso. E un peso lo ha invece questa canzone, Nebbia. Un grido doloroso che può appartenere a tutti noi quando una storia finisce. Un suono vintage, la voce cantata dentro un vecchio registratore a nastro, anni 90, di quelli che i giornalisti usavano per le interviste. Il fruscio a contrasto rispetto alla pulizia degli archi molto raffinati.

0: nel mentre il duo piemontese, formato da Alessandro e Mario, è in tour. Una serie di date in giro per la penisola fino a settembre inoltrato. Marcella Sullo, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Emanuele Di Cavio e Tommaso Margiotta. Tra poco c'è Zapping, da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
10: Stanno arrivando i mini cuccioli!
11: Ciao a tutti!
12: Portatemi chiunque provi ad entrare.
13: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
14: 14 ore.
9: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
16: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. A4 Brescia-Padova, 3 km di coda, un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia-Est direzione Venezia. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, traffico intenso, coda a tratti 25 minuti tempi di attesa stimati di percorrenza. A10 Genova Ventimiglia, tra svincolo Genova Aeroporto e bivio A17 verso Genova, coda per traffico intenso. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 4 km tra Borgo Taro e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A1 Milano Napoli, coda a tratti e traffico intenso verso Bologna tra Fiorenzuola e bivio A1 A15 Parma La Spezia, tra Terre di Canossa Campegine e bivio A1 A22 di nuovo in direzione di Bologna. A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, le code a tratti e traffico intenso, così tra Castel San Pietro e il bivio A14 A1 Milano-Napoli verso la Milano-Napoli. Con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
14: collaborazione con il CIS.
17: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Il vice commissario Montalbano sono.
20: Auguri.
21: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
22: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
23: E questo è il nuovo commissariato.
24: Io mi aspettavo una persona più, cioè meno.
25: Ah, lei commissario.
21: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
26: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
27: A laurea mi picchiai.
21: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
28: Sono proprio io.
21: Da lunedì 21:30, Rai 1.
29: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
30: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
31: Il premier mette a punto in queste ore.
32: The president did what he always would.
33: The Afghan government says they're not surprised.
34: Zapping. Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 16 luglio 2026. In apertura facciamo un breve riassunto dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo con Giuseppe Valditara, della Lega, ministro dell'istruzione e del merito. La nostra conversazione partirà soprattutto, lo spunto della presenza, per la presenza di Valditara a Zapping è sicuramente il rapporto del Invalsi 2026, con dati molto interessanti su come stanno migliorando, peggiorando, diciamo, le prestazioni degli studenti italiani, e ci sono dati molto positivi su alcuni versanti, meno su altri. Li commenteremo e analizzeremo assieme al ministro, oltre ovviamente ad affrontare anche altri temi. Sarà poi con noi Giovanni Donzelli, che è responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, l'indomani di un'approvazione della riforma elettorale alla Camera piuttosto tumultuosa, con almeno due occasioni in cui la maggioranza si è divisa sulla questione delle preferenze. Alla fine la Camera ha approvato la riforma, che adesso dovrà andare al Senato, e con Donzelli faremo un po' il punto su questo difficile passaggio politico per capire se avrà conseguenze sul proseguo della legislatura o sulla, diciamo, convivenza all'interno della coalizione oppure no. Poi sarà con noi Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, con il quale faremo un po' di simulazioni, cioè cercheremo di capire che cosa succederà nel momento del voto, se ci sarà effettivamente questa nuova legge o se non ci sarà, cioè se si voterà con quello che viene chiamato così ormai per tradizione lo stabilicum, ci deve essere sempre una desinenza latina ormai da tanti anni, o seppure si dovesse tornare a votare con il Rosatellum. E poi cercheremo di capire cosa cambia se Vannacci è dentro la coalizione del centrodestra oppure fuori. Insomma, ci faremo un po' di domande di questo genere con Lorenzo Pregliasco. Poi avremo un ospite che non si sente tanto spesso, diciamo, nel dibattito pubblico italiano, anche se ne è stato un protagonista. Si tratta ovviamente di Luigi Di Maio, che è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e adesso è anche professore ordinario al King's College di Londra. Voi ve lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle, anche ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ma questa sera con Di Maio parleremo della questione della crisi di Hormuz e della situazione difficile in cui si sono trovati i paesi del Golfo in questo contesto. Poi parleremo di Cuba, un luogo dimenticato, sembrerebbe, dal mondo, perché da quando Trump ha decretato un embargo durissimo e da quando, diciamo, Trump stesso si è preso il Venezuela, ma i giornali dicono chiaramente che il segretario di Stato Rubio è il viceré del Venezuela, non si muove foglia in quel paese che Rubio non voglia, quindi Venezuela non vende più, non porta più petrolio, era l'unico rimasto, l'unico paese rimasto ad alimentare un po' le esigenze energetiche dell'isola, nulla arriva da nessun altro paese per non incorrere nelle sanzioni di Trump, e quindi l'isola si sta lentamente spegnendo nella povertà, nella fame, in un disastro umanitario a cui pochi guardano. Per capire il perché di tutto questo e quale può essere il punto finale, il punto di caduta di questa messa all'angolo dell'isola di Cuba e del suo regime, noi avremo con noi oggi Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Chiuderemo con Piero Genovesi, che è uno zoologo, uno dei massimi esperti di problemi ambientali, di protezione, ricerca ambientale. E ha scritto anche un libro molto interessante, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. L'ho invitato perché in questi giorni si parla molto di specie aliene, soprattutto dovute al cambio di temperatura, all'aumento di temperature, in particolare dei nostri mari, in particolare del Mediterraneo, che ha avuto innalzamenti di temperature record, in alcuni casi è arrivato a sfiorare i 30 gradi, e questo ha portato all'adattamento di specie alloctone, come si dice in gergo scientifico, a stabilirsi, a prosperare nelle nostre acque, con danni importanti anche per la biodiversità e per le altre specie che invece sono autoctone. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Caso Roggero, il capo dello Stato convoca Nordio al Quirinale dopo l'avvio da parte del guardia sigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato ieri. Mattarella, rispettare i limiti, quella è prerogativa del Colle. A Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, la maggioranza esulta dopo le tensioni, garantisce la stabilità. Le proteste delle opposizioni in aula, legge truffa, Meloni attaccata al potere. La sentenza per il ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, nella tragedia morirono 43 persone. Stasera il discorso di Trump alla nazione, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, colpita una petroliera a Hormuz, da Teheran, raid sui paesi del Golfo, la richiesta aiuti di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola, alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base, cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni.
34: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Ministro, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per aver accolto il nostro invito.
1: Buonasera a tutti voi.
34: Allora, oggi sono stati resi noti i dati del rapporto Invalsi 2006, ma mi sembra che il tema più interessante, il dato più interessante e anche più notevole, quello del recupero della dispersione scolastica in generale. Questo è, immagino, un grande elemento di soddisfazione per lei.
1: Ma ci sono ci sono più elementi positivi, certamente. Il recupero della dispersione esplicita è molto importante. Che cosa vuol dire dispersione esplicita? Sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Questo che cosa significa? Che abbiamo dal 2022 ad oggi recuperato 520.000 ragazzi che prima rimanevano seduti sul divano, lavoravano in nero, in qualche caso purtroppo ingrossavano le fila della criminalità. Poi c'è l'altro tema della dispersione implicita. Cosa significa dispersione implicita? Cioè le competenze possedute al termine del percorso scolastico. Anche qui un risultato straordinario, perché i ragazzi che non hanno raggiunto le competenze adeguate scendono dall'8,7% lo scorso anno al 6,3%. prima del Covid erano il 7,5%.
34: Ecco Ministro, a che cosa si può con precisione attribuire questo successo? Come ci siete riusciti?
1: Beh, innanzitutto con Agenda Sud, con la personalizzazione della didattica tramite il docente tutor, con il decreto Caivano che ha ridotto enormemente gli abbandoni scolastici, con il piano estate, cioè tutte misure che hanno certamente consentito di aumentare le competenze negli ultimi anni delle superiori e di abbattere gli abbandoni scolastici. Ma poi c'è un altro elemento che mi fa molto, di cui sono veramente orgoglioso, e cioè la riduzione del divario fra nord e sud. La forbice si riduce soprattutto alle superiori, si riduce in matematica, si riduce in inglese, si riduce in italiano, e quindi anche da questo punto di vista devo dire siamo particolarmente soddisfatti.
34: In generale i dati sui livelli di preparazione degli studenti, se ho letto bene, forniscono luci soprattutto sulle classi superiori, ma qualche ombra sulle elementari, sulle classi inferiori, è così?
1: Sì. Sì, sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, devo dire che è un arretramento che si riscontra in diversi paesi europei, ci sono a mio avviso più cause, come ha detto il presidente D'Invalsi, aspettiamo adesso i nuovi programmi scolastici che abbiamo varato lo scorso anno e che entreranno in vigore dal prossimo, certamente più grammatica e sintassi alle scuole elementari, una matematica con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna, questo è ormai un principio assodato a partire persino dalla Svezia che era stata la prima ad avviare la rivoluzione dei tablet, e poi dobbiamo insistere molto anche sull'italiano per stranieri, perché certamente le corti di stranieri, di studenti stranieri, soprattutto alle elementari, sono aumentate e sappiamo purtroppo che il rendimento dei ragazzi di primo arrivo è nettamente inferiore rispetto ai ragazzi italiani. Quindi dobbiamo anche qua insistere, in particolare con Agenda Nord abbiamo pensato di potenziare la didattica nelle scuole delle periferie, delle grandi città del centro e del nord Italia, dove si concentra maggiormente la presenza di alunni stranieri.
34: Senta, durante il suo mandato, in una legislatura ci sono stati aumenti per i docenti, 3 contratti diversi, adesso se capisco bene con agosto gli insegnanti si troveranno degli aumenti e anche degli arretrati in busta paga, però volevo chiederle, la Corte dei Conti per esempio segnalava che c'è ancora un problema sui contratti a tempo determinato, sulle supplenze, che si fa ricorso a questo tipo di contratti per riempire dei buchi nella composizione delle classi. C'è ancora un problema di questo genere?
1: Beh, noi abbiamo notevolmente diminuito il precariato, questo è un problema storico, abbiamo assunto circa 160.000 precari dal inizio 2023 sino ad oggi, abbiamo in corso altre assunzioni. Abbiamo avviato anche sul sostegno la specializzazione dei docenti di sostegno proprio per consentire la loro assunzione, quindi è un problema reale questo, un problema che purtroppo ereditiamo da tanti anni di inattività, ma a cui stiamo dando delle risposte molto concrete.
34: E quindi ci saranno nuove assunzioni. Mi chiedevo però, incide in qualche modo la crisi demografica nella composizione delle classi? Possibile che ci sia ancora più bisogno di insegnanti nonostante il fatto che ci saranno sempre meno studenti?
1: Ma noi abbiamo certamente un impatto dato molto negativo della denatalità, questo però ovviamente ha consentito di eliminare di fatto le cosiddette classi pollaio. In Italia ormai non esistono quasi più classi pollaio, abbiamo uno dei rapporti docenti-studenti fra i più bassi fra i paesi OCSE, quindi direi che non abbiamo un problema di incrementare il numero dei docenti quanto di risolvere il problema del precariato e quindi di trasformare i posti attualmente coperti dai docenti precari in organico di diritto e quindi poter fare delle assunzioni. Il discorso semmai è questo, non è aumentare ulteriormente i docenti nelle classi, semmai quello che abbiamo avviato con il percorso di Agenda Sud e poi anche di Agenda Nord è quello di dotare le scuole più fragili, quelle con le maggiori criticità dal punto di vista dei risultati, di un certo numero di docenti in italiano e in matematica, quindi 3, 4 o 5 docenti a seconda delle scuole, per potenziare, soprattutto nei percorsi diciamo extracurricolare, per potenziare il recupero, per potenziare lo studio delle materie dove c'è maggiore necessità.
34: Senta, a questo proposito, qualche giorno fa l'onorevole Vannacci ha detto che lui sarebbe favorevole a un sistema scolastico con classi distinte secondo il merito e il profitto degli studenti. Lui si dice convinto che questo sarebbe un fattore inclusivo. Lei è d'accordo?
1: Sono totalmente in disaccordo perché significherebbe una scuola che umilia e che discrimina gli studenti sulla base dei risultati, mentre invece il nostro obiettivo è proprio quello della personalizzazione, cioè di percorsi che siano percorsi formativi che siano strutturati sulle esigenze del singolo studente. C'è chi deve recuperare, c'è chi deve accelerare, ma tutti all'interno della stessa classe, poi al pomeriggio oppure anche durante l'orario curricolare ci saranno dei percorsi di potenziamento che consentiranno ai ragazzi di valorizzare i propri talenti. L'idea di valorizzare all'interno di un'unica comunità educante i talenti diversi, per fortuna differenti, dei nostri ragazzi è un'idea costituzionale. Perché dico che i talenti dei nostri ragazzi sono diversi? Perché ognuno ha delle abilità, ognuno ha delle intelligenze che vanno valorizzate, vanno potenziate per consentire ad ogni studente di trovare il proprio percorso di vita, il proprio percorso lavorativo che lo realizzi al massimo, garantisca la realizzazione delle proprie aspirazioni. Questa è la scuola che noi abbiamo in mente e che sta dando degli ottimi risultati. Penso ai risultati di Agenda Sud, dove gli apprendimenti sono senz'altro enormemente aumentati rispetto alle altre scuole dove non abbiamo utilizzato questo strumento.
34: Le faccio un'ultima domanda, Ministro. L'altro giorno seguivo con interesse un'intervista che Joe Rogan, il famoso podcaster americano, faceva al vicepresidente Vance. A un certo punto Vance, parlando del suo libro, ha fatto tutta una requisitoria contro la meritocrazia. Ha detto che bisogna sfatare il mito americano della meritocrazia perché questa può distogliere, dice, le persone da ciò che conta davvero, come la famiglia e la fede. Ha detto che quando il merito, la meritocrazia, diventa fine a se stesso, distoglie l'attenzione dagli aspetti più profondi e significativi della vita. Ha senso, secondo lei, tutto questo?
1: Ma innanzitutto la società americana è una società estremamente meritocratica e questo è sempre stato un po' caratteristica dell'identità americana, ma al di là di questo
34: glielo chiedo intendersi, perché essendo ministro del merito sembra può essere interessante un suo punto di vista su questo.
1: Bisogna intendersi che cosa significa merito. Per me merito, e rivendico l'aver introdotto d'intesa appunto con il presidente Giorgia Meloni il termine ministero del merito. Merito significa consentire ad ogni giovane di raggiungere i migliori risultati con l'impegno, cioè merito non è un risultato di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere, quella sarebbe una scuola aristocratica, una scuola che valorizza soltanto pochi. Merito significa dare il meglio di ciò che si ha dentro, delle proprie potenzialità, delle proprie possibilità con l'impegno, quindi vuol dire impegnarsi valorizzando i propri talenti. Questa è la rivoluzione del merito. Poi merito significa anche fare il proprio dovere, significa anche raggiungere determinati risultati, ed è evidente che compito di ognuno di noi è quello di impegnarci per raggiungere quei risultati per cui tutti i giorni noi veniamo nelle varie funzioni veniamo pagati o veniamo assunti. Quindi da questo punto di vista credo che il merito sia un valore importante, un valore occidentale, il che non significa ovviamente che un altro discorso, forse quello a cui faceva riferimento Vance, cioè l'ambizione, ecco, l'ambizione, il voler fare carriera a tutti i costi, il trascurare la famiglia per raggiungere dei risultati, ma questo non ha nulla a che vedere con il merito. Non confondiamo i termini, non confondiamo i concetti. Un conto è l'ambizione sfrenata, un conto è il carrierismo e un conto invece è il merito.
34: Ministro, la ringrazio molto per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
34: Grazie ancora.
1: Arrivederci.
34: 19:47 minuti, abbiamo appena salutato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo subito il benvenuto all'onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia e anche responsabile organizzazione del suo partito. Donzelli, buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, un piacere ritrovarvi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
34: Allora, alla fine la Camera, dopo alcune giornate un po' burrascose, ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, e tra l'altro con un voto segreto. Quindi, insomma, alla fine la legge la riforma è passata alla Camera e adesso dovrà andare al Senato. È soddisfatto dell'esito di queste giornate?
3: Beh, sicuramente sono soddisfatto per gli italiani che, se la legge elettorale dovesse proseguire il proprio percorso, potranno sapere quando vanno a votare per chi votano, perché adesso ci sarà da consegnare insieme al programma anche il candidato proposto alla presidenza del Consiglio, e ci sarà comunque una legge elettorale che garantisce più o meno un risultato certo. Cioè, se uno vota una coalizione centrosinistra e la coalizione di centrosinistra, per esempio, io mi auguro di no, ma dovesse prendere un voto di più di Giorgia Meloni, e Elie Schlein o Giuseppe Conte, chi sarà indicato presidente del Consiglio, avrà, diciamo così, un mandato forte, e quella coalizione avrà un premio di maggioranza per sostenere quella candidatura alla presidenza del Consiglio. Fondamentalmente si sa già chi si vota, e chi prende un voto in più dell'avversario vince.
34: Questa sua, diciamo, spiegazione della legge mi fa anticipare una domanda che le avrei comunque fatto, ma il modo in cui lei ha descritto il risultato della riforma non è una sorta di premierato mascherato, e non implica anche in qualche modo una diminuzione del ruolo del Presidente della Repubblica, che è il solo che secondo la Costituzione può indicare, diciamo, il Presidente del Consiglio?
3: Assolutamente, il Presidente della Repubblica non viene limitato nel suo ruolo, anzi vengono fatte salve le sue prerogative, scritto nella legge. Ma ovviamente un Presidente della Repubblica, siccome deve indicare un Presidente del Consiglio quando lo nomina, quando viene scelto dal Presidente della Repubblica, lo nomina dopo le consultazioni, quindi capace di avere una maggioranza parlamentare. Quindi, se c'è una legge elettorale che offre una maggioranza a una coalizione, difficilmente il Presidente della Repubblica indicherebbe uno della coalizione opposta, anche perché poi non avrebbe la maggioranza in Parlamento. Quindi non è una limitazione al Presidente della Repubblica, è una autolimitazione che diamo ai partiti, che la politica dà ai partiti, perché troppe volte in passato abbiamo visto i partiti che in campagna elettorale candidavano una persona e poi ne portavano un altro al Presidente della Repubblica. Quindi il problema sono i partiti che in passato hanno detto una cosa e poi ne hanno fatto un'altra, non il Presidente della Repubblica, che a prescindere da chi fosse nella storia d'Italia ha sempre lavorato per dare stabilità all'Italia. Il problema sono i partiti che non hanno garantito questa stabilità.
34: Quindi, diciamo, si può dire che è un po' un premio di consolazione per il fatto che la riforma sul premierato non è arrivata a destinazione.
3: No, si può dire invece che è una legge elettorale che consentirà, quando faremo, porteremo a destinazione la legge, la riforma del premierato in questa legislatura o nella prossima, ci sarà la legge elettorale adeguata. Quando abbiamo iniziato a discutere della legge del premierato dicevano no, ma non si può fare la riforma perché manca una legge elettorale che possa essere, che possa calzare su misura. Questa calza su misura quando in Italia verrà fatta una riforma costituzionale di questo tipo, ma anche in assenza è una riforma che garantisce la stabilità. In questa legislatura la stabilità sembra un dato acquisito perché Giorgia Meloni ce l'ha per sua capacità, ma anche perché le opposizioni attuali si erano divise in tre, perché altrimenti con la legge attuale che questa legislatura magari saremmo stati senza una maggioranza stabile. La scorsa volta ci sono voluti 90 giorni per avere un governo. Vi immaginate con la crisi internazionale che c'è, con le speculazioni che è pronta a soffiare sull'Italia, 90 giorni senza governo, quanti miliardi si brucierebbero in pochi giorni?
34: Quindi, se ho capito bene, questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria perché questa volta il centrosinistra e il campo largo si presenta tutto assieme e quindi si rischia...
3: No. È l'esatto opposto. Questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria dal fatto che la legge elettorale precedente, Rosatellum, era stata scritta per pareggiare, per evitare che ci fosse una maggioranza stabile. Tant'è vero che comunque chi l'aveva prevista voleva in qualche modo garantire una cosa che secondo noi non serve. Oggi serve invece la stabilità. È l'esatto opposto. Se l'attuale opposizione fosse stata divisa, non ci sarebbe stato bisogno di nessun modo, perché avremmo vinto le elezioni. Ma noi vogliamo non fare una legge elettorale per vincere le elezioni, noi vogliamo fare una legge elettorale affinché chiunque vinca le elezioni abbia la possibilità di governare. Potrebbe anche essere il centrosinistra a prendere un voto in più di Giorgia Meloni la prossima volta.
34: Adesso questa legge dovrà andare al Senato. Il Presidente del Senato, La Russa, ha detto guardate che qui al Senato un emendamento come quello che si è votato alla Camera con voto segreto, cioè quello che puntava a reintrodurre una forma di preferenze nella legge, qui si voterebbe a voto palese. È stato un po', sembrava un po' un invito a riprovarci. Lei che ne pensa?
3: Guardi, Presidente del Senato ovviamente svolge il suo ruolo e ha ricordato come funziona il regolamento al Senato, dopodiché la scelta politica ovviamente spetterà alla maggioranza che farà le sue riflessioni, come ha detto Giorgia Meloni quando ha detto con chiarezza passato il voto alla Camera faremo le nostre riflessioni. Adesso faremo le nostre riflessioni, perché ovviamente a noi dispiace che in una legge elettorale molto buona che è stata approvata il PD durante il dibattito parlamentare, grazie anche alle debolezze personali di qualche deputato di centrodestra e grazie anche al voto segreto e alcune trame di palazzo, il PD è riuscito a segnare un punto, lo ammettiamo, è vero, è riuscito a impedire ai cittadini di poter votare con le preferenze. Non so cosa ci sia da festeggiare per gli italiani, sicuramente per i parlamentari del PD e dei 5 Stelle che si abbracciavano felici perché non saranno mai scelti dagli italiani secondo loro ma dalle segreterie di partito, lo capisco, ma per gli italiani non è una bella vittoria.
34: Quindi questo mi fa intendere che insomma l'idea di riproporre quell'emendamento ci potrebbe essere al Senato, anche se non l'avete deciso.
3: Ovviamente noi non l'abbiamo ancora deciso, ma ovviamente ho rispetto anche per un ramo del Parlamento diverso dal mio, saranno i senatori ovviamente a valutarlo.
34: Se ci può essere la ripresentazione di questo emendamento.
3: Sicuramente io credo che quell'emendamento fosse un buon emendamento e che questa attuale ottima legge elettorale potrebbe essere ancora più adeguata se ci fossero le preferenze al proprio interno. Preferenze soprattutto come le avevamo immaginate, che erano addolcite in un sistema per cui si dava la possibilità agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, ma al tempo stesso anche ai partiti di scegliere la propria classe dirigente. In alcuni casi anche ci possono essere persone bravissime che servono in Parlamento ma che magari non riescono a prendere preferenze. Riusciva a calibrare le due esigenze.
34: Senta, lei diceva giochi di palazzo, debolezze personali, però leggendo i giornali sembra che uno dei motivi principali per cui quell'emendamento non è passato è dovuto alle deputate, alle donne che hanno visto implicito in quell'emendamento una riduzione della possibilità di garantire la parità di genere, cioè si sarebbe potuto spesso avere capolista e anche secondo eletto maschio o uomo, insomma, questo potrebbe aver coalizzato parlamentari donne trasversalmente sia a destra che a sinistra.
3: Guardi, no, non è così, è stata raccontata male, per carità, non è così. Prima di tutto io non posso immaginare che se ci siano le preferenze, in un sistema con le preferenze, le donne siano penalizzate rispetto agli uomini, perché cioè stabilire il principio che le donne vengono scelte meno degli uomini in politica non mi sembra un buon principio, e non ci credo, perché io ho visto tante donne, a partire da Giorgia Meloni, che con capacità hanno dimostrato di conquistarsi i risultati sul campo. Detto questo, il sistema prevede che comunque i capolista siano comunque le stesse persone che sono candidate nel premio maggioranza, il 60-40, quindi le quote di genere sono previste nel premio maggioranza, quindi di fatto ci sarebbe stato anche le quote di genere nei capolista bloccati. Ovviamente nelle preferenze c'era metà uomini e metà donne, poi sceglievano gli elettori.
34: Senta, comunque, diciamo, questa vicenda, lei lo ha detto, il Partito Democratico ha segnato un punto, diciamo, da un lato, come dice lei, impedendo agli italiani di accedere alle preferenze, dall'altro però ha segnato un punto facendo vedere, mostrando agli occhi degli italiani una maggioranza divisa, questo non si può negare.
3: Guardi, la maggioranza no, perché i leader dei partiti sono espressi in modo netto, i capigruppo sono espressi in modo netto, sicuramente in un Parlamento fatto di nominati, se col voto segreto si va a chiedere se vogliono le preferenze, è possibile che ci sia qualcuno che nel segreto del voto pensi più a tutelare se stesso piuttosto che il bene del Parlamento, è molto triste, ma si rischia che sia così purtroppo. Noi avevamo chiesto di non fare voti segreti perché secondo me ciascuno deve metterci la faccia su quello che pensa e che dice, soprattutto se è un parlamentare che rappresenta il popolo italiano, e che su queste cose, se qualcuno è contro le preferenze, dovrebbe metterci la faccia e dirlo. E se davanti tutti dicono no, va benissimo la legge sulle preferenze, e poi di nascosto votano contro pensando al proprio tornaconto, certamente queste persone non fanno un buon servizio all'Italia.
34: Diciamo che Lega e Forza Italia sono stati molto dubbiosi fino all'ultimo sulla bontà delle preferenze, non hanno firmato l'emendamento. Mi sembra che si possa dire che, anzi, hanno detto che l'avrebbero votato un momento dopo che si è saputo che ci sarebbe stato il voto segreto, questo molti lo hanno notato.
3: No, questa è una malignità, anche perché l'emendamento non è che è frutto, non voglio svelare retroscena segreti, ma non è che è frutto di un lavoro, lo capisco da buon giornalista, non è che l'emendamento è un frutto del lavoro, diciamo, in perfetta solitudine di Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC che hanno firmato l'emendamento. Comunque l'avevamo discusso, l'avevamo fatto vedere, l'avevamo anche limato in base alle esigenze degli amici di Forza Italia e della Lega, comunque era stato già un punto d'incontro come l'avevamo scritto l'emendamento.
34: Senta, c'è un'obiezione sulla questione delle preferenze che ha girato molto in questi giorni sui giornali, secondo la quale si dice che in una situazione in cui ci sono mai molte fattispecie di reato un po' vaghe, tipo lo scambio di influenze, il voto di scambio, insomma, riaprire la partita delle preferenze vorrebbe dire un po' esporre la compagine parlamentare, i candidati alla, diciamo, voglio dire, le scorribande, non sarebbe rispettoso, ma insomma l'azione dei magistrati che potrebbero vedere in questa o quella promessa, in questo o quell'impegno, un qualcosa da perseguire. Non vi preoccupa questo elemento?
3: Guardi, no. Mi rifiuto di pensare che chiedere voti agli italiani voglia per forza dire di fare cose che sono sospette di
34: magari di sono sospette, non dico
3: perché, sì, ma anche perché sinceramente si prendono le preferenze per i consigli comunali, dove per l'imprenditore locale e chi potrebbe avere interesse nel malaffare ha molto più interesse in un comune, in una regione, che in Parlamento, perché in Parlamento si fanno le leggi, si lavora su questioni molto ampie, non su interessi specifici, cose che invece sono spesso il frutto di decisioni dei consigli comunali e regionali, dove invece ci sono le preferenze. Quindi eventualmente se mai ci fosse l'interesse, e a volte ci può essere, di qualcuno poco trasparente a influenzare la politica, ha molto più interesse a influenzare il sindaco, l'assessore regionale, l'assessore comunale, che devono decidere sulla propria azienda fisicamente nella quantità del lavoro quotidiano, piuttosto che un singolo parlamentare.
34: Onorevole Donzelli, le faccio un'ultima domanda un po' fuori tema. È anche lei d'accordo che occorra organizzarsi, muoversi per spingere, per ottenere la grazia per Mario Roggero, che è stato condannato, diciamo, in Cassazione a 17 anni di carcere per la vicenda, insomma, nota, che tutti conosciamo?
3: Sì, questo non è una critica alla scelta dei giudici, perché obiettivamente è un caso particolare che è stato valutato, ma comunque la grazia non vuol dire che la persona non ha commesso il reato, anzi, per poter ottenere la grazia la persona deve fondamentalmente ammettere il proprio errore e quindi esserci anche una consapevolezza di uno sbaglio. Quindi non è questo, non si tratta di cancellare la reazione che ha avuto, si tratta comunque di dire che un uomo che se non gli fosse entrato nessuno in casa o in gioielleria avrebbe continuato a vivere serenamente la sua vita e che quindi non ha scelto in nessun modo di ritrovarsi in quella situazione, che a una certa età vengono scarcerati criminali veri continuamente, se vedere andare in carcere una persona ormai anziana che alla fine ha avuto una reazione probabilmente sbagliata, esagerata, però comunque a un'aggressione, all'ennesima aggressione che subiva, obiettivamente credo che un gesto di clemenza da parte delle istituzioni possa essere adeguato. Lo chiederemo e secondo me è giusto chiederlo.
34: Grazie onorevole Donzelli, la grazie ringrazio mille. Per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
3: Grazie, buonasera.
34: Allora sono le 20 e un minuto, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
34: Zapping. Le 20 e 4 minuti. Allora, prima di andare avanti, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
12: Gioielliere ancora fuori carcere, centrodestra si mobilita per grazia, Nordio avvia istruttoria, il Quirinale lo convoca, compete al capo dello Stato. Sentenza sul crollo del ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, familiari vittime, caduta cortina di fumo sulla verità. Delibera Camera, legge elettorale, testo ora al Senato, bagarre in aula, maggioranza, garantisce stabilità, opposizioni protestano, riforma truffa. Scuola invalsi, diminuisce abbandono scolastico, premier, funzionano strumenti governo, direzione giusta, scoglio matematica alle elementari. Guerra con l'Iran, non si fermano gli attacchi incrociati, Hormuz è sempre chiuso, torna ad affacciarsi l'ipotesi di un attacco di terra. Servizi segreti, traffico d'armi e inchieste sui cantieri, verbali di Renucci e carabinieri all'antimafia, sottosegretario Fazzolari da lui solo falsità. Ancora afe e temperature roventi, in Sardegna superati i 47 gradi, mortalità cresciuta del 3% in un mese, Canadair in azione sugli incendi. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima tra Spagna e Argentina, sfida tra generazioni di fenomeni, l'intramontabile Messi contro il giovane Yamal, 20 anni dopo la celebre fotografia che li immortalò per beneficenza in un inedito bagnetto.
34: Le 20:05 minuti, siete tornati in diretta con Zapping. Io do subito il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend, analista politico, esperto di opinione pubblica, insegna anche all'Università di Bologna. Buonasera Lorenzo, bentornato a Zapping.
13: Buonasera, grazie.
34: Allora, abbiamo appena finito di parlare con Giovanni Donzelli che ci raccontava dei vantaggi del perché, insomma, il centrodestra ha voluto questa riforma della legge elettorale che adesso deve ancora passare al Senato. Il senso del suo punto di vista era che serviva una legge elettorale nuova perché nella situazione politica nuova, cioè con un centro-sinistra unito, il Rosatellum sarebbe stato una garanzia di pareggio e quindi di stabilità. È una lettura giusta secondo te?
13: È una parte, credo, delle motivazioni per cui la maggioranza ha voluto approvare questa nuova legge elettorale. Che ricordiamo deve ancora passare al Senato, quindi non è ancora legge, non è ancora in vigore. Indubbiamente quello che possiamo dire è che con la legge precedente, quindi il famoso Rosatellum, effettivamente lo scenario più probabile sarebbe quello di o un pareggio o una maggioranza abbastanza risicata di uno dei due poli. Questo perché nel 2022 la stessa legge vedeva un centrosinistra diviso e quindi il centrodestra riuscì a conquistare buona parte dei collegi uninominali. Oggi, col centrosinistra unito, verosimilmente i collegi uninominali verrebbero divisi tra centrodestra e centrosinistra e questo porterebbe a una situazione di sostanziale equilibrio nel prossimo Parlamento.
34: Cioè si può prevedere che applicando allo scenario politico attuale il Rosatellum questo porterebbe molto probabilmente a un pareggio?
13: Sì, o a una vittoria molto risicata di una delle due coalizioni, dipenderebbe naturalmente dalle alleanze, dal perimetro delle coalizioni che oggi non è ancora definito, tradotto non sappiamo se Vannacci è nel centrodestra,
34: certo,
13: o meno,
34: sarà
13: nel centrodestra
34: o meno. Sì.
13: E l'elemento tecnico che però è anche politico è che il 5 Stelle alleato del centrosinistra al sud avrebbe probabilmente con questo sistema attualmente in vigore portato a una caduta di tanti collegi che invece il centrodestra aveva vinto nel 2022, da qui il probabile pareggio o quasi pareggio in caso di voto con il Rosatellum.
34: E magari il Partito Democratico nelle grandi città del nord avrebbe fatto lo stesso effetto.
13: Esattamente, diciamo che il campo largo con i collegi uninominali avrebbe avuto una buona efficienza della sua distribuzione territoriale col PD nei grandi centri del centro-nord e il Movimento 5 Stelle nel sud. Questo era, diciamo, il grande elemento di novità rispetto alle scorse politiche che effettivamente rendeva il Rosatellum un sistema difficilmente in grado di garantire una maggioranza. Devo però dire tecnicamente che un sistema elettorale non deve automaticamente garantire una maggioranza. Questa è un po' una stortura che c'è nel nostro dibattito, Giancarlo.
34: Sì, è sempre si torna a dire questo, bisogna sapere subito chi ha vinto il giorno dopo. Non è detto che debba essere così, soprattutto in un sistema parlamentare.
13: Sì, direi anche che è l'eccezione che questo accada e accada sempre. In Europa, nel resto d'Europa, tendenzialmente le coalizioni si fanno dopo il voto, se bisogna farle. Se invece un partito è in grado di avere la maggioranza dei seggi da solo, governa quel partito lì da solo. Noi ci siamo, diciamo così, fossilizzati sul concetto di coalizioni preelettorali e abbiamo costruito tutti i sistemi elettorali dal Mattarellum in poi su questo assunto. Non è detto che sia l'unico modo per affrontare la questione. Un sistema elettorale deve fare tante cose: garantire la rappresentatività, rappresentare i territori, far scegliere la classe dirigente ai cittadini, anche favorire la governabilità, ma non è automatico che la debba garantire.
34: Ma invece, applicando sempre lo stesso scenario, diciamo ancora incerto, il meccanismo dello stabilicum, il dio della lingua mi perdoni, insomma il meccanismo della riforma, che cosa succederebbe?
13: Succederebbe che la coalizione, con anche solo un voto in più a livello nazionale, vincerebbe il premio di maggioranza e quindi si conquisterebbe automaticamente, per così dire, una maggioranza piuttosto netta, piuttosto comoda e stabile alla Camera, vincendo il premio alla Camera, e al Senato, vincendo il premio al Senato, cioè prendendo anche solo un voto in più dell'altra coalizione.
34: E chi lo prende questo voto in più?
13: Il punto è che a oggi la fotografia non è così chiara, perché i sondaggi ci dicono che, sommando i partiti di centrosinistra, a oggi si arriva intorno a un 44% dei voti, sommando i partiti di centrodestra si arriva intorno al 42%, e poi c'è Vannacci al 6%. Ecco che dove sta Vannacci, se fuori o dentro il centrodestra, può fare la differenza su chi prende il premio di maggioranza.
34: Quando dici centrosinistra unito intendi anche Italia Viva, più Europa, insomma tutti?
13: Sì, tutti, non Calenda, che in questo momento sembra non far parte del progetto del campo largo, ma AVS, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, più Europa, insomma tutti i soggetti, anche la gamba centrista di cui si parla molto in questo periodo.
34: In quel caso soltanto la presenza di Vannacci nella coalizione di centrodestra garantirebbe una vittoria al centrodestra, altrimenti vincerebbe il centrosinistra unito.
13: Con i numeri di oggi sì, devo però dire due cose molto rapide. La prima è che ovviamente questo è il quadro dei sondaggi. I sondaggi hanno un margine di errore perché si basano su quello che le persone dicono oggi e non si vota oggi, si voterà tra diversi mesi. L'altro fattore è che oggi l'offerta politica è ancora molto fluida. Noi non sappiamo chi è il leader del centrosinistra, per esempio. Non sappiamo se ci saranno delle primarie. Ecco, sono tutti passaggi che possono incidere molto sulle chance di vittoria del centrosinistra o del centrodestra. E l'ultima cosa che aggiungo è che ci sarà una campagna elettorale in cui i cittadini ascolteranno le ragioni, i programmi degli uni e degli altri. Ecco che il voto che ci sarà il prossimo anno, con tutta probabilità, sarà un voto che potrebbe non avere le premesse di oggi, cioè potrebbe essere diciamo figlio di un contesto diverso. Faccio un esempio: magari una leadership più o meno forte del campo largo potrebbe avere l'effetto di portare quel punto in più o quel punto in meno che fa scattare il premio di maggioranza al centrodestra o al centrosinistra.
34: E a Vannacci cosa converrebbe? Si può fare un ragionamento del genere?
13: È una domanda difficile, perché da un punto di vista strettamente così di cifre è chiaro che lui conquista nei sondaggi questo 6% al momento, anche perché rappresenta una novità, e rappresenta una novità che in qualche modo può permettersi di fare le pulci da destra al governo Meloni. Se entrasse in una coalizione di centrodestra, cioè se si alleasse con il resto del centrodestra, bisogna capire, ecco, se il suo elettorato lo seguirebbe, perché una parte
34: probabilmente
13: della sua...
34: un po' meno.
13: È una parte del suo attuale bacino elettorale, chiaramente è un elettorato antisistema, che non vuole scendere a compromessi, che è deluso dal governo Meloni. Ecco che non è automatico che, alleandosi con il centrodestra, lui sia in grado di tenere tutti questi voti. D'altra parte, Giancarlo, dobbiamo anche dire che se Vannacci entrasse nel centrodestra, magari rischierebbe meno di essere schiacciato dalla tendenza al voto utile, no? Quel ragionamento che sappiamo spesso guida la scelta di una parte dell'elettorato che preferisce votare una delle coalizioni principali anziché, diciamo così, disperdere il voto, no? Oggi Vannacci da solo rischia di essere penalizzato dal ragionamento del voto utile. È chiaro che se entrasse nel centrodestra questo rischio di consenso non lo avrebbe più.
34: Ma ci potrebbe essere anche un fenomeno per cui il centrodestra potrebbe perdere una certa quantità di voti accogliendo Vannacci nelle sue fila?
13: È indubbiamente sì, questo infatti è il ginepraio in cui si trova il centrodestra oggi, perché qualunque scelta, tenere fuori Vannacci o riprenderlo dentro, ha delle controindicazioni. Riprendere Vannacci significa, per esempio, scoprirsi sul fianco moderato, sul fianco di Forza Italia, per fare un nome. Significa anche mettere in difficoltà Salvini, naturalmente, che vedrebbe Vannacci uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, o viceversa, e quindi non sarebbe una scelta indolore per il centrodestra. Aggiungo, potrebbe essere un rischio persino per Fratelli d'Italia, perché oggi Fratelli d'Italia ha come messaggio quello della governabilità, quello di rappresentare un voto per chi vuole votare a destra, ma con la possibilità di incidere sul futuro del paese. È chiaro che se Vannacci rientrasse in coalizione, questo messaggio di Fratelli d'Italia si indebolirebbe un po', perché una parte del suo elettorato potrebbe dire: beh, già che Vannacci è comunque dentro la coalizione centrodestra, a questo punto voto Vannacci anziché votare Fratelli d'Italia, per dare un messaggio più netto e più identitario.
34: Per dargli più forza.
13: Certo. Esatto.
34: Un ascoltatore mi ha appena chiesto con un messaggio se è rimasta in piedi la soglia di sbarramento in queste elezioni. Mi pare che sia al 3%, non sia stata toccata, no?
13: È al 3% con una eccezione, nel senso che dentro le coalizioni la prima lista che sta sotto il 3% comunque entra in Parlamento. È un dettaglio di questa legge che, per esempio, nel centrodestra potrebbe salvare noi moderati dallo sbarramento del

0: l'idea di riintrodurre le preferenze?
1: Allora, io credo che da un lato quell'emendamento abbia fatto da catalizzatore, cioè abbia raccolto dei malumori di Forza Italia e della Lega in generale sulla legge elettorale. Hanno visto quella come l'occasione per esprimere, sia pure sotto traccia, il loro malcontento. Dopodiché c'è una chiara perplessità non solo di Lega e Forza Italia sulle preferenze, ma di tanti oggi in Parlamento, data da che cosa? Beh, dal fatto che le preferenze significano dover farsi una campagna elettorale per i candidati, significano
0: Pagarsela,
1: dei costi,
0: stampare i
1: significano.
0: volantini, i famosi santini
1: Certo.
0: della Prima Repubblica.
1: E certo, significa dover fare una campagna elettorale diretta sulle proprie spalle e non basta essere messi lì, per così dire, dal leader del partito. L'altro fattore è che, se vogliamo, le preferenze comunque, in un certo senso, potevano avere l'effetto di mettere in competizione, no? Un candidato con l'altro senza neanche la certezza di passare, perché con il capolista bloccato il rischio per alcuni magari era di fare questa campagna elettorale onerosa e poi comunque vedersi scavalcati dal capolista bloccato che per molti partiti, soprattutto quelli piccoli, poteva essere l'unico a essere eletto
0: L'unico,
1: poi
0: certo,
1: nella circoscrizione.
0: molto probabilmente. Un altro ascoltatore mi chiede: la gente non telefona più volentieri, manda messaggi, i tempi sono cambiati. Se il premio di maggioranza è qualcosa che esiste anche in altri sistemi elettorali europei?
1: Questo è uno dei punti deboli dell'attuale proposta di riforma perché è quasi inesistente in Europa e in Occidente il concetto di premio di maggioranza. Ci sono pochi precedenti, per esempio in Grecia, che non so se considererei un modello di stabilità istituzionale. La realtà è che, come dire, è esattamente quello che dicevamo prima, cioè è una proposta, un'idea, un meccanismo che nasce dalla ossessione, se vogliamo, per la governabilità, che ha anche un suo senso. Non sto qui dando diciamo, un parere personale su
0: Basta vedere
1: questo.
0: l'enfasi con cui trattiamo il record di durata di questo governo, no? Quindi questo rivela quanto ci si abbia a cuore la durata, la stabilità.
1: No, ma più che altro il tema è, come dire, legare la governabilità a un meccanismo così rigido e automatico, che ha poi un effetto paradossale, cioè siccome c'è il premio di maggioranza che viene dato alle coalizioni, allora ogni coalizione dovrà essere il più larga possibile. No, per sperare di accedere a questo premio di maggioranza e prendere quel voto in più degli altri. È un meccanismo che può portare quindi a coalizioni molto eterogenee e dunque paradossalmente a una scarsa governabilità perché le coalizioni includono soggetti che hanno magari poco in comune l'uno con
0: E
1: l'altro.
0: spesso includono anche, diciamo, posizioni estreme che però portano quella percentuale necessaria a raggiungere il premio di maggioranza, anche se, quindi magari appunto Vannacci da una parte, Di Battista dall'altra, conquistano un peso politico maggiore del loro portato elettorale.
1: Indubbiamente il premio maggioranza dà molto potere ai partiti, diciamo così, più marginali, no? Quelli che stanno al confine delle coalizioni, perché loro giustamente hanno un potere di incidere sul risultato elettorale che poi diciamo, li rende sicuramente più preziosi di quanto non dica il 2%, il 3% o anche il 5% che possono rappresentare. E questi naturalmente sono alcuni degli aspetti più contraddittori di un sistema elettorale che dobbiamo dirlo come tutti i sistemi elettorali ha pro e contro. Non esistono i sistemi perfetti perché una legge elettorale deve cercare di garantire tante cose insieme, la rappresentatività, la governabilità, la scelta del cittadino e naturalmente è una coperta corta e nessun sistema elettorale in questo può essere perfetto.
0: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molte a Lorenzo
1: A
0: Pregliasco.
1: voi, grazie.
0: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20 e 21 minuti. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo a questo punto Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e professore onorario del King's College di Londra. Buonasera,
2: Grazie a voi per
0: buonasera,
2: l'invito,
0: grazie.
2: buonasera.
0: Allora, lei sicuramente ha un punto di vista privilegiato sui paesi del Golfo e quindi come prima cosa mi verrebbe da chiederle come stanno vivendo questi paesi che sono immersi in una guerra che doveva durare 4, forse 5 settimane al massimo e sta durando già 20 con alti e bassi, bombardamenti che si fermano e poi riprendono e molto spesso anche coinvolti in una guerra loro malgrado. Come la stanno vivendo questa fase?

0: quando parliamo di paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l'Oman, il Bahrain, il Kuwait, sono paesi che hanno avuto una grandissima pazienza prima di tutto, perché sono stati provocati continuamente con attacchi dall'Iran su infrastrutture civili e non hanno risposto. Questo ha evitato una guerra regionale. Nell'ultimo mese abbiamo assistito un po' ad un pendolo. Da una parte c'è stata la firma dell'MOU, del Memorandum of Understanding tra gli Stati Uniti e l'Iran per stabilire un percorso per la riapertura di Hormuz e per il negoziato sul nucleare, ma dall'altra qualche giorno fa, nel bel mezzo dei negoziati, mentre il Qatar stava mediando per implementare quello che Iran e Stati Uniti avevano firmato, l'Iran ha attaccato una nave del Qatar e negli ultimi giorni ha attaccato addirittura l'Oman. Questo ovviamente complica ancora di più la situazione, perché proprio l'Oman e il Qatar sono paesi mediatori oltre che paesi sotto attacco. Devo dire, in queste ore siamo veramente di nuovo al punto di partenza e si cerca di ripristinare il percorso che era contenuto nel Memorandum of Understanding, voglio ricordare, cioè un negoziato sul nucleare entro 60 giorni e lo sminamento di Hormuz per riaprirlo entro 30 giorni. Questo adesso è lo sforzo negoziale che stiamo facendo un po' tutti, parlando con le parti, ma soprattutto stanno facendo i paesi del Golfo come il Qatar e l'Oman e l'Arabia Saudita in queste ore.
1: È anche vero che questi paesi che lei ha citato subiscono gli effetti della crisi di Hormuz in maniera diversa, per esempio l'Oman o l'Arabia Saudita che hanno, diciamo, accessi alternativi al mercato del petrolio nel Mar Arabico, nel Mar Rosso, hanno avuto meno problemi che non il Qatar che ha visto il suo gas praticamente bloccato quasi a zero fin dall'inizio, anche il Bahrain che è stato da poco declassato da Moody's. Insomma, queste differenze sono un problema, magari creano punti di vista diversi, frizioni, riescono a muoversi unitariamente?
0: Sicuramente fanno del loro meglio per muoversi unitariamente, però ricordiamoci che al di là della capacità di esportazione dei carbon fossili, in particolare del petrolio e del gas, ricordiamo sempre che questi paesi erano coinvolti in dei processi di trasformazione economica importantissimi, attrazioni turistiche, attrazioni di investimenti, stavano lavorando sullo sviluppo di progetti di energie rinnovabili. Questa guerra li ha colpiti tutti, anche perché in ogni caso si è prima di tutto costruita una insicurezza regionale a causa degli attacchi dell'Iran proprio su Dubai, su Abu Dhabi, su Riyadh, su Doha. Poi ovviamente alcuni avevano il tema è che la geografia lì non è molto chiara. Tutti i pozzi petroliferi e di gas sono sulla costa est della penisola arabica e quindi hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. Alcuni paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati avevano costruito delle pipeline per andare dall'altra parte della
1: C'era il
0: penisola
1: famoso
0: arabica.
1: East-West Pipeline dell'Arabia Saudita, per esempio, a questo
0: L'Arabia
1: serviva.
0: Saudita o gli Emirati lo hanno fatto su
1: Sì.
0: Fujairah, che è un porto subito dopo Hormuz. Altri non lo hanno fatto, infatti noi assisteremo sempre di più nei prossimi anni, al di là di quale sarà l'esito di questo conflitto e l'accordo di pace, noi assisteremo a programmi di diversificazione da parte di tutti i paesi. Il tema è raggiungere i porti dell'Oman, i porti del Mar Rosso e i porti del Mediterraneo per esportare su vie alternative, via pipeline, ferrovie fino ai porti e poi via nave. Questa è la dinamica a cui assisteremo nei prossimi anni, perché questa è una grande lezione, come noi l'abbiamo vissuta quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022.
1: Certo. Molti avevano guardato con una certa preoccupazione, per esempio, all'eventualità che Iran e Oman si mettessero d'accordo per gestire sotto una sovranità condivisa i passaggi nello Stretto di Hormuz, magari mettendosi d'accordo anche sull'esazione di un pedaggio. Questa sarebbe una cosa che romperebbe un po' il fronte, o sbaglio?
0: Sicuramente questo è un tema che è stato molto discusso, però mi sento di dire oggi, poi vediamo domani, ma oggi rispetto alle ultime consultazioni che abbiamo avuto anche noi con l'Oman, ma anche nostri stati membri dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali, che l'Oman in buona fede sta lavorando per la libertà di navigazione. Il vero grande tema è che l'Iran interpreta l'MOU firmato con gli Stati Uniti come una legittimazione del fatto che lo stretto è dell'Iran. Questa cosa non va bene né a noi né agli Stati Uniti, né tantomeno all'Oman e al resto dei paesi del Golfo. Cioè l'interpretazione è dell'Iran, ma la verità è che esistono due corridoi nello stretto di Hormuz per far passare le navi. Uno passa vicino alla costa dell'Oman e uno passa vicino alla costa dell'Iran. È inaccettabile che l'Iran colpisca le navi in generale, a maggior ragione se le colpisce quando passano vicino all'Oman, certo, che sono acque territoriali omanite. Però l'Oman, anche sul lavoro che faremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di consultazioni con loro, ci rassicura sul fatto che non vuole imporre pedaggi obbligatori o cose simili.
1: Beh, all'inizio parlava della grande pazienza di questi paesi, mi chiedo se questa pazienza non sia indirizzata anche verso il loro principale alleato, gli Stati Uniti, perché in questi mesi Trump ha messo le sanzioni all'Iran, poi ha tolto le sanzioni, hanno fatto il blocco navale, poi ha tolto il blocco navale, ha annunciato che avrebbe lui preso un pedaggio dai passaggi di Hormuz, poi ha detto che non sarà più così, ha fatto un ultimatum, poi ha tolto un ultimatum. Insomma, stargli appresso deve essere un lavoro solo quello.
0: Devo dire, anche per noi europei, mi consenta la battuta, siamo un po' sulla stessa barca, ecco. E però io non ho nessuna percezione che il rapporto tra questi paesi e gli Stati Uniti si riduca in futuro o vada ad incrinarsi. Non abbiamo questa percezione, anche perché nel momento del massimo attacco dell'Iran su questi paesi, comunque anche i sistemi di difesa americani, insieme a quelli ucraini e insieme a quelli di molti paesi europei, hanno aiutato la difesa dai missili balistici e dai droni iraniani. Io credo che su questo, un po' come noi europei, possiamo avere delle discussioni con gli Stati Uniti, ma alla fine è un'alleanza che nessuna delle due parti vuole veramente terminare.
1: Ha qualche ragione Trump quando dice che gli alleati europei sulla crisi del Golfo l'hanno abbandonato?
0: Guardi, ovviamente io sulle parole di Trump, se vogliamo commentarle, passeremo ogni giorno a commentare le parole del Presidente degli Stati Uniti. A
1: volte questa è una cosa su cui torna tutte le volte che ne ha l'occasione.
0: Io credo che comunque quando si parla per esempio con i paesi del Golfo, i paesi che abbiamo citato, loro testimoniano il fatto che per esempio tutti gli stati europei o della NATO che avevano degli accordi bilaterali con loro di difesa sono intervenuti in loro difesa. Ci sono paesi europei che addirittura hanno fatto decollare i loro caccia per proteggerli o hanno usato le loro basi per proteggerli, oltre alla loro fantastica capacità di autodifesa che già avevano. Quindi noi siamo stati impegnati. La verità è che, noi l'abbiamo detto, la guerra in Iran non è la nostra guerra. Abbiamo sempre pensato che per raggiungere un accordo sul nucleare servisse un accordo diplomatico. Però quando i nostri partner nel Golfo, come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e gli altri, vengono attaccati dall'Iran, noi siamo pronti a difenderli. Infatti lo abbiamo fatto fornendo tutto quello che si poteva fornire nell'ambito degli accordi bilaterali. Ora il futuro sarà lavorare con loro sulla connettività, cioè costruire dei corridoi alternativi, non dico per bypassare al 100% Hormuz, ma per ridurre la dipendenza da Hormuz dei paesi, perché poi, come abbiamo visto, Hormuz colpisce, le dinamiche a Hormuz colpiscono tutta l'economia globale, e noi come europei avevamo diversificato abbastanza. Infatti non abbiamo un problema di quantità di fossil fuels, ma abbiamo un problema di prezzi come il resto del mondo, mentre in Asia e in Africa hanno avuto problemi di quantità, hanno dovuto ridurre i consumi.
1: Certo. E parlando di Europa, in questa prospettiva che lei ha appena descritto, quale si può prevedere essere il rapporto, come può crescere il rapporto europeo con questi paesi, su quali direttrici?
0: Guardi, noi lunedì abbiamo, proprio lunedì questo lunedì appena passato, abbiamo organizzato la riunione dei ministri degli esteri europei e del Golfo a Bruxelles, che è uno dei tanti eventi di coordinamento che noi portiamo avanti. Entro la fine dell'anno dovrebbe esserci anche il summit dei leader. Il vero tema è collaborare su tre livelli. Il primo è diplomatico, lavorare alle Nazioni Unite per una risoluzione al Consiglio di Sicurezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che riceve continuamente il veto da Russia e Cina, e dobbiamo continuare a premere in questa direzione, in particolare sostenendo le iniziative del Bahrain. Due, difesa e sicurezza. I nostri paesi europei devono essere sempre più partner di difesa e sicurezza dei paesi del Golfo, non solo per proteggerli ma anche per investire insieme nella nuova era della difesa europea e della difesa del Golfo per una autonomia strategica di entrambe le regioni, e tre, come ho detto, connettività, corridoi alternativi per energia, dati e ovviamente beni via ferrovie, via porti, via data cables e anche pipelines.
1: E veniamo allora soltanto in conclusione all'Italia, al suo ruolo. Il premier Giorgia Meloni ha sempre dato mostra di avere molta attenzione rispetto a questi paesi. Ultimamente è anche andata in Qatar ai funerali del padre dell'emiro Altani. Insomma, qual è la posizione dell'Italia? Come è vista l'Italia in quei mondi?
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
0: Bellissimo durante il suo mandato finora. Inoltre la stabilità del governo costruisce la possibilità di avere un interlocutore costante per poter pianificare, ora non voglio dire a lungo termine, ma a medio termine almeno. L'instabilità di governo che purtroppo abbiamo avuto per tante ragioni negli anni precedenti costruiva un'incertezza nella possibilità di programmare. Non è un caso che alcuni di questi paesi abbiano deciso di supportare il piano Mattei in Africa, quindi paesi del Golfo, nella regione del Golfo, che sostengono il piano Mattei per fare investimenti congiunti in Africa. Queste sono cose che possono accadere quando c'è stabilità politica e c'è presenza, e non possiamo negare che la presenza del Presidente del Consiglio italiano nella regione sia pari per esempio alla presenza del Presidente francese, e questo non è una cosa scontata ed è un protagonismo dell'Italia che è sempre più notato e considerato.
1: Mi sbaglio, lei a fine anno si andrà a occupare di pace in Medio Oriente per l'ONU?
0: Ma guardi, questa era una proposta che è venuta dalle Nazioni Unite ed è un tema che è ancora lì. Come ho detto, è una procedura lunghissima e dall'esito non scontato quando sono uscite alcune indiscrezioni mesi fa. Vedremo. In ogni caso, in questo momento sono concentrato sulla crisi del Golfo, c'è un bel da fare.
1: Grazie Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Le 20:34, abbiamo appena salutato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ovviamente lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle e molti altri ruoli che ha svolto in Italia. E noi andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di un'isola piuttosto dimenticata che sta vivendo una fase drammatica della sua già molto drammatica esistenza. Sto parlando di Cuba e ne parliamo con il professor Loris Zanatta, docente di storia dell'America Latina a Bologna. Buonasera professore, come sempre bentornato a Zapping.
4: Grazie Loquezio, saluto a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, Cuba, diciamo nella disattenzione generale, mi pare, non se ne parla molto, si sta lentamente spegnendo, perché risiede ovviamente nell'embargo, nelle sanzioni americane, e risiede anche nel fatto che uno dei pochi paesi che ancora sosteneva l'economia cubana, cioè il Venezuela, è diventato un protettorato americano, cioè si dice spesso che Rubio sia il viceré del Venezuela. Ecco, allora vorrei chiedere al professore che cosa sta succedendo e che cosa potrà succedere, cioè quale può essere il punto di caduta di una situazione molto drammatica in cui blackout quotidiani, mancanza di cibo, di qualsiasi risorsa energetica e non solo sta affliggendo i cubani ormai da molti mesi.
4: Ma l'impressione è che si tornerà a parlare presto di Cuba, poi posso sbagliare naturalmente, diciamo che ultimamente magari se ne è parlato un po' di meno perché vi sono stati altri fronti più incandescenti, o perché in fondo parlare di Cuba c'è sempre il rischio di ripetere una sorta di gioco delle parti in atto oramai da quasi 70 anni dalla rivoluzione cubana in qua, però penso che presto se ne tornerà a parlare, nel senso che Cuba è un albero marcio da dentro da molto tempo e quindi a rischio di cadere su se stesso, e naturalmente da fuori l'amministrazione Trump sta spingendo in tutti i modi per farlo cadere. e l'impressione che stia l'amministrazione Trump approntando tutti gli strumenti, sia di carattere giuridico, no, l'imputazione a Raul Castro, sia di tipo politico, perché in fondo sta aggirando l'organizzazione degli Stati americani per avere un consenso latinoamericano che prescinda dai pochi paesi che ancora sostengono Cuba, insomma per sta approntando gli strumenti per fare qualcosa qualora le pressioni enormi che sta realizzando non producono nulla da sola. E che cosa? Ecco, il che cosa non saprei dire, non ce li vedo portare via un 95enne dall'isola per portarlo in una galera degli Stati Uniti, Raul Castro. Non che non se lo meriti, perché pochi lo sanno purtroppo, ma Raul Castro è stato nella rivoluzione cubana forse il più violento e anche il più, soprattutto nella prima fase della rivoluzione, dei leader rivoluzionari, lo chiamavano il macellaio d'Oriente, insomma. Però a 95 anni non ce li vedo fare un'operazione di estrazione.
1: Alla tipo Maduro, insomma, non succede.
4: Anche se, chi lo sa, io non so le eloquenze, se a questo punto si sorprenderebbe, io non mi sorprendo più di
1: niente. Però ecco, è interessante capire qual è l'idea che l'amministrazione americana si è fatta, cioè questa terribile pressione che i cubani stanno obiettivamente pagando, molto cara, perché appunto non hanno più nemmeno il gas per cucinare, la benzina per far muovere i trattori, per coltivare.
4: Certo.
1: Ecco, che cosa deve ottenere? La resa del regime, le dimissioni del presidente, del capo del governo, che dicono ecco ci arrendiamo, venite, prendetevi il paese e fatene quello che volete. Che cosa potrebbe succedere?
4: Sì, lei lo ha detto in maniera schietta, ma in questo caso ci sta la schiettezza, probabilmente è proprio quello che vogliono e che stanno cercando di ottenere. È molto difficile ricostruire questi eventi, non ne conosciamo quasi nulla, però per esempio noi sappiamo di intensi colloqui tenuti dall'amministrazione Trump con il nipote prediletto di Raul Castro, ma il nipote di Raul Castro non ha nessun potere formale, è un uomo che si è dedicato alla bella vita, a dire la verità, però è un Castro e il fatto che gli Stati Uniti abbiano dialogato tanto con lui non si capisce se è davvero perché pensano che si può far leva sulla dinastia per abbandonare il regime, oppure se sapevano che il nipote di Raul Castro proprio perché non ha nessun ruolo, non vanta nessuna particolare credenziale rivoluzionaria, avrebbe irritato coloro che il potere ce l'hanno davvero, e quindi gli ufficiali delle forze armate, quindi i funzionari del partito, insomma. L'impressione è che gli Stati Uniti stiano scuotendo la scatola, e loro ne sanno molto più di noi di che cosa si muove dentro quella scatola, perché da quella scatola appaia una Delcy Rodriguez, no? Cubana, credibile, e una frattura all'interno del regime. Penso che la scommessa sia quella. D'altronde questo tipo di regimi, quello cubano è un regime totalitario da quasi 70 anni, ma totalitario sul serio, benché oramai decadente, oramai assolutamente paradossale nella sua sussistenza, ma a differenza di quello venezuelano è davvero un regime totalitario. Quindi questi regimi collassano dall'interno, la nuova classe dirigente nasce dall'interno almeno in parte, oppure è molto difficile farli cadere.
1: Leggevo che hanno fatto un disperato ultimo pacchetto di riforme per incentivare l'impresa privata, per privatizzare industrie e imprese di Stato. Immagino che sia tutto troppo poco e troppo tardi.
4: Ha detto bene, è poco, pochissimo, certo sono 176 riforme, sì. Credo, ma la maggior parte sono cosmetica pura, molte altre sono demagogiche, irrealizzabili, E poi appunto è tardi. Il regime cubano, se voleva davvero salvare qualcosa di se stesso, della storia di un fallimento, ebbe l'occasione d'oro quando Obama gli tese la mano. Non la raccolse, non fece nulla. È un regime che, come tutti questi regimi di tipo patrimonialista, che richiamano molto più le monarchie assolute antiche, non, chi è nostalgico del socialismo, di queste cose, naviga in un mare che c'entra ben poco con quello di Cuba. Queste forme di assolutismi generano delle sorte di regimi familiari, patrimoniali, proprietà di coloro che li occupano, e sono straordinariamente diseguali, ingiusti, e si fondano sulla schiavizzazione della propria popolazione. Quindi l'occasione era allora. Adesso è tardi, non c'è più tempo per farlo. Sa qual è l'unica carta che ha e che giocherà verosimilmente il regime cubano? È proprio Trump. E cioè, in fondo, il regime cubano, il regime rivoluzionario cubano, fin dalle origini, anche quando era molto più popolare di quanto non sia ora, si fondava sul suo ruolo di simbolo, e cioè la sua forza stava nella potenza del nemico che combatteva. Siccome era un simbolo globale della lotta contro il grande potere imperialista, allora tanti nel mondo lo appoggiavano, lo sostenevano. Quindi ancora oggi quello che cercherà di fare il regime cubano per mantenersi al potere sarà di invocare questo ruolo simbolico. Quanto e che cosa ne rimanga, ma lo vedremo, io non sono in grado di anticipare.
1: Grazie comunque, professor Loris Zanatta, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
4: Grazie a lei, gentilissimo.
1: Allora, prima di andare avanti con l'ultimo appuntamento di questa puntata, saluteremo Piero Genovesi. Prima di andare avanti, dicevo, sentiamo i titoli del TG2.
5: Caso Roggero Mattarella riceve Nordio che aveva aperto l'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il richiamo del Presidente è facoltà esclusiva del Capo dello Stato, lo dice la Costituzione. La tragedia del ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. I parenti delle vittime, dissipata cortina di fumo sulla verità. La legge elettorale passa al Senato dopo l'ok della Camera con 217 sì, 152 no. La maggioranza ha vinto l'Italia. Protesta in aula delle opposizioni, vadano a casa. Attesa per il discorso di Trump, continuano attacchi incrociati, le minacce di Teheran, USA hanno tradito la diplomazia e chiede agli UTI di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Non diminuiscono le temperature sull'Italia, in alcune zone si arriva oltre i 40 gradi, nel fine settimana 19 città da bollino rosso. Test Invalsi, diminuisce l'abbandono scolastico, male la matematica alla scuola primaria, meglio le superiori. Giorgia Meloni, gli strumenti che abbiamo costruito funzionano. Il sound sudamericano conquista il mondiale di calcio e domina i tormentoni dell'estate 2026. Giovanotti con Alfa, Samurai J e Fred De Palma fanno ballare e regalano energia.
1: Sono le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Piero Genovesi, zoologo, responsabile del Servizio Coordinamento Fauna Selvatica dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ha scritto anche un libro che cade molto opportunamente nella nostra conversazione, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, edito dalla Terza. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo di specie aliene o di specie alloctone. E generalmente se ne parla quando delle specie animali o vegetali arrivano in un posto che non è il loro per un'azione volontaria dell'uomo, per un incidente, per una distrazione. Ma mi pare che sempre di più, almeno diciamo nell'area mediterranea, in Italia, in questa fase, si sta parlando del problema delle specie aliene indotte dal mutamento climatico. Cioè, questa novità nel fenomeno specie aliene, diciamo in generale?
6: Sì, noi parliamo di specie aliene quando si tratta di specie trasportate dall'uomo, come ha detto correttamente, a volte lo facciamo intenzionalmente, come con i pappagallini che girano nelle nostre città.
1: E che poi liberiamo quando ce ne siamo stufati.
6: E che poi liberiamo, purtroppo, sì. Pensando di far bene tante volte. A volte invece arrivano accidentalmente, come il granchio blu, ad esempio, che è arrivato nelle acque di stiva delle navi che trasportiamo. Però è un fenomeno artificiale legato legato ai trasporti, al commercio, al turismo dell'uomo. Però recentemente questa minaccia, perché poi diciamo molte specie aliene sono state anche positive nella nostra storia, pensiamo al pomodoro, alla patata, alle galline, ma alcune di queste specie, noi calcoliamo tra il 10 e il 15%, invece hanno degli impatti molto negativi sulla natura e spesso sulla nostra vita, pensiamo alle zanzare tigre che hanno portato tanti virus anche nel nostro paese. Però c'è, come lei ha detto giustamente, una sinergia con i cambiamenti climatici, perché se pensiamo ad esempio alle specie che arrivano dal Mar Rosso nel Mediterraneo, trasportate dall'uomo, trovando un mare sempre più caldo, non solo si insediano nei nostri mari più facilmente, ma si possono espandere di più. Quindi c'è un effetto sinergico dei trasporti, dei commerci, ma anche dell'innalzamento delle temperature che sta aumentando gli impatti di questo fenomeno.
1: Perché poi fa trovare, diciamo, nel Mediterraneo determinate specie, alghe o pesci, un ecosistema, un habitat adatto a loro, a quello a cui erano abituati e che invece per noi diciamo è fuori dalla norma, no? In genere.
6: Sì, allora è un fenomeno artificiale, come dicevo, e purtroppo il Mediterraneo è uno dei bacini più vulnerabili, perché da un lato è un bacino chiuso, quindi le specie autoctone non possono spostarsi a nord con il riscaldamento delle acque come potrebbero fare negli oceani. Poi è un mare particolarmente invaso, perché il nostro mare è particolarmente interessato da trasporti, da rotte commerciali, quindi le specie arrivano, si insediano e spesso arrivano appunto dal canale di Suez, quindi vicino nella parte più orientale del nostro bacino, e piano piano si espandono. È successo ad esempio con il pesce coniglio, che si alimenta di alghe e sta modificando molti ecosistemi. È successo con il pesce scorpione, che ha degli aculei velenosi, per cui è potenzialmente pericoloso per l'uomo. È successo ad esempio anche con il pesce palla maculato, che è una specie tossica. Noi nel Mediterraneo siamo abituati che mangiamo un po' di tutto quello che troviamo nel mare, adesso bisogna stare più attenti. Quindi è un fenomeno che è sempre esistito, ma adesso sta accelerando molto e dobbiamo fare attenzione, perché alcuni degli impatti sono realmente pericolosi per la natura o per noi, a volte anche per noi.
1: È di questo genere l'invasione del famoso granchio blu, quello che più ci ha sorpreso e ci ha trovato impreparati di questi ultimi tempi?
6: Certo, il granchio blu ha una storia particolare, perché è arrivato, questo è un po' il vettore più diffuso nel mondo per il trasporto di specie aliene, è arrivato nelle acque di zavorra delle navi, cioè le navi, per stabilizzare la navigazione, riempiono di acqua dei grandi serbatoi. In questi serbatoi entra un po' di tutto, di tutto, perché le specie marine hanno una fase larvale. Quindi è arrivato, ma probabilmente è arrivato nei nostri mari negli anni 30 o 40. Parallelamente noi abbiamo spedito nel Nord America, da dove arriva il granchio blu, un granchio verde che sta avendo grandi impatti. Per decenni non ha causato particolari impatti, noi lo monitoravamo, segnalavamo il pericolo, ma non ha avuto grandi impatti. Nel 2023 è esploso. Questo è un fenomeno che a volte succede con le specie aliene, che per decenni rimangono abbastanza limitate e poi a un certo punto esplodono, perché quell'anno ci furono condizioni, anche in quel caso climatiche particolari. E il granchio blu è particolarmente vorace, ha una capacità riproduttiva spaventosa, quindi sta avendo fortissimi impatti sia sulle specie autoctone, quindi sugli ecosistemi dell'Adriatico, ma anche ad esempio sulla coltivazione delle vongole e delle cozze, quindi con un impatto economico gigantesco. Si calcola attorno ai 100 milioni di euro le perdite finora registrate per l'arrivo di questa specie. Quindi ecco, è una di quelle aree della conservazione in cui avere migliori misure di prevenzione e di contrasto aiuterebbe l'ambiente, ma farebbe anche ridurre moltissimo i costi che paghiamo per questa minaccia.
1: Tra l'altro lei ha citato vongole, cozze, cioè frutti di mare, che peraltro, granchio blu a parte, mi pare siano anche molto in sofferenza per il riscaldamento dei mari.
6: Certo, anche qui ci sono degli effetti sinergici che noi studiamo e che sono molto preoccupanti, perché gli ecosistemi sono minacciati dall'arrivo di queste specie aliene, ma parallelamente anche dagli effetti di questi ondate di calore che quest'anno ad esempio sono particolarmente gravi. Quindi alcuni organismi non sono in grado di resistere quando arrivano temperature che a volte sono 6-7 gradi sopra la media in alcuni picchi. In questi casi possono esserci delle morie che vanno ad aggravare ulteriormente l'attività di pesca e di allevamento. Quindi È un mare particolarmente fragile il nostro, e va detto che le specialiene hanno un impatto particolarmente rilevante sugli ambienti più fragili, sulle isole, sugli ambienti d'acqua dolce, oppure a volte sul mare, e gli effetti combinati dell'introduzione di specie da parte dell'uomo, quindi delle specialiene, e dei mutamenti ambientali, lo sta mettendo veramente in difficoltà.
1: Leggevo, mi sembra che sia un rapporto del Copernicus Climate Change, che la temperatura del Mediterraneo è arrivata a una media di 20,86 gradi, un record che supera anche quello del 2024, quindi di anno in anno nuovi record. Che cosa vuol dire per gli equilibri anche atmosferici un mare così caldo?
6: Ci sono delle ricadute a più livelli. Da un lato, appunto, noi ci occupiamo, io mi occupo di monitorare e assicurare la conservazione della biodiversità, e circa un quarto delle specie di Mediterraneo sono a rischio di estinzione per questo effetto. Ma come stiamo
1: vedendo, perché come diceva, non se ne possono andare sostanzialmente.
6: Esatto, il Mediterraneo non hanno la possibilità di andare nei mari più freschi migrando verso nord, perché è un bacino chiuso. Ma per di più, con questi aumenti delle temperature aumentano anche il rischio di eventi estremi, perché creano una massa di energia che può scatenare effetti climatici, episodi climatici particolarmente forti e rilevanti. Quindi lo vediamo purtroppo ogni anno, lo vediamo di più, stanno aumentando di frequenza gli episodi climatici che hanno impatti ben più gravi di quelli che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa, non solo sul mare. Pensiamo alla tempesta Vaia, che qualche anno fa ha provocato la morte di moltissimi milioni di alberi nel nord-est del paese. Quindi noi lo vediamo sempre più spesso. Questi sono fenomeni che continuano a dirci che sarebbe urgente affrontare le cause di questi fenomeni, e quindi i cambiamenti climatici, cercando di ridurre l'effetto serra legato alle nostre azioni, le specie aliene, ovvero mettendo in campo misure di prevenzione del trasporto accidentale o intenzionale delle specie più pericolose.
1: Ecco, perché diceva nel sottotitolo del suo libro, alla fine si diceva: come possiamo fermarle? Diciamo due parole anche su questo, allora. C'è modo di fermarle?
6: Questo, quando uno descrive questo fenomeno sembra che sia impossibile ridurlo, invece non è così. Facciamo l'esempio delle acque di zavorra delle navi. Oramai c'è una convenzione adottata a scala internazionale, che è stata firmata per gli impatti economici di questo fenomeno, che impone il trattamento di queste acque. Basta scaricare le acque di zavorra in alto mare, ricaricarle in quegli ambienti, e il rischio di trasportare specie aliene come il granchio blu si riduce del 95-99%. Ci sono misure che possiamo mettere in atto. Per esempio, se parlavo prima dei pappagallini, noi stiamo lavorando con l'industria di chi commercia animali d'affezione o piante ornamentali. È un interesse comune ridurre il commercio, il trasporto delle specie più pericolose. Quindi è possibile mettere in campo misure di prevenzione o di risposta rapida che possono contenere moltissimo gli impatti. Il principale problema è che è una minaccia ancora poco conosciuta, poca compresa, occorre più consapevolezza.
1: Lo dimostra il caso del granchio blu, cioè ci sono voluti decenni prima che la politica affrontasse il problema e lo affrontasse come una questione di emergenza, quando forse sarebbe stato più economico ed efficace farlo prima.
6: Paradossalmente noi tendiamo a essere reattivi invece che proattivi. Questo devo dire che è un fenomeno molto umano, insomma, noi tendiamo a intervenire su un problema quando il problema esplode. Dobbiamo imparare da quello che facciamo in campo sanitario, perché nel fenomeno delle specie aliene intervenire prima è enormemente meno costoso che aspettare che i problemi esplodano. Il granchio blu ha richiesto investimenti superiori ai 50 milioni di euro, ma che sono serviti sostanzialmente a dare un ristoro ai pescatori che hanno visto la loro attività disastrata. Se avessimo investito una frazione di quei soldi in prevenzione, avremmo avuto un effetto molto più efficace e più a lungo termine.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie per Piero Genovesi, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
1: Allora finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto, e vi do appuntamento domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
13: Ecco, siamo alla chiusura di un giorno in cui nella chiesa tanti hanno celebrato la Vergine del Carmelo, è una devozione molto diffusa. E ancora una volta Maria è diventata per noi il modello, la persona dalla quale imparare l'arte della sequela di Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella Messa riportava d'altronde le parole del Maestro: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quello è stato Gesù, ma in fondo quella è stata anche sua madre. E imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, se c'è stata una creatura che ha imparato a fondo la lezione, questa è proprio la madre di Dio. Dovremmo chiederci se noi questa lezione l'abbiamo appresa, se noi desideriamo apprenderla. Miti e umili di cuore. Miti in un tempo in cui anche solo la violenza parolaria è capace di lasciare molti cadaveri sul percorso. Umili di cuore in un tempo in cui il desiderio di mostrare i muscoli e imporsi sugli altri sembra remare nella direzione opposta. Imparare da Gesù. C'è un modello che è non solo per la persona, ma è un modello di società che Gesù propone con queste parole. Ecco, la Vergine Santissima, Maria, Madre del Carmelo, ci aiuti nella sequela di Gesù.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto al Quirinale.
4: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
3: A Genova la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi nell'estate del 2018, 32 condanne in totale, soddisfatti i parenti delle 43 vittime.
5: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova.
6: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita in silenzio solenne è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
5: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
6: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatai, l'ex numero 2 di Autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società. I reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
3: Tragedia nel carcere di Viterbo. Un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne. L'omicidio è avvenuto nel cortile dell'istituto. Le indagini della polizia penitenziaria sono in corso. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori una lama di fattura artigianale con cui ha colpito a morte l'altro. La guerra fra Stati Uniti e Iran, in serata nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: non ci lasciamo intimorire. La linea al corrispondente Sergio Paini.
7: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ha ribadito il portavoce del ministero degli esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come ha riferito l'agenzia di stampa internazionale Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire anche infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele sono la fonte del male e dell'instabilità globale, ha affermato proprio il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo, Teheran ha ordinato per rappresaglia contro i raid americani di lanciare missili e droni contro basi e postazioni americane nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, ma anche in Giordania, in risposta a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico.
3: Afa e nubi fragili dividono in due l'Italia, al nord allerta per le piogge anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle scorse ore, al sud continua invece l'ondata di caldo, sabato il picco quando saranno 19 le città da bollino rosso. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Fra le conseguenze delle ultime ondate di calore, l'aumento dei consumi energetici, nelle ultime 36 ore raggiunto il massimo dell'anno, sopra di quasi il 5% rispetto al picco dell'estate 2025. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 1968. La donna era puericultrice a Bergamo presso il Berefo Trofrio, dove lo stesso giornalista, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie, così nacque il loro legame. Alla finale dei mondiali di domenica fra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincitrice. Grande assente invece il suo alleato sudamericano Javier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale a Buenos Aires. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al gran completo: re, regina, principessa e infanta. È tutto, la linea a tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ci risentiamo alle 22.
0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
14: C'è chi si giocherà un posto sul podio, anche se sul gradino più basso, e chi invece un posto nella storia, chi sperava di riprovarci dopo quella finale persa in Qatar e chi invece tuttora sogna di riuscirci ancora 3 anni e mezzo dopo, perché a Doha, lo ricorderete, si giocò quando eravamo quasi a Natale. Ma in ogni caso il fatto che a sfidarsi domenica nella finalissima saranno campioni d'Europa in carica e campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, non vuol dire che questa sia la gara più scontata o l'unica possibile, almeno per le previsioni della vigilia, anche perché siamo arrivati fin qui, non lo dimentichiamo, dopo 102 partite e non meno colpi di scena. In effetti oggi e domani non si gioca, noi ci siamo sempre e comunque. Allora ben trovati ancora una volta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai, 21:08, Guido Ardone al microfono, qui con me c'è Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Andiamo anche subito a salutare chi ci segue da Roma: Gianluca Liberati alla console, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. L'epilogo dopo domani, sabato 18 luglio alle 23, la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra, la finalissima ovviamente domenica 19, l'indomani alle 21 Spagna-Argentina, ampio prepartite, ovviamente cerimonia di chiusura che seguiremo sin dalle 19:30. Però che facciamo adesso? Andiamo un po' a riavvolgere il nastro di questo mondiale giunto ormai all'epilogo, e lo faremo con chi ha incontrato anche la maglia azzurra nella sua storia, perché in tutto questo sono giorni caldi, delicati anche per la nostra nazionale, per la scelta del futuro commissario tecnico, scelta ormai ma imminente. Poi in seconda parte, tra calcio e musica, ci sposteremo a Udine con una bella sorpresa, perché ritroveremo non solo una voce storica di Radio 1 che conoscete perfettamente, ma è anche la stessa voce che ci accompagnò piacevolmente nel corso degli ultimi mondiali, per l'appunto quelli in Qatar. Allora andremo un po' a rievocare lo spirito brasilero di quei giorni, e non dico altro. In tutto questo la musica sì, ci accompagna sempre, siamo agli sgoccioli del mondiale, ma nel cuore, nel pieno dell'estate, un'estate anche particolarmente calda, come sentite ogni giorno, particolarmente funky invece, con Francesco Gabbani, Summer Funk appunto.

E tra esattamente tre giorni a quest'ora sarà da poco iniziata la finalissima di questo mondiale nordamericano. L'ultimo atto, come abbiamo più volte ricordato, al MetLife di New York, poi formalmente stadio che si trova nel New Jersey, ma rientra in ogni caso nella giurisdizione, per così dire, della Grande Mela. E poco fa i nostri colleghi della GR1 giustamente ricordavano che prende forma ormai in maniera definitiva, anzi possiamo dire che abbia preso forma il parte sugli spalti proprio del MetLife, confermata inizialmente dalla FIFA, poi anche dalla Casa Bianca, la presenza del presidente americano Donald Trump. Per la Spagna ci sarà Felipe VI, la famiglia reale, non ci sarà invece l'argentino, il presidente argentino Milei, che ha detto apertamente: no, io per scaramanzia continuerò a seguire l'albiceleste così come ho fatto finora in questo mondiale. E siamo arrivati fino all'ultimo atto in una residenza privata, ovviamente a Buenos Aires, con tanto di giacca portafortuna, ha voluto svelare: non me la tolgo mai. E quindi siamo arrivati fino a questa finalissima. È giusto ricordare ovviamente che poi ci sarà anche la finale delle deluse, mai come in questa edizione, perché magari a volte in passato per l'atto minore, per la finalina, termine che in realtà a me non piace, non è una diminuzio quella che assegna quantomeno il terzo posto, beh, lì magari vedevamo in campo nazionali che avevano sorpreso, per le quali comunque arrivare sul podio poteva essere un obiettivo importante. Non credo sia questo il caso di Francia e Inghilterra, e peraltro da una parte e dall'altra insomma fioccano le critiche. In Francia in realtà l'avvicendamento che ci sarà tra Deschamps e Zidane era già ampiamente previsto, quindi nulla di nuovo sotto il sole, mentre in Inghilterra si ragiona sul futuro di Thomas Tuchel, che al momento sembra confermatissimo, però ne ha dovute incassare come, perché l'ex capitano della nazionale dei Tre Leoni, Gary Lineker, ha sollevato dubbi proprio sul futuro del tecnico teutonico, dicendo che era stato ingaggiato appositamente per portarci alla vittoria e l'uomo giusto per farci progredire, si chiede Gary Lineker, visto che ha sbagliato tutto nel momento decisivo. E in effetti il secondo tempo dell'Inghilterra ha lasciato molto molto a desiderare, proprio quando la formazione di Bellingham, Kane e compagni sembrava avere la partita in pugno, poi è arrivato il ritorno prepotente dell'Argentina, o comunque l'Inghilterra ha permesso alla formazione di Scaloni di iniziare a attaccare in maniera forsennata. Ancora è stato un vero panico, questa è l'espressione, almeno secondo le traduzioni, usata da un altro ex capitano, ovvero Wayne Rooney. Non puoi andare in vantaggio e poi perdere palla, rinunciare a qualsiasi possibilità di segnare il secondo gol. Insomma, credo che le decisioni prese da Tuchel, l'ha detto Wayne Rooney, e dobbiamo essere onesti su questo, ci siano costate care in questa semifinale. Ovviamente materiale che si mette da parte, poi del futuro di Tuchel ne parlerà chi di dovere. Ovviamente la finalissima sarà Spagna-Argentina e noi ci proietteremo ancora su queste partite tra pochissimo, dopo aver ascoltato anche Justin Timberlake e questa Rock Your Body.

0: Tutto, ma non solo, statunitense, ovviamente si è giocato anche in Canada e Messico, ma ormai la parte finale di questo maxi torneo è tutta a stelle strisce. A Miami la finale per il terzo posto, a New York quella che vale il titolo. Negli Stati Uniti ha giocato, è stato anzi uno dei pionieri in epoca recente nella Major League Soccer, la nazionale, la maglia della nazionale l'ha indossata, a parte gli scudetti nella Torino bianconera e quello storico con il Verona, è stato un commentatore anche sotto le bandiere Rai, quindi è l'uomo perfetto Nano Galderisi. Nano, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a te, come stai?
0: Bene, bene Nanu, siamo qui a Dallas dai nostri studi e qui sono le 14:18, da te ora di cena, quindi probabilmente abbiamo interrotto qualcosa, ma facciamo così, questo è l'antipasto verso le finali, va bene che ci attendono.
1: Che bel ricordo di Dallas.
0: Sei stato da Dallas, queste parti? Dimmi un po'.
1: Abbiamo giocato con la Tampa Bay Mutiny, una partita importante per il campionato, perché noi lottavamo contro i Los Angeles, adesso non mi ricordo come si chiamavano, però adesso non mi viene, e vincemmo questa partita, ma mi ricordo non tanto la partita in sé, perché, ma mi ricordo il caldo che faceva, ed era un periodo più o meno, era questo, era un caldo e umidità pazzesco. Questo mondiale mi porta indietro un po' di anni e mi fa ricordare un pochettino i miei giri negli Stati Uniti, che è stata un'esperienza fantastica.
0: Ma sei stato tra i primi di quella ondata a fine anni 90. Ti posso dire che il caldo è rimasto lo stesso, molte altre cose sono cambiate, perché obiettivamente il soccer, come lo chiamano qui, è molto cresciuto. Quello che non è cambiato, Nano, sicuramente sì, poi insomma la nazionale degli Stati Uniti ha fatto un buon percorso al di là delle polemiche, e quello che non è cambiato poi in questo mondiale così diverso sono gli equilibri, i rapporti di forza. Qui abbiamo a New York i campioni d'Europa in carica contro i campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, e allora vuol dire che era l'unica finale possibile. Io non credo, forse non era quella che prevedevamo alla vigilia, poi se lo fai a livello matematico 1 + 1 = 2, sembra quasi l'epilogo più naturale per questo mondiale.
1: No, bisogna tenere fede a quello che si pensava. Io non pensavo assolutamente che la Francia non arrivasse in finale, anzi l'avevo data per la favorita, perciò. Però il calcio è bello per questo, chi l'ha vissuto, chi lo conosce, ci sono dei momenti che li devi saper gestire. La Francia non l'ha saputa gestire, anzi ho visto una bruttissima Francia, ho visto una Francia molto molto in difficoltà contro la Spagna. Mi ha entusiasmato la Spagna, che non credevo fosse così solida, e credo che questa finale sia meritata. Poi c'è l'Argentina, che l'Argentina è una squadra pazzesca, insomma l'86esimo sotto contro un'Inghilterra che ha avuto solo, secondo me l'unica cosa che tutti abbiamo notato, chi ha giocato a calcio e chi non ha giocato a calcio, è che se tu speri di passare nel 45 minuti nell'area e salvarti, probabilmente con i piedi che ci sono e con la fantasia che c'è, insomma può succedere che ti ribaltano, e questo è successo.
0: E in effetti tu, che lo leggevamo poco fa, è un po' sulla graticola proprio per la gestione di quella seconda metà del secondo tempo in cui la formazione dei Tre Leoni si è fatta totalmente schiacciare. Nano Galderisi, hai già anticipato secondo me con il termine perfetto l'osservazione che ti avrei sottoposto, la solidità della Spagna, che al di là dei suoi interpreti in chiave offensiva, e forse non abbiamo visto ancora la miglia mala di spiegare tutto il suo valore, però ha subito una sola rete in 7 partite, la miglior difesa del mondiale, e sul fronte opposto una squadra che ha segnato tantissimo ma ha visto i fantasmi praticamente ogni sera dai 16esimi in poi. Capoverde, Egitto, Svizzera, Inghilterra, gli argentini non hanno avuto una serata tranquilla, e forse per questo è ancora più bello. Sono un po' mondi contrapposti. È anche vero che in questa solidità della Spagna io ci metto un grande palleggio, ma a differenza di quel tiki-taka sterile che loro hanno inventato, questo è un palleggio costruttivo, è un palleggio che poi dà i suoi frutti, e come, non è solo possesso palla tanto per.
1: No, tutto chiaro, sei stato bravissimo nel, almeno quello che penso io. Allora, la Spagna io non me l'aspettavo così forte, però i numeri non mentono, e l'altra sera ha dimostrato veramente che in fase di possesso riesce sempre a trovare i tempi di gioco per far male. Secondo me la Francia ha pressato malissimo, cioè andavano individualmente, sono squadra vera, hanno giocatori che possono fa la differenza, e secondo me Yamal non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, e lo farà sicuramente, perché partita dopo partita cresce e ha una grande possibilità di giocarsi una finale. A me ha fatto veramente, quello che poi mi è piaciuto è come riuscivano a recuperare la palla in qualsiasi parte del campo. Erano molto organizzati, un reparto unico, una squadra unica che ragionava come un reparto che andava a

0: a togliere tempo e spazio agli avversari. È stata veramente una squadra che mi ha impressionato, l'opposto della Francia, che quando invece doveva andare a prendere andavano con i tempi sbagliati e probabilmente non erano neanche abituati. Mentre dall'altra parte devo dire che hai detto bene, io penso che l'Argentina se l'è scappottata un paio di volte, perché era veramente con un piede nella fossa.
1: Erano però sulla scaletta dell'aereo, no, praticamente, contro l'Egitto, sì, ma sì, anche sì, in parte ieri sera, dai.
0: Difatti la faccia di Leo Messi ogni fine partita la dice tutto, insomma. Per me spesso e volentieri in queste ultime due o tre partite qualche volta ho pensato: non può finire così questo mondiale, non può finire questo mondiale. Poi però a forza, ieri poi ha ribaltato una partita prendendo due pali, costruendo, insomma, non si so se è la forza dell'Argentina o questa Inghilterra che, nonostante era in vantaggio, aveva tutte le qualità. Guarda, c'era tuttora un allenatore, Osvaldo Bagnoli, che diceva sempre: quando devi difendere non devi mai togliere le punte o non devi mai abbassarti, ma devi avere sempre qualcuno che ti permette di alzarti per respirare, cosa che non ha fatto l'Inghilterra, e con l'Argentina non te lo puoi permettere assolutamente.
1: Poi dicono: il calcio all'italiana, un vero maestro del calcio italiano come Osvaldo Bagnoli, che hai ragione, c'è sempre, e vedi, aveva perfettamente ragione. Peraltro, per chiudere sulla finale che sarà, ovviamente non siamo i primi, non saremo gli ultimi a fare questa osservazione, un po' fa parte dell'attesa, storia nella storia. Entrambi hanno compiuto gli anni durante questo mondiale, no? Messi un po' prima, 39, Lamine Yamal pochi giorni fa, 19, 20 anni di differenza, non dico padre e figlio, ma in realtà potrebbe anche essere, volendo. E questo, io penso che Nanu comunque vada alla finale, sarà in ogni caso un passaggio di consegne generazionale. Poi alla fine non è neanche detto che per Messi sia l'ultimo, sì, è estremamente probabile, di fatto sarà così, mai dire mai con questi fenomeni, io dico.
0: Hai detto proprio bene, mai dire mai. Certo, 39 anni sono 39 anni, e devo dire che Messi ha sempre quella capacità, nonostante... allora, Messi lo vedi che cammina per 10 minuti, ma quando si accende, ragazzi, sa sempre trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, sa sempre con i suoi piedi e anche quella visione che non tutti hanno, perché sennò non si chiamerebbe Messi, mettere in condizione la propria squadra di avvantaggiarsi. Yamal, secondo me... Io ho visto una foto adesso, dove Yamal da piccolino con Messi vicino, è emozionante, perché io mi ricordo quando ero giovane e mi trovo vicino a questi grandi campioni e casomai ci giocavo con le figurine e poi le avevo a fianco nello spogliatoio. Sono bellissime situazioni, bellissime, devono essere sempre esaltati. Io mi auguro che sia una bellissima finale, perché sono due squadre, anzi sono curioso di vedere quanto la Spagna dimostra di avere quella organizzazione, quella facilità nello stare in campo contro una squadra che ha un po' più imprevedibilità di qualche altra, perché se la Francia ha fatto così male, non è che poi uno dice: ma aveva tutti questi giocatori, Dembélé, Mbappé, sì, ma dipende contro chi giochi. Secondo me il problema della Francia non è tanto la qualità dei giocatori che sono mancati, ma è tanto la forza di chi avevano di fronte, che non gli permettevano, per organizzazione, per tempo e per capacità difensive, per aggressività, di metterti sempre in...
1: Sì, magari tantissimi solisti per la Francia, qualcuno aveva detto: guardate che però non c'è un senso del collettivo, e come dice giustamente Nanu Galderisi, la Spagna ha evidenziato, ha messo a nudo proprio questa lacuna. Per salutarti, Nanu, e per augurarti buona serata, visto il fuso italiano, e ovviamente c'è la nostra nazionale, c'è la tua nazionale, tu hai giocato un mondiale proprio in Messico ormai 40 anni fa, allora il direttore tecnico ce l'abbiamo, Paolo Maldini, benissimo, l'advisor, così viene definito, è Leonardo, uno che non ha bisogno certo di presentazioni da giocatore, da allenatore, da dirigente. Manca l'ultima casellina, ma è anche la più importante, il CT. Ti chiedo una sensazione sui nomi che circolano, e poi, anche se il tema è ampio, ma è davvero questione di CT, o poi magari c'è anche il materiale umano che andrebbe un po' sviluppato, però non ti voglio portare lontano, dacci una tua idea in breve e poi ti abbracciamo.
0: Allora, la cosa migliore che ho visto in questo periodo è la scelta del direttore tecnico. Per me uno come Paolo Maldini assolutamente è la persona giusta per le qualità umane e per le qualità professionali, sa di calcio, Ma al di là di quello, che può interessare o non interessare, perché tanto nel calcio si vedono i risultati, io credo che Paolo sia uno di quelli che non ascolta tanto, sceglie in base a quello in cui crede, e questa è una grande forza. Perciò non so chi sarà il prossimo allenatore, ma comunque si leggono dei nomi, anzi quelli che si sono letti prima che arrivasse Paolo, secondo me toglieli subito.
1: Sì, è vero, sembrano un po' tramontati, hai ragione.
0: Sì, e può darsi che sia proprio Andrea Pirlo
1: del nome caldo di queste ore, sì. Non ce lo nascondiamo.
0: Non mi stupirebbe se invece di Pirlo uscisse un altro nome, perché Paolo è uno che ha sempre avuto idee, te lo garantisco, e poi crede in quello che fa e non vuole essere disturbato nel suo ruolo, vuole farlo, vuole gestirlo, vuole prendersi le proprie responsabilità, come è giusto che sia.
1: Come ha sempre fatto in carriera. In ogni caso lo scopriremo a breve, perché l'annuncio arriverà, crediamo, all'inizio della prossima settimana, subito dopo la fine del mondiale. Buon rush finale di questo mondiale a Nanu Galderisi. Buona serata, è sempre un piacere su Radio 1. Ti abbracciamo, Nanu. Ciao.
0: Ciao Guido, ciao.
1: Grazie, un saluto a Nanu Galderisi. Andiamo subito a Onda Verde, poi ripartiremo da Dallas, forse da Udine, un po' dal Brasile, non lo so. Ascoltateci, lo scoprirete tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21 e 29, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 22 tra Lodi e allacciamento A1 a 58 in direzione di Milano. Verso Milano ci sono per l'appunto 2 chilometri di coda e sono anche in aumento, e il traffico risulta essere bloccato per via di questo veicolo in fiamme. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Berceto e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma ci sono 4 km di coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla A16 Napoli-Canosa ci sono pedoni a Napoli Est in entrambe le direzioni. E con questo possiamo concludere. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 21 e 31 ormai dai nostri studi di Dallas, primo dei due giorni di riposo a precedere le due finali di questo mondiale. Terzo e primo posto, continuiamo a guardare la serata di New York, domenica 19 luglio. Abbiamo detto prima del parterre in tribuna, poi è giusto dare conto soprattutto anche di quello che sarà il parterre dal punto di vista dello spettacolo, perché sapete ci sarà una cerimonia di chiusura, anche qui con la firma tra gli altri, lo zampino del nostro Marco Balic, annunciati alcuni nomi più o meno segreti, no, non sono più segreti, perché insomma tutti sanno che ci sarà Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise nel pre-show cosiddetto, ma la vera novità è lo spettacolo nell'intervallo, perché qui lo chiamano halftime show, l'hanno inventato loro, sostanzialmente in stile Super Bowl, Madonna, Shakira, Justin Bieber e non soltanto. E qui già ci sono le polemiche, perché lo spettacolo dovrebbe durare di per sé 11 minuti, ma va allestito e poi il palco soprattutto va rimosso, comunque la scenografia va tolta per fare spazio, per fortuna, ai calciatori per il secondo tempo. Si prevede una pausa complessiva non inferiore ai 20 minuti, se avessi un centesimo io lo scommetterei sul fatto che saranno sicuramente di più, e anche questo a livello psicofisico, insomma a livello tecnico, non sarà un particolare secondario, sarà sicuramente una prima volta. Fu una prima volta per noi in Qatar, quando oltre al racconto del mondiale, con tutto il mondiale minuto per minuto, per quello strano a sua volta mondiale invernale, affiancato affiancammo a quel racconto anche una trasmissione molto particolare che univa il calcio al tropicalismo musicale, con ospiti, con cultura, con una serie di curiosità. E allora noi andiamo un po' a rievocare lo spirito di quel tempo, perché ne ritroviamo tra pochissimo proprio il protagonista. E come evocarlo se non in questo modo? Sentiamo.

0: Maschienada, ora soprattutto accompagnato da queste note. Io li immagino sempre piacevolmente perso tra Rio e San Paolo, ma lui è di casa non solo a Saxarubra, perché è una nostra voce storica che di certo non sto qui a presentare, ma è di casa anche a Udine per Udine Jazz. E quindi buonasera, ben trovato Max De Tomassi. Querido, come va?
1: Buonasera, buonasera, querido. Ma sei stato bravo, sai che parli portoghese meglio di Felipe?
2: Bravo.
1: Che l'ha dimenticato. Allora, questa sera da Udine per Udine Jazz io ho comunque avuto la possibilità di chiamare due calciatori che hanno lavorato qui all'Udinese, Valerio Bertotto e Felipe Dalbello, che sono qui con noi. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Guido Ardone, insomma, sai che insomma Felipe è brasiliano
0: E anche italiano.
1: L'idea
0: ormai,
1: del Brasile, sì, l'idea certo. Del Brasile è un po' tramontata, siamo un pochino tutti quanti tristi per questo. Non so se Bertotto, se era il Brasile la squadra che lui tifava.
2: No, io sono triste per l'Italia, è diverso.
0: Bertotto era triste già da prima, da marzo, credo, come tutti noi, no?
2: Esatto.
1: Però adesso i brasiliani non sanno per chi tifare, se tifare per l'Argentina. Oppure
0: secondo
1: no.
0: Secondo me lo sanno, Max, di... scusami.
1: Sì? Che cosa?
0: Non potrebbero mai. Poi lascio la parola ai tuoi amici e tuoi ospiti.
1: Ma guarda che l'opinione pubblica brasiliana sui social si sta dividendo, Perché tifare per un paese europeo quando poi, diciamo, possiamo tifare per un paese vicino? Non ammetteranno mai che sono i loro cugini, però alla fine no. Felipe, che ne pensi?
3: No, ma secondo me, insomma, nel mondiale poi ci bisogna vedere anche il calcio, no? Il certo. Vero valore del calcio. Secondo me l'Argentina, dopo la vittoria in quello prima e adesso che è in finale, merita di vincere, secondo me, per tutta la storia. E io tifo per loro, sinceramente.
1: Vedi, senza
3: nessun problema. Al di là di tutto, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti argentini che poi sono quelli che sono diventati più amici miei, quindi è una cosa, sì, c'è un pochettino lo sfottò, no?
1: C'è rivalità,
3: c'è
1: certo,
3: la rivalità, però ma rimani lì, alla fine il calcio.
1: Guido, questi due ragazzi sono, diciamo, pane per i tuoi denti, quindi sono pronti.
0: Intanto sono stati pane per i denti dei tifosi dell'Udinese, si sono incrociati, vabbè, Valerio Bertotto ovviamente è una bandiera dell'Udinese, adesso è un mister, allena in panchina già da diversi anni, quindi intanto però io devo chiedere a Felipe, poi arrivo subito dal mister Bertotto. Felipe, togliamoci il dente, ci dai il voto al tuo Brasile con qualche giorno in più che abbiamo avuto anche per metabolizzare questa eliminazione per mano della Norvegia? Forse non era il Brasile la candidata numero uno, però vedere la Seleção uscire, insomma, già agli ottavi di finale, al secondo turno eliminazione diretta, è stato un duro colpo per tutti.
3: No, quello è vero. Il Brasile comunque c'è l'immagine, il nome, quindi evoca sempre bei ricordi, no? Quindi, però non era il Brasile più forte, insomma, che ho visto, ecco. Però uscire così in questo modo, giocando, passami il termine, all'europeo, nel senso andando di ripartenza contro una squadra molto forte, perché veramente la Norvegia veramente è un'ottima squadra. Però non hanno avuto il coraggio di andare proprio avere il pallino del gioco, di creare, di essere un po' più brasiliani, che è quello che poi alla fine manca un pochettino nel calcio brasiliano.
1: I brasiliani sono caratterizzati da questa difesa leggera, diciamo che però ad una difesa leggera hanno sempre disposto dei grandi centrocampi e dei grandi attacchi. Diciamo che quest'anno c'era la difesa leggera, il centrocampo più o meno e l'attacco.
0: Ma è giusto continuare con Ancelotti? Noi tifiamo per lui ovviamente. Che dici, Felipe? Non sembra che, insomma, non dovrebbero esserci novità sotto questo aspetto. Altri CT hanno pagato, di certo non lui. Probabilmente un ciclo si può ancora aprire, no, con Carletto?
3: In Brasile è molto difficile perché sono tutti più tifosi di quelli italiani, ecco. Però
1: e anche sono più nazionalisti da un certo punto di vista,
3: sì,
1: non trovi?
3: Sì, quindi sarà, sì, lo è ancora tosto, nel senso, il fatto che rimanga, però secondo me sì, per il modo di essere, il Brasile ha bisogno di una persona equilibrata, una persona che sa gestire entrambe le euforie, no? Il troppo e la parte anche negativa, e secondo me potrebbe fare adesso lavorare bene per gli ultimi, anche perché ci sono tanti giovani che devono ancora essere scoperti.
0: Max, che ne dici se chiediamo un parere al mister, strettamente tecnico, ovviamente a Valerio Bertotto, perché io poi ripeto spesso, mister, questa cosa, mi sono messo in gioco con le mie opinioni, mi ero sbilanciato, ma un mondiale a 48, tante squadre inedite, vedremo cose anche strane, sorprendenti, alla fine mettiamo in fila i dati, no? La finale è tra campioni d'Europa e campioni del mondo e del Sud America, classifica marcatori, primo posto Messi e Mbappé, diciamo che i valori sono stati assolutamente ribaditi, mister, poi sono accadute anche cose inattese, per carità, ci siamo divertiti e il gioco è stato, secondo me, il livello complessivo superiore a quello che io personalmente mi aspettavo, però il tecnico sei tu, mister.
2: No, concordo con quello che stai dicendo, nella prima fase del mondiale sono venute fuori, no, delle realtà un po' sconosciute, che ne so, Curaçao, Capo Verde, anche realtà sicuramente più conosciute come l'Egitto, come la Norvegia, che hanno fatto un percorso importante, che hanno dimostrato di sapere stare a livello mondiale con un certo standing. E questo è un bene sicuramente ed è un dato su cui analizzare, ecco, per quanto riguarda noi italiani, e il pensiero è: non dobbiamo pensare di essere per forza i più forti al mondo, perché non lo siamo, perché le altre nazioni crescono, lavorano, programmano, studiano, e questo, torno a dire, che è un dato significativo per noi che va veramente preso con grande attenzione.
0: Sì, anche perché poi alla fine vai Max, sì
1: no prego
0: no, mi veniva in mente col mister che sì la considerazione, visto che poi lui si occupa anche di giovani, chiaramente in queste ore tutti raccontano come De La Fuente sia partito proprio dalle selezioni giovanili, abbia fatto tutta la trafila, poi a Valerio Bertotto faccio notare, ma già lo saprà, che quando la Spagna under vinceva gli europei o comunque otteneva dei successi a livello giovanile, chi c'era in campo 5-6-7 anni fa? Fabian Ruiz, Dani Olmo, Cucurella, e adesso questi, oltre a prendersi il titolo europeo, possono puntare a quello mondiale. Forse è questa, diciamo, è questo circolo virtuoso che da noi si è un po' spezzato negli ultimi anni.
2: È una filosofia di vita che loro fanno crescere da quando sono bambini, nei centri federali, nelle strutture, nell'idea che vogliono proporre nel calcio, a prescindere dalla squadra di club, ma la filosofia loro è questa, no? Finalizzata alla qualità del singolo, alla tecnica, alla velocità di esecuzione, cose che, portando avanti da bambini e scremando, no, nel corso del tempo, chiaramente questi ragazzi che tu hai citato, e non solo loro, ma basta fare un passo indietro e potremmo farne anche due in avanti e troveremo assolutamente calciatori iperperformanti, molto giovani, che a parità di condizioni con i nostri possono avere già magari 100 partite nella Liga piuttosto che da noi qualche partita o in Serie B o magari in Serie C.
0: Beh, conoscendoli magari non saranno 100, sono quelle di Lamin. Max, ma mi racconti anche un po' il clima Udine, calcio a parte, per siamo agli ultimi giorni, credo, di questo ormai storico festival. Poi tu sei
1: 36esima. 36esima edizione, mi ha fatto molto piacere il fatto che tu abbia citato Torcida, no? Perché poi alla fine questo festival quest'anno è stato davvero una sorta di campionato mondiale, perché c'erano artisti che arrivavano dall'Africa come Baba Sissoko, domani arriveranno artisti da Cuba con Ocho Rios, c'è stato un omaggio bellissimo a Marcus Miller, Mono Neon domani sera, un'orchestra americana Frost Jazz Orchestra sabato, e oggi stanno suonando Antonio Forcione e Roberto Ottaviano. Italiani, c'è stato Jacob Collier l'altro ieri, Denis Dantas ieri, brasiliana, insomma davvero c'è stato un numero incredibile di grandi artisti che arrivavano da ogni parte del mondo. Abbiamo aperto con Pat Metheny, c'era anche il grande Matteo Mancuso, nostro chitarrista. Il jazz che poi è Contaminazioni, quindi era perfetto per ricordare Torcida, che magari tornerà nei prossimi campionati dei mondiali. Tu hai lanciato questa idea della base, non si dice così in portoghese, lo sai che Felipe adesso sta allenando i ragazzini, no? Inizia ad allenare i ragazzini, quindi questo è il discorso che secondo me dovremmo cominciare a fare, educare i giovani per fare poi, per dare poi opportunità alla nostra nazionale di arrivare fino al prossimo campionato mondiale. Che ne dici?
0: Senza ombra di dubbio, e poi alla fine quello che fanno negli altri paesi, che fanno in Germania. Felipe, non so se voleva aggiungere qualcosa su questo tema, visto che appunto è il vostro lavoro assieme al mister Bertotto.
3: Allora, io sono, questo è il quarto anno che insomma che alleno il settore giovanile. Ho fatto under 13, 14, under 13 di nuovo e adesso l'under 15 il prossimo anno. Ed è un'età bellissima, nel senso si può lavorare, sono veramente molto attenti. Una cosa che io noto però è che prima che io trovassi quella categoria, quei ragazzi lì, non avevano fatto dei lavori che secondo me erano già pronti per farlo, ecco, sì. Un po' indietro, quindi certe richieste mie che chiaramente ho dovuto anch'io adattarmi, perché chiaramente non avendo fatto, io sono arrivato a 15 anni qua, non ho fatto a quell'età qua in Italia, però l'ho vissuto da futsal in Brasile, un altro calcio, un altro modo di giocare, però ho cercato di migliorarmi, di imparare, e ho notato questa cosa qua. I ragazzi sono un po' più indietro, sono trattati ancora come bambini, ma non comportamentali, proprio sì. Il discorso del calcio. Secondo me bisogna e si può chiedere qualcosina in più, e questa è una cosa che io provo a farlo, chiaramente riguardano sempre l'età, che hanno delle difficoltà cognitiva, alcuni, uno è cresciuto un po' di più, uno un po' di meno, certo. Bisogna aspettare, però è una cosa che secondo me se li stimoli può venire fuori qualcosa di interessante.
1: Mi parlava anche di una differenza fra gli anni in cui loro giocavano, Bertotto e Dalbello, e ai giorni d'oggi, rispetto a quello che si vive negli spogliatoi. Mi ricordi, Bertotto, quello che dicevi, che era molto interessante?
2: Al giorno d'oggi io alleno ragazzi maturi o ragazzini, comunque parliamo di prime squadre, e quindi c'è il padre di famiglia di 35 anni come ragazzino di 16. Alla mia età gli spogliatoi per un ragazzino come me che si approcciava per esempio in Serie C o in Serie A con l'Udinese era tutto proibito, cioè non ti avvicinavi neanche allo spogliatoio della tua squadra, perché eri già un giocatore io giocavo qua a Udine e non mi cambiavo, ero titolare e non mi cambiavo con i miei compagni perché ero un ragazzino. Al giorno d'oggi questa cosa non succede.
1: Non succede.
2: Può essere una cosa positiva, ma forse in questo momento non lo diventa, nella misura in cui c'è un contesto per questi ragazzi troppo facilitato, in cui a loro viene concesso tutto, e forse quel tipo di valore, che era un valore forse estremizzato in maniera negativa, però ti dava un senso di rispetto, ecco, che al giorno d'oggi anche a livello così di vita quotidiana nelle nostre città l'abbiamo assolutamente perso, quindi bisogna fare probabilmente tutti quanti uno step indietro.
3: Io l'ho vissuto.
0: Prego, vai. Io sono un po' in ritardo da Dallas, quindi inevitabilmente a volte facciamo un po' l'autoscontro. Andate voi, ma vai pure. Felipe. Sì.
3: No, allora, perché lui non poteva entrare nel suo spogliatoio, no, quando giocavo da titolare. Sì. Poi quando io ho iniziato a giocare, che c'era lui come capitano.
1: Sì.
3: È scemato un pochettino questa cosa, non è sì. Che c'era quello, però sai, comunque c'era comunque una
1: forma
3: regola.
1: Di nonnismo, di
3: sì,
1: rispetto.
3: Una forma di rispetto, e dovevi adeguarti a come erano cresciuti loro, chiaramente sempre moderato con gli anni, ma secondo me è una cosa molto importante,
2: l'evoluzione della specie comunque.
1: Questo dietro le quinte è curioso, no?
0: Sì, Max, vieni da me? Eccoci. No, sì, mi veniva in mente una cosa, mister Bertotto, anche per legarci alle vicende proprio di questi giorni dell'Udinese, a proposito di comportamenti, poi lo dico anche un po' per alleggerire, per carità, è una grana un po' per la società. Questo ragazzo 27enne ormai, questo ragazzino 27enne che è talento cristallino, ma insomma carattere un po' particolare, parlo ovviamente di Zaniolo. Il Bertotto Zaniolo. Allenatore è esatto, come cercherebbe di risolvere questa questione? Parte il ritiro, ma lui ancora non c'è, non si sa, futuro oscuro. Sembrava aver trovato un equilibrio, invece
2: è un po' tutto particolare, nel senso che sono situazioni che nel mondo del calcio succedono, Bisogna essere bravi a gestirla nella maniera più intelligente possibile, perché comunque stiamo parlando di un calciatore di grande spessore, di grande capacità, di grande qualità. Il ragazzo nel suo percorso ha sempre dimostrato queste cose qua, probabilmente ha peccato con alcuni atteggiamenti che gli hanno un po' condizionato, no, delle prestazioni. È una carriera di altissimo livello. Qua Udine ha trovato una realtà in cui lui potesse davvero esprimere le sue doti e le sue grandi potenzialità. È chiaro che si è aperto un nuovo capitolo. Per un tifoso diventa facile pensare: no, ma come, ti hanno voluto, ti hanno riscattato, hai dimostrato di essere bravo e adesso punti piedi. Lui forse in questo momento farà altre valutazioni. Certo è, se fossi l'allenatore gli direi che Udine è la piazza giusta per dimostrare ancora per quest'anno veramente il suo valore, con impegno, con serietà, perché è un ragazzo davvero, lo vedi giocare a una marcia in più, senza certo nulla togliere ai suoi compagni assolutamente. Però qua può davvero, non dico riscattare tutto il suo passato, però mettere un suggello
1: sul suo binario
2: per il suo futuro in maniera decisiva.
0: Anche ma per la maglia della nazionale probabilmente, no? Voglio dire,
2: ma certamente sì, chance, assolutamente sì, perché è di quel livello, ma senza ombra di dubbio.
0: Anzi,
1: ma quando succedevano delle cose simili, quando voi giocavate, voi, non so, sentivate il desiderio di chiamare il compagno di squadra per dai su, vieni, cerca di...
2: È meglio che parli Feli.
1: È meglio dai,
2: è meglio
1: Feli.
2: Che parli lui.
1: Vai.
3: No, vabbè,
1: vai,
3: ci Feli. Sono stati tanti casi, tante correzioni, diciamo così. Sì. Non serve neanche a volte
1: e
3: neanche
1: compagni
3: tanto
1: di,
3: la parola.
1: Di squadra aiutano?
3: Sì, non serve neanche tanto la parola, basta una bella scarpata dentro, cioè durante l'allenamento. Sì.
2: Gli esempi sono fondamentali all'interno di una squadra, assolutamente. A volte, adesso lui ha esagerato, però sì, ci può stare.
1: Certo.
2: Così come ci può stare anche solo nella credibilità all'interno dello spogliatoio di un ragazzo giovane. Prendo ad esempio lui, perché lui è un ragazzo che è venuto su dalla primavera,
1: certo,
2: con una squadra formata da calciatori veri, Sensini, Pizza, insomma tanti ragazzi importanti, no? In quell'epoca lì. Lui si è presentato bene come approccio e quindi già, diciamo, il capitano in quel momento che sono io, ti do un occhio per vedere, no, se sei inquadrato.
1: Sì.
2: Se uno sgarra un po', a volte il capitano inizia e poi passa anche attraverso gli altri, no? Che c'è il secondo, il terzo, il quarto filtro. Se poi non capisce, allora interviene poi la scarpata, magari
1: la scarpata,
2: cioè,
1: arriva
0: meno
1: la scarpata.
0: Metaforica e più reale.
2: Esattamente,
0: punto, no?
2: Prima si cerca, certo, con gli sguardi, con le chiacchiere, poi dopo. Però sono cose, ecco, prese nella misura giusta, chiaramente sane, che aiutano i ragazzi a crescere. In questo caso
1: anche...
2: con lui non serviva, perché si è dimostrato subito un ragazzo intelligente e capace.
1: Guido, è anche per questo che per te il calcio è così bello?
0: Beh sì, diciamo che questo è l'aspetto a volte meno piacevole, ma poi sono storie di vita, perché magari da questi rapporti un po' più burrascosi non è detto che non nascano dopo invece amicizie stabili e durature. Visto che rievocavate il periodo sia del mister Bertotto, ma del mister allo stesso modo Felipe, a questo punto chiedo a Felipe, la tua Udinese e anche quella del capitano si diciamo affacciava in Europa di frequente, era una società che comunque nel corso degli anni ha mantenuto una regolarità straordinaria, perché credo che la prossima sia la 32esima stagione di fila in Serie A. Tra l'altro anche l'occhio vuole la sua parte, c'è questa bella maglia nuova proprio per i 130 anni con le strisce tornate, quelle classiche, finalmente, no? Si va, come dire, sui colori storici. E chiedo a Felipe, ci sarà insomma uno scatto rispetto alla posizione ormai stabilmente di metà classifica di questi anni, senza troppi rischi ma senza troppi acuti. Felipe.
3: Sì, allora noi abbiamo vissuto inizialmente con Valerio Capitano la qualificazione in Champions League storica, perché in quegli anni lì c'erano veramente grosse squadre, ecco. Quindi era molto, molto difficile per una squadra così provinciale, no? Nel senso, insomma, con l'Udinese, arrivarci. Abbiamo lottato e siamo riusciti a raggiungere. Poi negli anni abbiamo avuto diverse qualificazioni a Europa League, anche alla Champions League dopo, ma io non c'ero più. Però una cosa importante dell'Udinese è che ha sempre lavorato più o meno allo stesso modo, nel senso scovando insomma talenti. L'unica cosa che secondo me, se posso permettermi di dire, è che è andato a scemare un pochettino il zoccolo duro dello spogliatoio, è andato un pochettino a diminuire. Sì, sì. Che io faccio sempre lo stesso esempio: io ho trovato lui, ho trovato altri, gli altri hanno trovato me, che io avevo,
1: certo, avevi lui come punto di riferimento.
3: Sì, io ero straniero, però sono cresciuto qua, quindi ero come se fosse un italiano,
1: certo.
3: Quindi gli altri che arrivavano devono comunque guardare qualcuno, devono
1: avere una guida.
3: Una guida. Inle sta facendo un lavoro secondo me bellissimo, il fatto che tutti i nuovi giocatori sono accompagnati in questa sala, che gli fa vedere tutto il video di cosa può trovare a Udine, di come la tifoseria, di come trova la città, di cosa può trovare. Cioè, questa è una cosa che nello spogliatoio già si facevano, nel senso era una cosa naturale, sì, quando trovavi qualche straniero. Invece adesso questa cosa qua solo da parte di Inle, però all'interno dello spogliatoio c'è bisogno di quelle
1: attenzioni,
0: di quei famosi leader, sì, assolutamente. Sì.
1: Bene,
0: Max,
1: Guido,
0: a te eccomi. Saluti da Udine, poi io saluterò da Dallas.
1: Grazie.
0: Ovviamente.
1: Beh, allora saluto veramente con grande affetto Valerio Bertotto, che è stato qui, oggi è rimasto apposta per venire a trovarci, e Felipe Dalbello, che tornerà in Brasile fra un po'.
3: Sì, speriamo.
1: Io vi ringrazio di questo collegamento, vi ricordo Udine Jazz, 36esima edizione, domani concerti straordinari con Mononion, che è davvero una delle curiosità più incredibili della musica jazz, e si chiude sabato con un concerto con un'orchestra americana, la Frost Jazz Orchestra, e domani sempre qui a Udine, Ocho Rios, si parla di Cuba anche nel corso dei nostri incontri degli aperitivi, perché come sai qui lo spritz è nato a Udine, penso sia nato così.
0: E non ne abusare, caro Max De Tomassi, ma
1: no,
0: so benissimo che sei morigerato, assolutamente.
1: Bene,
0: un abbraccio a Felipe, un abbraccio a Valerio.
1: Grazie.
0: Bertotto, buon divertimento, alla prossima torcida. Ciao, querido.
1: Grazie, ciao. A presto.
3: Hasta pronto.

0: Accompagnata da Pino Salamanca, la voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa faremo domani sera, 21:05 minuti, ancora tutto il mondiale minuto per minuto, altra puntata di attesa prima delle finali, quella per il terzo posto e la finalissima di domenica. Per la puntata odierna io ringrazio Mauro Tedesco e Paolo Ranaldi qui dai nostri studi di Dallas e poi a Roma Gianluca Liberazzi con Tony Tisi, Ombretta Conti naturalmente in regia, da Guido Ardone grazie per averci seguito anche in questa serata di antivigilia delle finali mondiali da Dallas, ci ritroviamo domani. Adesso arriva il GR1, quindi la linea va definitivamente a Saxarubra. A domani da Dallas. Buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia da parte del ministro della giustizia Nordio, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto lo stesso Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Mario Roggero non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze che ha messo in difficoltà la maggioranza, la Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa quindi all'esame del Senato. Tra le principali novità della riforma, il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del Premier nella scheda e voto più facile per i fuorisede. Soddisfatta la maggioranza, per Fratelli d'Italia vince il Paese perché ci sarà più stabilità, le opposizioni attaccano, avete fallito, adesso a casa. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. Soddisfazione dai familiari delle vittime, scontato il ricorso in appello. Il nostro inviato.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Giampaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA, i controllori, il ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, si susseguono i raid statunitensi e le rappresaglie iraniane sui paesi della regione, crescono anche i timori per un possibile allargamento del conflitto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
8: Sì, in serata il comando centrale statunitense ha annunciato una nuova ondata di raid sull'Iran e le agenzie di stampa iraniane riferiscono di un'esplosione nella città meridionale di Ahvaz. In precedenza bombardata l'area dello stretto di Hormuz, l'isola di Keshme e Bandar Abbas, malgrado questo la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt afferma che la Repubblica Islamica sta continuando a negoziare perché, dice, vuole un accordo, parole che contrastano con le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, ha affermato, e la Repubblica Islamica ha continuato a bersagliare gli stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, oltre che la Giordania. Smentita invece dal governo locale la notizia di esplosioni udite a Dubai negli Emirati. Con Hormuz sottoposto al doppio blocco iraniano e americano, un nuovo colpo alle catene di approvvigionamento globali potrebbe arrivare dall'apertura di un nuovo fronte marittimo. Secondo l'agenzia Reuters, infatti, Teheran ha chiesto ai suoi alleati yemeniti, gli Houthi, di bloccare Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, in caso di attacchi sulle infrastrutture energetiche iraniane, e la fazione yemenita minaccia di colpire anche l'Arabia Saudita.
2: Proteste in Ucraina dopo le dimissioni del ministro della difesa Fyodorov nell'ambito del nuovo rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. A Kiev centinaia di persone si sono radunate per esprimere la loro contrarietà alla decisione. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altre parti dell'Ucraina, inclusa Odessa. Incidenti sul lavoro, due vittime in questa giornata. In provincia di Treviso ha perso la vita un operaio rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava. Ferito non in modo grave il compagno che era con lui. Un altro lavoratore è morto invece in Puglia.
0: Una scarica elettrica violenta, improvvisa, e per un 33enne operaio di origine marocchina, residente a Ivrea, non c'è stato nulla da fare. Morto folgorato a Montesano Salentino, nelle Cese, mentre era impegnato in cima ad una scala nei lavori di cablaggio della fibra per conto di un'azienda campana. A dare l'allarme un vicino che ha sentito le urla dell'uomo.
9: Siamo usciti, abbiamo visto questo ragazzo che penso si era fulminato al palo della luce. Sono stati chiamati subito i soccorsi, 118, anche i vigili del fuoco, e niente.
0: Inutile l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ispettori dello Spesal e carabinieri, che hanno acquisito elementi utili all'indagine per provare a fare piena luce su questa ennesima tragedia sul lavoro. Il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglia.
10: È un incidente sul lavoro che non dovrebbe mai accadere.
0: Da Lecce, Antonio Ognon, GR1.
2: Caldo e pioggia dividono l'Italia in due, al nord allerta per le precipitazioni anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle ultime ore, al sud continua l'ondata di caldo con la temperatura record di 47,2 gradi che si è toccata nell'interno della Sardegna. Il picco del caldo si raggiungerà sabato quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.

0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
1: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
2: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto dal capo dello Stato.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la serranda è rimasta abbassata. Una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: La guerra fra Stati Uniti e Iran, ancora raid statunitensi e rappresaglie iraniane sui paesi della regione. Poco fa la televisione di Stato di Teheran ha riportato due esplosioni nella città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile della Repubblica Islamica. Segnalati nuovi raid anche sullo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, solo 3 navi sono transitate nelle ultime 24 ore. Il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e responsabili del ministro degli esteri italiani, che aveva criticato Managua per la protezione fornita ad Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori delle stragi, della strage di Via Fani. In Veneto è stato condannato per maltrattamenti sul figlio un padre di 23 anni.
8: Le violenze sul figlio neonato, anche in ospedale, avevano uno scopo, quello di renderlo disabile in modo da ottenere sussidi pubblici. È arrivata una condanna a 8 anni di reclusione per un padre di 23 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni permanenti sul figlio, allora di 5 mesi. Le sevizie avvenute in ospedale pediatrico a Padova erano state scoperte nell'autunno del 2024, poi a inizio novembre l'arresto del giovane papà residente con la famiglia nel Vicentino. Erano stati i medici a insospettirsi nel constatare che il piccolo paziente peggiorava subito dopo le visite dei familiari nella sua stanza, anziché migliorare grazie alle cure ricevute. Da lì le indagini. L'uomo era stato sorpreso dalle telecamere nascoste posizionate dalla polizia mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino. Ora la sentenza, con rito abbreviato. Il 23enne dovrà anche risarcire una provvisionale pari a 1 milione di euro. Maura Bertanzon, GR1.
3: Ancora nessun sollievo per l'ondata di caldo che interessa l'Italia. Domani 16 città da bollino rosso, mentre sabato saranno ben 19. Bisognerà attendere lunedì per una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature. Afa e grande caldo rappresentano un ulteriore rischio per gli incendi. Ecco la situazione in Sicilia.
9: La Sicilia brucia ancora, complice l'ondata di caldo che sta investendo l'isola e che alimenta gli incendi che anche nella giornata di oggi continuano a distruggere ettari di boschi e a minacciare la popolazione. Nel palermitano a bruciare Valle d'Olmo, andati in cenere i campi di frumento della zona. Paura anche per gli animali di diverse aziende agricole che sono state evacuate per portarli in salvo. A Montagna Longa, tra Cinisi e Carini, il caldo ha nuovamente alimentato il rogo che era divampato ieri e che ha minacciato alcune abitazioni. Paura anche a Catania, dove nelle prime ore della mattinata una densa colonna di fumo si è innalzata dalla zona sud della città in via Undine, vicino al faro Biscari, incendiate alcune baracche e diverse auto parcheggiate nell'area. Scongiurato il rischio di un'esplosione, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nei paraggi. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
3: È tutto, la linea alla musica di Radio 1. Il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire. Quando una voz no se para, se le pica la oreja al patrón, pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor, cantaré.

0: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano, mi mancassi ancora prima di conoscerti. Mi sento dentro un uragano, ho voglia di cantare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 17 luglio. Addison Road, Pennington. Cudmore Terrace, Henley Beach. Frederick Road, Grange. North Street, Henley Beach. And Trimmer Parade, Seton.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
5: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.

0: direi che non è male come venerdì mattina un Edoardo Bennato con ogni settimana.
1: È un inizio
0: diverso.
1: Tranquillo.
0: Tranquillo. Comodo.
1: Buongiornino.
0: Bentornata.
1: Bentornato, anche sì, tu, sì, sì. Con questo colorito.
0: Sì, sì, guarda.
1: Che non ti si nota.
0: Come ha detto il mio compagno di palestra, fa, si vedono solo i denti bianchi.
1: Infatti. E gli occhi chiari.
0: E gli occhi chiari, quelli sempre, perché c'è un occhio azzurro.
1: C'è complimentone, certo, proprio così. Guarda, certo, che roba, partiamo, certo, così.
0: Ma guarda, è stato... Soft. Ti sei divertita?
1: Io?
0: Ti sei rilassata?
1: Mentre ti aspettavo, dici qua al freddo?
0: Come vuoi te.
1: Dici qua al freddo, con la nebbia milanese?
0: Che
1: è venuta a trovarmi a Melbourne per non farmi sentire sola.
0: Ho notato l'altra mattina che mi sembra di essere sul Pirellone.
1: È vero? La tenora padana intorno a noi. È stato meraviglioso attenderti così.
0: Allora, io direi che si inizia, via! Buongiorno, thank God it's Melbourne, finalmente si ritorna, un po' a parlare perché si era seccata la bocca, perché avevamo bisogno di parlare con la sabbia, ma davanti a me c'è una che di nebbia ne ha tantissima!
1: Buongiornissimo!
0: Finalmente così, lo so che... programmi leggeri, magari non ci ascoltate, sono, vabbè, problemi poi vostri.
1: Certo. Noi non possiamo farci nulla, se non dare potremmo, il buongiorno.
0: Potremmo. Se sei in Italia puoi mandare qualcuno a picchiare qualcuno, a rigare la macchina, a fare quelle cose lì. Tu conosci mio cugino?
1: Come no.
0: Certo, salutalo. Ma salutalo pure. Allora, thank God it's Melbourne, 17 di luglio 2026, ci stiamo approcciando, tornati. Siamo tornati, siamo anche così, siamo nel bel mezzo dell'inverno, perché
1: sì,
0: proprio inverno.
1: Beh, siamo in Christmas in July.
0: Christmas
1: qua,
0: in July.
1: Ma parliamone subito così, boom, ci siamo.
0: E ti ho portato un regalo delle settimane.
1: Panettone.
0: Ma no. Tu sei da panettone, puoi immaginare.
1: Assolutamente sì. Allora, negli anni sono anche cambiata, però tu non ce l'hai il panettone pronto?
0: Ma no.
1: Settimana prossima si mangia il panettone qua.
0: Ma no. Ricordiamo perché è stato difficile spiegare a mia madre il Christmas in July.
1: Cioè, giustamente, poi c'è povera donna, ha ragione anche lei.
0: Ma come? Cioè, ma ragione. Non è Natale, è una carenza che la colmiamo così con un'idea.
1: Certo.
0: Che è bella.
1: Con la neve finta, tu l'hai vista la neve finta nel pub?
0: Sì, se vai al negozio giù della Helly Hansen c'è la neve finta davanti.
1: C'è la neve finta, anche nel pub, ci sono le palline di Natale, la neve finta, non ho ancora visto l'albero di Natale, però ho visto tipo Babbo Natale.
0: Però l'ho vista anche i sacchettini da un'oncia.
1: Ah sì, eh? Comunque ci siamo, questo freddino effettivamente si presta bene al Christmas in July.
0: Ci sta tutto. Allora torniamo, thank God it's Melbourne, direttamente dallo studio All Study, sponsored by Zanga Imports, che tra l'altro l'ho anche trovato in Italia, che è stato bellissimo, ci siamo fatti un drink, ci siamo fatti...
1: Strano, che altro potevate farvi insieme?
0: È stato bellissimo, ve lo racconto dopo, dai, vi parto subito con la prima canzone bellissima del venerdì mattina con Valerio Scanu,
1: sì,
0: che chiaramente Scanu viene da...
1: Milano, eh. Sono la barona anche lui.
0: Con Zingara.

0: vedo benissimo questa canzone in una delle feste italiane, non so perché.
1: La luna nera.
0: Non so perché, ma
1: io vorrei avere un angolino con l'angolo Zingara e l'angolo la luna nera, sì.
0: L'angolo Maghero, ho imparato Magara, scusi, in calabrese c'è la Magara.
1: La Magara.
0: Che vuol dire anche zoccola. Sono rimasto perché il vecchio calabrese significa quella parola lì, invece il vecchio calabrese significa maga, invece nell'altro calabrese moderno. Sì, che mi hanno detto in Italia.
1: Poi il greco antico e il greco moderno qua praticamente.
0: Allora, come è andato in Italia? Che non ci siamo visti, sentiti, eravamo a cavallo, eravamo entrambi nel bel paese.
1: Sì, allora, come è andata? Ma è andata bene, effettivamente eravamo nello stesso fuso orario, ma che meraviglia tra l'altro, sì. No? Ma è andata bene, un caldo pazzesco.
0: È vero, vero, verissimo.
1: Assurdo,
0: sì.
1: Un caldo pazzesco, caldo boia. Però, tutto sommato, un break dall'inverno ci sta sempre. Io sono molto, no? Sì?
0: Siamo seduti sul divano, ce la stiamo raccontando.
1: Poi tu in realtà, cioè, ti sei sparato queste 5 settimane dove veramente non si capisce, cioè, tra cibo, aperitivi, spritz, tutto visto, cioè,
0: 38 gradi con un 90% di umidità, al che a 28 gradi in casa, sì. Ho detto come padre, forse io accenderei l'aria condizionata, e lui mi fa, ma no, io sto anche bene, detto, ma meno male che stai bene tu, io
1: ma perché in realtà, parliamone di questa cosa, gli italiani hanno un problema con l'aria condizionata.
0: Uno solo.
1: Sei d'accordo?
0: Volevo soltanto, prima che inizi con l'aria condizionata, che sono con te su qualsiasi cosa tu vada a dire, mio padre chiudeva tutte le finestre, tutti gli scuretti, in che quando entrava in casa ci volevate veramente la luce da minatore.
1: Ma gli scuretti sono le persiane per
0: ci vanno proprio gli scuretti, quelli scuri che si chiude davanti alla finestra.
1: È le persiane?
0: No, non è la persiana, è quella veneziana, no?
1: No, la persiana è quella che si chiude.
0: Ah, voi la chiamate persiana? Noi chiamiamo scuretti offensivi, siamo proprio dei razzisti. Beh, in un modo.
1: Perché sono verdi di solito.
0: Sì. Infatti mi hanno chiamato così anche me all'aeroporto.
1: Scorretto tu. Vabbè, no, comunque sì, gli italiani hanno un problema con l'aria condizionata, però devo dire che anch'io ce l'ho. Mm. Io mi schiero con gli italiani in quanto italiana.
0: Sì.
1: E ho un problema con l'aria condizionata, cioè preferisco no aria condizionata. Non mi guardare così, piuttosto che i pinguini sul treno qui, quando ci sono, non so, 25 gradi e un raggio di sole, andare a meno 10 qua. Preferisco
0: adesso meno 10 mi sembra un po' esagerato, però possiamo farcela anche un po', magari anche a meno, a zero,
1: a zero, sì, vabbè, a zero,
0: cioè tipo a 28 gradi in casa mio padre non la voleva accendere. Poi,
1: giusto, un italiano vero.
0: Cioè, veramente. Tra l'altro ricordiamo che volevo ricordare, mio padre è elettricista, quindi c'è tutto, è un interruttore ovunque casa
1: lui
0: mia.
1: Può fare anche clap clap con le mani, si accende tutto quando vuole lui.
0: Mio padre ha interruttori dappertutto,
1: che meraviglia,
0: palle, cioè una cosa incredibile. La cosa stranissima è che accendevano l'aria condizionata quando io e Rosa uscivamo di casa.
1: Giusto. Tu non ti sei fatto due domande?
0: Ha voglia. Ho ricevuto anche delle risposte.
1: Vero?
0: E tipo 28 gradi in casa, ho detto vabbè Rosa, dai, andiamo al centro commerciale, basta.
1: Poverina
0: oggi, perché
1: Rosa,
0: c'è caldo, non puoi andare nei paeselli italiani, c'è tipo Modena con tutti questi, come si chiamano, i porfidi, i pebble, c'è un caldo esagerato, non si può.
1: Non
0: poi
1: si può.
0: Sa che l'Italia poi finisce all'1 del pomeriggio e i negozi riaprono alle 5.
1: Beh, l'Italia tranne Milano.
0: Vabbè.
1: Milano abbiamo l'orario continuato dagli anni 80, più o meno.
0: Nei negozi in centro?
1: Beh, certo.
0: Vabbè, anche certi negozi a Modena hanno l'aria condizionata. C'hanno l'orario continuato.
1: Ma perché voi fate
0: l'aria condizionata?
1: Fate ancora la pennichella?
0: No, sì, dai, fa l'australiano.
1: C'è lo siesta.
0: Dico lo siesta. Siesta in Spanish.
1: Vabbè.
0: Quando ti rispondono
1: così. Vabbè, bello.
0: Praticamente cos'è stato? Quindi vado al centro commerciale, facciamo un giro, torniamo. Quando rientriamo c'è freddo in casa.
1: È giusto.
0: Ho detto, è acceso l'aria. Se adesso la spengo perché c'è un po' freddo. Ma cosa?
1: Allora tu cosa devi fare? Tu devi uscire di nuovo. Così almeno lui la tiene accesa per quando rientri.
0: Veramente sono stato male a cercare di spiegare. Ho detto, la possiamo accendere stasera? Cioè veramente fa, ma... E una mattina si è svegliato e mi fa, io ieri sera avevo freddo, gli ho detto, mi sono messo anche la coperta, ho detto, vabbè, vieni in pigiama, gli ho detto anche, dov'è il problema?
1: Ma tu sei a casa loro, cioè non è che ti puoi arrivare a dettare legge.
0: E
1: questa
0: è una cosa di cui parleremo dopo, che sono le cose più importanti.
1: Parliamone.
0: In Italia, i boundaries.
1: Assolutamente.
0: I boundaries. Adesso ti faccio sentire,
1: sì,
0: Blanco, con la nuova canzone che appena parte, perché qua guarda, ecco qua
1: anche il computer
0: con Los Angeles, poi andiamo un po' a pubblicità, torniamo e parliamo anche dei boundaries, molto importante
1: Los Angeles.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela Concioffi, musica nuova del venerdì mattina. Thank God it's Melbourne, siamo tornati 17 di luglio 2026.
1: Parliamone, venerdì 17, ci cioè potevamo pensarci prima un attimino, però no?
0: Vedi che mi manca una mano.
1: Vedo.
0: Puoi immaginare.
1: Ma va bene, cioè, ma un po' di superstizione sanissima all'italiana,
0: vabbè, non ce l'ha il cornino nel specchietto retrovisore attaccato.
1: Ma, no, però insomma non ci ho pensato che stavamo per ricominciare il 17 venerdì, ma noi, vabbè, non importa, noi sfidiamo tutto, anche la sfiga sfidiamo
0: anche
1: proprio.
0: Ci dicono che il programma è leggero.
1: Perché del resto siamo in Australia il 17 venerdì, non succede nulla, perché per loro è venerdì 13.
0: Perché
1: quindi noi.
0: Infatti, comunque stasera si va fuori a fare due drinks. È normale.
1: Quindi esatto. Noi sfidiamo tutto, sfidiamo anche la sfiga italiana. Allora, di cosa stavamo parlando prima? Giustamente stavamo parlando dell'aria condizionata, ma abbiamo capito che è un tema hot. In tutti, mamma mia, bellissimo. È vero, grazie.
0: Cercavo le risate, ma non le trovavo.
1: Ecco, va bene.
0: Parlavamo di boundaries.
1: Oh, di boundaries.
0: Com'è andata a te con i boundaries?
1: Allora, sto giro devo dire è andata bene, ma è stata l'unica volta.
0: Sì.
1: Sì. Perché boundaries non ci sono in Italia. È un concetto che non esiste, secondo me. No. Perché, sai, il giudizio, quello dietro l'angolo, è quello lì sempre là. È pronto proprio che salta fuori appena uno dice, sai che vado a fare, che ne so, le unghie. Ah, ma perché ci vai adesso? Ma perché non vado a quell'altro? No, ma non era una richiesta di informazione, era titolo informativo. Vado a fare le unghie. Punto.
0: Cioè,
1: non ho chiesto un
0: feedback. Vado a fare le unghie, dico, cosa ne pensi se ci vado adesso?
1: Esatto, invece è sempre un po' presa così, non so se hai notato, no? Vado a fare le unghie.
0: Certo.
1: Ma anche mia mamma, cioè voglio dire, povera donna, mi vuole bene, sono sua figlia, mi dice, ma adesso ci devi andare a fare le unghie? Sì, perché? Che problema c'è? Dobbiamo preparare da mangiare.
0: E torni per cena
1: alle 11 del mattino. Cosa hai preparato? Siamo in tre. Cioè, fa un caldo pazzesco. Cioè, mangiamo un'insalata e una mozzarella. Cioè, no. Ecco, hai notato anche tu questa cosa?
0: Io ho notato, vi racconto questa scena bellissima che raccontavo del fuori onda Eleonora. Praticamente, prima di partire, cercavo di prendere additional baggage con la Qatar. E quindi ero al telefono. E tra l'altro, chiaramente mio padre, non accendendo l'aria condizionata, mi trovavo con questo ventilatore come in una galleria del vento. Quindi.
1: Lo sappiamo che il ventilatore è meglio dell'aria condizionata. Io tifo per tuo padre, niente, cioè non c'è niente che puoi dire che mi fa cambiare idea.
0: Devo cercare un background di medicina 33 qua, perché voglio vedere se è vero o no.
1: Io lo guardavo sempre, posso dirlo.
0: Anche sono al telefono, sto aspettando che la ragazza sta facendo i calcoli, guarda tutte queste cose qua, arriva mio zio che dice, arriva mio padre che con due pacche sulla spalla mi dice, c'è tuo zio che ti vuole salutare prima che parti.
1: Giusto.
0: Va bene, gli ho detto, guarda, può aspettare 5 minuti, di fatto con la mano 5 minuti, sono al telefono un attimo.
1: Ecco.
0: I mimi, classici mimi.
1: Giusto. Certo.
0: No, non poteva. Lui mi fa, no. Hai chiesto, arrivo. E volevo un attimo specificare che mio zio è in pensione e non ha niente da fare, era domenica mattina.
1: Allora, tu cosa ne sai che non ha niente da fare? I pensionati sono
0: è domenica mattina.
1: No,
0: e domenica mattina non devi andare alle poste e neanche dal dottore, quindi va benissimo.
1: Ve lo dirà quando sei pensionato, non lo puoi sapere adesso. Comunque.
0: Al che niente, mio zio così si prende la briga di salire le scale, e farmi un urlo,
1: giusto,
0: come e salutarmi. Io al che ho chiuso la porta perché cioè devo finire la telefonata.
1: Ma che maleducato che sei però, ma non si fa. Ah, ma la signorina ha sentito, cioè, dai.
0: Cioè, quelli lì sono boundaries, basterebbe capire. Poi mio padre, al che, al ritorno, mio padre mi dice, bastava risolvere tutto con un saluto con la mano.
1: Ecco.
0: E gli ho detto, bastava anche risolvere tutto con, e digli, stai qua, aspetta.
1: Ma cosa sei, in Australia, tu che pensi che uno può mettere i boundaries, chiudere la porta, avere un attimo di privacy, cioè, ma guarda che non hai capito dove sei tu.
0: Io ho avuto un po' così di fatica a farglielo spiegare, al che gli ho detto, guarda, facciamo una roba, la prossima volta, cioè. Facciamo che li saluto due giorni prima di partire, non l'ultimo giorno.
1: Ma lo zio ha la priorità sulla Qatar e il tuo additional baggage.
0: Cioè, veramente è stato abbastanza difficile fargli capire.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Altri boundary sono stati tipo i parenti o quelle persone che dicono perché non sei venuto a trovarmi.
1: Proprio in faccia così, perché sai che gli italiani sono diretti, no? E questa cosa sembra proprio che uno deve essere
0: io.
1: Una cosa però bella, no? Non c'è parenza, io sono uno diretto, te le dico le cose in faccia.
0: Vabbè, sei anche stronzo, Te lo dico diretto. Però senti, va bene.
1: Questa cosa che la gente pensa che non avere filtri sia una cosa positiva, parliamone, perché
0: bisogna puoi non avere filtri e mi sta benissimo, ma devi riuscire ad articolare quello che vuoi, che non il non filtrato viene però fuori, anche, altrimenti diciamo, fa brutto.
1: Le esperienze di vita, no? Ti dovrebbero anche insegnare a filtrare, altrimenti che differenza c'è quando uno è ragazzino che non ha filtri perché le esperienze di vita non ce l'hai, e quando uno è un attimino più adulto che dovrebbe aver imparato qualcosa nella vita ed essere un attimino più, no?
0: Verissimo. Poi chiaramente, se anche sei un po' deluso per una situazione, magari semplicemente esprimere le tue emozioni dicendo: guarda, mi è dispiaciuto non poterti vedere l'altra volta, sarebbe stato bello vederti.
1: Certo, oppure cerchiamo di sentirci, di mantenere il rapporto.
0: Ma il boundaries, capisco che l'altra volta eri molto impegnato, certo, e apprezzo che sei venuto questa volta, e invece no.
1: Io non me ne frega che tu adesso sei qua davanti a me e mi sembra da trovare. L'altra volta tu non ci sei venuto. Adesso non importa che sei qua.
0: E vi assicuro che questi sono quei momenti che dici: sto benissimo in Australia.
1: Ma tu dici che è una cosa tutta nostra, o anche in Italia, chi vive in Italia la sente così?
0: Secondo me è il FOMO loro. Te la metto
1: aspetta
0: giù così.
1: Che su questo ci devo ragionare.
0: È il FOMO loro, perché uno, hanno innanzitutto l'arroganza che se tu non vieni da me io non vengo da te.
1: Sì, vabbè, quella guarda.
0: La seconda, la FOMO, è perché hanno mancato qualcosa e quindi per questa volta non vogliono mancarla, e non vogliono mancarla alle volte successive, quindi gli capita di vederti, ti fanno così caso e presente che la prossima volta devi tornare.
1: Perché poi tra l'altro sei tu che devi contattare loro e farti vedere, perché non è che se uno sa che sei in Italia ti dice: oh, guarda che mi farebbe piacere vederti. Io ho avuto anche delle carissime amiche, che non nominerò, però che sono veramente le mie besties, che mi dicono: no, però lo so che tu quando vieni in Italia sei impegnata, quindi non ti voglio, cioè chiamami tu. Ma che discorso è? Cioè, ma che discorso è?
0: Passa il pallone,
1: ma certo,
0: patata
1: che ti chiamo, ma guarda che se mi chiami tu non succede niente, ma devi avere...
0: Per quello che io ho iniziato con tantissimi anni fa, ci vediamo al bar per l'aperitivo alle 6:30, perché so che comunque si finisce di lavorare intorno alle 6 in Italia.
1: Cioè, tutta Modena praticamente
0: così.
1: No.
0: Cioè,
1: chi c'è, tu
0: c'è
1: dici?
0: C'è anche gente che dice: col cazzo che vengo, cioè, capito?
1: Davvero,
0: ci sta benissimo, fa benissimo, così è così, va benissimo.
1: Cioè, tu dici: chi c'è, io invito un po' tutti.
0: Esatto, se poi non vieni, io non sto mica a dire... a mettere le mie piante,
1: non ci rimani male,
0: no, non sei potuto venire. Se mi vuoi mandare un messaggio dicendo: guarda, ho fatto quello che potevo fare bene, non ce l'ho fatta, va benissimo.
1: Comunque devo dire
0: problema.
1: Che secondo me quando sei in Italia, ovviamente noi questa cosa ce la siamo dimenticata, perché non vivendo più lì non abbiamo queste dinamiche, però c'è veramente questa schiettezza che ti si sbatte in faccia in una maniera pazzesca. Noi non siamo più abituati, perché forse perché viviamo su delle altre frequenze, le cose importanti sono diverse, non lo so,
0: è tutto diverso,
1: però io a volte mi sono trovata a dire questa roba molto australiana che mi faccio quasi mi vengono i brividi da sola, però dico, cioè, io sento questa violenza nel parlare che dico, ma io non lo posso dire perché uno se no mi ride, però ho capito cosa intendo, cioè questa schiettezza così che dici: ma cacchio, ma fermati un attimo, sono godiamoci questo momento adesso, ma perché dobbiamo parlare di quello che è successo prima? Non lo so, lo trovo un po', passami la parola, boom, violenza. Così, in questo senso.
0: ci sta, parte molto non aggressivo, ma abbastanza alto, secondo me.
1: Che tu dici, ma io ho voglia di sta roba, boh.
0: Questo è Gianni Morandi con Alessandra Amoroso.
1: Yes.
0: Chiaramente la canzone lo dice di per sé.
1: Una hit parade.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
0: Vabbè, è incredibile.
4: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
1: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
2: Hit Parade.
1: Hit Parade.
5: Già l'ho in testa.
6: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
7: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
8: Cioè in cima.
7: Beh,
9: sì. Senti che bomba.
10: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
11: Che hit, Claudia.
12: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.
13: Perché siamo stati tantissimo tempo in Italia, uno dice: cosa potrai fare per evitare quelle cose, che è così, quella pressione sociale che c'ho in Italia?
14: Emigriamo,
13: l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto, però ma anche più vicino, dove fanno la panda?
14: Emigriamo in Polonia?
13: esatto, se vi ricordate la Fiat portò tantissime, la fabbrica, due o tre fabbriche là, per costruire, iniziano a costruire la panda.
14: Emigriamo in Polonia, oddio, fa un po' freddino, però
13: Veramente. D'estate non è l'estate più calda che abbiamo però secondo me con questo caldo africano che
14: anche
13: arriva,
14: loro dice che hanno avuto un po' di caldo, va bene. Fatto sta che la Polonia 30 anni fa era un paese poverissimo, cioè, mi ricordo effettivamente quando ero bambina la Polonia non è che proprio
13: anzi se andiamo in Polonia a prenderle su perché costavano poco,
14: scusami,
13: le macchine
14: va bene, andiamo avanti. Allora invece Polonia oggi cresce 7 volte più dell'Italia e ci sta superando in tutto, quindi
13: e chi
14: tutti
13: non ci supera? Proprio
14: tutti
13: si supera la Grecia, cioè veramente
14: tutti i mondi.
13: Fondato praticamente il loro modello, il modello polacco è stato fondato su 6 strategie, quindi ha fatto il taglio della burocrazia, perché ci sta chiaramente se sei un dipendente statale
14: eccolo
13: mano alta
14: oddio, anche io devo alzare anche la mano adesso.
13: costi chiaramente se sei più efficiente meglio è chiaramente per il taxpayer, no? Quindi taglia la burocrazia per chi vuole investire e fare impresa. Il risultato: Google, Microsoft, Moderna, Samsung hanno praticamente aperto a Varsavia hub tecnologici da miliardi.
14: Vuoi per caso dirvi come si chiama il maxi piano di taglio della burocrazia in polacco?
13: Kostiuszka biznesu. Difficilissimo polacco, ma cioè veramente.
14: Allora, cosa hanno fatto poi? La riforma dell'istruzione. Loro veramente posso dire che dal punto di vista dell'istruzione sono avantissimo.
13: Certo, vero.
14: Loro a inizio 2000 hanno completamente riformato tutto il sistema, hanno rilanciato creando nuove scuole, nuove università di qualità, e oggi la Polonia spende il 5% del proprio PIL in istruzione, che è la media più alta in Europa. Quindi sono avantissimo da questo punto di vista.
13: Attenzione, qua è Vannacci che vi parla. Qua c'è un controllo dei confini e stop all'immigrazione irregolare. Ultimamente la Svezia ne ha sfornato un altro. Ha detto se fate qualcosa contro di noi vi buttiamo fuori, non mi interessa, basta, decideremo noi. E c'ha ragione.
14: Ecco.
13: La Polonia che praticamente ha mantenuto controllo rigido dei flussi migratori irregolari. Chiaramente tensioni sociali, macchine bruciate, quelle cose lì non succedono. E praticamente poche emergenze, chiaramente come l'orologio rubato, lo skateboarder a Milano, non succedono quelle cose. O almeno comunque si leggono veramente poco.
14: Assolutamente. E un'altra cosa che ha fatto fondamentale è, come tutti i paesi europei ovviamente riceve dei fondi dall'Europa, dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto oltre 160 miliardi di fondi dell'Unione Europea e li ha spesi quasi tutti in infrastrutture, quindi autostrade, ferrovie, un po' come la Salerno-Reggio Calabria, le scuole, gli ospedali, cioè ogni euro è andato verso queste destinazioni ed è successo tutto nei tempi previsti.
13: E come è chiaro succede nelle grandissime città europee, investito su Varsavia, che è che è la capitale, praticamente i giovani vanno là, che chiaramente cos'è? Aiuta tutti quelli che hanno comunque anche, per esempio, un milk bar, praticamente, non so se c'è il Sauerkraut bar, perché là mangiano tutte queste le potatoes, praticamente.
14: C'è un freddo, che devono mangiare? Il burro del boccia mangiano.
13: E poco debito pubblico, chiaramente, perché sono bravi, insomma, non sperperano. Molto bello, sarebbe una cosa bellissima. Sai chi torna?
14: Vai.
13: Torna Giovanotti, chiaramente, che sta facendo tantissime canzoni con tantissimi artisti, con Gabri Ponte, con la nuova canzone DNA.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Ah, Benji e Fede in Alex Britti con la vasca, praticamente viva la vasca, praticamente il remake della canzone della di Alex Britti con la
1: ricordi?
0: Vasca.
1: Ma certo, ricordavo benissimo. Certo. Allora, Vivaldi.
0: Vivaldi, perché qua il posto dove non c'è niente da fare è quello che ti cambia di più. Parliamo
1: aspetta che ci ragiono su.
0: Parliamo del turismo dell'assenza. Siccome siamo stati in Italia, certo, in vacanze, questa cosa qua dove del Monte Rosso a Mare era abbastanza affollata, alla faccia proprio di quelli non arriva a fine mese io. Sì, ma là, ti facciamo delle focacce degli spritz.
1: Allora, cominciamo subito con queste polemiche. E
0: quindi, ripeto.
1: Il turismo dell'assenza.
0: Il posto dove non c'è niente da fare è quello che ti cambia di più.
1: Aspetta che vado in home e ci ragiono un secondo. Allora, il posto è... Sì. Non è che sia stata in tantissimi posti dove non c'è niente da fare.
0: Abbiamo uno di Milano poi, cioè, praticamente.
1: Adesso che ci
0: rallenta, ma sto già facendo i 180, quanto più piano devo andare?
1: Cioè. Dai, insomma,
0: cioè. Dai.
1: Allora, la vita è frenetica.
0: Se lo dice uno di Milano, poi.
1: Capito. Allora, è bellissimo quando te lo dicono a Melbourne che la vita è frenetica,
0: sì,
1: ma...
0: Vieni a Milano, voilà. Esatto.
1: Comunque, paradossalmente, sono diventate anche viaggi. Effettivamente, certo, la gente viaggia tutti di qua e là, un giorno, due giorni, overnight.
0: Ma se è vero, i viaggi overnight, quelle tristezze lì, cioè, trovati un moroso, ma un ragazzo.
1: Comunque,
0: una
1: è sempre questo giudizio, te però.
0: Ma sì, ma
1: allora,
0: è un giudizio, fa qualcosa di diverso. Vabbè,
1: andiamo avanti. Liste infinite di cose da fare, da vedere, le code, prenota di qui, la ricerca dello scatto perfetto per i social, che effettivamente è tipo 300 scatti per la stessa foto.
0: I capelli non sono belli così.
1: Però qualcosa sta cambiando secondo Sky Scanner. Hanno fatto un sondaggio, no? E
0: sì,
1: sembra che il 34%, ripeto, dei viaggiatori cerca destinazioni più tranquille.
0: Sì.
1: Cosa dici tu?
0: Sì, tipo Messignati in Calabria, ecco, sono 14 abitanti. Che c'è?
1: Rispetto al 2025, sì, l'interesse, diciamo, per il turismo lento è cresciuto nel 2026 del 4%.

0: funziona con due tipi di attenzione: attenzione diretta, sì, e attenzione involontaria. Bene. Allora, la diretta è quella che esaurisci davanti a uno schermo nel traffico mentre prendi mille decisioni. Aspettate che sto scrollando, non ho tempo di fermarmi, devo vedere questo, dove posso andare. Ecco. Quella involontaria invece, sì, è quella che si accende quando guardi le nuvole muoversi, ecco, o ascolti il fruscio degli alberi o siete sulla tazza del
1: bagno.
0: Bella,
1: no, ma non c'è scritto così. Ah,
0: scusate, l'ho perso. Nei luoghi vuoti, quindi praticamente riduci il primo sistema e attivi il secondo.
1: Bello, bello. Certo. E inoltre, quando poi ci troviamo in ambienti che non sono troppo stimolanti, perché appunto non c'è troppa roba da fare, nel cervello si attiva quella che si chiama la default mode network, cioè praticamente una rete associata alla riflessione interna, alla creatività e alla regolazione che emotiva.
0: La risposta è dentro di te, è certo, però sempre è sbagliata.
1: È sbagliata. È sbagliata nel inner self,
0: è
1: diciamo.
0: Quello è quello.
1: Mi fa molto yoga comunque tutta questa cosa. Vabbè,
0: certo, comunque vai dove regna la calma, sì, non in Italia, sia chiaro, dai genitori, perché lì te la rovinano la calma. Paesini
1: calma?
0: Sperduti.
1: Ha detto calma?
0: Calma cosa? Cosa calma? Sì, sì, devi mangiare, è mezzogiorno, sì, devi un po' di pausa. Oppure il mare in bassa stagione, bello, che poi ti costa anche meno barbone, così risparmi, no?
1: Devi lasciare del tempo vuoto in agenda, devi trovare, o perlomeno provarci, no? A tenere almeno metà del tempo senza programmi. Questo è un po' il consiglio. Via il superfluo, via tutte queste notifiche.
0: Sì,
1: esatto, il telefono in silenzioso.
0: Quello ce l'ho sempre.
1: Camminare senza meta, che è quello che faccio io. Sì. Ma mi prendo sempre in giro, io cammino così, no? Prendersi un po' questi 20 minuti per osservare il paesaggio o ascoltare gli uccellini che ci sono in Australia, quelli che alle 6, no, di sera incominciano a fare un casino, è presente?
0: Sì, perché non immagino Papagallini. Questo, sei in questa vigna. Oh!
1: Silvia,
0: può darsi, no? Sono i castelli romani, cioè veramente
1: Silvia, noi ti vogliamo bene.
0: E non dimenticare di scegliere chi dà valore al posto dove vai, cioè mangia nei piccoli ristoranti,
1: è
0: con
1: vero,
0: le classiche
1: bello.
0: Trattorie, dormi dai preti come facevo io, dormivo dalle suore quando andavo giù a Roma.
1: Sì, quando ero piccolina nel convento, perché costa meno.
0: Andavo giù a Roma e stavo in Vaticano.
1: Mica andavi nel convento dove andavo io.
0: Ma che dormi tra le 6 di sera? Cioè,
1: mi sentivi pregare, cantare.
0: Amen, sì. Ma no, infatti mi è andata bene tutta la vita, perché hanno sempre pregato per me.
1: Meno male che c'è qualcuno che prega per te. No,
0: torna Gianna Nannini con Marrakesh, con American Ink. Oggi soltanto cantanti che sono un po' datati, però sono
1: ci
0: ritornati.
1: Sempre.
0: Sì, ma non c'hanno niente da fare. Andate anche voi nei paesini sperduti. Trover-

0: Grandissima la Gianna Nannini nazionale, Gianna che ritorna, bravissima, sì. Ho sbagliato i bottoni, chiedo scuse perché succede anche a me, succede a tutti.
1: Va bene.
0: Allora, torniamo, parliamo un po' di nostalgia, no?
1: Sì.
0: Non credi che ci
1: sia? Cioè, in questo venerdì 17, così.
0: Sì, ci sta.
1: Mettici, sì, uno di quei background, eccolo là.
0: Era quel momento in cui camminavi nella piazzetta lì, così, mano nella mano con la tua ragazzina, il tuo ragazzino, sì. Siete 14 anni, oh. Camminate così, ah, è stata una merda, cos'è sta roba? E ti incavoli con la signora davanti, però è tutto bello. E poi trovi quel negozio e dici, di fiori. E l'insegna,
1: fiori.
0: Semplicemente così, la cosa bellissima. E continui a camminare, poi dici, c'è un negozio di quadri, guarda che belle che fanno le cornici fatte a mano. Il negozio si chiama?
1: Cornici.
0: Fantastico. Ti viene fame, dici, dai, mangiamoci qualcosa, ci vorrebbe qualcosa di dolce, prendiamo un biscotto, andiamo in
1: biscotteria.
0: Fantastico, non ti puoi sbagliare, anche lì non è difficile, cioè veramente anche un americano ce la farebbe,
1: certo. Perché del resto biscotto lo sanno.
0: Certo, e poi biscotto, quando hai bisogno di un paio di scarpe vai
1: alle calzature,
0: certo, altrimenti e se hai bisogno di qualcosa per cucinare, per bere, che ti serve, non so, quelle cose importanti, quegli staples, come le dicono,
1: vino o olio?
0: Perfetto, bellissimi. Sono quelle cose che dici, sai che ci vorrebbe della carne oggi? Io andrei
1: in macelleria.
0: E questi sono i negozi, sono i nomi dei negozi che così un po' abbiamo vissuto tutti, ancora un po' ci mancano.
1: Ci mancano molto.
0: Sì, quando li vedi in Italia.
1: La specializzazione,
0: no?
1: Era la regola, cioè certo. Era già nell'insegna, tu sapevi esattamente dove stavi andando perché era semplice, era diretto, era una dichiarazione,
0: sì,
1: no?
0: Sì, cioè praticamente sapevi già che il bar Mario, il proprietario era
1: Mario.
0: Esatto, al bar dello sport si parlava di
1: sport.
0: Esatto.
1: Era semplice, cioè, molto semplice.
0: Al sale e tabacchi.
1: Che andavi a comprare?
0: Sigarette, sale,
1: e sale.
0: Perché il sale si vendeva,
1: certo,
0: nel sale,
1: si vendeva
0: tabacchi,
1: insieme,
0: i petardi, facevano, vero. Non so. E queste cose belle che se magari dovevi metterti a posto un orologio andavi
1: da quello che
0: l'orologiaio. Esatto, queste cose bellissime che adesso non ci sono più, perché adesso c'è H&M.
1: Eh sì, perché cambiarono forma.
0: Bello, sì.
1: Il forno con il tempo, no? E quindi sì, poi sono arrivate tutte le luci, poi è arrivato il neon, tutte queste,
0: sì,
1: no, queste luci, tutte queste insegne.
0: Queste cose che così rimangono, e le scritte attaccate ai muri delle chiaramente dei borghi italiani, chiamiamoli così, ma anche di Modena,
1: esatto,
0: anche di Milano,
1: esatto,
0: perché sicuramente
1: voglio,
0: Milano,
1: no,
0: ce li ha,
1: certo,
0: dove
1: certo.
0: Praticamente il paradiso della brugola,
1: ecco,
0: è lì.
1: Facevano che cosa?
0: sì, ti faceva così, un Allan Key,
1: ecco,
0: una chiave brugola.
1: Esatto.
0: E non lo so,
1: adesso queste robe qui le vedi, a volte sono anche sfitti e magari ci sono queste insegne un po' così andate, rovinate, insomma,
0: sì,
1: un po' triste, un po'
0: e come
1: triste.
0: Dicevi tu, dietro ogni scritta c'era una persona,
1: certo,
0: il bottegaio sapeva, Eleonora, ciao, ancora un paio di scarpe, ma se ne è abbastanza, no, magari
1: un po' di paraffina per la borsa, per
0: sì.
1: Esempio la paraffina, dove si compra la paraffina qua?
0: Antigotà, forse. Facciamo pubblicità,
1: è
0: bellissimo Antigotà, se
1: vero,
0: vi interessa, cioè trovate 300 bagnoschiuma se vi interessa, cioè, perché quello era il paese, quello lì che proprio si conoscevano tutti.
1: Esatto,
0: e invece adesso
1: non documentano più, diciamo, questi mestieri o i prodotti, però adesso sono arrivate ovviamente queste grandi catene che ti dicono tutto e niente, perché il nome non è che ti fa capire molto, no?
0: C'è Will con la Macumba, andiamo un po' in pausa e torniamo subito
1: che non ce la facciano oggi, che è venerdì 17.

0: Ti butto via, ti porto a casa la polizia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
1: Radio Italiana 531.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: arrivando, che ti porto il lettino là in fondo, ma stia lì signora, che guardi, che cosa vuole, l'ombrellone con la sigaretta, e c'è il portacenere, sai che quest'anno in Romagna, che c'ero l'altro giorno,
1: sì,
0: e praticamente ti portano un forcone che te lo metti lì nella sabbia e ci fumi la sigaretta, poi la lasci lì, e poi c'è il tavolino e tutto quanto, se lo vuole in prima fila signora, potrebbero essere intorno ai 100 euro.
1: Ecco,
0: a un mare di merda come quello di Riccione che guardi, oh,
1: che puzza,
0: che se anche gliela fa dentro non se ne accorge nessuno.
1: Ma che schifo. Senti, te che mi ricordi con questa parte, come si chiama quel tipo che faceva il sindaco?
0: Paolo Cevoli. Paolo Cevoli, fatti non pugnette.
1: Allora, che grande.
0: Vogliamo
1: allora
0: parlare dei prezzi di lettini, per
1: parliamone,
0: favore.
1: Anzi, parlamene tu, perché io non ci sono andata ad affittare
0: questi
1: lettini.
0: Questi qua che si sono praticamente impadroniti della spiaggia che è libera e pubblica,
1: ecco,
0: e ti fanno pagare anche la sabbia.
1: Ma tu cosa hai affittato?
0: Io ho affittato, che c'avevo lo sconto con l'hotel,
1: oh,
0: quindi mi è andata bene, me ne sono pagati
1: meno
0: 20
1: male.
0: Euro, però ero vicino ai bagni.
1: Immagino che sai che bel via vai di gente.
0: Però praticamente se ti ricordi un po' come sono fatte, non so, i bagni italiani,
1: certo,
0: quando va, c'è tutte le cabine,
1: sì,
0: poi che c'è il bigliardino,
1: sì,
0: no? E poi c'è,
1: certo,
0: il bar,
1: certo,
0: e poi dopo iniziano gli ombrelloni,
1: certo,
0: no?
1: Tu hai l'ultima allora fila.
0: La terz'ultima.
1: Ma era tutto pieno?
0: Il mare praticamente c'ho il binocolo.
1: Il binocolo, esatto.
0: esatto.
1: Ma
0: mi portavi
1: file...
0: i secchielli d'acqua salata. Perché
1: ma quante file ci saranno state?
0: Tipo 38.
1: Ecco. Cioè, come i gradi. Comunque i prezzi dei lettini e degli ombrelloni quest'anno sono saliti, senti.
0: Sì.
1: Anzi non quest'anno, negli ultimi 5 anni del 24%. Cioè è tantissimo.
0: Certo. Immagino.
1: Normalmente, cioè adesso, quest'anno, in località come Alassio, che si sta la Liguria,
0: Salassio,
1: praticamente, cioè la Liguria, a parte che la Liguria quando vengono i milanesi già gli fanno una multa.
0: Monterosso a mare, ultima fila,
1: sì,
0: praticamente attaccato al treno, guardi che quello del 15-18 è in ritardo, e 40 euro.
1: Ecco.
0: Le sedie, non lo straino.
1: A settimana, ombrellone con due lettine ad Alassio, 340 euro.
0: Per quel mare lì, che poi cosa c'è?
1: Vabbè, adesso, da fare il solito...
0: Sì, Gallipoli,
1: invece
0: 324 euro.
1: Capito? Alghero in Sardegna, 274 euro, si difende bene.
0: Vabbè, quando vieni in Sardegna ti facciamo vedere noi cosa facciamo. C'ho il filiferro. A Taormina e ai Giardini Naxos.
1: Sì.
0: A 237 euro, scende.
1: Vabbè,
0: già.
1: La Toscana scende un pochettino con Viareggio,
0: sì,
1: soltanto 232 euro a settimana.
0: Sì. A Palinuro,
1: sì,
0: 188 euro.
1: Beh, siamo sotto i 200, quindi
0: non c'è male, insomma.
1: Ad Anze siamo sui 179 euro.
0: Senigallia, che c'è il mare che vi dicevo prima, c'è 159 euro, che è un po' più pulitino la Senigallia.
1: Rimini 158, un eurino in meno.
0: Al pozzo petrolifero di Lignano Sabbia d'Oro invece 157 euro. Perché vi abbiamo dato questi prezzi? A parte farvi capire un attimo un po' il male che l'inflazione fa anche sul Italia, su una spiaggia pubblica e su un servizio che è un lettino che c'è dal 1954, che è praticamente dopo un po' diventato anche abusivo, ti sei tenuto il permesso così.
1: Di quelli che quando devi spostare, diciamo, la spalliera devi stare attento, perché cioè se ci metti il dito lì
0: c'è la corda dietro, c'è la corda, sai che tiri la corda per farlo cadere,
1: ma lì stai attento, perché lì o parte la cervicale o parte il dito, bisogna stare un attimino attento.
0: Io ho anche così vissuto un momento di rabbia del bagnino.
1: Sì. Cosa ha fatto?
0: Perché l'hotel dove eravamo praticamente dava l'asciugamano giallo, quindi
1: sì,
0: con l'asciugamano giallo praticamente eri in charge di prendere un lettino, avevi già praticamente il lettino, i due lettini e l'ombrellone prenotati. E quindi ce l'ho prenotato, vado, mi pare a me.
1: Certo.
0: In molti sono andati fino davanti al mare praticamente a prendersi, lui si è incazzato da bestia. Adesso poi basta,
1: ecco,
0: proprio te l'ha detto. In co a godè, e si è proprio visto, oggi ho dato, praticamente, se magari non sapete il dialetto modenese.
1: Magari.
0: Ed è stato interessante vedere che si era proprio scaldato, perché? Perché non poteva venderli.
1: Ah, capito?
0: Capito.
1: Ma che ci fa la cresta, dici?
0: Quello che succede in Romagna è una cosa tristissima, che dopo il bagno, c'è il bagno asciuga.
1: Sì,
0: e
1: adesso...
0: lì c'era gente che ci stava.
1: Certo.
0: Non si sdraiavano, però stavano in mare con le mani nei fianchi.
1: Vabbè, ma mica li potrei dire che non possono stare in mare con la mano sui fianchi.
0: No.
1: Non si può.
0: A Monterosso a mare avevo appoggiato il mio costume per asciugarsi dal sole sul remo, il bagnino mi fa: poi è tuo? Toglilo.
1: Ah, sottile. No, ma non ho capito, no. Cosa vuol dire che eri nudo in barca?
0: Cioè, no, non ho capito. C'avevo lo spido.
1: O fai come gli australiani che vanno con la mutanda in acqua.
0: No.
1: Con sopra.
0: Ve lo dico qua, io c'ho il match, spido della Sand, il slippino della Sandec, costume della Sandec.
1: Ecco,
0: entrambi,
1: bene.
0: Quindi, se non vi piace, guarda,
1: comunque è assurda questa cosa che hai detto, che in Italia veramente adesso anche sul bagnasciuga praticamente ti rincorrono e ti
0: dicono, ti
1: guardano male,
0: ti fanno
1: cioè,
0: pressione psicologica.
1: È pazzesco.
0: Arriva Delia con Tango di Passione.

0: Hai sentito che fine proprio
1: caldissima. Alta, anche alta e
0: molto
1: calda.
0: Argentina. Molto argentina.
1: Ci avevano detto che bastava impegnarsi, studiare, trovare un lavoro e costruire il proprio futuro un passo alla volta.
0: E invece?
1: Io alla tua età avevo già una casa e una famiglia, ricordato. Guarda, i preservativi li vendevano anche negli anni Ottanta, comunque, secondo me.
0: Bravissimo. Cosa è successo negli anni? Che guadagniamo 6 volte di più eppure siamo più poveri. Nel 1980, infatti, il reddito familiare medio netto in Italia era quasi, non riesco neanche più a leggere, 12.856.000 lire annue, circa 6.638 euro.
1: Poi è arrivato Prodi, tac, ci ha inchiappettato tutti quanti. Nel 2004 invece il reddito familiare medio netto 39.000 euro.
0: Esatto.
1: Quindi
0: in apparenza 6 volte tanto.
1: Certo. Ma praticamente stavo leggendo anche quanto costano un po' le altre famiglie, ma praticamente negli ultimi 20 anni i prezzi sono aumentati del 50%, 49%, 50%, dai, scusa, manca poco.
0: Esatto.
1: Le bollette delle mutande, i trasporti, i ristoranti, esatto, gli alberghi, i lettini al mare,
0: esatto.
1: Pazzesco, la spesa alimentare,
0: assurdo,
1: cosa incredibile.
0: Ok, e quindi questo da questo punto di vista, dal punto di vista invece dei nuovi contratti, quindi del precariato, tutte queste cose qua, 8 contratti su 10 firmati da un under 30 sono precari, quindi non è soltanto una questione di quanto si guadagna, ma è anche, cioè, di quanto dura, cioè l'80% dei nuovi contratti attivati per gli under 30 nel 2023, quindi non sarà cambiato tantissimo, erano precari. Questo cosa vuol dire? Che il 61% dei giovani lavoratori dipendenti nel settore privato in un anno intero non ha praticamente lavorato abbastanza mesi da ricevere 12 stipendi. Tristissimo.
1: Spaventoso. Quindi praticamente quando guardiamo un attimo un po' la situazione, con la stessa cifra i nostri genitori compravano case,
0: ecco,
1: grandi il doppio. Come sono belli questi appartamenti, 120 metri quadri, trovateli in Australia, 120 metri quadri voi. E praticamente nel 2000 il prezzo medio al metro quadro si aggirava intorno ai 2500 euro.
0: A Milano
1: euro.
0: Questo.
1: Milano.
0: Esatto.
1: Con 250.000 euro si comprava un appartamento di
0: 100 metri quadri in zona, se vuoi, semicentrale, ok?
1: Sì, Baggio.
0: Oggi.
1: Baggio
0: nella semicentrale, ma attenzione che ci arriverà la metropolitana.
1: Ecco, vedi.
0: Oggi il prezzo medio cittadino ha superato i 5.600 euro al metro quadro, cioè è assurdo, in zone semicentrali.
1: Quindi,
0: okay?
1: Con 250.000 euro cosa compri?
0: Un bilocale.
1: 50 metri quadri.
0: Un bilocale, assolutamente.
1: Tac.
0: È incredibile.
1: Bella, questa qui mi fa male un po'.
0: Sposiamo 5 anni dopo e facciamo figli 10 anni dopo.
1: Perché non li fatti io.
0: Ecco, ti fa malissimo proprio.
1: No, però da un lato non ho aiutato la società, perché avrei potuto aiutarla. Dall'altro lato ho fatto l'egoista, ma insomma quella cosa
0: non è inquinato di più, anche
1: siamo
0: in sovrappopolazione del mondo, non ce l'abbiamo più le risorse,
1: i pannoloni li uso ancora, non ti preoccupare, per stare sicuro
0: non ci abbiamo più le risorse, però poi non ci abbiamo più acqua, non ci abbiamo più niente, ci sono più pesci nel mare.
1: L'età in cui si fa il primo figlio è aumentata di 10 anni, quindi se vi ricordate mia madre era incinta di me quando io praticamente, quando si sono sposati, e dai 25 anni a fine degli anni 90 si arriva agli attuali 36 per gli uomini e 31 per le donne.
0: Adesso se pensi alla vita come è cambiata, adesso c'è talmente tanta roba da fare, gli studi, e poi incomincia a lavorare. Se magari sei una persona a cui piace lavorare, ci sta che ha bisogno un attimino di qualche anno per ingranare, quindi ora che poi alla fine diventi arriva il momento di fare figli, che poi per le donne è sempre un argomento particolare,
1: sì,
0: perché poi sai
1: tabù.
0: Che vuol dire anche che nell'angolino
1: in Italia perdi lavoro,
0: bravo, non l'ho detto io, però nell'angolino di, esatto, in qualche angolino della testa hai un po' questa paura di far fatica, insomma, a rientrare e a rientrare con chissà quale condizione, ed è tutto
1: molto
0: triste.
1: E poi sai che hai bisogno dei due stipendi per un determinato tenore di vita, cioè non è perché mancano qua, non è che mancano i desideri o le ambizioni o il senso di responsabilità, perché comunque non so, la bolletta la pago, il mutuo lo pago e la benzina la metto dentro, le condizioni di partenza sono cambiate.
0: Assolutamente.
1: E sono
0: sì.
1: cambiate in peggio.
0: Sì.
1: E non è che siano un po' diverse, sono diverse al 50%. E l'Italia negli ultimi anni ha visto crescere il costo della vita, come abbiamo detto prima, il 50%, però i redditi ancora, come diceva Rosa, ma perché non ti trovi lavoro in Italia? Certo, ci sono tantissimi lavori da change manager in Italia, tra l'altro anche su nelle Dolomiti, per la Low Hacker, tra l'altro che ne avevo trovato uno, molto interessante.
0: Paperini.
1: però si parlava di 2.500-3.000 euro al mese, che tu dici, beh, in Italia non
0: in Italia,
1: si sta male,
0: cavolo.
1: Beh, ma io non vengo lì per non stare male,
0: sì.
1: Perché dove sono adesso io sto bene, sì. Allora mi dispiace, devo equipararlo allo sto bene,
0: assolutamente sì.
1: E quindi lei allora diceva, secondo te quando quanto dovresti avere in Italia, guadagnare in Italia per stare bene? 5.000 euro.
0: Poi dipende anche, attenzione, poi magari dipende, paesini, mica paesini.
1: Però
0: non lo so.
1: Aspetta, paesino, sei un professionista, sì. Lavoro non c'è. Sei un professionista,
0: sì,
1: paesone, paesone, abbiamo visto, bilocale 250.000 euro. Bilocale dove me la metto, Rosa? Dove te lo metti, Ema? Capisci? E le, sono quelle, dove te lo metti il cane, Ema, un portachiave, che è più facile. Queste sono le cose che un po' fanno così, ci fanno pensare, ci fanno anche mettere in una posizione che è veramente, veramente...
0: È difficile perché comunque secondo me tutti noi quando poi torniamo in Italia abbiamo sempre quella sensazione del ma ci tornerei, ci potrei tornare. Tu per esempio con il lavoro magari hai anche guardato così. Io per esempio magari guardo le case a Milano e dico beh, però se riuscissi a investire a Milano, una bella piazza, poi pensi un po' a tutta la burocrazia, tutte le cose e dici no vabbè,
1: no,
0: niente, lascio stare, non
1: no,
0: importa,
1: grazie.
0: Mi passa il pensiero.
1: Come dice Birth, si va sempre più in alto.
0: Alto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Era Malika Ayane con una possibilità che ti do per stirare.
1: Oh, ma io amo stirare.
0: Vabbè, sei proprio... Te e mia madre forse, mia madre stira anche le mutande, cioè veramente.
1: Infatti ti dirò di più, mi intristisce molto
0: stira
1: che...
0: gli stracci.
1: Ma in Italia si stira tutto.
0: Ma lasciate, ma date, ma
1: in Italia si stira tutto, calzini, mutande, lenzuola, asciugamani, tutto, ancora. Tutto, i fazzoletti, perché fazzoletti non si stiri. Comunque,
0: perché poi ti piace stirare? Voglio capire perché ti piace stirare.
1: Ma sai che io non te lo so spiegare, però...
0: capito. Perché devi farlo di più? Perché mi sta per uscire, cioè sento questo bisogno.
1: Allora, secondo me, secondo me la mia spiegazione è questa. Mia mamma...
0: Ecco. Qua... Cioè il soggetto è te, che non ti piace, che ti piace tirare.
1: Sì, ma secondo me è una cosa che ho ereditato. Sì, sì, secondo me è ereditata.
0: Ma no, ma magari i nei sono ereditati,
1: ma no.
0: Magari c'è cioè, il colore degli occhi,
1: secondo
0: quelle
1: me è ereditata, un po' quando ti piace cucinare, perché tu magari sei cresciuto che la tua mamma o il tuo papà cucinavano e quindi tu sei cresciuto e ti piace cucinare. Io in realtà sono cresciuto con la mia mamma che a cui piaceva cucinare, a parte quella, ma le piaceva stirare. Quando era giovane ha lavorato in una tintoria per tanti anni.
0: Ah, vabbè.
1: E quindi secondo me questa passione le è rimasta. Quindi a casa stirava come una dannata. E io in realtà la prima cosa che ho imparato quando ero ragazzina piccolina, ho imparato a stirare.
0: Come si chiama tua mamma?
1: Pinuccia.
0: Allora la Pinuccia era così in piazza 5 maggio a Milano. Sono stati con una
1: non
0: piazza.
1: Non c'è, già faccio 5 giornate. Ci abbiamo la 24 giornate. Maggio.
0: Cinque maggio piazza non ce 5 l'abbiamo. Giornate a Milano. E te no, vado a casa, voglio stirare.
1: Esatto.
0: E così esci.
1: Ma io amo stirare.
0: Dove vado a casa a stirare?
1: Allora io, a me piace stirare, però a condizione che sono a casa da sola
0: e c'è il ventilatore come la
1: no.
0: Sì, con
1: no,
0: la galleria del vento.
1: Troppo, ma stai matto, cioè, ma stai fuori il ventilatore con la stirella lì, ma cioè il contagiri va anche un disgraziato. No, a condizione che sono da sola e con la musica accesa in modo che posso cantare, ballare.
0: Ma ricordati questo, che quando vai via di casa fai una cosa buona, accendi la musica, sai già cosa farà.
1: È una sassoteca a casa mia quando stiro. Però qua devo dire che non si stira.
0: No, ma non è si stira, sono anche i millennials che hanno detto addio al ferro da stiro.
1: Sì, è vero che hanno dato via. Hanno detto ciao al ferro da stiro, ciao. Ma perché manca il tempo, manca tutto. Allora i vestiti tra l'altro non si stropicciano più, perché adesso ci sono tutti questi materiali sintetici.
0: Sì, di plastica, cioè,
1: che non si stropicciano.
0: Passa uno con la sigaretta di fianco, prendi fuoco.
1: Cioè le persone hanno meno tempo, hanno anche meno voglia insomma di stirare. Poi secondo me sti millennial non sono neanche capaci, dai,
0: magari
1: diciamo,
0: non si mette neanche la biancheria intima,
1: ma diciamo
0: prima,
1: ma cioè. In Australia è probabile, cioè.
0: Beh insomma io non uso, tu usi la tovaglia a casa? Usi
1: no.
0: Il placemat?
1: Sì, uso sì. Le tovagliette, però devo dire che una stile. Tovaglia ce l'ho.
0: Ce l'ho anch'io.
1: Ce l'ho.
0: È ancora impacchettata da Kmart.
1: Ce l'ho una tovaglia. E in realtà quando l'ho incominciato a usare mi è anche piaciuta. Così questo ricordo. Ma in realtà le tovagliette sono molto più comode.
0: Praticamente dice, questo magazine Bustle dice che praticamente i millennials non stirano più. E quindi nel giro di due generazioni il ferro da stiro sarà praticamente scomparso. E la stiratura che praticamente ti viene da pensare, ma è una cosa del passato praticamente.
1: Però posso dire che secondo me questa cosa è una cosa, adesso questo è un giornale, cos'è, americano immagino, cioè secondo me questa cosa in Italia non si applica. In Italia la gente ancora stira tutto.
0: Boom dei ferri da stiro in Italia,
1: tutto
0: sì.
1: Secondo me stira ancora tutto e ti dirò di più, tutti, magari tutti no, molti hanno la donna che viene a casa a stirare.
0: Beh, quella costa
1: 10 euro allora. A Milano.
0: Ma costa poco, Filippina?
1: No, non per forza.
0: No,
1: non per forza. No.
0: Non deve essere, dipende dalla nazionalità, costa di più o costa di meno.
1: Ma a Modena invece sai qualcosa tu? Com'è
0: no,
1: che...
0: fa tutto mia madre, lascia stare.
1: Cioè no, ma ti devi informare sulla donna
0: no.
1: Delle...
0: non me ne frega niente, c'è poco da fare. Quindi quando pensiamo a questi millennials praticamente dobbiamo pensare anche al valore che danno a certe azioni. Quindi se lo stirare dici stiro di meno, quindi vuol dire che non danno valore allo stirare, ma danno valore ad altre cose. Per esempio investire il tempo in qualità. O in cose diverse, ma anche perché magari non prestano attenzione al dettaglio, perché stirare è una cosa che veramente
1: certo, ma cosa ti sto dicendo infatti, che in Italia secondo me, che è un paese ancora dove si presta molta attenzione al dettaglio, si stira. Ti posso dire che tutti stirano ancora tutto. E noi che invece qua non siamo abituati al dettaglio, perché l'australiano che dettaglio
0: ma
1: ha?
0: Ma secondo te tu non credi che basta sapere stendere la maglietta, l'abito, il vestito, quello che è per Allora, sì che non ci sia bisogno di stirare.
1: Ti direi sì, è una cosa che ho imparato, ma in realtà non ci credo. Cioè, beh, lo faccio, ed è vero che stendere bene ti aiuta a non stirare, però secondo me un capo stirato non c'è paragone. Se, e te lo dico io che non stiro.
0: E cioè, se metti tutto in jeans o in denim non c'è bisogno, sì, di stirare, che
1: tipo
0: sono perfetto.
1: Il mio vestitino di adesso.
0: Perfetto, perfetto. Che è pieno, quindi di double denim come anni 70, non è un problema.
1: È pieno di pieghe, ma è denim, quindi.
0: Ma sì, perché l'hai usato, dai, ci certo. sta, ci sta.
1: È comunque, gomito, è il gomito.
0: Comunque, avere una che ti viene a stirare è solo una vita da ricchi, eh.

0: Ok, finalmente siamo verso la fine del programma. Comunque, thank God is Melbourne e Simone Leonora, buon venerdì mattina, direttamente sulle frequenze di Radio Italiana 531. Così, un attimo, se vi siete dimenticati, ci potete ascoltare con delle cose fantastiche. Praticamente c'è il telefonino che c'ha l'applicazione, l'ho anche scaricata mia madre, oh davvero, che bello, che non sapevo come ascoltarti, ne mandavo sempre il link, quindi era più facile. E poi, come si fa con i folletti, i primi ascoltatori sono sempre quelli della famiglia, no? Cioè, è normale, è chiaro. E poi ci potete ascoltare chiaramente con radioitaliana531.com.au o .com.au.
1: Yes.
0: E lì c'è il website, in alto a sinistra c'è scritto play live, schiacciate lì. Se volete riascoltare invece la puntata, non c'è nessun problema, lo potete fare. Certo. C'è nel website, andate i programmi venerdì mattina.
1: Vedete le nostre facce simpatiche, esatto, sì. La mia magliettina rosa, la tua magliettina bianca.
0: La mia
1: bianca.
0: Non lo è tanto, dicono.
1: Simpatica, sì. No, però la magliettina bianca la riconosco.
0: Come? Come il mare. E poi chiaramente c'è, se siete in Adelaide o Safashuelle, avete la frequenza, quindi la radiolina 531, ecco. AM. E lì
1: al mattino,
0: certo,
1: mentre viaggiate,
0: certo,
1: mentre andate al lavoro,
0: esatto,
1: mentre...
0: tantissimi modi. Poi anche nei social media postiamo sempre il link, quindi se volete tappare sul link è fantastico, potete guardarlo.
1: Adesso tappare attimo... sarebbe fare tap?
0: Sì, tappare è proprio tradotto
1: come
0: dall'inglese,
1: sei,
0: italiano.
1: Mamma mia.
0: Voglio un attimo parlare di questo cibo o queste, sì, famiglie che hanno avvelenato il cibo nel mondo.
1: Ok, parliamone.
0: Una cosa che così ci sta benissimo venerdì mattina, i Kraft. James Kraft brevettò un processo per pastorizzare il formaggio e farlo durare mesi senza frigorifero. Quindi il governo americano ne comprò 3 milioni di chili, è diventato ricco per,
1: esatto,
0: un attimo, per i soldati praticamente. Dopo la guerra i Kraft non tornarono mai al formaggio vero praticamente, falso, conservanti, coloranti, e nel 52 crearono praticamente il cheese with, un formaggio senza formaggio.
1: Aiuto.
0: Ma da un lato bruttissimo per l'umanità, da un lato veramente bravi i chimici che ci sono dietro.
1: Assolutamente sì. Questo mi sta facendo venire in mente una notizia che ho letto adesso per i mondiali, che la Norvegia si è portata, non so se l'hai letto anche tu, il cibo dalla Norvegia, se l'è fatto spedire in America perché non, i giocatori non vogliono mangiare il cibo americano. Ecco, questa notizia mi ha ricordato questa cosa. Allora, altra famiglia discutibile, i Philip Morris. Allora, nel 1985 la Philip Morris comprò la General Foods e anche Kraft per 13 miliardi praticamente, diventando il più grande produttore di cibo al mondo.
0: Ma non fanno sigarette?
1: Infatti i dirigenti del tabacco trasferirono le stesse tecniche di marketing delle sigarette ai prodotti alimentari e quindi finanziarono le linee di produzione dei Lunchables, ovvero il pranzo confezionato per i bambini, cioè... Aiuto, come direbbe Silvia, aiutami a dire aiuto.
0: Aiuto.
1: Cioè l'ex CEO, no, il CEO Geoffrey Bible, che nome è interessante, ammise che la cosa più sana in un Lunchable è il tovagliolo.
0: Che schifo, veramente.
1: Cioè, aiuto.
0: Nel 1867 un farmacista tedesco, Henry Nestle,
1: un cognome poco famoso.
0: Giusto, con Nesquik anche, inventò la prima formula per neonati, doveva salvare i bambini che non potevano essere allattati. Funzionò. Però negli anni 60 le vendite in Occidente calarono perché, insomma, chiaramente si stava meglio, c'era meno malattie, quindi una cosa naturale. Quindi la Nestlé si spostò nei paesi in via di sviluppo e mandò venditori vestiti da infermiere negli ospedali africani e asiatici. E cosa facevano? Regalavano campioni gratuiti alle madri e quindi il latte materno si esauriva e le madri diventavano dipendenti dalla formula.
1: Aiuto.
0: È bruttissimo.
1: Allora, io vorrei parlare di questo Bliss Point.
0: Sì.
1: Nel 1971 Howard Moscovitz, psicofisico di Harvard, fu assunto dall'esercito americano. I soldati cosa facevano? Buttavano le razioni e Moscovitz scoprì la combinazione esatta di zucchero, sale e grasso che rende un cibo impossibile da posare. L'esercito lo usò per le razioni e poi Moscovitz passò all'industria privata, lavorò per Dr. Pepper, Pepsi, Unilever e oggi ogni snack sugli scaffali del supermercato è progettato per colpire quel punto e nessuno te l'ha mai detto prima.
0: E invece sapete chi ve lo dice? Ve lo dice Enzo Salvi.
1: È tornato
0: con la nonna danza. Chiaramente in Italia arrivano tutte queste canzoni che vanno benissimo in spiaggia.

0: italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
4: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
5: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegliati.

0: Emanuele Aloia con Sombrero Nettuno. Eleonora.
1: Sì, siamo già arrivati.
0: Sì, oh. è volato.
1: Questo venerdì 17, per ora è andato tutto bene.
0: Porta sfiga poi. Tua. Sai quando si faceva?
1: Chiudo.
0: Tu,
1: quando vedevi la suora, tu lo facevi quando vedevi la suora?
0: Certo,
1: sempre.
0: Sorella, anche sì.
1: Ma
0: poi
1: facevi tipo che toccavi chiudo?
0: No,
1: la roba lì, no.
0: Non è tuo.
1: Per noi era chiudo tipo con la croce.
0: A Milano.
1: Ma poverine queste suore.
0: Ma
1: qua,
0: sì,
1: vabbè.
0: Ma anche a Milano avete dei scherzi strani.
1: Comunque.
0: Prima puntata di ritorno dalle vacanze, dalle nostre vacanze. Spero vi sia piaciuto, vi siete divertiti. Se non vi siete divertiti,
1: tough luck.
0: Ma no, cioè, fatevi il solletico sotto i piedi. Che devo dire? Non lo so. Cioè,
1: ma secondo me, noi non ci facciamo questi problemi perché tanto se sono divertiti sicuramente.
0: Ma è fatta ridere le mie battute.
1: Guarda,
0: cioè non c'è bisogno di voi.
1: Guarda che noi abbiamo queste personalità così poco, non so,
0: sociali.
1: No,
0: sono socialissimi.
1: Poco importanti.
0: Ma no,
1: ecco.
0: cioè alla fine non è che mi faccio. Non mi toccano, gli altri non mi toccano.
1: No,
0: mi fastidio,
1: noi siamo zen.
0: Non porto rancore.
1: Non porto rancore, io neanche.
0: Non porto rancore.
1: Benissimo. Adesso
0: weekend,
1: andiamo
0: weekend.
1: Allora, io spero un weekend
0: all'insegna di
1: ballo.
0: Fiori, ballo. L'insegna che vedete.
1: Ballo da capogiro.
0: Valera.
1: Si vede che sei stato in Romagna.
0: Sì.
1: Comunque, no, allora io spero un weekend all'insegna di salsa. Spero. E in realtà domenica sera andrò allo spettacolo organizzato da Ivana Ristighieta come fundraiser per il Venezuela. Okay. Quindi ha organizzato,
0: certo,
1: un comico. È un comico venezuelano che ha organizzato questo spettacolo. Ha messo insieme un paio di comici del Comedy Festival di Melbourne. E tutti i ricavati vanno al Venezuela. Quindi è un bel modo di contribuire.
0: Del Venezuela è a posto, se vi siete interessati.
1: Esatto, cioè,
0: non è successo niente col terremoto, l'olio ce n'è ancora da scavare, sono tranquilli, a posto. Le
1: tu
0: barche,
1: cosa farai?
0: CrossFit. No, vado a trovare il fratello di Rosa, che comunque abbiamo i classici regalini, quelle
1: certo,
0: cose che sono portate dall'Italia.
1: Quindi va a mangiare ancora?
0: No, sono un strict diet, dry July, quindi io sto facendo tutte quelle cose, non bevo alcol.
1: Certo, perché ti sei bevuta mezza Romagna
0: praticamente, e sono veramente carboidrati limitati, quindi
1: bene.
0: 150 grammi al giorno.
1: Ok.
0: E faccio i 300 grammi quando devo giocare a calcio, quindi chiaramente domani gioco a calcio, quindi mangerò.
1: Ma sei in deficit calorico?
0: Certo.
1: Ok,
0: certo,
1: molto
0: certo.
1: Bene,
0: però
1: molto
0: high
1: bene.
0: Proteins,
1: vabbè, quello sempre.
0: Va bene,
1: le proteine servono, perché
0: quindi sì, quindi vado a trovare lì
1: ti sento
0: fratello.
1: Un po' triste effettivamente.

0: lo dici, detto questo vocino un po' triste, mi stai mettendo la tristezza pure a me, guarda.
1: Da piangere perché
0: ma andrà tutto bene.
1: I tortellini e la panna quando arrivavano al tavolo, cioè mia madre diceva ce ne sono io, che era il secondo giro praticamente.
0: Ma non ci pensare, pesce e broccoli, no. Broccoli, pesce e broccoli quelli.
1: Infatti li taglio come tortellini, li taglio come i tortellini, hanno la stessa forma dei ravioli.
0: Pensa che siamo in inverno e qua ci sono le verdure invernali, quindi carote bollite.
1: Pumpkin soup a manetta.
0: Esatto, pumpkin soup, zuppa di zucca. Broccoli
1: sì,
0: bolliti e patate bollite.
1: Devi metterci sempre delle proteine. Comunque,
0: vabbè, mettici
1: sabato
0: ceci.
1: Sarà calcio, che c'è la sfida al vertice, quindi Juventus Old Boys che sono i primi.
0: Sì.
1: Noi abbiamo una partita in meno, noi siamo secondi.
0: Bene.
1: E arriviamo da due sconfitte, secondo me sarà dura.
0: Quindi la vedi grigia.
1: La vedo durissima, la vedo grigia, anche perché comunque c'è freddo. C'è freddo, mi manca il Queensland, mi manca giocare il campionato di calcio in Queensland.
0: E poi
1: niente, domenica secondo me è sul divano perché un po' c'è da recuperare, quindi
0: diciamo un weekendino, sento questa tristezza che guarda
1: no il prossimo weekend
0: però
1: sarà quello
0: sa.
1: Più pesante che si va a Cairns, si va a fare
0: vabbè
1: baracca,
0: ma lì si è andata a divertire Andretta alla grande
1: sì. Va
0: bene
1: e basta, grazie Leonora,
0: ma che bello averti rivisto Simon, è abbonzato che ti si vedono come abbiamo detto i denti e gli occhi e basta.
1: Vi farò vedere il mio marchio, il mio segno che ho degli spigli a Cairns, vi mando una foto. Grazie a tutti, buon weekend, buon venerdì. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Calabria, Calabria, terra d'amore.
7: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Adelaide, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
8: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
9: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
7: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.